0: Il boss Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, Radio Popolare, questa è Pop Sera, ultima notizia di cui vi diamo conto. Prima di lasciarvi alla GR delle 19.30 c'è il mondo del calcio e non solo, che è in rivolta per l'ultima provocazione di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha deciso di vendere una parte del mondiale a fondi e capitali privati per raccogliere miliardi di dollari. Cioè aprire le porte della FIFA ai grandi investitori, ai grandi capitali, attraverso la nascita di una nuova società che si chiamerà FIFA Forward Enterprise, sarà destinata a gestire i diritti dei grandi tornei, delle competizioni internazionali e a fare ricavi e profitti. Un progetto che ha immediatamente provocato lo scontro con la UEFA e le altre confederazioni continentali, ha fatto arrabbiare diversi esponenti della politica. Ma soprattutto ha fatto arrabbiare perché tra gli investitori c'è una cordata guidata anche da Joshua Kushner, fratello minore di Jared Kushner, genero di Trump. I legami tra Infantino e Trump e la famiglia Trump sono ormai cosa ben nota e molto saldi. Ma qual è il progetto appunto che ha in mente il capo della FIFA? Lo abbiamo chiesto a Luca Cosentini, giornalista di Calcio e Finanza. Lo ascoltiamo.
1: Banalmente Infantino vuole massimizzare il grande successo che ha avuto con il primo mondiale a 48 squadre a livello soprattutto di sponsor, e sappiamo che gli Stati Uniti a livello commerciale sono all'avanguardia in qualsiasi sport, e nel calcio lo stanno diventando: il mondiale per club prima, adesso i mondiali di calcio per nazionali. Cosa vuole fare Infantino? Vuole concentrare in un'unica società di nuova formazione, per cui ha già un nome, quindi è un progetto che ormai è avviatissimo, che si chiama FIFA Forward Enterprise, tutti i ricavi commerciali che la FIFA genera. E basti pensare che il solo mondiale 2026 genera qualcosa come 15 miliardi. Quindi tutto, diciamo, tutta questa nuova società ha una valutazione di 20 miliardi. Cosa vuole fare Infantino? Vuole aprire per la prima volta in assoluto il calcio alla sua massima essenza, perché poi la FIFA è al vertice della piramide, agli investitori privati. Quindi vendendo il 20% di questa miniera d'oro, possiamo chiamarla così, da 20 miliardi. A chi la vuole vendere? A investitori privati statunitensi. Ed ecco qui perché poi tu giustamente parlavi di Donald Trump, perché anche il presidente degli Stati Uniti c'entra, anche se non direttamente, perché l'azionista maggiore di questo 20% dovrebbe essere Tribe Eternal, che è un fondo costituito e governato da Joshua Kushner, che è il fratello minore di Jared Kushner, che sentiamo anche nelle cronache locali, che è il genero di Trump, un po' il tuttofare dell'amministrazione, anche se poi non figura con un incarico ben definito. Ecco, questo è il piano di Infantino. È un piano che ha creato dei malumori sia da parte della UEFA, ma anche della CONCACAF, della Confederazione Asiatica e di tutte le varie federazioni. Cosa ha fatto Infantino?
0: Sì, scusami.
1: Così chiudo. Infantino praticamente ha mandato una lettera, questa è proprio notizia freschissima, ha mandato una lettera a tutte le 211 federazioni affiliate alla FIFA, compresa anche l'Italia, ci siamo anche noi ovviamente, anche se non andiamo ai mondiali da tre edizioni, ma dicendo: avete fino al 19 settembre per accettare questo mio piano. Se lo farete avrete un pacchetto di finanziamenti che vi aiuterà per il vostro sviluppo calcistico da 40 milioni, se non lo farete questi 40 milioni verranno tagliati del 75% e diventeranno scarsi 3. Ecco, questa è l'ultima mossa di Infantino per convincere le federazioni.
0: È un ricatto praticamente.
1: Possiamo chiamarlo così, infatti è già stato definito così, anche se non pubblicamente, perché poi non è proprio un virgolettato, ma comunque sappiamo che sono indiscrezioni, ma che sono state fatte uscire dalle federazioni stesse, perché abbiamo detto che non sono d'accordo su questo piano, perché hanno paura poi che praticamente gli investitori privati, chi investe ci vuole guadagnare, quindi per aumentare i ricavi cosa fai? O aumenti le squadre, già il piano di Infantino da qualche anno, alle competizioni più ricche, mondiale per club, o queste competizioni invece di farle giocare ogni 4 anni le fai giocare ogni 2, o se no addirittura annuali, cosa fai? Praticamente soffochi tutte le altre competizioni, quelle nazionali in primis.
0: Ma a questi ricavi che fa la FIFA, oggi per cosa vengono utilizzati? Come vengono disposti sostanzialmente?
1: Vengono distribuiti su tutte le 211 federazioni, che poi sono praticamente governate dalle confederazioni, cioè la UEFA sta sopra tutte le federazioni europee, per farla capire molto, molto banalmente. Vengono distribuiti perché la FIFA è un'organizzazione senza scopo di lucro, quindi non, diciamo che oltre a pagare le spese, fra cui c'è anche lo stipendio di Infantino e di tutti i dirigenti, ovviamente perché nessuno fa beneficenza. Però oltre a quello, poi tutte le risorse che rimangono praticamente asciugate le spese vengono distribuite per lo sviluppo del calcio nel mondo.
0: Aprire invece la FIFA ai privati significa praticamente farla entrare nel business e farci guadagnare chi ci investe sostanzialmente, questo è un po' il senso.
1: Sì, esattamente. Chi investe, che sia a breve, a medio, a lungo termine, poi prima o poi vuole rientrare nell'investimento e non solo rientrarci, ma guadagnarci. Quindi già il fatto che questi grandi soggetti finanziari, perché i Kushner, ripeto, non fanno beneficenza, non la fa nessuno, vogliono entrare in questa nuova società, è già il preludio a un aumento del fatturato della FIFA. Come lo aumentiamo? Nuovi sponsor è un po' difficile che arrivino cifre ancora più alte, possono arrivare, ma praticamente fornendo agli sponsor più vetrine, quindi più competizioni. Il numero delle competizioni mi sembra alquanto già saturo, quindi queste competizioni invece di farle giocare ogni 4 anni, mi viene in mente il Mondiale per il Club, lo facciamo giocare ogni 2 e poi i mondiali non saranno più a 4 anni, saranno a 2. Questo è il tema in questo momento, è ciò che preoccupa veramente le federazioni e le confederazioni.
0: Senti, l'ultima cosa, come si lega questo progetto ovviamente, oltre al legame tra Infantino e Trump, la famiglia Trump, poi alle elezioni, del nuovo capo della FIFA che dovrebbero esserci l'anno prossimo e in cui Infantino spera di, essere rieletto?
1: Sì, a marzo 2027 Infantino, adesso vedremo se correrà contro qualcuno, sarà come le ultime elezioni, andrà da solo, cerca la conferma e come fa a essere confermato? Deve ottenere più voti possibili dalle federazioni stesse. Ecco, questa mossa di aprire la FIFA sembra un attimo andare in controtendenza a quello che aveva fatto prima Fantino, cioè cercare di avere più sostegno possibile dalle federazioni, come aveva fatto, magari tralasciando quelle più, passatemi il termine, potenti, cioè quelli della UEFA, che comunque hanno un numero abbastanza limitato, ma accontentando quelle che sono alla periferia del calcio mondiale, cioè le africane, le asiatiche, cioè aprendo a loro anche la possibilità di andare ai mondiali. Infatti in quest'anno nel mondiale a 48 squadre abbiamo visto tante belle favole, che sono Capoverde, che sono Haiti, che sono altri esempi, ma cosa portano? Il loro voto vale come quello dell'Italia, della Francia, è uno su uno. E le confederazioni che hanno più voti sono quelle più grandi, quindi sono le africane, sono le asiatiche, più addirittura dell'europea. Quindi questa mossa, così a primo acchito, personalmente mi sembra anche una controtendenza, perché se vai poi a creare delusioni in chi a marzo ti deve votare, viene anche più voglia a chi ti sta mettendo il bastone fra le ruote a provare a, diciamo, trovare un candidato forte. Ecco, secondo me Infantino sta provando a forzare la mano perché ha capito che dall'altra parte un candidato forte non c'è.
0: Luca Cosentini, giornalista di Calcio e Finanza, linea al GR e poi noi di nuovo alle 20.

0: Le 21 minuti, eccoci, ultima mezz'ora di Pop Sera qui su Radio Popolare. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiera. Ultima mezz'ora per raccontarvi, darvi conto di un'altra notizia di politica italiana che oltre al grillo è particolarmente importante in questa giornata in cui, insomma, vale la pena parlarne perché c'è stato un blitz oggi in Parlamento che sembra alzare ancora di più il livello della repressione da parte del governo, al punto che molti osservatori proprio in questi minuti, anche le opposizioni, iniziano a parlare di un ulteriore passo avanti verso lo stato di polizia, così dicono. Perché il governo vorrebbe introdurre l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. C'è stata oggi un'accelerata in commissione al Senato sul decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale per identificare indiziati dopo aver commesso dei reati. Una novità, insomma, il cui impatto è molto forte, così a leggerla, vi ho letto giusto l'agenzia che ci dava conto di questo, soprattutto perché apre al rischio di un uso indiscriminato della tecnologia, dell'AI e della conservazione di dati dei cittadini, con poco riguardo per la privacy, come viene appunto denunciato in questi minuti. C'è chi parla a tutti gli effetti di Grande Fratello. Allora, di che cosa si tratta, visto che la novità è, insomma, proprio di questo pomeriggio? Ancora si sa poco, però sicuramente la sta seguendo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, che è collegato con noi. Benvenuto Mario, ciao.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, di che si tratta?
1: Allora, in buona sostanza c'è questo, il cosiddetto AI Act, che sarebbe il regolamento europeo sull'uso dell'intelligenza artificiale, che in Italia è un decreto legislativo, cioè vuol dire che il Parlamento ha dato la delega al governo di fare una legge, gli è stata data a fine giugno, quindi sono 60 giorni di scadenza e dentro, quindi, fine agosto dovrà diventare operativa, e c'è stata un'accelerazione soprattutto tra oggi e domani. Ci sarà questa accelerazione perché da Palazzo Chigi è discesa l'indicazione alle commissioni di Camera e Senato, le commissioni affari costituzionali, giustizia e affari europei, di dare nel minor tempo possibile il proprio parere allo schema di questo decreto, perché il Parlamento è chiamato a dare un parere. E questo decreto, che ha, insomma, al netto di tutto quello che prevede l'AI Act europeo, riguarda soprattutto delle faccende di polizia. Ci sono due, soprattutto, sono gli articoli problematici, l'8 e il 10, in cui si parla dell'identificazione facciale, che è un po' il tema su cui adesso si sta facendo, no, polemica. L'articolo 8 parla dell'identificazione facciale in tempo reale in casi di urgenza, quindi per minacce di terrorismo e di persone scomparse. Vuol dire che la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale, integrati ovviamente con i sistemi di videosorveglianza presenti nelle città, con una comunicazione anche orale al pubblico ministero, vuol dire senza passare dal giudice. La polizia può, insomma, identificare con questi dati biometrici in questo modo, senza bisogno dell'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 invece prevede che per il contrasto dei reati sarà possibile effettuare una raccolta preventiva per 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a un dato luogo. Questa si spiega bene con un esempio, cioè se in una strada o in una piazza è prevista una manifestazione e si ritiene che a quella manifestazione possano essere commessi dei reati, si potranno registrare i dati biometrici, come i tratti del viso e l'iride, di chiunque passi per quella strada per i 7 giorni precedenti a questa manifestazione. In pratica è una cosa preventiva in qualche modo, no? Cioè c'è una schedatura preventiva e poi dopo al limite vengono identificate le persone che durante magari la piazza sono poi accusate di aver commesso dei reati. E questo in sostanza nel merito è il provvedimento di cui si discute oggi, ed è un provvedimento in effetti molto inquietante da questi punti di vista, ed è anche molto particolare che la maggioranza abbia deciso di correre velocissimo, un po' perché appunto c'è la scadenza del decreto legislativo che è al 25 agosto, mi pare comunque l'ultima settimana di agosto, e un po' sicuramente c'è stata, insomma, questa decisione di correre ulteriormente dopo questo ordinato allarme sulla sicurezza, sull'ordine pubblico per le manifestazioni in Val di Susa di sabato e a Bologna.
0: Le cose si tengono ovviamente come spesso accade quando si parla di provvedimenti del governo, con i fatti di cronaca del periodo. Non ho capito una cosa, Mario, se possiamo tornarci, perché forse è fondamentale. Sì, se il riconoscimento facciale, l'uso appunto di questi dati biometrici con l'intelligenza artificiale è consentito da quelle regole europee di cui questo decreto legislativo dovrebbe attuarle nella normativa nazionale.
1: Chiaramente questo è un punto da discutere, diciamo, perché per il governo non c'è nessun problema. Il garante della privacy ha offerto un suo parere che dice che tutto sommato, per larga parte, questo decreto è conforme al regolamento europeo. Comunque si tratta di pareri, perché la decisione finale appunto spetta al governo, che ha già la delega del Parlamento per fare questa legge. E il problema poi si porrà anche per il presidente Mattarella, che dovrà promulgare la legge, dovrà firmarla per farla finire in gazzetta ufficiale, ma ha già firmato la delega, quindi la sua firma è un atto formale. Se poi c'è davvero questa adesione non soltanto alle regole europee ma anche ai principi costituzionali, lo deciderà un domani la Consulta, qualora venisse chiamata in causa. Mi sembra molto probabile che qualcuno la chiamerà in causa, ma lo scopriremo tra mesi, se non tra anni.
0: Certo.
1: Posizioni di Filippo Sensi, che è quello che ha sollevato, va molto oltre il regolamento europeo. Probabilmente ha ragione a leggere un po' il testo di questo regolamento, però appunto, dopodiché si tratta di dibattito politico. Per il governo è tutto a posto, ecco. Mm-hmm. Uno deve decidere il grado di fiducia che ha verso il governo, diciamo.
0: E un'altra cosa, dunque, ci dicevi che domani è un'altra giornata significativa su questo provvedimento, perché domani che cosa dovrebbe accadere, cioè qual è l'iter poi di questo atto?
1: Domani è in calendario il voto nelle commissioni di Camera e Senato, congiuntamente, quindi vanno avanti nello stesso tempo, e domani sono previsti i voti. Probabilmente si voterà, e a quel punto il testo finisce in gazzetta ufficiale. Va al Colle per la controfirma, e poi in gazzetta ufficiale della legge dello Stato.
0: Ok, e quindi si conclude proprio in pochissimo tempo tutta questa discussione, con questa novità significativa, ed è la novità del pomeriggio. Mario, noi ti avevamo chiamato anche perché tu stavi seguendo altri progetti, insomma, che ci facevano avvicinare sempre di più verso quello che le opposizioni dicono essere uno stato di polizia a tutti gli effetti, sempre sulla scia dei fatti di cronaca come quelli della Val Susa. Fratelli d'Italia stava studiando anche l'ipotesi di contestare adesso ai manifestanti, che sono accusati di devastazione, anche il reato di associazione a delinquere. In questi giorni più volte hanno utilizzato il termine terrorismo e terroristi per parlare di quello che è successo in Val Susa. Che cosa significa tutto ciò?
1: Allora, questo pomeriggio alla Camera Fratelli d'Italia ha presentato una sua proposta di legge che consentirebbe di accusare di associazione a delinquere chiunque partecipi a una manifestazione in cui poi ci sono gli scontri e si renda responsabile alcuni reati fine, cioè, perché l'associazione a delinquere si può contestare di per sé, però è sempre finalizzata a qualcosa, e questi sono i reati fine di questa legge, sono quelli tipici delle piazze, quindi la resistenza, la devastazione, il saccheggio, i danneggiamenti e così via. E funzionerebbe così, cioè che per la legge chiunque partecipa ad un gruppo composto da tre o più persone, pur privo di requisiti di stabilità e di struttura gerarchica, si costituisce e si coordina anche mediante strumenti di comunicazione elettronica in occasione di manifestazioni pubbliche. Cioè non serve più che l'associazione sia stabile, abbia una struttura gerarchica, che è come si configura il reato in questo momento, ma può anche essere, diciamo, del tutto informale, purché i partecipanti siano coordinati tra di loro. Cosa possa voler dire in piazza lo possiamo immaginare: se ci diamo appuntamento davanti a un bar, è possibile che qualche inquirente dica che ci siamo coordinati tra di noi. Ecco, e questo qua porterà poi appunto alla possibilità di processare chi appunto partecipa a dei tafferugli anche per associazione a delinquere. C'è un'ultima postilla che sembra quasi un monito, perché verrà punito per favoreggiamento, che vuol dire una pena da 1 a 4 anni, anche chiunque, cito testualmente, da rifugio fornisce vitto, ospitalità o mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano al gruppo. Vuol dire in sostanza che invitare a cena un notab, per esempio, può valere un'accusa di favoreggiamento.
0: E questo
1: lo dice la proposta di legge presentata oggi.
0: E questa è dunque la proposta di legge allo studio, che probabilmente vedremo poi incardinata a un certo punto in Parlamento. Mario Di Vito, passettino dopo passettino si realizza quasi un disegno, lo stiamo raccontando da 4 anni e anzi lo dicevamo ancora di più nell'ultimo anno della legislatura, dove politicamente molte armi di questo governo sono spuntate e la sicurezza rimane il grande cavallo di battaglia da portare avanti, almeno quello su cui tutti e tre gli alleati di governo continuano a restare d'accordo e non ci sono problemi interni tra di loro nella maggioranza. Grazie Mario per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi, buona serata.
0: A te Mario Di Vito e buon lavoro, giornalista del Manifesto. Saluto ora Federico Gianassi, che è deputato del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera. Benvenuto Gianassi.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Che cosa si sta realizzando con questo altro tassello in più del riconoscimento facciale?
2: Beh, è un provvedimento che il governo propone alle Camere, che dovrebbe recepire un regolamento europeo, ma che noi riteniamo, nella proposta che è stata inviata alle Camere, inserisca molto di più rispetto a quello che è previsto nel regolamento europeo. Cioè, è del tutto evidente che le nuove tecnologie offrono senza dubbio strumenti molto utili in tanti e diversi settori, anche quello della sicurezza pubblica, ma quegli strumenti devono essere accompagnati da adeguate garanzie a tutela dei cittadini. Riteniamo invece che nella proposta che ci è stata trasmessa vi siano significativi motivi di preoccupazione.
0: Ad esempio, dove sta la discordanza rispetto a quelle che sono le indicazioni europee?
2: Beh, noi ne abbiamo individuate alcune, ad esempio che il regolamento richiede sempre che vi sia un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, dell'autorità amministrativa indipendente, ad esempio quando si procede con l'identificazione biometrica da remoto in tempo reale. Invece nel provvedimento che ci è stato proposto il ruolo del giudice sull'autorizzazione è marginale, secondario, addirittura non vi è. Pensiamo che sia necessaria una correzione. Un altro punto critico riguarda il riconoscimento facciale a posteriori, perché è prevista la possibilità di attivare il sistema dopo la commissione di un reato per identificare persone che sono già indiziate sulla base di documentazione videofotografica o altri elementi oggettivi, ma questa attivazione avviene sotto la responsabilità di un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore senza un'autorizzazione giudiziaria. Quindi questo ad esempio è un ulteriore punto critico, ma ne segnalo un'altra: è possibile la raccolta preventiva e la memorizzazione locale per 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi rispetto ai quali si siano ravvisate esigenze di ordine pubblico. Beh, qui non siamo più in presenza, diciamo, di un uso del riconoscimento facciale per uno specifico reato che è stato commesso e quindi per esigenze di individuazione dei responsabili. Non c'è in questo caso una specifica indagine. Siamo in presenza di una ipotesi di acquisizione e conservazione dei dati dei cittadini che non sono sospettati di aver fatto nulla di male. Il regolamento europeo questo modello non lo consente, perché ammette l'uso dei sistemi biometrici a posteriori per indagini relative a specifici reati, e invece vieta, diciamo, impieghi che non siano mirati o comunque privi di un collegamento con un fatto di reato. Ecco, questi sono punti a nostro giudizio molto critici che richiedono necessariamente un adeguamento, una modifica, un cambiamento anche radicale della proposta che ci è stata prospettata. Noi presenteremo su questo un parere motivato con la richiesta di puntuali, molto precise modifiche allo schema di decreto legislativo, ma se non fossero raccolte queste nostre puntuali, precise richieste di modifica, ovviamente saremmo in presenza di una situazione a nostro giudizio molto preoccupante.
0: Ma quanto margine c'è, Gianassi, per fare questo?
2: Ma allora, era previsto oggi, la votazione è stata rinviata a domani, quindi diciamo su richiesta nostra abbiamo voluto presentare oggi e non domani le nostre proposte, così che possano essere pubbliche, trasparenti, a conoscenza del governo e delle forze di maggioranza. Le abbiamo spiegate nella sede della commissione che si è tenuta nel pomeriggio, quindi noi monitoriamo ora se nelle prossime 24 ore il governo, che non ha detto oggi no, non prendiamo in considerazione queste nostre proposte, ha detto va bene, le abbiamo ascoltate, ci riflettiamo, e noi ci aspettiamo che nell'arco delle prossime 24 ore, quando torneremo nuovamente in commissione per il voto, prima del voto ci aspettiamo di ricevere risposta positiva. Se questo non si è detto, va bene, l'abbiamo ascoltato e ci riflettiamo, ecco, noi ci aspettiamo che nell'arco delle prossime 24 ore, quando torneremo nuovamente in commissione per il voto, prima del voto,

0: costituzionalità e dunque un intervento del capo dello Stato, è così?
1: Allora, io credo che, poiché in questo caso si tratta anche di un regolamento europeo e le norme sono molto chiare, la norma nazionale non può violare una norma europea immediatamente efficace, il regolamento europeo lo è, c'è anche il rischio di contenziosi giudiziari con possibilità per i giudici di disapplicare la norma nazionale contrastante, d'altronde l'abbiamo già visto.
0: Perché scavalca quelle indicazioni europee, questa fuga in avanti certo, del governo.
1: Sì, a nostro giudizio sì. Ripeto, noi riteniamo che il regolamento europeo non consenta un utilizzo così largo, privo di adeguate garanzie, degli strumenti. Lo consente in un quadro regolamentato e gestito di tutela delle garanzie dei cittadini. Però perché è un regolamento europeo, in caso di violazione della norma nazionale, la norma nazionale deve essere disapplicata, può essere disapplicata, deve essere disapplicata in sede giudiziaria. Pensate al caso dell'Albania, no? Sui temi dell'immigrazione, il governo poi si lamenta, ma se poi scrive norme che sono incompatibili con il diritto dell'Unione, è naturale che poi in una sede giudiziaria quelle norme vengano disapplicate. Ma io vorrei arrivare ad evitare un contenzioso in sede giudiziaria. Bisogna, come dire, che la politica sappia agire con saggezza, con serietà, con rigore. Queste norme devono essere modificate e integrate. Ripeto, noi abbiamo fatto delle proposte molto precise, molto puntuali, proprio per evitare di rimanere a un livello un po' fumoso e generico, non di contestazione. Siamo stati molto precisi e puntuali, le raccolgano, perché in quel caso allora la normativa nazionale sarà pienamente coerente con il diritto dell'Unione.
0: Ah, mettiamo caso, Giannassi, ed è l'ultima cosa che le chiedo, che non vengano recepite quelle vostre precisazioni dalla maggioranza. C'è chi parla di stato di polizia, se poi mettiamo insieme tutti gli altri tasselli, no, di questi ultimi anni, questo è un ulteriore tassello che compone un mosaico ben preciso che qualcuno definisce in quel modo, lo definisce anche lei così?
1: Ma sì, certo, perché peraltro io penso che siamo in una fase politica della legislatura nella quale il governo sta clamorosamente arrancando perché i fallimenti sono del tutto evidenti anche su questi temi, e però invece di fermarsi e riflettere sull'opportunità di cambiare radicalmente strategia, addirittura la potenzia in una concorrenza tra forze della maggioranza che sta determinando davvero un circolo vizioso, una spirale molto pericolosa sul tema delle garanzie dei cittadini che poi finiscono per essere compromesse.
0: Grazie Federico Giannassi, magari ci si risente domani per capire com'è andata a finire.
1: Volentieri, grazie a voi.
0: A presto, buon lavoro. Federico Giannassi, capogruppo Commissione Giustizia alla Camera del Partito Democratico.

0: E questo è quello che è successo nel bel mezzo del pomeriggio con questa novità significativa nella stretta repressiva che porta avanti la destra di governo ormai da tempo. Saluto adesso il nostro ultimo ospite che è Vincenzo Scalia, sociologo della devianza all'Università di Firenze. Benvenuto professore.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Lei osserva, insomma, studia con attenzione tutti questi passaggi, soprattutto nell'ultimo periodo, in ambito repressione e sicurezza. Questo del riconoscimento facciale è qualcosa che si poteva immaginare?
1: Ma diciamo con questo governo ci possiamo immaginare di tutto, ecco, ma il riconoscimento facciale che poi prende le persone, le immagini delle persone, anche quelli che passano e non li tiene, li tiene lì per 7 giorni, ecco, voi trasmettete da Milano e sappiamo già che il riconoscimento facciale umano con Valtreda ha prodotto gli effetti che ha prodotto, col tassista che tutti dicevano aveva detto l'è lui, poi ha detto che in realtà era se non è lui, chi è? Ecco, immaginiamoci cosa può succedere con l'intelligenza artificiale che invece non è in grado di emendare, perché comunque l'intelligenza artificiale lavora per algoritmi, quindi per informazioni che vengono immesse dall'esterno. E come facciamo a stabilire se quella persona era effettivamente quella persona e soprattutto perché questa pesca con le reti a strascico, per cui tutti quelli che per 7 giorni, che voglio dire che sono stati lì, che passavano anche da lì, rimangono lì per 7 giorni negli archivi della polizia. Qua sembrerebbe

0: tornati alle vecchie retate, ai blitz che poi sappiamo bene che si risolvono in un nulla di fatto, però diciamo il riconoscimento facciale è l'altra faccia di un tentativo di stringere le maglie e di varare dei provvedimenti ancora più restrittivi. Quindi bisogna preoccuparsi, ripeto a dire, nel 69 Valtreda riuscì a dimostrare la sua innocenza perché c'era il fattore umano, però passò almeno 11 anni di odissea giudiziaria. Oggi non so se i nuovi Valtreda se la potrebbero cavare.
1: Ma verso quale modello, Scalia, si sta andando? Verso quale modello di democrazia o di non democrazia con questo ulteriore passaggio? Perché dove troviamo, in quali altri esempi in giro per il mondo troviamo qualcosa di questo tipo dove la polizia, senza l'autorizzazione di un giudice, di un magistrato, può utilizzare un sistema di tecnologia di questo tipo
0: No,
1: per i suoi scopi?
0: al momento non li troviamo. Poi c'è da dire, diciamo, che per esempio dopo l'11 settembre gli Stati Uniti avevano promosso il cosiddetto Project Carnival, per cui l'FBI poteva spiare tutti i cittadini statunitensi e residenti legalmente di religione musulmana, però dietro autorizzazione del magistrato. Ovviamente questa autorizzazione del magistrato de facto veniva e viene prorogata fino a quando l'FBI ritiene necessario farlo, ma qualcosa del genere, ecco, non ha ancora dei precedenti, anche se con Trump possiamo anzi, auspicarci, dobbiamo aspettarci che prima o poi qualcosa del genere venga fuori.
1: Non ha precedenti in
0: Ma
1: democrazia.
0: no, no, no, assolutamente no. Che io sappia, poi il riconoscimento facciale, i dati biometrici. Io ho vissuto 10 anni in Inghilterra e sono stati sottoposti al vaglio pesantemente dalle organizzazioni dei diritti umani. È da anni che si parla di questo argomento e in Inghilterra dico è che non viene portato avanti, che siamo in una fase di stallo. Poi è vero che oggi con l'intelligenza artificiale, con la stretta repressiva che interessa anche altri paesi al di fuori dei nostri, è probabile che ci sia una contaminazione, un effetto riproduttivo che produca dei modelli, ahinoi, validi anche per altri paesi. D'altronde noi siamo sempre quelli che i modelli peggiori li esportiamo, no? L'abbiamo già fatto 100 anni fa,
1: Sì,
0: mi sembra.
1: tra l'altro forse siamo ormai già ampiamente nell'epoca del capitalismo della sorveglianza che già veniva teorizzato 30 anni fa e oltre. Questo è sicuramente un passaggio plateale che adesso registriamo. Non è l'unico, professor Vincenzo Scalia, perché oggi noi l'avremmo invitata per parlare anche dell'altra questione, no? Dopo i fatti di cronaca che abbiamo visto, soprattutto in Valsusa, allo studio c'è anche un provvedimento per contrastare l'associazione a delinquere a chi manifesta in piazza. Un po' questo il fil rouge che lega questo provvedimento a firma di Fratelli d'Italia che si prepara. Che ne pensa?
0: Ma penso che la questione, intanto volevo dire, aggiungere
1: Sì.
0: un'altra cosa rispetto al modello di intelligence-led policing, diciamo, c'è la raccolta dei dati a livello predittivo, però sempre sottoposti all'autorità giudiziaria. In
1: Giudiziaria.
0: Inghilterra e negli Stati Uniti già funziona così, c'è sempre il vaglio, il filtro dell'autorità giudiziaria, poi bisogna vedere quanto e se viene implementato. Ecco, sull'associazione a delinquere, si va a toccare un nervo scoperto del sistema giudiziario italiano, questo ve lo potrò dire meglio di me, io faccio il sociologo, un giurista. No, già per esempio, dicevo, quando si va ai convegni internazionali, qualche collega che chiede: ma perché l'associazione delinquere di stampo mafiosa è composta da più di 3 persone? Perché non 2 o perché non 5? Quindi il concetto di associazione a delinquere è un concetto molto elastico, molto arbitrario, che viene utilizzato, distorto di volta in volta in funzione delle esigenze del momento. Certo, in Italia, nel caso della criminalità organizzata, diciamo, l'idea della società del 416 bis ha funzionato, ha introdotto un reato che doveva essere introdotto probabilmente prima, ma c'è sempre questa fattispecie del numero di persone, no? Il proverbio inglese dice: It takes two to make trouble, ci vogliono solo due persone a causare guai. Qualcun altro dice che ce ne vuole di più. Però anche questo giocare coi numeri in maniera arbitraria è pericoloso, no? Già l'avevamo visto con l'anti-rave. All'inizio erano partiti con 20 persone. Erano un rave ed erano una minaccia. Poi sono stati costretti ad innalzarlo a 50. Ecco, chi stabilisce la pericolosità e l'innocuità, se si può usare questo termine, di un gruppo, di un assembramento di persone? In realtà, diciamo, il fine è sempre quello, è scoraggiare le aggregazioni. Poi, appunto, dicevano alcuni giuristi, se non c'è un'associazione gerarchizzata, strutturata, permanente, è difficile parlare di associazione del delinquere. Il vero è che oggi niente del genere esiste perché è tutto molto più virtuale, più privatizzato. Si dice che siamo nell'epoca della lean production, ma a maggior ragione non si può parlare di associazione al delinquere. No? Mark Ham, uno studioso americano che seguo tantissimo e che in Italia non è tradotto, lui dice che oggi la possibilità di fare un'associazione a delinquere, diciamo individuale, di compiere atti terroristici dipende dalla capacità dell'individuo di accedere al video e al web, di scaricare delle informazioni e di poter poi metterle in pratica. Quindi ancora nel 2026 parlare di associazione a delinquere ecco, è un po' forte, no? Abbiamo superato la fase post-fordista, parliamo della rete, parliamo dei punti nodali e ancora si tira fuori una categoria che invece è sociologicamente sicuramente antiquata di 50 anni, perché le organizzazioni gerarchiche verticali di massa, purtroppo, per fortuna, non esistono più. Però si usa per colpire i diritti fondamentali. Ecco, questo è il nodo.
1: E questo è il cuore, certo, di tutto quanto. Senta, professore, siamo arrivati alla fine, abbiamo solo 30 secondi. L'unica consolazione, ed è quella con cui ci lasciamo, le chiedo un commento su questo, è che di provvedimenti repressivi, di strette sulla sicurezza, ne abbiamo viste fin troppe in tutti questi mesi e anni di governo Meloni. La consolazione è che non è che sono poi così tanto efficaci poi nella realtà dei fatti, se si pensi al fermo preventivo, ad esempio.
0: Sì, sembrano, sono le solite grida manzoniane, ma il problema è che sono grida manzoniane che ne chiamano altre, e che se qualcuno non dispone delle risorse materiali e simboliche per contrastarle, rischia di rimanerci impigliato nella rete. Questo ci deve comunque preoccupare. Non risolve il problema in sé, ammesso che ci sia il problema, però rischia di andare a ledere diciamo, la libertà, la vita e la reputazione di persone singole, in particolare quelli che non sono in grado di mettere in campo, di mobilitare delle
1: Eh
0: risorse
1: sì.
0: adeguate a una difesa. E su questo dobbiamo stare molto
1: Eh
0: attenti.
1: sì, crea un precedente, apre un dibattito e certe cose che erano tabù sono sdoganate e ormai sono di dominio pubblico nel dibattito politico. Sicuramente questa è la gravità di tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni, non soltanto sulla sicurezza. Grazie professore, ci fermiamo qua, alla prossima.
0: Grazie a lei, alla prossima, a voi.
1: Vincenzo Scalia, sociologo della devianza all'Università di Firenze. Finisce qui Popsera, grazie per essere stati con noi. Torniamo come sempre domani dalle 18:35 in poi. Per chi c'è stasera, ci si vede al concerto di Patti Smith e Marta Del Grandi per i 50 anni di Radio Popolare. Ciao da Mattia Guastafierro, ciao.
2: State ascoltando Radio Popolare.

Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e questo è Discoteca d'autore, documentario prodotto da Radio Popolare. Autori raccontati attraverso i loro gusti e le loro scelte musicali. Stai ascoltando il terzo episodio che dedichiamo oggi a Pier Vittorio Tondelli. Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Queste sono le domande che ci poniamo e soprattutto quella che dà il titolo al nostro documentario. Quali dischi avrà comprato? Discoteca d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria, ma rigorosamente fondata, di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta lo si racconta attraverso il suo rapporto con la musica, gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze, frammenti biografici, perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono stati ascoltatori.

La musica e Pier Vittorio Tondelli costituiscono una simbiosi costante che attraversa tutta la sua vita, così come tutta la sua opera. Ed è una simbiosi che a un certo punto diventa anche impegno professionale. Sappiamo che fece anche il critico di musica pop e rock. Abbiamo scelto di dedicargli due episodi, di cui questo è il primo, perché attraverso la sua figura riusciamo a cogliere diversi aspetti del binomio letteratura e musica, così come quello tra culture giovanili e musica in una generazione di passaggio, qual è appunto quella di Tondelli. E poi c'è l'aspetto geografico. Secondino Buzzati abbiamo raccontato la provincia italiana che si affaccia alla vita mediatica e con Dorothy Parker abbiamo colto una possibile storia di impatto della civiltà metropolitana dell'America moderna su quella delle varie periferie dell'impero. Con Pier Vittorio Tondelli vediamo un esito già maturo, per dirla con lui postmoderno, del rapporto tra questa nostra periferia dell'impero e un panorama internazionale all'epoca già avviato verso la globalizzazione, con tutti i suoi pericoli, le sue contraddizioni, le sue ingiustizie, ma anche con i suoi risvolti culturali che la generazione di Tondelli, tenuto conto che lui è scomparso nel 91, ha spesso colto solo nelle sue valenze positive. Era presto per coglierne i limiti. Mentre moriva e vedeva morire la comunità LGBT falcidiata dall'epidemia di AIDS, a un livello collettivo la voce di Tondelli è ancora fiduciosa. Qualcosa sarebbe accaduto, qualcosa o qualcuno avrebbe salvato gli small town boys di ogni provincia del mondo dall'estinzione, o sarebbero morti tutti. Ma se proprio doveva succedere, che almeno fosse con stile o con il giusto petroniano distacco.

Come si diceva, Pier Vittorio era stato un ragazzo di provincia. Classe 1955, veniva da Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Correggio, negli anni 50, è un comune di poco più di 15.000 abitanti, nel cuore della Emilia paranoica, con i suoi ferri meccanici e relative ruggini che arrivavano anche a infestare la quiete tranquilla e nebbiosa che ancora oggi dà alle parole Oltre Po qualcosa del rimando ancestrale. La famiglia Tondelli è un nucleo piccolo borghese, con padre geometra e mamma casalinga, due figli, scuole medie, liceo classico Rinaldo Corso a Correggio e domenica in chiesa. Quando Pier Vittorio inizia il liceo, sono gli anni immediatamente successivi al 68. Le proteste studentesche operaie hanno modificato profondamente il dibattito pubblico italiano. Nelle scuole superiori e nelle università si discutono nuovi modelli educativi, il rapporto tra cultura e politica, il ruolo delle istituzioni e le trasformazioni della società. Ma Pier Vittorio è un adolescente gay e l'ambiente del movimento controculturale non aveva all'epoca, e per certi versi non ha ancora nemmeno adesso, una natura non patriarcale, inclusiva nei confronti degli omosessuali e degli stessi femminismi. In quel contesto accade di potersi sentire diverso fra i diversi, di tentare forme di assimilazione o libertinaggi liberatori, altri libertini, come li chiama Tondelli stesso, oppure per quella generazione nella ricerca di un'identità, almeno per la popolazione omosessuale maschile, passa anche attraverso la definizione di una propria unicità professionale, creativa, artistica. E se, come abbiamo detto, Tondelli scrive altri libertini o sceglie la via totalmente edonistica di Rimini, il giovane uomo, precocemente maturo di camere separate, dirà di sé: la sua diversità, quello che lo distingue dagli amici del paese in cui è nato, non è tanto il fatto di non avere un lavoro, né una casa, né un compagno, né figli, ma proprio il suo scrivere, il dire continuamente in termini di scrittura quello che gli altri sono ben contenti di tacere. La sua sessualità, la sua sentimentalità si giocano non con altre persone, come lui ha sempre creduto, finendo ogni volta a corrompersi la testa, ma proprio nell'elaborazione costante, nel corpo a corpo, con un testo che ancora non c'è.

In una intervista del 1985, Tondelli ha chiarito il carattere simbiotico fra la musica e la sua espressività. Scrivere è il modo di fare musica, di esprimere quell'anelito, quell'ansia di assoluto che è la caratteristica di ogni arte. Dunque, se interpretiamo bene, tutte le arti, ma anche la stessa realtà, nutrono l'autore. Ma quando egli elabora tutti questi input e li rende forma artistica, quello che viene fuori è una sorta di scrittura musicale nel senso di universale, che aspira a beccare da qualche parte l'assoluto e a condividerlo con chi legge. Ci sta. Ma che musica ascoltava questo benedetto adolescente pendolare liceale a Correggio? È lui stesso a descriverci, ancora in camere separate, nella sequenza in cui il protagonista Leo, alter ego dell'autore, dopo la morte del suo compagno Thomas, torna a trovare i suoi. Ci informa proprio di tutto, dicevamo Pier Vittorio Tondelli, nella lente del ricordo tutto quanto sembra ingrandirsi, titoli, particolari, nomi, dettagli. La sua stanza non è più, in un certo senso, quella in cui ha abitato per 20 anni. È rimasta la solita camera, il letto è quello di sempre, anche la scrivania bianca e gli scaffali appesi alle pareti e ripieni di tascabili, libri di scuola, testi universitari, sono quelli che ha sempre visto, ma non è più quella. Lui non c'è più fra quelle pareti. Ormai sono rimasti soltanto reperti malinconici o tracce prive di significato in cui non pulsa la vita. Attaccati all'uscio sono rimasti gli adesivi pubblicitari di scarpe da tennis, di jeans Levi's, di radio libere come Punto Radio, Centro Radio Città, Contro Radio Rock Station e Mondo Radio. Marijuana sì grazie, nucleare no grazie, lo stemma verde azzurro del pass di Super Sky Dolomiti, il panta del WWF, il pallone arancione da basket della Lega, sopra lo stereo è rimasto l'ingrandimento di una sua fotografia in bianco e nero, ma fra i suoi vecchi dischi, lì accanto, De André, Guccini, De Gregori, Tenco, Banco, Lolli, Cohen, Nina Simone, Tim Buckley, Cat Stevens, Neil Young, sua madre ha mischiato i suoi, Dalida, Orietta Berti, secondo Casadei, Luciano Pavarotti. In un momento in cui sentirsi a casa e sopravvivere a un dolore, l'osmosi simbolica tra i dischi del protagonista e quelli di sua madre è un attimo di straniamento e nello stesso tempo di attaccamento alla vita, che non saremo noi a spezzare.

prima di cominciare. Non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu, per me c'è troppo.

Il momento della visita ai genitori chiarisce tanto anche del rapporto che Pier Vittorio Tondelli ha con la musica come gesto interiore. La diversità si risolve in scrittura nell'esatto punto in cui identità e memoria diventano un unico tempo che non guarda al futuro, ma esiste lì, con i piedi ben piantati nel qui ed ora dello struggimento di un ricordo. Pier Vittorio Tondelli, così punk, così epicureo e così interiormente gay nel non essere proiettato ad una forma di genitorialità che è ancora oggi un tabù diffuso, anzi, in pieno rilancio.

quando scomparirà la casa in cui Leo è nato, quando il tempietto davanti al quale si arrampicava verrà abbattuto, quando non ci saranno più le stesse pietre, non morirà solamente il ricordo delle persone che ha amato nella sua infanzia, ma lui stesso morirà. La generazione successiva nulla saprà di questi piccoli uomini che hanno attraversato il divenire, di gente che non lascerà traccia, di cui nessuno si ricorderà mai più. Gente umile, anonima, ma alla quale lui è stato in braccio e che l'hanno in un certo senso contenuto, come contengono tutto il futuro. Quando anche il tempietto andrà in rovina, come effettivamente sta andando, si troverà ancora più solo e il paese, senza assolutamente accorgersene, perderà un piccolo infinitesimale frammento in più di sensibilità. Dalla parte opposta alla casa in cui ora abitano i suoi genitori, proprio di fronte a quella in cui lui è nato e che ha lasciato insieme alla famiglia più di 25 anni fa, c'è il cimitero. In fondo al viale, a un paio di chilometri di distanza, la strada compie una larga curva immettendosi sulla nuova tangenziale. Lì sta il cimitero, accanto alla torre dell'acquedotto municipale. Per quanto lui viaggi attraverso il mondo, per quante case possa avere abitato o abiterà da una parte all'altra del continente, tutta la sua vita sarà contenuta in questo budello che va dalla casa in cui è nato al camposanto. Un paio di chilometri, da qui a là. È un gesto mentale che lui ora ripete guardando in fondo al viale e ritornando con gli occhi sulla finestra che gli ha aperto il primo panorama della sua vita. Da qui a là è tutta intera la sua vita.

erano alcuni degli ascolti documentati del Tondelli adolescente. Dopo la maturità si trasferisce a Bologna, dove frequenta il DAMS, la Bologna del movimento, la Bologna di Umberto Eco, di Andrea Pazienza, di Lolli, delle Radio Libere, di Dalla. Insomma, la Bologna della seconda metà degli anni 70. Non c'è molto da aggiungere a questa definizione, perché sono troppe le cose che condensa. E Tondelli avrà sempre nei confronti di quegli anni 70 uno sguardo affettuoso. Riguarderà come degli anni decisivi. In Weekend Postmoderno scrive: vorrei commemorare qui gli anni 70, anni molto cari, molto amati per quello che hanno effettivamente rappresentato per un ragazzo che li ha attraversati dai 15 ai 25 anni. Essere giovani in quel decennio significò una cosa importantissima: essere presi in considerazione, avere la consapevolezza che il destino della società si giocava ed era giocato sulle proprie spalle. I ragazzi erano la piazza. Parole bellissime che Tondelli pronuncia con molta lucidità, perché tutto quello che l'autore sarà negli anni 80, quindi proprio nella sua vita professionale, è in qualche modo maturato in quel decennio. In particolare, nei racconti degli anni 70 tondelliani c'è una grande sensibilità per quanto concerne le dimensioni di questa piazza. È bello pensarlo adesso, che siamo abituati a fotografare la musica in base ai numeri che fa e a ritenere vincenti grandi adunate da 250.000 persone. Tondelli non ha nulla contro le adunate oceaniche, quindi non ha nulla contro i grandi eroi come Bob Marley o Patti Smith, e tantomeno con il fatto che avessero fatto ritornare l'Italia nei circuiti dei concerti internazionali, da cui era rimasta fuori proprio per i grandi disordini che accadevano dalle nostre parti. Però quelle grandi adunate non sono l'unica dimensione della musica, non sono il laboratorio, non sono le nuove tendenze, non sono la verità della musica nel momento in cui non è costretta a scendere a compromessi. Questa è una cosa che Tondelli ha chiarissima, che difende, che nei suoi scritti si può trovare con grande e anche divertita onestà intellettuale. Nel corso del prossimo episodio avremo tanti piccoli club, locali fumosi, sale dance e altri spazi di fruizione della musica che il Tondelli postmoderno ci farà visitare. Ma adesso c'è un racconto molto divertente che vorrei leggervi prima, per due ragioni divertenti. La prima, che ci lascia apprendere un amore insospettabile di Tondelli per la musica celtica, e la seconda, che è un racconto in cui si vedono dei neofascisti fare la cosa che riesce loro meglio, quella insomma di picchiare, aggredire, e poi il tutto si conclude con una perorazione che Tondelli fa a favore di Tolkien, che il nostro vorrebbe strappare alle grinfie e dell'immaginario neofascista. E ancora lì siamo. Eravamo insieme a un migliaio di altri fan nella limonaia di Villa Torlonia per ascoltare il grande cantautore irlandese Alain Stivell. L'arpa celtica illuminata da un grande faro e l'orsa maggiore al gran completo alta nel cielo. Una serata davvero un po' barbara, nonostante la vegetazione mediterranea, le palme altissime e le folate di hashish che si spandevano nell'aria. A un tratto dal fondo del parco s'alza un polverone e tutti quelli che stavano dietro corrono disordinatamente in avanti urlando non si sa bene cosa, e noi, che eravamo un po' di lato a berci Guinness naturalmente, non capiamo tanto bene le urla, le grida, i sottanoni al vento delle vetero femministe e le imprecazioni in romanesco, i mortacci, la tuzia. Dopo invece si capisce. Un gruppo di giovanissimi neofascisti, bardati con drappi neri, brandendo manganelli e ash, corre velocissimo e travolge chi sul cammino. Volano ceffoni, ma niente di più, qualche cazzotto, qualche spintone con il servizio d'ordine. A loro è bastato rompere l'atmosfera gridando: non ci credereste, Odino, Odino, in preda a un trip Marvel Comics, Fantastici 4, Thor e compagnia bella. Ma lo spavento si è ugualmente avuto, soprattutto perché poi bastava che 10-15 si spostassero insieme che cresceva la paranoia della squadraccia, nonostante tutti urlassero: state calmi, non correte. Ma quella sera, comunque, si è ascoltata ottima musica.
Ica, anche quando, abbandonate le incursioni dei nipotini di Odino, si sono potuti finalmente sentire i Planxty, il gruppo di punta del folk irlandese, e la musica irlandese è stata, per tutta l'estate, la vera novità per il pubblico giovanile, anche se i mitici Chieftains, gli autori della colonna sonora di Barry Lyndon, erano approdati lo scorso anno a Mietere Allori, e anche se a farla da padrone nelle arene e negli stadi è stato ancora una volta il reggae giamaicano di Peter Tosh e Bob Marley. Bastava confrontare i giovani di Villa Torlonia con quelli di Castel Sant'Angelo per capire al volo che tutti i reduci stavano da una parte e i nuovissimi dall'altra, che a sentire Stivella erano facce ormai sconsacrate, che partecipavano con pite e serie, mentre per Peter Tosh sbraitavano i baleromani, si indemoniavano i panchettari, si arena l'altra, che a sentire Stivella erano facce ormai sconsacrate, che partecipavano con pite e serie, mentre per Peter Tosh sbraitavano i baleromani, si indemoniavano i panchettari, si

Lo stesso Tolkien e la sua cosmogonia di elfi, fate, cavalieri, orchetti, come sta succedendo fra croci celtiche e rune fasci littori nei campi hobbit della destra alternativa al sistema.

Gli anni 70 volgevano alla loro conclusione e Tondelli riesce a catturarne, al di là degli aspetti più barricaderi, una sorta di lirismo, come di passaggio. Dice: sviluppi successivi hanno comunque innescato atteggiamenti assai diversi nei confronti delle piccole e grandi cose che costituiscono il nostro contemporaneo arredo esteriore e mentale. Già nel 1977 ci si congeda da quell'atteggiamento di scontro frontale e di posizioni contrapposte riguardo alla realtà. Se molti si dileguano per strade violente, moltissimi altri scelgono un modo di vivere laterale, una specie di scrollata di spalle nel tentativo di costruirsi agganci da tribù a tribù e non più nella massificazione del concetto di popolo. Molti intraprendono strade creative, nella consapevolezza che l'individualità può allargare molto di più i circuiti di solidarietà e di conoscenza che non l'opposto. In questo senso, la stagione dei grandi e ultimi concerti degli anni 70 rappresenta un rito di passaggio. C'è ancora la forte tendenza a sentirsi uniti, ma gli eroi che si celebrano sono, come Patti Smith o come Bob Marley, eroi solitari, poetici, proprio perché solitari.

e naturalmente riguardano Patti Smith, le parole con cui Tondelli ci prepara per il decennio successivo, quando Robert Mapplethorpe fotografò la sua ex fiamma Patti Smith per la copertina dell'album Horses. Lei, l'innocente rovinata, è appoggiata a uno sfondo di luce opaca, regge sulla spalla sinistra una giacca scura decorata soltanto da un cavalluccio spilla, porta un paio di jeans come si deve, una camicia candida, capelli ritti e decisi, il viso emaciato e androgino, lo sguardo disperato e fisso e terribilmente frontale, è già sacerdotessa. È il 1975. In Italia non è ancora celebrata come avverrà 3 anni più tardi come la Vestale del Rock, eppure è già presente in quella fotografia un dettaglio che aprirà le porte a un nuovo stile, a una nuova musica, a un nuovo modo di progettare la propria immagine. Appoggiata al collo della poetessa, ecco scendere fino alla vita una sottile, morbida, nera cravatta. Una cravatta non annodata, che fa più pensare senz'altro a un tipo di bretella, a una sciarpetta o più semplicemente a una striscia di nappa, ma si tratta di una cravatta, senza l'orgoglio del nodo, d'accordo, ma è pur sempre una cravatta. È merito dunque della New Wave, e in particolare di Patti Smith, aver riconciliato una generazione con la cravatta e tramite questa con il modo di immaginare il proprio abbigliamento senza nessun complesso di colpa. Ecco, gli anni 70 finiscono e gli anni 80 iniziano lungo un perimetro molto ristretto. La cravatta di Patti Smith sono le intuizioni dei poeti. Al prossimo episodio.

Si parte, 14 e 33 minuti, si comincia con Almendra. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande, buona estate, come sempre, insomma, ormai mi piace dirlo tutti i giorni, perché sì, 29 luglio, terz'ultima puntata di questa seconda stagione di Almendra, è già, perché Almendra era cominciata nella sua prima stagione lo scorso anno, nell'estate 2025, quest'anno l'abbiamo portata avanti con me per tutto il mese di luglio, quindi 31 luglio, ultimo appuntamento, ultima occasione per trascorrere queste due ore insieme qui su Radio Pop. Come sempre, Almendra, oltre vabbè a questa bellissima sigla iniziale a cui ormai siamo tutti affezionati, vi propone in questi due ore pomeridiane tantissima musica e tante news. Oggi in particolare abbiamo un sacco di cose di cui parlare, notizie anche drammatiche, ovvero la scomparsa di un paio di musicisti, notizie che sono arrivate entrambe durante la mattinata e che ci hanno lasciato sicuramente molto tristi. Andremo a parlare tra poco della scomparsa di Kavinsky, grandissimo DJ producer, tra i musicisti forse più influenti degli ultimi anni della musica, soprattutto della scena francese. E invece più avanti, nell'ultima parte di Almendra, della scomparsa, questa notizia arrivata ancora più di recente, proprio nelle ultimissime ore, di Glenn Hansard, altro invece grande nome, lui proveniente dall'Irlanda, insomma, cantautore, musicista molto apprezzato se si parla della musica alternativa un po' folk irlandese, appunto degli ultimi 20-30 anni ormai, perché la sua carriera era cominciata negli anni 90. Ovviamente non sono solo queste le cose di cui parliamo oggi, parliamo anche di un documentario uscito negli ultimi giorni di Amy Winehouse, su Amy Winehouse, con Piero Di Bucchianico, che arriva appunto, che ci telefona, o meglio gli telefoniamo noi da Torino, e raccontiamo, insomma, ci facciamo raccontare da lui, che ha visto questo nuovo documentario Anima Ribelle, che trovate adesso su Sky e su Now TV, cosa, insomma, qual è il taglio di questo documentario e un po' anche cosa c'è da aspettarsi per chi di voi non l'avesse ancora visto. E poi con Pier Giorgio Pardo parliamo anche oggi di un altro bel disco, dopo quello di un paio di settimane fa, quando ci eravamo sentiti per parlare del nuovo album di Madonna. Oggi parliamo insieme del nuovo disco di Charlie XCX, quindi un altro appuntamento sicuramente da non perdere con lui intorno alle 15:30. Questo è molto altro qui ad Almendra nella puntata di oggi. 331-6214013 il numero per seguirci e per scriverci in diretta, SMS, WhatsApp, Telegram. Io sono qui pronto a leggervi e come al solito iniziamo con un brano che mi sa particolarmente di estate. Oggi ho scelto questo, sono i Tame Impala e questa si intitola Lost in Yesterday.

0: Lost in Yesterday, Tame Impala, abbiamo iniziato con loro oggi qui ad Almendra, siete su Radio Popolare, io sono Dario Grande con voi fino alle 16:30. Come vi accennavo poco fa, tra le triste notizie del giorno arrivate proprio nelle ultime ore, quella della scomparsa di Kavinsky, pseudonimo di Vincent Belorgie, nato nel 1975, è stato uno dei produttori francesi più influenti dell'elettronica contemporanea ed è stato trovato morto nella notte a soli 50 anni nella sua casa di Parigi. E le autorità hanno aperto un'indagine, ma al momento non emergono elementi che facciano pensare a cause sospette. Ora è un vero peccato doverci sentire con l'ospite telefonico che adesso vi presento proprio per questa triste occasione, ma come con grande piacere do comunque il benvenuto a Shauki Senussi. Ciao Shauki, ci senti?
1: Buongiorno Dario,
0: Ciao, buongiorno, come
1: tu mi
0: stai?
1: senti?
0: Ti sento bene, so che sei in
1: Bene,
0: una zona un po' difficoltosa a
1: sì,
0: livello
1: ho trovato un
0: telefonico.
1: posto tranquillo, sì.
0: No, dai, ti sentiamo forte e chiaro.
1: Ottimo.
0: Allora, hai saputo della triste notizia,
1: Sì, sì,
0: chiaramente.
1: sì, sì. Si parla di ictus,
0: Sì?
1: domani è il 31, mi sembra.
0: Sì?
1: Sì. Domani era il suo compleanno, 51 anni.
0: Ah.
1: E quindi è arrivato proprio alla vigilia del compleanno ed è sembra una maledizione della scena French Touch, perché nel 2011 è morto a 34 anni. Se ti ricordi, l'anno scorso l'avevamo omaggiato DJ Medi,
0: Certo.
1: e nel 2019 è morto anche una, diciamo, una soluzione tragica, Philippe Starr del gruppo, del duo Cassius, e adesso è arrivata questa notizia di Kavinsky. L'ultima volta che è apparso Kavinsky era alla chiusura delle Olimpiadi di Parigi, quando è stato forse uno dei momenti più belli, dove ha cantato Night Call con Angèle e
0: Già.
1: con i Phoenix. La sua fortuna è stata Night Call. Lui è di Saint-Denis, quindi è un quartiere, è diventato periferia, è diventato banlieue, ma è stato anche un quartiere operaio. Lui ovviamente è un francese doc, ha fatto tutti i mestieri, però aveva la passione della musica, quindi i primi strumenti gli erano stati regalati da, come si chiamano, i Grandi Fratelli, quelli che hanno fatto musica prima di lui. Night Call è del 2010, è stato prodotto dai Daft Punk, che
0: Sì.
1: poi lui ha suonato sempre nella prima parte live di Daft Punk, ed era praticamente semi sconosciuto. Un giorno arriva alla sua piccola casa discografica a Parigi una telefonata da Hollywood. Era Cliff Martinez, mi sembra, sì, che è il batterista, se non sbaglio, ex batterista anche dei Red Hot Chili Peppers,
0: Sì.
1: che ha curato la colonna sonora del film danese di Nicolas Winding Refn, che si chiama Drive.
0: Drive, certo, con Ryan Gosling.
1: Sì, ha chiamato. Prima ha pensato a uno scherzo, stavano per dire sì, prima ci ha chiamato anche David Lynch 5 minuti prima, no? Che sembra quello scherzo. E poi perché Cliff Martinez ha detto: io voglio quel pezzo per aprire il film Drive, e da lì è iniziata la sua, diciamo, ha fatto un nome, ha fatto pochi dischi, Outdoor mi sembra, e
0: Sì,
1: Reborn, due, ha fatto un
0: due.
1: sacco di maxi, e molti remix, ha lavorato molto dietro le quinte, e soprattutto ha legato, diciamo, il suo nome all'epopea della French Touch.
0: Davvero inquietante la cosa che dicevi all'inizio, diciamo che sembra esserci quasi una
1: Sì,
0: maledizione, appunto, se si
1: poi muoiono tutti
0: considerano.
1: giovani. Lui ha 51 anni, domani doveva compierli. David Zarr, 50 anni, DJ Medi aveva 30, 34 anni. E hanno una storia, hanno una cultura. Loro, molti di questi qua, sono cresciuti nell'hip hop, e poi da lì hanno portato nella musica house, quella che è diventata French Touch, hanno portato la musicalità, le canzoni. E così Night Call, che nella prima versione è molto bello, con Angèle è diventato ancora più bello, magari l'hai programmato per sentirlo.
0: Assolutamente sì, lo andiamo ad ascoltare. Tra l'altro, giusto dire anche che con questo brano e con i, diciamo, con la sua musica, Kavinsky ha contribuito a costruire proprio quell'immaginario potentissimo fatto di autosportivi anni 80, città illuminate al neon, sintetizzatori analogici, appunto videogiochi un po' quelli anni 80, ecco, arcade.
1: Aggiungo, Dario, che lui, come tutta la scena della French Touch, hanno ricevuto all'Eliseo la Legione d'Onore per il lavoro che è stato fatto, perché lì è diventato un valore aggiunto della cultura della musica in Francia, quindi anche lui gli è stato riconosciuto questo merito.
0: E allora lo andiamo a omaggiare ancora una volta ascoltando proprio il brano di cui abbiamo parlato poco fa, Night Call, così ci sentiamo anche un po' immersi nelle atmosfere di quel film con Ryan Gosling, ovvero Drive. E allora, Kavinsky, Night Call, grazie ancora Shawky Senussi,
1: grazie
0: a prestissimo.
1: A te, buon proseguimento.
0: Grazie, a presto.

Night Call, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato di Kamisky, appunto proprio il pezzo entrato a far parte della colonna sonora del film Drive di Nicholas Winding Refn, interpretato da Ryan Gosling, il pezzo Night Call di cui parlavamo con Shoki Senussi un attimo fa, che ringraziamo ancora, prodotto proprio insieme a Guy Manuel dei Daft Punk e reso immortale, esatto, dal film e dalla colonna sonora di Drive, che era tutta molto così, synthwave, un pezzo che ha praticamente ridefinito l'immaginario sonoro di questo filone synthwave più moderno. Quindi un nostro omaggio a Kavinsky e a tutto quello che artisticamente, umanamente ci ha lasciato. Fatemi sapere al 331-6214-013 che ricordi avete, se avete qualche ricordo legato a questo brano che decisamente ha lasciato un segno nel mainstream, ecco, e in quello che è appunto il panorama elettronico più synthwave, un immaginario sicuramente potentissimo, quello di questo pezzo. Ora andiamo avanti con un bel brano uscito in realtà di recente, ovvero un pezzo dei Pigeon, una band di base a Margate in Inghilterra, anche se all'interno di questo progetto ruotano diversi componenti. Il cantante performer è originario della Guinea, parlo di Falle Gnoche. Alla batteria c'è Graham Godfrey, già legato a progetti per esempio come Salt e collaboratore di Michael Kiwanuka. Il loro ultimo disco, che tra l'altro è anche quello proprio di esordio, si intitola Out the National, è molto interessante, questa si intitola Mirror Test.

Mirror Test, loro sono i Pigeon, come avete sentito, insomma, tra elettronica, un po' di ritmiche africane, un po' di space rock, suoni un po' cosmici, sicuramente molto aperti, molto ritmo, groove funk, sicuramente d'atmosfera. Se vi è piaciuto tutto il disco, si intitola Out the National, è uscito che non è molto, potete andare a godervelo perché è proprio un bel viaggione. Come vi anticipavo, invece, tra non molto, qui ad Almendra parliamo e andiamo ad approfondire insieme Anima Ribelle, il nuovissimo documentario della BBC che adesso è disponibile anche su Sky e su Now TV, riguardo a Amy Winehouse, arrivato a 15 anni dalla morte della cantante, ricorrevano lo scorso 23 luglio, appunto 15 anni dal 23 luglio 2011. E per introdurci un po' appunto a questo tema Amy Winehouse, parliamo del fatto che nei giorni scorsi, pochi giorni fa, è uscito un nuovo disco dei Rolling Stones, ne avevamo anche parlato, si intitola In Foreign Tongues, il 10 luglio è uscito e loro hanno incluso anche all'interno dell'album, come spesso fanno, una cover. In questo caso la cover è proprio You Know I'm No Good di Amy Winehouse, con Mick Jagger che suona l'armonica. Ora, chiaramente di cover negli album dei Rolling Stone, come dicevo, insomma è una cosa abbastanza ricorrente, classica, fin dall'inizio, fin dai primi esordi della band, cover tra soul, R&B, ma in questo caso c'è una particolarità, cioè non, di solito si tratta di pezzi magari ultra vintage, e invece in questo caso di una canzone relativamente recente per la storia, diciamo, della musica pop, soul, R&B in questo caso, parlando di Amy Winehouse. Quindi la traccia è proprio una, tratta da lo storico album di Amy, Back in Black. Loro hanno detto: abbiamo deciso di fare una cover di un'artista donna, dice proprio Jagger, abbiamo passato in rassegna molti pezzi soul anni 60 e 70 e poi ci siamo detti: stiamo registrando in Inghilterra, facciamo il pezzo di un artista inglese. E Back to Black, continua Mick Jagger, dice: è un grande disco e non credo qualcun altro abbia mai rifatto quella canzone. Fare una cover è una cosa ben diversa dal fare un pezzo tuo. Vuoi cambiare un po' il pezzo, non rimanere troppo fedele all'originale. Per cui, continua, dice: mi è piaciuto suonare l'armonica che rifà la parte dei fiati. L'andiamo ad ascoltare e tra poco approfondiamo proprio l'argomento, proprio lo speciale, il documentario Anima Ribelle di Amy Winehouse. Arrivano però i Rolling Stone ad introdurcela con You Know I'm No Good.

0: You know I'm no good, la reinterpretazione del brano di Amy Winehouse, in questo caso dei Rolling Stone, il brano finito proprio nel nuovo disco dei Rolling Stones, Foreign Tongues, uscito lo scorso 10 luglio, quindi ancora freschissimo. Adesso proprio di Amy Winehouse parliamo e così ho il piacere, diciamo, di presentare il nostro secondo ospite telefonico qui ad Almendra Oggi, critico cinematografico, grande cinefilo, appassionato di musica, che lavora per l'Università degli Studi di Torino e anche per CU Sound Festival, il festival proprio che a Torino è dedicato al rapporto tra cinema e musica. Quindi benvenuto a Piero Di Bucchianico. Ciao Piero, benvenuto.
1: Ciao Dario, e un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare.
0: Ciao, benvenuto, è un piacere risentirti. Ci eravamo sentiti proprio per il CU Sound, è passato qualche mese ormai, ma mi ricordo che era stata una piacevolissima chiacchierata riguardo al festival. Allora, qualche giorno fa, come anticipavo un po' prima, è uscito questo nuovissimo documentario su Amy Winehouse, Anima Ribelle, è della BBC, ma adesso si trova già da pochissimi giorni qua in Italia su Sky o su Now TV. È arrivato a proprio 15 anni di distanza dalla morte della cantante, diretto da Marina Parker. So che tu l'hai visto, per cui ho pensato proprio di interpellarti a riguardo, e così dimmi un po' le tue prime impressioni, proprio a caldo, come ti è sembrato questo nuovo doc?
1: Certo Dario, beh, allora intanto è stato bene a ricordare dove gli ascoltatori e le ascoltatrici ne potranno fruire, perché io ho fatto esattamente così, on demand, mi sono catapultato a vederlo, perché in funzione anche del ricordo, no, di questa grande artista in questo molto triste anniversario, mi faceva anche piacere capire se si è aggiunto qualcosa nel corso degli anni a questa figura, che comunque è stata trattata già in passato nel mondo audiovisivo.
0: Certo.
1: E diciamo che quindi volevo mettere un po' alla prova, anche con il passare degli anni, se si è stati in grado di aggiungere dei dettagli, magari di riscoprire dei lati nascosti. E diciamo che questo documentario, secondo me, un po' denota chiaramente dei fini, se vogliamo, celebrativi di questa, sì, artista, che chiaramente possono essere fra i tanti intenti per cui si fa un documentario. Non l'ho amato particolarmente dal punto di vista registico, diciamo che è un documentario pensato per la televisione, quindi non ci possiamo neanche forse aspettare, sbaglieremmo, ecco, nell'attenderci da questo documentario un qualche cosa di rivoluzionario. Detto, certo, ciò, può essere affascinante per tutti i biografi di quest'artista, per tutti i fan, per tutti coloro che vogliono andare ad approfondire, a scavare ancora di più, chiaramente, nella vita privata e personale. Poco, probabilmente, mi permetto di dire, invece, è stata poca l'attenzione dedicata al lato artistico-musicale, no? Quello che forse in questo contesto anche radiofonico magari interesserebbe un po' di più.
0: Esatto, dicevamo, sono usciti tanti documentari negli anni, persino un biopic, in particolare prima ci sentivamo fuori onda, parlavamo anche, accennavamo a questo Emmy del 2015 di cui si era parlato parecchio all'epoca. Differenze principali, approfondiamo un po' questo aspetto rispetto a tutti questi che erano usciti in passato.
1: Hai fatto benissimo a citarlo, perché il documentario del 2015 è proprio il testo cinematografico a cui facevo riferimento quando in qualche modo suggerivo che Anima Ribelle non riesce a raccontarci qualcosa di nuovo dal punto di vista artistico. Ma a questo perché? Perché nel 2015, appunto, Amy è quasi una, adesso senza volerlo esaltare troppo, senza voler esagerare, però denota, secondo me, quasi una rivoluzione nel documentario musicale. Perché intanto accade questo, accade che quattro anni dalla morte di Amy Winehouse, la famiglia e tutti comunque coloro che erano interessati a restituire a noi appassionati di musica e non un ricordo di quest'artista, mettono in piedi questo progetto, forti anche di tutto il bagaglio audiovisivo privato e non, quindi legato, sì, alla vita, ai cosiddetti home movies di casa, ma anche legato alle performance che invece possiamo trovare più o meno facilmente sulle varie piattaforme, e quindi si mette insieme questo bagaglio di archivio molto forte, e poi si decide chiaramente di affidare il progetto a un regista che già ha dimostrato di saperci fare. Parliamo di Asif Kapadia, che è un grande documentarista che nel 2010 gira questo film su Ayrton Senna, grande figura anch'essa legata chiaramente al mondo dello sport, però in qualche modo Kapadia dimostra, e lo farà anche dopo con Maradona, di voler fare dei documentari su queste figure quasi mitologiche, che poi nel loro campo, che è quello dell'arte, dello sport, del calcio, hanno segnato l'immaginario. E con Emi ci riesce in particolar modo, perché secondo me intercetta anche una vigorosità, diciamo, se vogliamo, del documentario musicale, che in quegli anni già mostrava tante proposte e poi nel corso degli anni diventeranno molteplici. Mi permetto con una battuta di dirti che forse ad oggi è quasi più difficile trovare qualcuno, qualche artista famoso che non è stato oggetto di documentario, piuttosto che il contrario. Questo certo. Si fa partire, chiaramente si parte da molti decenni fa, ma in quel periodo, il 2015, secondo me straborda proprio e dà, se vuoi, anche motivo a noi che ce ne occupiamo dal punto di vista dei festival di creare una cosa come anche l'hai nominato, See You Sound, che si occupa proprio di film musicali. Emi quindi presentato a Cannes, quindi alla Mecca del cinema d'autore, poi fa tutto un percorso festivaliero e va addirittura a vincere l'Oscar per il miglior documentario. Quindi è un film che io invito chiaramente a recuperare e che ci restituisce un quadro di Amy Winehouse, secondo me, dalle mille sfaccettature. Intanto entriamo nella sua intimità, come raccontavo, attraverso questi filmati che forse, almeno questo è il mio approccio, ci sentiamo sempre un po' colpevoli a guardare, perché sono filmati che chiaramente con una persona in vita non avremmo neanche avuto accesso, no, ai nostri occhi, a sì, poterli guardare, però sono filmati molto intimi, privati, legati a momenti privati con la famiglia, e quindi ne esce un ritratto molto tenero, che però si va anche chiaramente a confrontare con quella che è l'immagine di una figura in perenne autodistruzione per l'abuso di sostanze, per il rapporto che poi queste, e non solo Amy Winehouse, ma tante altre celebrità prima di lei, adesso non le nomino, ma i vari Kurt Cobain, che si sono molte figure legate al, purtroppo al macabro club dei 27, no? Di cui anche Amy Winehouse fa parte. Il rapporto che queste figure hanno con la fama, e quindi il documentario chiaramente ci si focalizza, perché tratta anche in modo molto centrato del rapporto con i paparazzi, con i tabloid, che non la lasciano mai in pace, che quindi mettono sempre sotto una lente di ingrandimento questa sua vita autodistruttiva. Se vuoi, sono anche i residui dal punto di vista dei miti musicali, anche di Sid Vicious e di tante figure che purtroppo ci hanno lasciato in questa spirale di sostanze. Quindi ecco, il ruolo della famiglia è anche molto centrale. E riallacciandomi però al documentario della BBC di cui appunto abbiamo parlato all'inizio del discorso, è questo che secondo me torna come elemento che in qualche modo il documentario, l'ultimo, vuole riappropriarsene, è quello di dimostrare come la famiglia è un qualcosa che non è stato solo, diciamo, fonte di danno e di abuso, perché in Emi invece, nel documentario del 2015, questa dimensione c'è. Qui chiaramente gli intervistati principali, quasi proprio nella totale durata del documentario, sono proprio i genitori di Emi, i migliori amici, che quindi ne provano in qualche modo a restituire un'immagine che è un'immagine della Emi che conoscono al di fuori del palcoscenico. Certamente. Se questo poi può essere di grande interesse, chiaramente lo lascio anche al parere degli ascoltatori. Viene molto lasciata ai margini la Emi artista, che magari secondo me andrebbe rivalorizzata ancora di più nell'immaginario.
0: Ecco, quello che manca forse è questo.
1: Secondo me sì. Diciamo che in pochissimo tempo lei è riuscita a segnare il mondo della musica in maniera più profonda di quello che in quel momento, come normale che fosse per via della sua contemporaneità, non ci si riusciva a rendere conto della sua grandezza. Ma in realtà, se ci pensiamo, ora io mi permetto una digressione personale, diciamo, noi privatamente ascoltiamo, io e te, a un altro tipo di genere probabilmente, però secondo me siamo in grado di riconoscere che l'influenza, guarda, banalmente anche solo della sua voce su molte artiste del pop contemporaneo italiano, secondo me è molto palpabile, raggiungere lì la pallida imitazione, se vuoi, alcune volte.
0: Esatto, e lo ha fatto solamente con due album più uno che in realtà poi è uscito postumo. Diciamo che quello con cui è esplosa è stato il secondo, appunto, Back to Black 2006, poi quello successivo era già del 2011, ma postumo, uscito dopo la sua, dopo la sua scomparsa. Quindi sì, una carriera rapidissima, come spesso accade per artisti di questo club 27, rapidissima, fulminea, ma estremamente di impatto.
1: Assolutamente, anche nel voler rievocare in maniera, secondo me, mi permetto di dire, non nostalgica, tutto un passato musicale che in quel periodo lo ricordo come molto sommerso, quindi anni 50, anni 60, sia nel look, ci ricorda un po' le Ronettes, questo gruppo musicale femminile, una girl band, che lei va un po' a recitare sia con l'acconciatura che col trucco molto stentato, un look inconfondibile quello di Amy Winehouse, ma poi chiaramente ancora in maniera preponderante sulla graffiata vocale, sul timbro, sul modo di interpretare questi brani, che si rifanno chiaramente sia a una tradizione jazz, ma come anche al soul. Quindi sono molteplici le influenze che lei va in qualche modo in questi due dischi, come hai detto tu bene, Frank del 2003 e poi Back to Black, che è stato osannato, ripeto, a livello trasversale da critica e da pubblico. È una commistione che lei, secondo me, riproponeva in maniera molto originale e, mi permetto di dire, senza scadere appunto nell'elogio unico e totale, che dopo di lei sì, questo soul, diciamo, di matrice bianca, mi permetto di dire, è proseguito con altre artiste, ma probabilmente senza la stessa creatività, senza lo stesso vigore, un po' delle pallide imitazioni. Spesso chiaramente avviene che perdiamo le stelle più luminose e poi quelle che sono un po' attorno sono lì a vivere un po' di luce riflessa fino a che non si esaurisce questa creatività. Ricordiamo tra l'altro che Back to Black ha vinto, per quel che può contare, in Anima Ribelle lo dicono veramente tante volte, Back to Black le ha garantito di salire sul palco dei Grammy Awards nel 2008 e vincerne 5 nella stessa sera. Io poi non
0: sì, sono esatto.
1: necessariamente all'elenco dei premi, cioè
0: sì, però
1: preferisco che parli la musica, però a livello aneddotico fu un record, diciamo,
0: record.
1: Che poi è stato battuto successivamente, che denota come fu un successo anche molto lampante, che l'ha anche immagino consumata in breve periodo, perché ritorno su un punto fondamentale. Cioè scendere a patti con questa fama improvvisa per una personalità che comunque si è rivelata essere molto fragile è stato sicuramente, insieme ai rapporti personali con il marito, con i genitori, un insieme di cose che ne ha provocato probabilmente la caduta anche a livello psichico, purtroppo bisogna dirlo.
0: Certamente, insomma, la pressione mediatica del successo improvviso che ha avuto decisamente non deve aver aiutato a superare le sue difficoltà. Allora, come dicevamo, in passato tanti documentari si sono focalizzati più su una narrazione così scandalistica, su tutti quelli che erano i suoi problemi, gossip, paparazzi che appunto ponevano in primo piano quelle che erano le sue problematiche con alcol, droghe e quant'altro. Qui si poteva avere magari la possibilità di vederla sotto un'altra luce, più che altro, come ci dicevi, è quella più che altro sul piano familiare, la Amy Winehouse in una dimensione più privata. Peccato manchi un po', diciamo, di focus, come dicevi, su invece quello che è stato effettivamente il suo percorso d'artista e musicale. Toccherà forse aspettare ancora un altro documentario a questo punto, però Piero, c'è qualcosa a livello di così della storia di Amy Winehouse che hai scoperto in questo documentario che ti ha particolarmente colpito?
1: Allora, ti devo dire, nel complesso, pur non avendo un giudizio estremamente positivo, perché lo dico senza cercare di cercando di non ripetermi troppo, è chiaro che queste operazioni di un po' di autoassoluzione anche da parte dei genitori, che vogliono quasi cercare di far emergere una loro immagine un po' più pulita rispetto a quanto avvenuto in passato, nel documentario del 2015, diciamo che è abbastanza invece pronunciata dalle testimonianze un loro comunque impatto, se vuoi negativo, sulla gestione delle persone che stanno accanto, diciamo, a questi divi nei momenti più complicati, nei momenti più di massima fama. E quindi loro in qualche modo mi è sembrato facessero un'operazione un po' di ritorno al ruolo di padre e madre, siccome sono al centro proprio del documentario, che mi ha infastidito, però l'ho notato un po' meccanica e costruita.
0: Certo.
1: Detto ciò, è chiaro che questo ci dà comunque l'opportunità di far emergere dei dettagli non indifferenti, ripeto, non tanto musicali ma quanto personali, se vuoi anche commovente, ad esempio scoprire che anche solo a 27 anni, che appunto ci ha lasciato molto giovane, ma mi aveva già progetti non realizzati, purtroppo, non indifferenti, ripeto, non tanto musicali ma quanto personali, se vuoi anche commovente, ad esempio scoprire che anche solo a 27 anni, che appunto ci ha lasciato molto giovane, ma mi aveva già

0: importanza dei premi spesso assegnati, oltre che per merito, ma anche per in qualche modo per ricordo di artisti recentemente defunti, e quindi si crea questo versante in qualche modo del what if, no? Cosa sarebbe accaduto se effettivamente non si fosse verificata una fine così tragica e così repentina. E quindi ci lasciamo nostalgicamente con il documentario, che è anche molto breve, perché poi sì, è un documentario di 50 minuti scarsi. Rimaniamo in qualche modo immaginando come spesso avviene con queste morti celebri, in un cosa sarebbe successo, quali sarebbero potute essere le sue possibili mosse artistiche e personali. Scopriamo ad esempio che questo rapporto di in qualche modo molto di una relazione quasi tossica, no, con il marito che è tanto spesso dipinto come il villain della vita personale di Amy Winehouse, era un po' a corrente alternata, e rimaniamo quasi col dubbio se loro si fossero effettivamente ricongiunti o meno, questo proprio negli ultimi giorni di vita dell'artista. Quindi diciamo
1: certamente
0: che rimane almeno nel mio cuore questa sensazione di quasi di dubbio, di dire: ma perché queste storie devono necessariamente finire male? No, io ricordo anche, avendo vissuto da adolescente il momento della morte di Winehouse, e il modo costante con cui veniva raccontata in maniera proprio tartassata sui media per via delle sue magari imprudenze, le sue dipendenze,
1: esatto,
0: mi chiedevo se ci fosse per lei una possibilità di uscirne, che purtroppo non c'è stata. Ecco, quindi questo documentario ci riporta per l'ennesima volta alla tristezza di questi momenti in cui gli artisti ci lasciano in maniera prematura.
1: Ecco, allora Piero, decisamente ci ha incuriosito, nonostante i difetti possibili di questo documentario che abbiamo un po' elencato insieme. Ricordiamo che il titolo è Amy Winehouse, Anima Ribelle, è un documentario originale BBC, ma che trovate già disponibile anche da noi su Sky e su Now TV, come dicevo, diretto da Marina Parker, ed è arrivato proprio così per celebrare un po' per la ricorrenza dei 15 anni dalla morte della cantante, che era avvenuta il 23 luglio 2011. Piero, grazie mille davvero per questo speciale che ci hai concesso oggi. Ci salutiamo proprio con uno dei brani più rappresentativi, diciamo, di quel Back to Black che aveva portato la sua musica, la musica di Amy Winehouse, così a fare il giro del mondo, quindi Rehab. Che ne dici?
0: Io ringrazio te Dario, ringrazio Radio Pop, chiaramente mi riascolto molto volentieri questo pezzone del lontano ormai 2006, ma che ci fa sempre piacere rievocare nelle nostre orecchie. Un saluto a te e buon proseguimento.
1: Grazie ancora Piero Di Bucchianico, alla prossima, speriamo di sentirci prestissimo.

0: Rehab, Amy Winehouse, ovviamente, dopo averne a lungo parlato con il nostro ospite Piero Di Bucchianico, che ci ha raccontato tutto, ma proprio tutto, su quello che c'è da aspettarsi da questo nuovo documentario che trovate su Sky e Now TV, se lo volete andare a recuperare. Tra non molto è il momento delle news di Popolare Network, come al solito quelle delle 15:30, che segnano un po' così la fine del primo tempo di Almendra e l'inizio poi del secondo tempo, qui fino alle 16:30. Subito dopo il GR andremo a parlare del nuovo disco, del nuovo album di Charlie XCX con Pier Giorgio Pardo, per cui restate lì. Adesso un altro brano di Little Sims, questa è Mood Swings.
1: I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings.

0: Rock music, Charlie XCX qui ad Almendra su Radio Popolare per entrare in quella che è la seconda ora di Almendra, 15 e 37 minuti. Come accennato, vi avevo già detto che in questa seconda ora avremmo fatto un approfondimento riguardo al nuovo album di Charlie XCX, Music, Fashion, Film. E quando si parla di grandi pop star, come in questo caso, non si può fare a meno che chiedere un parere a Pier Giorgio Pardo. Ciao Pier, benvenuto ad Almendra, bentornato.
1: Ciao carissimo, ben
0: Allora,
1: ritrovato a te, sono la vostra Brunella Tocci e vi parlo di musica e film. No, allora,
0: c'eravamo sentiti per Madonna per il suo ultimo disco, cos'era, un paio di settimane fa neanche.
1: un paio di settimane fa. In realtà
0: Esatto.
1: un nesso tra le due c'è, perché comunque Torso, il duo Torso che ha prodotto
0: Sì.
1: Dentitiria e in genere tutto il video di trailer di Madonna, e anche dietro a SS26 che ascolteremo dopo, per cui comunque un nesso tra le due è rappresentato un po' da questa cosa. Dopodiché un altro nesso potrebbe essere dato dal fatto che a un certo punto Madonna è stata accusata di copiare Charlie XCX nella svolta dance, cosa che tutto sommato mi sembra che
0: Ma
1: lasci un po' il tempo che trova come accusa, perché hanno due poetiche anche molto differenti l'una dall'altra. Non c'è nulla
0: certo.
1: di hyperpop nel disco di Madonna e non c'è nulla di hyperpop nemmeno nel nuovo disco di Charlie XCX,
0: Esatto,
1: quindi i
0: anche
1: loro
0: lei.
1: rischi se li prendono. Sì,
0: Già.
1: anche lei si è distaccata da se stessa.
0: Ma ti va,
1: Quindi
0: Pier, facciamo un
1: comunque
0: minimo
1: sì.
0: di riassunto di quello che era successo, proprio capitoli precedenti. Dunque c'era stato Brett che aveva lanciato Charlie XCX a fenomeno globale, nuova pop star
1: Fenomeno globale, sì.
0: globale.
1: E c'era stato, io allora farei una sorta di recap di quello che accade anche prima di Brett, nel senso che Brett
0: Sì.
1: è veramente un disco particolare nella carriera di Charlie XCX, non era un disco sul quale lei stessa scommettesse in un modo più di tanto straordinario, nel senso che comunque è un disco, anche se lo riascoltiamo adesso, con una produzione ostica, disordinata, con dei pezzi che funzionano in una maniera straordinaria, che incrociano tantissimo il gusto dell'epoca con tutte le sovrapposizioni che ci sono negli arrangiamenti, i voicing esagerati e tutto quanto, però in realtà è difficile considerarlo un disco commerciale, cioè un disco che continua cose come Sucker, come Vroom Vroom, cioè i suoi dischi tutto sommato meno confidenziali, cioè non era un disco come poteva essere Pop 2, per esempio, che accarezzava molto di più il gusto medio dell'ascoltatore, soprattutto americano, nonostante comunque, perché non dimentichiamoci che quella di Charlie XCX è una carriera a duplice dimensione, cioè americana per Los Angeles e britannica per le origini, perché comunque lei si divide tra le due sponde dell'oceano anche proprio come suggestioni e come immaginario. Quando arriva a Brett ci arriva proprio come una scommessa, il disco le esplode fra le mani, cavalca l'onda lunga con quello che secondo me è anche il parto più maturo di quel periodo creativo di lei, cioè la versione con tutti i remix di Brett, che è veramente
0: Sì, bellissimo.
1: È bellissimo, quello è cioè avere tra le mani il triplo vinile di quella roba è veramente un catalogo generale di tutto ciò che può essere pop e anche hyper nel 2024-2025, però quel mood lì, anche antitrampiano, anche in qualche modo reattivo, ci ha abbandonati. Quando in Rock Music, che è il pezzo che abbiamo ascoltato, Charlie XCX dice che il dance floor è morto, non dice che è morta la pista da ballo, è morta la dance, dice che è proprio il mondo che in qualche modo è avviato a una sorta di implosione. E lei la registra, quindi in questo modo torna assolutamente a una sorta di minimalismo che è ancora elettronico, perché davvero le chitarre di questo nuovo disco non suonano come chitarre, non suonano, è tutto molto asciutto, tutto molto processato, tutto molto elettronico. E mi sembra quasi ricordare una versione giocattolo, una versione Bon Tempi del primo album degli Strokes. È ugualmente urticante da un certo punto di vista, è ugualmente contemporaneo. Vero. Tra l'altro gli Strokes sono usciti adesso con un disco che però si distacca da quello.
0: È vero, anche loro hanno voluto cercare il distacco.
1: Anche loro hanno voluto cercare, tutti cercano il distacco, allora chiediamocelo come mai questo. Già. Se non siamo delle grandi star che difendono una posizione, tu forse hai più probabilità di me di diventarlo da grande, io grande lo sono.
0: Può succedere ancora di tutto.
1: Sì, è vero, questo mondo va per quarti d'ora. Però il punto è che la tendenza a smarcarsi, che è tipica delle grandi star con una, diciamo, da post 2000 del nuovo millennio, è indicativo del male che l'establishment fa a loro, perché comunque c'è da dire che Charlie XCX ha fatto uscire un documentario, un mini film come The Moment, su come lei volesse fare qualcosa di diverso da Brat. Ha fatto la colonna sonora di Cime Tempestose dopo aver rilasciato una serie di interviste in cui diceva che adesso le andava di fare musica per archi perché voleva essere diversa da Brat. Insomma, come dire, questa preoccupazione diventa quasi ossessiva, tanto da arrivare a diventare autoreferenziale, e questo disturba un po' l'ispirazione, perché è come se la colonna sonora di Wuthering Heights e questo disco vedessero da un punto di vista creativo e melodico spalmata l'ispirazione su due album che in qualche modo sono nella loro assenza complementari uno dell'altro, nella loro assenza di qualcosa di veramente pop. E nello stesso tempo però contengono entrambi, perché poi è quello che fa un grande disco, l'ispirazione per un certo numero di canzoni. Questo nuovo disco è una mezz'ora di cui fondamentalmente, personalmente, mi sento di salvare 15 minuti, 12 minuti.
0: Sì, ha un po' quella sensazione,
1: Sì, di incompletezza, di completezza dell'idea, di gusto molto centrato, e poi però non tutte le canzoni sono rock music, ecco, non tutte le canzoni sono SS 2026, non tutte le canzoni sono neanche il pezzo con Godard. E l'insistenza sui temi, per esempio anche il video di Camera, che ha il cameo di Vincent Cassel, no? Dell'attore francese, certo. Con lei quello della macchina da presa, lui che fa le riprese per finta, lei che lo guarda e gli dà le direttive, lui che fa questa morte finta e poi si incacca col resto della troupe perché non è venuta bene. Tutto questo giocare con la fine del mondo a cavallo con la fine della propria fama è davvero un tema che può essere declinato in mille modi, ma non deve essere ripetitivo, perché, come dire, da quest'altra parte noi di questo mondo lo sappiamo che ce ne stiamo andando un po' a cazzo.
0: Sì, purtroppo sì, lo sappiamo.
1: E quindi c'è un po' questa cosa. Dove il gioco riesce, i pezzi sono anche molto belli. Secondo me l'apice del disco è proprio Spring Summer 2026, quello col video di Torso, perché c'è questa sorta di melodia circolare che si ripete tutto il tempo, e l'alchimia della produzione, anche qui con A.G. Cook, Finn Wake, riesce ad essere talmente ben centrata che sembra di sentire la figlia di Michael Nyman che fa pop per dispetto.
0: Mamma mia, mamma mia. Allora, dopo questa presentazione, direi che ce l'andiamo ad ascoltare. Uno dei, come dicevi tu, culmini di questo disco, music, sì, fashion, film Charlie XCX, Summer Spring 26.

0: Spring Summer 26, siamo nel bel mezzo di questo mega approfondimento, mega speciale sul nuovo disco di Charli XCX insieme a Pier Giorgio Pardo. Pier, questa secondo me sì, è una di quelle che resterà di questo nuovo album.
1: Sì, cioè una canzone del genere, se non hai un grande talento e anche un grande team proprio produttivo che è in linea con te, non riesci a realizzarla. Per cui comunque Charli XCX è sempre lei. Forse questo è un album di transizione, forse sento molto la preoccupazione di volere per forza affermare un concetto. Per esempio, anche tutto il casino di pareri sul cinema che dà sul Letterboxd, oppure tutti gli sproloqui su Substack, questo
0: Sì.
1: volersi affermare come soubrette del pensiero, che forse tradisce una sorta di preoccupazione il 2 agosto, il suo compleanno, dei suoi poco più di 30 anni, con una cos'è, 33 o 34, adesso non ricordo, con una carriera incredibile alle spalle, che può davvero permettersi di tutto. Quindi diciamo che diciamo, l'ansia che tradisce, no, questa produzione e tutto l'iter che l'ha generata, ci dice anche che mondo terribile è questo nostro nei confronti anche delle persone che sceglie per farne degli idoli. Ne fa degli idoli, ma nello stesso tempo li consuma e induce loro stessi a consumarsi. C'è molto di affermato, anche il concept mi sfugge a volte, cioè lei in copertina mette John
0: Ecco.
1: Cale, che però era anche nella colonna sonora di Whistling Heights,
0: Sì.
1: che a mio parere ha dentro una serie di pezzi molto belli e di potenziali singoli che non sono stati usati come tali. Mette Marc Jacobs, che sarebbe la quota queer di tutta la faccenda. Questa non c'è la collaborazione con Troye Sivan, non c'è niente che strizzi l'occhio a quel mondo, ma c'è un uomo della moda, un'icona della moda, però nella sua anzianità e al suo secondo matrimonio con il nuovo compagno, adesso non ricordo come si chiami, se no veramente farebbe troppo Brunella Tocci. E poi c'è
0: Ok, lui per la parte
1: ma sì,
0: fashion.
1: quello per la parte fashion, e poi c'è Martin Scorsese. E però c'è anche David Cronenberg citato
0: Vero, nell'ultimo
1: e
0: brano.
1: poi c'è anche Vincent Cassel. Tutto questo fa un po' parco a tema. Questa è una cosa che, e quindi diluisce un po' l'ispirazione. Allora uno la trova quasi forse più vera in pezzi come quello che stiamo per ascoltare, in cui tutto sommato la preoccupazione è dire al suo team, ad A.G. Cook, quanto gli vuole bene. Che
0: Ecco.
1: è una cosa che diventa Magic Metal Montana un'affermazione mitica, ma come tutti i simboli, parte dal piccolo e si allarga poi, così tutti quanti possiamo trovare il Magic Metal Montana della nostra vita in qualcuno. Quella capacità narrativa nella quale, per esempio, Taylor Swift è rimasta rigorosamente ingabbiata ormai, in Charli XCX, per via dell'hyperpop, delle collaborazioni e proprio della varietà del suo mondo, di cose come i suoi mixtape, che sono veramente degli esperimenti, non corre quel rischio di appiattimento. Allora mi chiedo come mai si comporta come se lo corresse.
0: Vero, questa è un'ottima domanda. Mi sembra che per concludere, Pierre, comunque è un disco di cui si sta parlando positivamente, come se ne legge, insomma, in giro come di un lavoro più autoriflessivo, più maturo. Si apprezza chiaramente la capacità di Charli XCX di dare comunque una svolta, ancora una volta, di cambiare pelle rispetto a
1: Sì,
0: quanto fatto al passato. Secondo te, quanto come sarà accolto dai veri fan di Charlie, quanto dividerà, ecco, questo disco per gli appassionati, per i fan di Brett?
1: I fan di Brett staranno piangendo in un angolo perché lei gli ha detto che non c'è più il dance floor e si vanno a riascoltare Brett, e poi magari ascoltano un pezzo come questo, come Spring Summer 2026, e lo trovano talmente bello, poi da lì capiscono il resto del disco, si mettono su rock music e loro sono a posto. Il disco, per quello che deve fare, funziona. Il punto è che ancora una volta io leggo in giro recensioni che dicono che in questo caso lei vuole essere un'artista multimediale che parla attraverso il cinema, la moda e la musica. No, cioè lei vuole essere un'artista cantautrice, profondamente se stessa, che dice che tutte queste cose esistono, sono meravigliose, ma non ci salveranno dalla fine e soprattutto non ci faranno restare, perché il punto è quello: nel momento in cui un artista così diventa iper esposta come è stata lei, senza avere però alle spalle un vissuto in cui il divismo si costruiva man mano, dice: ma si ricorderanno di me? Guarda che non è neanche così tanto lontano da quello che dichiarava Madame nelle interviste, quando diceva: preferisco essere dimenticata perché taccio piuttosto che essere dimenticata perché faccio qualcosa di irrilevante. Però il discorso dell'oblio, dell'andare incontro all'oblio, del non restare, del diventare musica da consumo, ma anche corpo da consumo, e in questo ci vedo anche una cosa molto, una linea molto intelligente con la filmografia di Cronenberg, per cui quello secondo me è veramente uno dei pezzi più interessanti dal punto di vista concettuale. Questa è una paura di ogni giovane artista oggi.
0: Esatto.
1: Quindi non è un caso che secondo me in questo periodo sia così forte, per esempio, il mito di Michael Jackson, perché quel mito lì racconta la consunzione per sovraesposizione di un corpo, e questo secondo me è una cosa molto interessante, alla quale ovviamente oggi siamo legati, perché è una poetica che racconta la precarietà del mondo che viviamo attualmente. Il pezzo che non è uscito come singolo, probabilmente perché forse il più sentito, no? E quindi in qualche modo se l'è tenuto per sé, incastonato nell'album, questo Metal Montana, è davvero il disco in cui lei racconta la verità di quel rapporto. Cioè, sono in sala d'incisione con te, e G. Cook, capisci tutto ciò che voglio, senza di te non sarei niente, ma non perché non sarei in grado di creare una cosa da sola, perché l'ha fatto con Wesley Knights, lavorare senza di lui, ma perché non avrei un amico e un rapporto così intenso e profondo con la quale condividere l'esperienza creativa, che non è solo il mio lavoro, è la mia ragione di esistere.
0: Certo, tutto questo in Magic Metal Montana, la traccia che andiamo ad ascoltare proprio adesso di Charlie XCX, e con cui ci salutiamo, Pier Giorgio Pardo. Sicuramente questo sarà un disco che continueremo a riascoltare e su cui continueremo a riflettere anche per diciamo il resto dell'estate, e di spunti però di riflessione ne offre sicuramente tanti. Allora, grazie ancora, Pier.
1: Ci vediamo stasera da Patti.
0: Ci vediamo stasera da Patti, a prestissimo.
1: Okay.
0: Ciao.
1: Un bacione, grazie.
0: A presto, ciao. Ecco che arriva, ciao. Charlie.

16:01, siete all'ascolto di Almendra, io sono Dario Grande qui con voi su Radio Popolare ancora fino alle 16:30, quindi ancora circa 25 minuti da trascorrere insieme, giusto quelli per parlare di un'altra tragica notizia che ci è arrivata, che ci è giunta questa mattina, oltre a quella della scomparsa di Kavinsky, il DJ producer francese del quale abbiamo parlato nella prima parte della puntata. Un'altra tragica morte, quella ovvero di Glen Hansard, noto musicista cantautore irlandese, scomparso a soli 56 anni a causa di un incidente in moto in un sobborgo di Dublino. È successo, a quanto è stato dichiarato dalla polizia, alle 4:30 del mattino, e a quanto pare l'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Glen Hansard era nato nel 1970 in un sobborgo a nord di Dublino, città in cui cominciò a suonare prima come musicista di strada, poi con i Frames, band diciamo folk rock che fondò negli anni 90 e con cui suonava in realtà ancora oggi. E nel 2000 poi iniziò parallelamente al suo percorso con i Frames un percorso solista, diventando uno dei musicisti folk europei decisamente tra i più amati della sua generazione. E negli anni aveva collaborato con altri musicisti, era grande amico di U2, di Eddie Vedder, dei Pearl Jam, così come di molti altri, e il suo ultimo disco, All That Was East Is West of Me Now, era uscito nel 2023. Glen Hansard, tra l'altro, aveva un rapporto speciale con l'Italia, dove aveva tra l'altro in programma 4 concerti a dicembre, e in particolare adorava proprio la Toscana e Lucca in particolare, dove teneva spesso, diciamo, dei concertini intimi molto apprezzati. C'è anche un video di There's No Mountain, una sua canzone del 2023, in cui appunto compare proprio l'ambientazione, è proprio tra Lucca e Ferrara. Quindi una tristissima notizia. Ancora più triste pensare che solo pochi mesi fa Niccolò Vecchia aveva intervistato Glen Hansard a fine aprile per qui su Radio Popolare, in occasione dell'uscita della prima parte del suo album dal vivo Don't Set, registrato in due serate al Funkhaus di Berlino. È un disco, quello, che almeno in parte è pensato come, diciamo, una retrospettiva live, una dimensione, quella del concerto, che è sempre stata centrale nella carriera del musicista irlandese, come lui stesso ci aveva raccontato in questa intervista che andiamo ad ascoltare a cura di Niccolò Vecchia. E i brani che state per sentire sono, nell'ordine, My Little Ruin, Don't Settle e Lowly Deserter.

0: Bentornato a Glenn Hansard sulle frequenze di Radio Popolare. L'occasione per averti di nuovo come nostro ospite viene dalla pubblicazione di un tuo nuovo disco che si chiama Don't Settle, Transmissions East and West. Un disco live registrato in due serate a Berlino, di cui da pochi giorni è uscito il volume 1, mentre tra qualche mese uscirà il secondo. È un live che viene in qualche modo presentato come una retrospettiva della tua carriera, ma interpretata all'interno di un concerto. Ci racconti come è nata questa idea?
1: Yeah, it was kind of it was just a kind of a fun idea to try capture the songs in raw form, meaning like unedited, unfiltered, to try do it in front of a real audience. You know, I remember hearing that Bob Dylan recorded.
0: È stata semplicemente un'idea divertente, provare a catturare le canzoni in una forma grezza, non editata, non filtrata, e farlo davanti a un pubblico vero. Mi ricordo di aver letto anni fa che Bob Dylan registrò Another Side of Bob Dylan davanti a una ventina di amici. Quella cosa mi è sempre rimasta in testa. Se hai delle persone in studio, sicuramente questo ha un impatto sulla registrazione, perché ti porta a suonare in modo diverso, ad abitare la canzone in modo diverso. Quindi l'idea molto semplice era proprio questa: fare tutto davanti a un pubblico, circondato da persone, circondato da amici, e vedere cosa succedeva. Non ci siamo messi troppo a pressione, abbiamo pensato, facciamolo, filmiamolo, e se viene bene, se funziona, ottimo. Se non funziona, beh, chi non risica non rosica.
1: And so this was the very simple idea of doing this in front of an audience surrounded by people, surrounded by friends, and to see what happened. And we didn't put too much pressure on it. We sort of thought, well, let's do it, let's film it, and if it looks good and if it works out, that's great, and if it doesn't, you know, nothing ventured, nothing gained.
0: Ci dici qualcosa della band che hai scelto per questo disco? Negli ultimi anni hai lavorato con musicisti diversi, costruendo suoni differenti nei tuoi vari dischi. Che scelte hai fatto in questo caso?
1: Well, I mean, the beauty of kind of being solo is that you get to do things whatever way you feel like doing them in the day, you know. So the musicians that I've used on this recording have been the touring band I've been with for.
0: La bellezza del lavorare da solo è che puoi fare le cose come ti va di farle in quel momento. I musicisti che ho usato per questa registrazione sono la band con cui sono in tour da almeno 10 anni. E poi alcuni membri dei Frames, con cui suono da 30 anni. Quindi è stata, diciamo, la mia band più familiare. Joe, ad esempio, ha fatto parte di tutte le band in cui ho suonato. È stato bellissimo andare a fare questo lavoro con le persone che conosco, di cui mi fido di più, perché significa anche che, quando siamo sul palco insieme, non dobbiamo pensare troppo. Ci guardiamo e in qualche modo sappiamo già cosa pensa l'altro. È una cosa preziosa che si costruisce solo dopo molti anni in cui suoni con degli amici. Sviluppi una specie di telepatia quasi.
1: It's a very precious thing that only builds up after many years of playing music with friends, that you develop this kind of almost telepathy.

0: Glenn Hansard, oggi ospite delle frequenze di Radio Popolare. Mi incuriosisce il modo in cui hai affrontato la sfida di rivisitare canzoni che vengono da epoche molto diverse della tua carriera. Hai cercato un suono che tenesse insieme tutto questo repertorio?
1: You know, not really at all, to be honest with you. I just wrote a set list. I treated it like it was a concert. It was my birthday and we were in Berlin and we were doing two nights and we were going to record it and film it. But I didn't give it too much thought. I think if I did.
0: Sinceramente, per nulla. Ho semplicemente scritto una scaletta. L'ho trattato come se fosse un concerto. Era il mio compleanno, eravamo a Berlino, dovevamo fare due serate, registrarle e filmarle. Ma non ci ho pensato troppo. Credo che se ci avessi pensato di più, avrei messo dentro anche canzoni come Falling Slowly. L'avrei probabilmente trattato come una retrospettiva, come una specie di greatest hits dal vivo. Ma in realtà io non ho hit, ho dei dischi. E quindi ho semplicemente trattato il tutto come un concerto. Quella sera abbiamo anche improvvisato molto, non avevamo provato tanto. Siamo entrati, abbiamo usato l'energia del pubblico in sala e abbiamo suonato due concerti. Poi più avanti ho riascoltato le due serate, di volta in volta abbiamo scelto la versione che suonava meglio. Davvero, sinceramente, non ci abbiamo messo troppo pensiero. È stata un'esperienza affascinante. Era soltanto un concerto.
1: We just kind of edited whichever song sounded the best. And it really was... We really didn't put too much thought into it, to be honest with you, Niccolò. It was a fascinating experience. It was just a gig.
0: È molto interessante come la spieghi, perché questo chiarisce un dubbio. L'impressione che si ricavava anche dal modo in cui sono stati presentati i primi singoli usciti era che questo live fosse pensato proprio come un best of dal vivo. Vorrei però tornare ancora a quelle due serate e alla scaletta che hai preparato. È stato in qualche modo diverso rispetto allo scrivere una scaletta per un altro tuo concerto qualsiasi?
1: So I looked at it, I thought about it and I thought, well, you know, you always want to play the songs that are moving you. You always want to play the songs that you can enjoy, that you can really enjoy the most. And when you pick the right songs.
0: Allora, ho ragionato così. Vuoi sempre suonare le canzoni che ti emozionano di più in quel momento, le canzoni che riesci davvero a goderti. E quando scegli le canzoni giuste per una scaletta, per qualsiasi scaletta, sono le canzoni stesse che cominciano a cantarti. Quindi, in pratica, ho scelto le canzoni a cui avrei davvero voluto poter dare una seconda possibilità in studio. Per esempio, Don't Settle. Quando l'ho registrata per This Wild Willing, era praticamente un demo. Se ascolti quella registrazione ti accorgi che la canzone non è ancora del tutto formata, e poi un'altra come Down on Our Knees. Anche lì la registrazione l'avevo fatta in Italia e ne ero contento, però non avevo la sensazione che ne avessimo davvero catturato l'essenza, perché le canzoni si sviluppano mano a mano che le suoni dal vivo. Una volta che cominci a portare un brano in concerto, prende un'altra vita, diventa più solido, magari anche più spigoloso. Quindi ero felice di avere l'occasione di rimettere mano ad alcune di queste canzoni che avevo già registrato e di ritrovarle in un contesto forse più rock and roll, più disinvolto, più rilassato. Per me era una cosa molto importante e sono contento per le canzoni stesse. L'idea era proprio questa: come posso rimettere in cornice questa canzone? Il mio manager dell'epoca aveva ascoltato un nostro concerto in Olanda e mi disse: ho adorato il concerto che avete fatto. Però poi ho costruito una playlist su Spotify con la stessa scaletta, prendendo le versioni dai dischi. E devo dire che mi ha colpito un po' meno. Le canzoni sono belle, suonano bene anche in studio, ma non hanno l'energia che avete dal vivo. E allora ci siamo detti: perché non mettiamo insieme una registrazione in cui queste canzoni possano vivere davvero in una dimensione live? È stata lì che è nata l'idea del disco. Abbiamo deciso di farlo al Funkhaus di Berlino per via della forma circolare della sala e anche perché ha uno studio adiacente, quindi potevamo registrare tutto come si deve. Ho guardato la scaletta e ho pensato: d'accordo, un paio di canzoni dei Frames, un paio degli Swell Season e per il resto pezzi della mia carriera solista. Quindi ho scelto Fitzcarraldo e Revelate dei Frames, ho scelto One of Us Must Lose, che è un mio brano, ho scelto When Your Mind's Made Up dalla colonna sonora di Once, perché quel pezzo l'ho suonato tantissimo e mi piace suonarlo ancora, quindi mi sembrava naturale che fosse anche su questo disco. Ma davvero l'ho trattato come un concerto e basta.
1: A couple of songs from the Swell Season and then the rest of it will just be songs from my career. So I picked Fitzcarraldo and Revelate from the Frames I picked One of Us Must Lose. Actually, I think that's from my record. I picked Minds Made Up from the One soundtrack. That's it, because I play that song a lot. I love playing that song. So it felt like a natural song to have on that record. But I really just treated it like a gig.

Ci salutiamo così oggi, in modo, devo dire, certamente un po', triste con, questa notizia, insomma, dopo aver appreso della scomparsa di, Glenn Hansard, nella notte a causa di un incidente in moto avvenuto, dalle parti di Dublino. Fa ancora più male adesso ascoltare la sua voce in questa intervista a cura di Niccolò Vecchia, fa ancora più male ascoltare i suoi brani, però, se vi va sappiate che potete trovare l'integrale di questa intervista vista sul sito, sull'app di Radio Popolare. In realtà è molto più lunga di quella che abbiamo ascoltato adesso, era chiaramente solo un estratto per andare a rendere ancora una volta omaggio a lui, Glenn Hansard. Sul sito e sull'app trovate l'intervista che dura più del doppio di quello che abbiamo avuto il tempo di ascoltare adesso. Tra poco è il momento dei saluti, anzi direi subito la linea a quest'ora alle 16:30 va a Giulia Strippoli per Vieni con me, vi tiene lei compagnia dalle 16:30 alle 17:30 qui nel palinsesto estivo di Radio Popolare. Io sono Dario Grandi, ci risentiamo domani dalle 14:30 alle 16:30 e così anche venerdì, ancora due puntate di Almendra da trascorrere insieme e ovviamente ci vediamo anche questa sera per il grande concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco di Milano per celebrare i 50 anni di Radio Pop. Ci vediamo al Castello, buona serata!

Buongiorno, siamo in diretta dalle frequenze di Radio Pop, io sono Carlo Centimeri e questa è la nostra apertura musicale di oggi che è giovedì 30 luglio, siamo un po' tutti quanti assonnati post le emozioni del concerto di Patti Smith di ieri sera, per chi c'era e per chi abbiamo avuto modo di anche di salutare ieri sera anche tra gli ascoltatori. Serata magnifica, ma ne parleremo più tardi. Ieri anche una giornata nella quale abbiamo perso ben due artisti, due musicisti della scena internazionale, perché abbiamo perso Kavinsky e abbiamo perso Glenn Hansard, ma parleremo di tutto questo. Innanzitutto però cominciamo con un bel pezzone che ci serve per iniziare bene la mattina di oggi.

E sulla coda di Firth of Fifth, questo bellissimo brano dei Genesis, tratto da quello che secondo me è il loro disco migliore, cioè Selling England by the Pound, questa Firth of Fifth, tra l'altro il brano che devo dire mi incuriosisce molto il fatto è che continua a essere veramente una cosa intergenerazionale, perché mi è capitato appunto di conoscere persone che hanno più o meno la metà dei miei anni, perché non so, ragazzi che ho conosciuto in conservatorio, eccetera, che nel momento in cui devono tirare fuori, non so, un brano, il loro brano preferito, un brano che ritengono particolarmente interessante, di tanto in tanto li ho visto veramente tirare fuori Firth of Fifth qualche mese fa, che essenzialmente ti riporta a quando io stesso l'ho conosciuta. 35 anni fa, una cosa del genere, ed era già un brano della generazione precedente. Ecco, probabilmente questa è la chiave per dire che cosa vuol dire arrivare a diventare un classico, è una direzione nella quale i Genesis si stanno piazzando molto bene. Tra l'altro sui Genesis abbiamo avuto anche notizie questa settimana di vario tipo, perché da una parte è apparso sta apparendo un live inedito di Peter Gabriel dei primi anni 2000, che pare che sia stato, non so se è stato appena pubblicato in edizione ufficiale o se lo sarà a breve, e parallelamente è anche arrivata la notizia che fra qualche mese ci sarà una ristampa con un sacco di materiali inedito, remix, mica remix, le solite cose che diciamo in questo momento vanno molto molto di moda, quindi super cofanettone, 4 CD, 2 LP, 500 DVD, ricchi premi, cotillon, caramelle, cioccolatini, di From Genesis to Revelation, cioè il famoso primo estremamente controverso disco dei Genesis. Tra l'altro i Genesis in una formazione ancora abbastanza in nuce, perché all'epoca appunto avevamo Anthony Phillips come appunto cardine insieme a Mike Rutherford, poi Tony Banks, Peter Gabriel e poi i vari batteristi tra cui John Silver, e poi dopo sarebbe arrivato, ma alla fine delle sessioni del disco, forse solo per l'ultimo singolo, comunque diciamo pronto per lavorare per Foxtrot, sarebbe arrivato anche John Mayall, che però è scomparso un po' di anni fa. Questo è il famoso primo disco dei Genesis, con tutte queste canzoni molto da fine anni 70, con questi aggiornamenti, questi arrangiamenti di Jonathan King estremamente pletorici e tutto. Diciamo che su alcuni pezzi ci sono sicuramente un po' le idee dei Genesis in anticipo, però diciamo che tra lì e quello che comincerà poi con Trespass due anni dopo c'è abbastanza una differenza importante. Però appunto c'è stata questa presentazione questa settimana in cui ci sono stati insieme Banks, Rutherford e Gabriel, cioè i tre Genesis che c'erano già in quella formazione lì e poi sarebbero rimasti per il quinquennio successivo, quello fondamentale, e appunto si sono visti, hanno lasciato l'intervista proprio per rilasciare questo nuova versione di questo package che dovrebbe appunto uscire in autunno. E quindi appunto si è parlato un po', come sempre, adesso un po' di novità discografiche che arriveranno in autunno, specie quelle legate alle tante ristampe dei tanti gruppi che però evidentemente continuano a vendere, e questa è solamente una bella cosa, per carità, assolutamente niente di male, anzi cosa bella e importante. Ma cambiamo adesso completamente ambito, completamente genere, e non sono andato a tirare fuori un disco che non ebbe moltissimo successo all'epoca, ma che aveva dentro veramente un all-star, perché tutti e quattro i personaggi che ci suonavano dentro erano quattro personaggi meravigliosi. Soprattutto c'erano una coppia di chitarristi, perché la formazione era due chitarre, basso e batteria. Il disco è intestato al bassista, ma gli altri tre che ci sono importanti quanto, in alcuni casi anche più di lui. Ecco, in questo disco dove ci sono vari personaggi tutti serissimi c'è questo pezzo che secondo me è divertentissimo. E chissà chi di voi sa chi sono i due chitarristi che fanno i mattacchioni a giochicchiare in questo pezzo simpatico e allegramente anche estivo, perché è estivo anche il titolo dell'album. Vediamo un po'.

Questa Dinky Dong Day, che era tratta dall'album The Sound of Summer Running, vedeva due chitarristi che però nessuno mi ha riconosciuto, nessuno mi ha scritto su questi pezzi. E ragazzi, sono molto, molto, molto deluso da questa cosa. Cioè, i miei ascoltatori così attenti. Ve lo dico io chi sono, perché i due personaggi che erano qui a giochicchiare su questo clima che era un po' a metà tra il tra la musica surf, un singolo estivo, eccetera, ma intanto giocando nelle modalità più, cambiando tonalità nei modi più strani e più buffi, sono niente meno che Pat Metheny e Bill Frisell, che messi insieme su questo disco, proprio la strana coppia, in realtà suonano veramente in maniera fantastica, ma il disco è davvero, davvero, davvero, davvero bello, e appunto anche loro si sente che si stanno divertendo proprio come due bambini nel portarsi a casa questo pezzo. E allora abbiamo comunque sono molto, molto deluso dai miei ascoltatori molto poco attenti, ma lo so che comunque anche l'ora presta, su dai, sono le 6:20. Va bene. Allora continuiamo la nostra allegra mattina di oggi, e lo facciamo andiamo rapidamente a riscoprire un altro bel gruppetto che era meritevole, ma oggi è abbastanza poco conosciuto. Siamo sempre in area prog, argomento che interessa tantissimi di voi, e però sono abbastanza curioso di vedere se anche in questo caso c'è qualche ascoltatore particolarmente attento che si ricorda di questo disco, che non è notissimo, passò parzialmente anche inosservato, però poi è diventato un oggetto di culto da tante persone. Ovviamente noi siamo sempre in diretta al 331-6214-013 per tutti i tipi di messaggi che volete voi, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. Io sono sempre Carlo Centemeri e vediamo se a qualcuno di voi non è sfuggito questo pezzo.

0: E per la cronaca, il pezzo che stiamo ascoltando era Sonata in Z, la band è la Fusion Orchestra, che ha fatto un solo album nel 63 che si chiamava Skeleton in Armor, per quanto negli anni, in quel periodo, abbiano fatto una enorme attività dal vivo, da cui poi venne anche tratto un live al Marquee fatto un paio di anni dopo. Curiosità, il personaggio cardine di questa band, sia alle tastiere che al flauto, che ne avete sentito, che in entrambi ce n'erano tanti, è Gil Soward, che poi avremo apprezzato negli Shack Attack a partire dal 1980, per tra l'altro in una formazione che esiste ancora adesso. Andiamo verso la chiusura della prima parte dell'apertura di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, fra poco il primo GR della mattina con un po' di informazioni su che cosa è successo nel mondo questa notte. Noi ovviamente non scappiamo, siamo sempre qua e avremo tante cose di cui parlare dopo: la scomparsa di Glenn Hansard, quella di Kavinsky, tante cose che sono successe tra ieri e oggi, quindi restate con noi, a tra poco.
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Popolare Network.

Le 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nella notte ci sono stati massicci attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli USA hanno detto di aver colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli USA hanno detto di aver

0: attacchi all'Iran per ridurre le sue capacità missilistiche.
1: Nelle prime ore di oggi la Russia ha attaccato con missili e droni Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e 30 feriti. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito la popolazione con un messaggio pubblicato sui suoi social media che Mosca avrebbe potuto sferrare un massiccio attacco durante la notte. In risposta all'attacco russo, l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i caccia per proteggere lo spazio aereo polacco.
0: La destra italiana scatenata sulla repressione. Ieri la maggioranza ha dato la via libera in commissione al Senato a un disegno di legge sul riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. Sarebbero consentite schedature video per chi passa dai luoghi delle proteste una settimana prima e verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da Stato di polizia accusano le opposizioni.
1: Resta alta l'allerta per gli incendi nel pieno della quarta ondata di calore. Bruciano non solo Francia e Spagna, ma anche Grecia, Italia e Europa centrale. Ieri a Creta 3 vigili del fuoco sono morti nel tentativo di spegnere un rogo ed è arrivato l'allarme del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea. Se entro l'inizio di agosto, per quando è previsto il picco delle temperature, gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha dichiarato la responsabile Maria Zuber.
0: Il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 28. Le scosse di magnitudo 7.1 hanno colpito il paese nel pomeriggio di martedì. Attualmente, secondo quanto riferito dal governo giapponese, più di 9.000 persone risultano evacuate nei centri d'accoglienza.
1: Patti Smith live a Milano per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Ieri sera il concerto al Castello Sforzesco. Molti dei nostri leader cercano di dividerci invece di unirci. Sta alla gente fare un movimento per creare la pace, ha detto la cantautrice americana. Sentite la vostra libertà alla faccia di chi vuole limitarla. Poi, prima di chiudere il concerto con People of the Power, gli auguri a Radio Popolare. Vogliamo augurare buoni 50 anni a Radio Popolare. People of the Power è una canzone scritta per il futuro e il futuro è ora.
0: Il meteo per la giornata: al nord cielo poco nuvoloso dappertutto, temperature in aumento, al centro sole per tutta la giornata, anche al sud cielo soleggiato, caldo intenso su tutta Italia. Le 6:33 minuti, le notizie tornano tra poco meno di mezz'ora alle 7.
2: Popolare Network.

E questa è una notizia che purtroppo ci è arrivata ieri, cioè questo brano, cioè Night Call di Kavinsky, che veniva dalla colonna sonora di Drive, film che ebbe un successo abbastanza importante diversi anni fa. Ecco, purtroppo Kavinsky è stato trovato morto ieri nella sua casa di Parigi, è citato su diversi giornali francesi ieri questa perdita. Kavinsky aveva 51 anni, perché era del 75 e aveva fatto sicuramente una carriera importante, molto molto riconosciuto in Francia. L'avevamo visto nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Era comunque stato un personaggio che all'interno di quel tipo di scena elettronica francese è sicuramente molto importante, come ad esempio quella di, che chiaramente vede personaggi come Daft Punk, ma anche tanti altri, essere impegnati un po' in questo ambito di mondo. Kavinsky aveva sempre avuto un ruolo piuttosto rilevante in questo ambito, ed è, devo dire, davvero un peccato, perché comunque parliamo di un personaggio sicuramente notevole, e che allora appunto ci è arrivata questa notizia ieri, anche se questo tipo, diciamo, di mondo di sound in Italia ha avuto risonanza relativamente ad alcuni singoli degli Air, appunto dei Daft Punk, eccetera eccetera, e anche in questo caso di Kavinsky in particolare, per questo singolo, per questo album. Ed è davvero un peccato, perché appunto il personaggio era davvero importante. Ieri sera invece eravamo tutti quanti, lo avete sentito anche al GR, a sentirci il trionfo di Patti Smith a Milano al Castello. Devo dire che è stato un concerto davvero magnifico, lei in forma smagliante, considerando anche e soprattutto la sua età, perché appunto compirà 80 anni fra non moltissimo. Un concerto eccezionale, sia dal punto di vista della tenuta di palco, sia dal punto di vista dell'energia che ha sempre, ed è Patti Smith, sempre lei, è sempre la persona con la stessa energia di quando nel 75 era uscita con Horses. E tra l'altro sono anche poi, appunto, ci sono stati anche diversi eventi, anche cose annunciate ieri sera che relative proprio ai fatti ieri della giornata, ma soprattutto dovremmo anche ricordarci ad esempio che il famoso incipit, per esempio, del suo primo album, che era Horses appunto del 75, inizio di una lunga serie di brani storici, era una cover bellissima di un gruppo che ormai a noi sembra lontano nel tempo, erano i Them, eravamo alla fine degli anni 60, non era passato molto tempo invece quando questo brano era stato pubblicato, e parliamo ovviamente di Gloria.

I Them, e la loro voce era ovviamente Van Morrison, appunto, brano che era finito, costruito all'interno di un brano ripensato con una parte di Reading così ripensata che diventò poi l'incipit di Horses di Patti Smith. Il disco del 75-76, scusatemi, no, magari non sono così preciso, assolutamente storico e che chiaramente era ben in mente a tutti durante la serata, appunto, il concerto di Patti Smith di ieri sera, che devo dire, in cui appunto Gloria non l'abbiamo sentita, abbiamo sentito tante altre cose, tanti altri brani. E lei in forma assolutamente, assolutamente straordinaria, anche perché tra l'altro ha avuto una serie di messaggi estremamente diretti nei confronti degli ascoltatori proprio, e dei presenti, chiaramente relativa al fatto che in particolare i governanti del mondo hanno lo scopo principale, che è quello di dividere i popoli, di metterli uno contro l'altro, di mortare da fare i loro interessi, mentre invece chiaramente il potere è sempre delle persone, e proprio nel fatto che il potere è delle persone, i popoli, il mondo deve stare, o meglio dovrebbe stare, unito, e questa sarebbe la speranza che ovviamente avremmo tutti. E infatti ha chiuso poi il concerto chiaramente con una versione magnifica di uno dei brani più belli che esistano, e direi che è anche un buon modo per svegliarci alle 6:45 del mattino. Ma continueremo a parlare dopo del concerto di Patti Smith di ieri.

People of the Power, Patti Smith, brano con cui ha concluso come bis il concerto di ieri sera al Castello di Milano anche per i 50 anni di Radio Popolare. Tra l'altro diversi anche gli avvenimenti che ci sono stati appunto ieri sera. Vabbè, bisogna chiaramente ricordarci che ha chiuso il set regolare con un pezzo chiaramente probabilmente il più famoso della sua carriera, anche quello che probabilmente ha avuto probabilmente la miglior visibilità commerciale, brano tra l'altro uscito dalla penna di Bruce Springsteen, che l'aveva registrato già nel 78, l'album era Easter, però appunto questo brano che poi anche Springsteen ha reinterpretato anni dopo, in particolare dal vivo, era uscito nel suo cofanetto quello Live 74-84. In realtà ce n'è anche un'altra versione che mi è tornata in mente stanotte da parte di un'altra cantante sicuramente importante sia da sola sia nell'ambito della sua band. Lei era nata di Merchant, la band era i 10,000 Maniacs, nel loro Unplugged di MTV, della stagione degli Unplugged, avevano proprio appunto interpretato una bellissima versione di questa canzone. Io sono sempre Carlo Centemieri, questa è sempre Radio Popolare. SMS, telegramma e WhatsApp e email, sapete benissimo dove mandarli, vi aspettiamo.

E proprio durante il concerto di Patti Smith di ieri sera, questa Because the Night nella versione dei 10,000 Maniacs nel loro MTV Unplugged, proprio ieri sera appunto anche loro hanno voluto celebrare la scomparsa di Glenn Hansard, che tra l'altro è un personaggio molto ben conosciuto dall'intera band di Patti Smith, che ieri sera era composta da suo figlio Jackson Smith, da sua figlia alle tastiere, e poi tra l'altro alla batteria c'era l'indistruttibile J.T. Doherty, che comunque è con lei dal 75, quindi non c'è stato un tour di Patti Smith dove non ci fosse lui alla batteria, e insieme c'era Tony Shannon, bassista, anche lui storico, che è essenzialmente diventato presenza fissa sul palco di Tony Smith dagli anni nei quali, diciamo, da dopo la scomparsa del suo ex marito, defunto purtroppo un po' di anni fa, cioè Fred Smith degli MC5. Ieri sera appunto poi Tony Shannon si è lanciato in una reinterpretazione di Falling Slowly, probabilmente il pezzo più famoso di Glenn Hansard, quello che gli valse anche un Grammy e un Oscar, interpretazione un po' zoppicante ma molto molto sentita, che abbiamo apprezzato tutti quanti molto, tra l'altro Falling Slowly, che è questo pezzo che Hansard aveva scritto per il film Once insieme all'altra cointerprete della canzone, cointerprete del film, che era all'epoca anche, anzi sarebbe diventata poi successivamente la sua compagna di duo, cioè del duo The Swill Season, parliamo di Marcheta Irglova, personaggio molto molto conosciuto in Italia, anche perché poi era stata, diciamo, vista spesso nelle scene italiane, è stata vista al meeting di Rimini un po' di anni fa a fare un concerto di cui si parlò moltissimo, anche perché poi aveva interpretato un brano di Kiev, eccetera eccetera, quindi diciamo che Marcheta Irglova in quegli anni collaborò tantissimo con appunto Glenn Hansard, peraltro se ricordo bene erano anche stati insieme qualche anno, un sodalizio artistico che appunto negli album dei Swell Season era veramente straordinario, perché erano dischi uno più bello dell'altro. E Hansard purtroppo ci ha lasciato molto improvvisamente, perché è mancato in un incidente in motocicletta la notte scorsa. Ieri è stato celebrato in tantissimi posti, in giro per la rete, in giro appunto sui vari giornali, perché chiaramente perdiamo una voce estremamente originale. Però appunto, invece che andare ad ascoltare il Falling Slowly, cioè questo brano che abbiamo sentito un po' dappertutto e che è sicuramente probabilmente l'unico brano che molti conoscono, sono andato a recuperare gli album solisti di Glenn Hansard, e in particolare il secondo, che era Didn't He Ramble, secondo me era veramente un disco davvero interessante, e da quell'album ci sentiamo Winning Streak.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Popolare Network.
3: Buona mattinata ascoltatori e ascoltatrici, titoli delle 7. Nuova notte di bombardamenti americani sull'Iran. Secondo il comando centrale USA, colpiti obiettivi militari e di sicurezza marittima. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita ai raid americani su obiettivi iraniani in Iraq. In Ucraina attacchi russi con missili e droni, ci sono almeno 8 morti e 30 feriti. Il presidente Zelensky aveva avvertito la popolazione con un post su X di un'imminente offensiva. Resta alta l'allerta per gli incendi a Creta, 3 vigili del fuoco sono morti mentre cercavano di spegnere un rogo. In Francia il grande incendio nella Gironda sembra stabile, ma ci sono più di 50 fronti di fuoco attivi nel paese. Il grande fratello meloniano, governo scatenato sulla repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale e nuovi reati come l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Stato di polizia, dicono le opposizioni. Molti dei nostri leader cercano di dividerci invece di unirci, sta alla gente fare un movimento per creare la pace. Patti Smith ieri sera a radio, in un concerto a Milano per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Il meteo per oggi, cielo sereno poco nuvoloso al nord, temperature in aumento, al centro-sud forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. È tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 7.30 con il giornale radio.
2: Popolare Network.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
5: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.
5: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

quel progetto magnifico che fu Macaco, che ci lasciò alcuni album, tra cui questo Il mondo nel ho del tigre e questa Tio Pedrito, che era uno di quei riempipista meravigliosi di un po' di anni fa. Qui sempre Carlo Centemeri, qui sempre all'apertura musicale di Radio Pop, che questa mattina si è lasciata un po' influenzare da quella che sono un po' gli avvenimenti recenti, ma chiaramente tra la scomparsa di Kavinsky, quella di Glenn Hartland e il concerto di Patti Smith di ieri sera, chiaramente c'erano diversi elementi di attualità che andavano chiaramente discussi, raccontati e tutto, perché la giornata chiaramente è anche parte di quello che sta succedendo appunto in giro nel mondo, specie nel mondo della musica. E intanto l'alba si è fatta presente con il sole, che ha cominciato a inondare la città di oggi. Speriamo non faccia troppo caldo oggi, perché è comunque tutto impegnativo, ma direi che un minutino per questa ce lo potremmo anche prendere.

Chissà quanti di voi sono sufficientemente preparati da dirmi chi suonava il pianoforte su questo disco di Cat Stevens. Chissà se qualcuno di voi è sufficientemente preparato da dirlo. Possiamo dirlo che era un giovane appena diplomato dal Royal College of Music e che poi avrebbe fatto una discreta carriera appunto come tastierista. Chissà se qualcuno di voi è sufficientemente preparato da questo particolare. Comunque, Morning is Broken nella versione di Cat Stevens. E visto che poi tra l'altro appunto il risveglio sta cominciando, diamoci un po' di energia, perché poi tutti gli ascoltatori che si aspettano le mie uscite un po' hard della mattina, che poi ci rimangono male, ecco. Però mi piace sempre fare delle scelte un po' così originali, e qualcuno magari si ricorderà di questo bellissimo pezzone.

E loro sono i Warlock con la testa d'oro Pesh, che poi avrebbe fatto una bellissima carriera anche da solista. I Warlock hanno fatto diversi album, tra cui appunto True Steel, Burning the Witches, uno più decisamente dischi notevoli, facendo un po', diciamo, da portabandiera del metal tedesco, diciamo, negli anni immediatamente prima di quando poi gli Halloween si presero solidamente il ruolo di punto, e i Cammarei poi ovviamente come punto cardine del metal tedesco per tanti altri gruppi. Appunto, i Warlock vale sempre la pena di andarle ad approfondire, ed oro è sempre d'oro. Cioè, se poi riuscite a beccarvi un concerto, il come si dice, concerto decisamente sempre notevole. E intanto abbiamo un po' di ascoltatori, sì, un bel po' di gente ha indovinato che appunto il tastierista che suona su Morning Is Broken prima era appunto Rick Wakeman, giovanissimo, appena diplomato, che poi dopo avrebbe negli anni successivi cominciato a parallelamente sia la carriera con gli Strobes, poi dopo con gli Yes, e poi anche la sua carriera solista con la trilogia storica con le sei mogli di Enrico VIII, Viaggio al centro della Terra, Re Artù, eccetera, eccetera, eccetera. Tante, tante, tante belle cose. E, appunto, una mattina che ci comincia un po' in maniera particolare, perché appunto ieri abbiamo avuto due personaggi che appunto ci hanno lasciato, Kavinsky da una parte, Glenn Hansard dall'altra parte. Siamo ancora un po' così in fase di postumi dal concerto appunto di Patti Smith di ieri sera qui al Castello a Milano, ma per fortuna anche il weekend si sta avvicinando, quindi diciamo che questo giovedì ci carica di emozioni per i giorni passati, ma tutto sommato ci fa anche pensare che forse stanno anche arrivando la fine della sta arrivando finalmente anche la fine della settimana, e anche con questo anche un po' di riposo dalle stanchezze di tutti quanti, le mie in particolare, perché io sono, a parte domenica, sono ormai all'11ª sveglia alle 5 del mattino per essere qua con voi a farvi compagnia mentre vi risvegliate, mentre state prendendovi il caffè, eccetera. Qui diciamo che io qui con le altre persone qua in redazione siamo già operativi dalle 5 del mattino, e ieri sera appunto tra postumi concerti e tutto magari si è finito all'1, quindi diciamo che sono settimane belle belle impegnative, ma chiaramente si fa questo ed altro, anzi ci divertiamo molto ad andare avanti a parlare di musica in questo modo con voi. E vabbè, un po' di giorni che non mettevo questo signore.

Neil Young, My My Hey Hey, sempre in questo, uno di quei pezzi che varrebbe la pena di ascoltare tantissime volte, questo gemello chiaramente di Hey Hey My My, l'altra metà del cielo, l'altra metà di questo pezzo. E stiamo arrivando appunto verso la fine dell'apertura musicale anche di questa mattina, dopo di me il primo GR esteso della giornata e poi dopo Summertime con Chiara Manetti, poi dopo la lunga estate cult e tutto. E ovviamente io vi ringrazio sempre di essere stati in mia compagnia questa mattina, come anche tutte quante le altre. Chiaramente vi ricordo che se poi volete fare due chiacchiere di musica o di altro con me, mi trovate sempre sui miei social, quindi su Facebook o su Instagram, dove mi potete scrivere, possiamo scambiare idea, potete mettermi un follow, potete fare un po' quello che preferite voi, ma appunto noi poi ci risentiremo domani mattina qua sulle frequenze di Radio Pop, se perché poi vi fosse interessato per quello che riguarda la mia attività principale qua su Radio Pop questa sera, che è giovedì alle 23. Questa sera c'è Labirinti Musicali, che come avete notato quest'anno va avanti anche nel palinsesto estivo. Noi quindi appunto ci riascoltiamo, ci riparliamo, ci ridiscutiamo di tante cose domani mattina. Immagino non sarà, o meglio spero, una giornata tragica come quella di oggi, perché appunto due scomparse importanti come quelle che ci sono state ieri si spera che non succedano troppe altre volte, ma abbiamo dimenticato di fare tra l'altro un augurio, perché oggi è anche un importante compleanno nel mondo musicale, per il fatto che oggi una signora, delle vere signore della canzone, compie la bellezza di 68 anni. Non la vediamo sulla scena da un sacco di tempo, ormai sono anni che butta fuori un album con una, come si dice, con anche con ormai una, i suoi dischi sono abbastanza diradati, non come nei primi anni in cui uscivano con una frequenza molto molto maggiore, e però rimane sempre uno dei personaggi più importanti, più belli, più straordinari della storia della musica, perché infatti oggi, che è il 30 di luglio, è il 68esimo compleanno della meravigliosa Kate Bush, e ci lasciamo proprio con le sue note. Una buona giornata a tutti da Carlo Centemeri, restate qua su Radio Popolare, ci risentiamo domani mattina.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

Nuova notte di bombardamenti americani sull'Iran. Secondo il comando centrale USA, colpiti obiettivi militari e di sicurezza marittima. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita ai raid contro Teheran. In Ucraina attacchi russi con missili e droni. Ci sono almeno 8 morti e 30 feriti. Il presidente Zelensky aveva avvertito la popolazione con un post su X di un'imminente offensiva. Resta alta l'allerta per gli incendi in Europa. A Creta 3 vigili del fuoco sono morti mentre cercavano di spegnere un rogo. In Francia il grande incendio nella Gironda sembra stabile, ma ci sono più di 50 fronti di fuoco attivi nel paese. Il grande fratello meloniano, governo scatenato sulla repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale, nuovi reati come l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza, stato di polizia, dicono le opposizioni. Patti Smith in concerto per i 50 anni di Radio Popolare, ieri sera live al Castello Sforzesco. Molti dei nostri leader cercano di dividerci invece di unirci, sta la gente a fare un movimento per creare la pace, ha detto la cantautrice dal palco. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. È stata ancora una notte di massicci attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero Popolare Network. È stata ancora una notte di massicci attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto

0: Sembra una macabra filastrocca, è in realtà il riassunto di un'altra 24 ore di estrema escalation in Medio Oriente, e a rendere il quadro ancora più instabile è stata l'esplosione di qualche ora fa che ha coinvolto due navi in un porto egiziano sul Mediterraneo, tra queste anche una nave americana per lo stoccaggio di gas naturale. L'esplosione sarebbe stata provocata da un drone, anche se le autorità egiziane non hanno immediatamente confermato ufficialmente la causa. Trump ha dichiarato di essere stato informato dell'accaduto e lasciato intendere che dietro l'attacco ci sia proprio l'Iran, promettendo una risposta militare. È il nostro turno di colpirli, ha detto il presidente, frase che ha ripetuto spesso da febbraio, allora imbeccato da Netanyahu, ora forse preoccupato del fatto che la proprietaria della nave colpita pare sia Energos Infrastructure, controllata dal gigante di Wall Street Apollo Global Management, un intreccio che sembra senza fine mentre la pace si allontana e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti si avvicinano. Per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq. Perché lo hanno fatto e cosa significa questo passo? Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni.
2: Il discorso di Riyadh è palese, sta conducendo in realtà una diplomazia parallela. Se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni. È anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci. L'Arabia Saudita ha detto chiaro e tondo che non firmerà gli accordi di Abramo, se non ci sarà nemmeno vagamente un percorso verso uno Stato palestinese. I sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata. Se questa stabilità la garantisse anche Teheran attraverso una triangolazione con la Cina, ben venga. Comunque, insomma, Bin Salman vuole la stabilità del Golfo come tanti altri e a questo è disponibile a sacrificare qualsiasi cosa. Per ora tiene il piede in due staffe.
1: Nelle scorse ore la Russia ha attaccato con i missili e droni Kiev, Leopoli e varie altre regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e 30 feriti. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito la popolazione con un messaggio pubblicato sui social media che Mosca avrebbe potuto sferrare un massiccio attacco durante la notte. Nella capitale Kiev le prime esplosioni si sono sentite poco dopo l'1, la seconda ondata è arrivata poco prima delle 4 del mattino. Si sono sentite esplosioni anche nella città di Ivano-Frankivsk e nella regione circostante al confine con la Romania. In risposta all'attacco russo, l'aeronautica militare polacca ha fatto decollare caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Resta alta l'allerta per gli incendi nel pieno della quarta ondata di calore. Bruciano non solo Francia e Spagna, ma anche Grecia, Italia ed Europa centrale. Ieri a Creta 3 vigili del fuoco sono morti nel tentativo di spegnere un rogo ed è arrivato l'allarme del centro di coordinamento nella risposta alle emergenze dell'Unione Europea. Se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha detto la responsabile Maria Zuber. In Francia il vasto incendio che ha devastato più di 40.000 ettari nella regione della Gironda sembra più stabile, ma l'emergenza in tutto il paese non cessa. Il servizio.
3: La Francia resta in emergenza incendi, ancora con temperature superiori ai 30 gradi e soprattutto con ancora una cinquantina di focolai attivi nelle ultime 24 ore, la maggior parte dei quali circoscritti e domati rapidamente dalle migliaia di pompieri dispiegati sul territorio col sostegno dell'esercito, delle forze di gendarmeria e delle migliaia di civili volontari che si mobilitano un po' ovunque nel paese. Ma se l'allerta resta massima in tutta la Francia, il mega incendio, che dura ormai da più di una settimana in Gironda, nel sud-ovest del paese, è stabilizzato da quasi 2 giorni, potrebbe essere definitivamente circoscritto e domato nelle prossime ore grazie ad una meteo favorevole nella regione, con temperature in calo, cielo coperto e venti più deboli e un aumento significativo dell'umidità che ha portato questa mattina anche a qualche lieve pioggia. Una combinazione di elementi che favorisce l'opera di 2.500 pompieri ingaggiati sui 240 chilometri dell'immenso perimetro di quello che è il più importante incendio in Francia da quasi 80 anni. Un mega incendio che ha incenerito quasi 45 5.000 ettari di foresta, ricordiamolo, è costretto all'evacuazione di 220.000 persone, bruciato più di 250 tra abitazioni e edifici commerciali e ferito e intossicato 230 pompieri, e che seppur domato

0: Nelle prossime ore prenderà diversi giorni e settimane, magari per essere definitivamente spento. Segno inequivocabile della situazione che migliora comunque da ieri l'autorizzazione della prefettura per alcune migliaia di sfollati di fare ritorno nelle proprie case. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: La destra italiana scatenata sulla repressione. Ieri la maggioranza ha dato la via libera in commissione al Senato a un disegno di legge sul riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. Saranno consentite schedature video per chi passa dai luoghi delle proteste per una settimana. Verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere, per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia accusano le opposizioni. Federico Giannassi è deputato del PD.
2: Riteniamo che nella proposta che ci è stata trasmessa vi siano significativi motivi di preoccupazione, ad esempio che il regolamento richiede sempre che vi sia un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, dall'autorità amministrativa indipendente, ad esempio quando si procede con l'identificazione biometrica da remoto in tempo reale. Invece nel provvedimento che ci è stato proposto il ruolo del giudice sull'autorizzazione è marginale, secondario, addirittura non vi è. Ne segnalo un'altra: è possibile la raccolta preventiva e la memorizzazione locale per 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi rispetto ai quali si siano ravvisate esigenze di ordine pubblico. Qui non siamo più in presenza, diciamo, di un uso del riconoscimento facciale per uno specifico reato che è stato commesso, e non c'è in questo caso una specifica indagine. Siamo in presenza di una ipotesi di acquisizione e conservazione dei dati dei cittadini che non sono sospettati di aver fatto nulla di male. Il regolamento europeo questo modello non lo consente. Se non fossero raccolte queste nostre puntuali richieste di modifica, ovviamente saremmo in presenza di una situazione, a nostro giudizio, molto preoccupante.
1: Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, contro il leader attuale del partito, Giuseppe Conte, un copione che si ripete sullo sfondo il possibile ritorno in politica di Alessandro Di Battista. Sentiamo Lisa Di Giuseppe, giornalista di Domani.
3: L'appello di Grillo arriva in un momento in cui il panorama politico si sta muovendo parecchio e forse là fuori c'è qualcuno che può raccoglierlo, può ascoltare, insomma, la sua richiesta. Potrebbe essere Alessandro Di Battista. Il fatto che l'ex deputato dei 5 Stelle sia chiaramente in rotta con Conte, diciamo, l'ha dimostrato anni fa, che forse si può ritrovare anche un po' di più nel DNA originario del Movimento 5 Stelle, è anche molto chiaro. L'idea che questo messaggio in qualche modo si possa un po' leggere in controluce come una benedizione di un nuovo progetto non è così peregrina, diciamo. Chiara Appendino sicuramente sta cercando in qualche modo di smarcarsi da Giuseppe Conte, lei da tempo è in rotta. Da questa prospettiva senz'altro anche lei può rivendicare un grande valore simbolico, è stata una delle prime sindache del movimento. Mi sembra che forse Chiara Appendino stia giocando un'altra partita, non so se in questo momento Beppe Grillo si rivolga a lei, che appunto invece sarebbe una soluzione interna e quindi dovrebbe in qualche modo prima scalare il partito.
1: Lo certifica anche l'Istat, le retribuzioni dei lavoratori italiani sono ferme. Nel secondo trimestre crescono meno dell'inflazione. Massimo Alberti.
4: A giugno le retribuzioni contrattuali orarie sono aumentate dello 0,5% su maggio e del 2,4% sull'anno, dato che fa sì che nel secondo trimestre la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali orarie sia stata del 2,5% a fronte di un'inflazione al 3%. È un dato significativo per diversi fattori. Il primo, la struttura dei salari si conferma fragile e non è protetta da fiammate inflazioni. Da una parte la contrattazione non basta a garantire protezione e salari adeguati, qui emerge l'inefficacia del modello concertativo per come è strutturato oggi, che rischia di essere perpetrato a danno dei lavoratori dall'imminente accordo imprese e sindacati sulla contrattazione, anche perché, come evidenziano i dati, le imprese italiane hanno profitti troppo alti ed è lì che vanno presi i soldi dei salari. Va da sé che la via del taglio del cosiddetto cuneo fiscale, perseguita da questo governo ma anche da quelli precedenti, spinta anche dai sindacati, si sia dimostrata inefficace oggi come ieri, come l'ufficio parlamentare di bilancio evidenziato nell'ultimo rapporto. Sono gli ultimi 30 anni quelli in cui i salari reali sono calati, unico caso europeo. Non è quindi solo problema di fiammate inflattive, alla base c'è il peccato originale della fine della scala mobile e l'assenza di strumenti di indicizzazione automatica necessari, soprattutto perché ormai è cambiata anche la natura dell'inflazione. Ultima nota, l'inflazione pesa più sui salari più bassi, da cui la necessità di un salario minimo che alzi con nettezza il pavimento di partenza.
1: Patti Smith live a Milano per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Ieri sera Il concerto al Castello Sforzesco ce lo racconta Ira Rubini.
5: Ci sono belle serate, ci sono serate importanti e ci sono serate perfette, come quella in cui Radio Popolare con la sua comunità in ascolto ha celebrato i suoi 50 anni di indipendenza e libertà insieme a un'artista straordinaria e libera, ma libera veramente. Patti Smith sul palco del Castello Sforzesco di Milano è sembrata a tutti una di famiglia, quella famiglia che ti scegli. Preceduta dalla brava, morbida, ipnotica Marta Del Grandi, Patti ha risposto all'affetto sincero che l'ha accolta con un Glad to be back e poi via con la fedelissima band in cui militano due dei suoi figli nel viaggio poetico assoluto, partendo da Dancing Barefoot, seguita da Ghost Dance, che diventa un'invocazione contro i leader che ci dividono, e poi la potente Revenge, l'omaggio ai Doors con Crystal Ship, e poi Break It Up da Horses, a sua volta ispirato a un sogno su Jim Morrison. C'è anche il ricordo di Glenn Hansard, appena scomparso, con la sua Falling Slowly, e ancora l'intensa Fireflies, l'invettiva contro i potenti di Beneath the Southern Cross e Peaceable Kingdom, dedicata ai bambini palestinesi e iraniani. Infine, Because the Night, la dichiarazione d'amore al marito Fred, e gli auguri a Radio Popolare nel giorno del compleanno del padre. Per finire con un irrefrenabile People Have the Power, che si porta via tutto, anche l'AFA. Una ragazza grida I love you Patty, e lei risponde I love you too, e non c'è niente da aggiungere.
1: Il meteo per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso al nord, con temperature in aumento, al centro-sud forte caldo, cielo soleggiato su tutte le regioni. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, in redazione Valeria Schroeter, in studio Roberto Maggioni. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30.

0: Polare Network.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Buongiorno e bentornati e bentornate a Summer Time. Questa è Radio Popolare, io sono Chiara Manetti. Come ogni mattina vi accompagno in questo spazio informativo fino alle 10 tra rassegna stampa, fatti del giorno e approfondimenti con interviste e poi naturalmente lo spazio dedicato al microfono aperto in cui prendete la parola voi ascoltatrici e ascoltatori. Oggi giovedì 30 luglio partiamo da un disegno di legge approvato ieri alla Camera in via definitiva, un progetto fortemente voluto dal ministro Nordio sulle detenzioni domiciliari in comunità per i detenuti tossicodipendenti e alcol dipendenti. Nordio l'ha definito un provvedimento epocale. Oggi è anche un giorno molto rilevante dal punto di vista ambientale perché è l'Earth Overshoot Day, cioè oggi esauriamo tutte le risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Significa che da domani saremo ufficialmente in debito ecologico con il pianeta. Poi andremo in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, dove è iniziato lo sgombero forzato della tendopoli di San Ferdinando in attuazione dei decreti Caivano. Parleremo anche del concerto di ieri sera di Patti Smith per i 50 anni di Radio Popolare. E poi il microfono aperto, perché oggi parliamo di politica con la faida interna al Movimento 5 Stelle scoppiata dopo le parole di Beppe Grillo sul suo blog. E allora mi rivolgerò a elettori ed elettrici del Movimento 5 Stelle: la politica vi ha cambiati? La politica ha cambiato il Movimento 5 Stelle? Ecco, questa sarà insomma la domanda che vi farò dalle 9 in avanti. Mentre voi pensate alle risposte, io come ogni mattina parto dalla rassegna stampa leggendo i giornali che trovate oggi in edicola. Allora, io questa mattina parto su qualcosa che non ho ancora citato in realtà, ed è il tema della sorveglianza. Allora, leggo dal manifesto. Re-educational Channel è il mio titolo preferito questa mattina tra i quotidiani in edicola. Fa riferimento a, non so se lo conoscete, quel programma di Corrado Guzzanti, che prendeva un po' in giro insomma i programmi su Rai 2 e che parlavano insomma di divulgazione scientifica. Il manifesto scrive: la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Vi faccio proprio una carrellata di titoli che questa mattina si riferiscono a questo tema. Repubblica, identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi, forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione, Grande Fratello. Poi La Stampa, scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta, l'opposizione e il Grande Fratello, TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta preordinata e concertata. Insomma, La Stampa fa riferimento anche alle conseguenze insomma per i manifestanti degli scontri in Valsusa. Poi vi leggo ancora il Fatto Quotidiano: lor signori scudati e cittadini schedati, oggi aula o rinvio, paure Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere e intelligenza artificiale antiproteste. Insomma, il Fatto Quotidiano mette un po' tutto insieme e scrive: due giustizie del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza, perché oggi c'è è la vigilia del voto che eviterà la consegna delle chat ai PM di Roma di Del Mastro. Poi vado avanti con l'ultimo titolo su questo tema, sul Corriere della Sera: alta tensione sulla sicurezza, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, violenze di piazza, Fratelli d'Italia è associazione per delinquere, i notav tedeschi difesi dal legale di Askatasuna. Torno sul manifesto perché insomma approfondiamo questo tema da pagina 2. il pezzo appunto che riprende il titolone Reeducational Channel, sorvegliare e punire con l'intelligenza artificiale, scrive il manifesto a pagina 2. E Mario Di Vito ci dice: 1.2. Il decreto legislativo recepisce il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e lo rende una questione di polizia. Accelera e con ogni probabilità già oggi verrà licenziato. Nel frattempo Fratelli d'Italia presenta la sua proposta di legge per far sì che chi scende in piazza a manifestare possa essere accusato di associazione a delinquere. Il primo caso è il più clamoroso perché è destinato a finire in Gazzetta Ufficiale prestissimo. Poi vado avanti nel pezzo. I punti caldi sono due, gli articoli 8 e 10. Uno parla dell'identificazione facciale in tempo reale, tra virgolette, lo cita dal disegno. L'altro la consente addirittura a posteriori, di nuovo cita l'articolo. L'articolo 8 dice che in casi di urgenza, minacce di terrorismo, persone scomparse, la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale integrati con i sistemi di videosorveglianza presenti nelle città attraverso una semplice comunicazione, anche orale, al pubblico ministero, senza cioè dover passare per l'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 è pure peggio, dice Mario Di Vito sul manifesto. Per il contrasto dei reati sarà infatti possibile effettuare una raccolta preventiva della durata di 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a un dato luogo. In sostanza, se in una strada o in una piazza è prevista una manifestazione, si potranno registrare ad esempio i tratti del viso o l'iride di chiunque passi di lì durante la settimana precedente, tutto materiale che poi eventualmente sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Siamo al Grande Fratello d'Italia, dice al manifesto il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi. Il testo è blindato, le possibilità di rivederlo, sono pressoché nulle e anche la controfirma del Presidente della Repubblica sarà un atto sostanzialmente formale, avendo lui già concesso la delega al governo. Al limite potrà prima o poi intervenire la Corte Costituzionale, ma siamo nel campo delle ipotesi senza data di scadenza. Vi leggo ancora giusto un pezzettino. Se qui siamo dalle parti dei peggiori incubi degli scrittori di fantascienza, con la proposta di Fratelli d'Italia sull'allargamento delle maglie dell'associazione a delinquere per includere chiunque partecipi a una protesta, invece si realizzano i sogni più proibiti di ogni inquisitore. La nuova norma riguarderebbe chiunque partecipa a un gruppo composto da 3 o più persone che, pur privo dei requisiti di stabilità e di struttura gerarchica, si costituisce o si coordina anche mediante strumenti di comunicazione elettronica o in occasione di manifestazioni pubbliche per commettere una serie di reati: resistenza pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio, attentati a impianti di pubblica utilità, lesioni personali, danneggiamento. Le tipiche accuse che vengono contestate quando le manifestazioni finiscono a tafferugli, fatti ora equiparati a quelli di mafia e terrorismo, dalla cui legislazione deriva anche l'idea di confiscare i beni usati per commettere il reato. La misura, spiegano da Fratelli d'Italia, è stata studiata al volo dopo gli scontri avvenuti a Bologna, in Val di Susa, la settimana scorsa, per tutelare sia i lavori democraticamente approvati, sia i rappresentanti delle forze dell'ordine, tra parentesi 120 i feriti, secondo la Questura di Torino. Io passo adesso a Repubblica. E rimango ancora un attimino su questo tema perché abbiamo citato Bologna e la Valsusa, e quindi io vado a prendere un pezzo a pagina 22 di Repubblica che si intitola 12 sotto inchiesta per gli scontri in piazza dopo la morte di Fakir. I primi 12 indagati per gli scontri di lunedì 20 dopo la morte di Abderrahim Fakir sono quasi tutti del CUA, Collettivo Universitario Autonomo. Individuarli per la Digos è stato facile perché quando hanno attaccato la Celere erano tutti a volto scoperto, scrive Giuseppe Baldessarro da Bologna. È bastato dare un'occhiata alle immagini del parapiglia iniziale in piazza Roosevelt di fronte all'ingresso della prefettura e 11 di loro sono stati riconosciuti dai poliziotti che seguono le attività del collettivo. Il 12° è stato invece arrestato la sera durante la fase più dura degli scontri. Quella sera la manifestazione indetta per chiedere giustizia per Fakir, morto il giorno prima al quartiere Pilastro durante un fermo di polizia, si è svolta in 2 fasi. La prima, indetta dal sindaco Matteo Lepore in piazza del Nettuno, che si è svolta pacificamente, la seconda a 300 metri di distanza nella piazza su cui affacciano questura e prefettura, dove sono arrivati un migliaio di giovani chiamati dai collettivi. Questo pezzo, pagina 22 di Repubblica, poi va ancora avanti. Oggi i magistrati continueranno a lavorare sul fascicolo principale che riguarda la morte di Fakir. Ci sarà la perizia sui contenuti del cellulare del 42enne deceduto, trovato a casa durante la perquisizione. La procura ieri ha anche risposto alla richiesta del legale della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, di affidare le indagini a un altro corpo investigativo. Lo diceva anche a noi, a Summertime, quando l'abbiamo intervistato subito dopo quanto accaduto ad Abderrahim Fakir. Continuo dal pezzo. L'ufficio guidato da Paolo Guido ha fatto sapere che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga è il coordinamento dei PM. Tanto più che i magistrati stanno sentendo in prima persona gran parte dei testimoni. Immediata la risposta di Anselmo: ho fiducia nei magistrati, ma il clima creato dalla politica è irrespirabile. C'è ancora una segnalazione che volevo farmi. Che volevo farvi rispetto a questo tema sulla stampa che parla dei Notav, perché a pagina 6 Francesco Munafò scrive di questo. Allora, il pezzo si intitola Il fronte del no riorganizza il campeggio, 4 giorni di lotta e autogestione, tensione per l'iniziativa annunciata oggi a Susa, piante dosi, faremo rispettare i divieti, perché leggo un raduno organizzato più di un mese fa, è previsto per stasera alle 10 a Susa, nella località di Tra Due Rivi, in un angolo di verde vicino alla trafficata statale 24. I Notav monteranno le tende per cominciare 4 giorni di campeggio, un'iniziativa su cui ieri sera in TV si è anche espresso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le forze dell'ordine, ha detto, saranno numerose sul posto, ci sono dei divieti che dovranno essere rispettati, come quello di stazionamento nelle zone vicino ai luoghi interessati. Poco prima, dalla Lega era arrivata la richiesta di vietare campeggi, cortei, assembramenti nei pressi di cantieri della TAV a chi nei giorni scorsi ha dato prova di odio, violenza e terrorismo, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa aveva parlato della necessità di studiare insieme una risposta dello Stato a questa escalation, e questa era la stampa pagina 6. Passerei velocemente a citarvi un altro articolo, un commento per di più di Giorgia Serughetti, che trovate sul Domani a pagina 3. Giorgia Serughetti, non è vero, non è a pagina 3, sì, a pagina 3. Il commento, Giorgia Serughetti: contro la ferocia della destra serve spiegare la complessità. Ve ne leggo, spero, un brevissimo passaggio, solo perché il tempo a disposizione è sempre poco. I sondaggi premiano no, scusatemi, vi leggo l'inizio che c'è in prima pagina. Per effetto di un meccanismo che appare inarrestabile, ogni nuovo caso di cronaca che coinvolge temi politicamente sensibili, dall'immigrazione agli scontri di piazza, avvantaggia, almeno nei sondaggi, l'estrema destra. Succede in Germania dopo l'attentato al Christopher Day, Street Day di Berlino. La comunità LGBTQ+ tedesca, bersaglio della violenza del 21enne Abdul Balut, prova a respingere la strumentalizzazione dell'accaduto, volta a introdurre nuove strette sui migranti e richiedenti asilo, ma la macchina della propaganda di destra funziona a pieno ritmo e non è facile da contrastare. Alice Weidel, leader di Alternative für Deutschland, attacca il governo Merz per la sua sottovalutazione dell'islamismo, dichiarando: noi siamo pronti ad agire. E vi invito a leggere questo commento di Giorgia Serughetti sul Domani a pagina 3. Vi leggo, diciamo, la parte finale. Non sarà più importante considerare le opportunità offerte e negate, il clima di crescente rifiuto che le persone con background migratorio respirano in tempi di propaganda sulla remigrazione, la rabbia per la complicità dell'Europa nelle violenze a Gaza e in tutto il Medio Oriente, dietro la violenza politica delle generazioni più giovani. Ma non solo, c'è la rabbia per l'esclusione democratica, dice Serughetti, l'ingiustizia, la riduzione forzata al silenzio. Questo la giustifica? No, prova a spiegarla. E avere il coraggio della spiegazione può far perdere voti nell'immediato, ma rappresenta l'unica sfida possibile all'egemonia del pensiero unico, la via d'uscita del meccanismo che alimenta l'ascesa dell'estrema destra. Poi volevo citarvi una mappa che ho visto su Repubblica, che insomma fa proprio un'analisi dello stato delle democrazie nel mondo, ma ve la segnalo solo, è a pagina 10 e 11, c'è anche il caso italiano. Oggi però parleremo anche di un tema che appunto ho anticipato nell'introduzione, che è questo disegno di legge approvato dalla Camera sulle tossicodipendenze. Ne parla Avvenire, che scrive: i tossicodipendenti potranno scontare la pena in comunità, ma questo lo approfondiamo più tardi. Vi segnalo su Avvenire un bellissimo articolo che è proprio il titolo in prima pagina: Le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori. Parla il PM Storari: sul caporalato responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. Poi volevo parlarvi, e di questo ci occuperemo anche durante la trasmissione, del Movimento 5 Stelle, di cui parla in prima pagina il Domani, Grillo contro Conte, perché Di Battista fa paura alla sinistra. È un articolo a firma di Lisa Di Giuseppe, che trovate a pagina 4, e fa un'analisi, diciamo, a partire dalle parole di Beppe Grillo sul suo blog. E vi volevo anche segnalare sul Fatto Quotidiano un pezzo a pagina 4 che parla di Luigi Di Maio, e si intitola Il rieccolo Di Maio che vede e sente gente, abbracci e lodi alla Camera. Ma sicuramente ci torneremo più tardi. Ora devo dare spazio al blocco pubblicitario, noi torniamo subito dopo.
1: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: Buongiorno e bentornati e bentornate su Summer Time. Io sono Chiara Manetti e siete su Radio Popolare. Parlavamo questa mattina, insomma, nell'introduzione della puntata di oggi, di questo disegno di legge approvato alla Camera in via definitiva sulla detenzione domiciliare in comunità per i condannati fino a 8 anni che hanno dipendenze da alcol o droghe. Il ministro Nordio ha esultato parlando di svolta epocale per curare i malati anziché punire i criminali, ha detto così, calcolando una platea potenziale di 10.000 persone. Questo testo fa discutere sia la politica che il terzo settore. Vi segnalo, vi ho già segnalato in rassegna stampa un articolo che c'è in prima pagina su Avvenire, che si intitola "I tossicodipendenti potranno scontare la pena in comunità", e ve ne leggo un breve estratto. "La tossicodipendenza non cancella la responsabilità penale, ma non può essere ridotta a una colpa da espiare dietro le sbarre, ed è da questo principio che riconosce nella cura uno strumento di giustizia, oltre che di recupero sociale, che prende le mosse la riforma approvata definitivamente ieri dalla Camera dopo il sì del Senato, destinata a cambiare, sulla carta almeno, l'esecuzione della pena per migliaia di detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti nel nostro paese, un provvedimento atteso da anni dal mondo delle comunità terapeutiche del terzo settore", scrive Viviana D'Aloiso su Avvenire, "che non mette in discussione la certezza della pena, ma riconosce che quando il reato nasce dalla dipendenza, la risposta dello Stato può e deve affiancare alla sanzione un percorso di recupero della persona. Tra le novità, l'innalzamento da 6 a 8 anni del limite di pena entro il quale è possibile accedere alla misura alternativa con limiti per alcuni reati ostativi". Questo pezzo poi continua a pagina 9 di Avvenire. Vi segnalo anche un articolo che parla appunto del, diciamo, del terzo settore, di come ha reagito, insomma, questo mondo, e Maria Novella De Luca cita Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone dal 2005, e anche Stefano Vecchio, lo psichiatra, presidente di Forum Droghe. Noi questa mattina ne parliamo con la nostra prima ospite, che è Caterina Pozzi, presidente del CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienti. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, partiamo dalle parole del ministro Nordio, che l'ha definito un provvedimento epocale. Voi che gestite le comunità sul territorio, che da anni chiedete misure alternative al carcere anche, come valutate questo testo? C'è davvero da festeggiare?
1: Allora, direi proprio che misura epocale, non definirei una misura epocale questa nuova norma. È ovvio che per noi, insomma, tutte le norme che vanno verso una pena alternativa sono da accogliere con soddisfazione, ma questa è una norma che, come dire, ad oggi non risolve alcun tipo di problema. Apre dei percorsi, però ci sono ancora una serie di incognite. Per esempio, le comunità terapeutiche, sì, intanto le comunità terapeutiche accoglievano già persone dal carcere, quindi non è che sia stravolto un sistema. C'è la possibilità di ampliare il numero di persone che possono. Il tema però oggi è che anche quelle che fino ad oggi potevano usufruire di pene alternative fanno fatica ad arrivarci in comunità per diversi motivi: carenza della magistratura di sorveglianza, carenza di personale giuridico-pedagogico all'interno del carcere, carenza di personale sanitario che possa certificare la tossicodipendenza, e anzi il sovraffollamento degli ultimi anni ha reso ancora meno esigibile di una volta la possibilità di accedere a questi percorsi. Uno. Due. Gli stanziamenti sono pochi, si parla di 19 milioni di euro, si arriva a 500,
0: Esatto, sì, chi ha fatto
1: 600
0: i calcoli
1: persone.
0: dice probabilmente meno di 600 persone verrebbero, diciamo, aiutate, insomma, o comunque
1: Sì.
0: fatte uscire dalle carceri con con questo decreto.
1: Assolutamente sì, quindi come dire, rispetto alle 12.000 persone con certificate con problematiche di dipendenza o alcol dipendenza, stiamo parlando di poche persone, ammesso e non concesso appunto che si riescano a fare tutte le procedure in tempi congrui. Oggi noi abbiamo. Dal momento che un detenuto chiede di entrare in comunità dal carcere, fino a qualche anno fa, nel giro di 1 o 2 mesi si arrivava all'uscita. Oggi, dopo 6, 8 mesi, un anno dalla richiesta, e questo perché la situazione delle carceri oggi è assolutamente come dire, drammatica, e quindi tutto quello che è pena alternativa è difficilissimo da portare avanti.
0: Ecco, le chiedo appunto di che cosa avrebbe bisogno davvero il terzo settore a livello legislativo di welfare per fare vera prevenzione, recupero sul territorio su questo tema.
1: Eh certo, allora intanto che queste persone non ci vadano proprio in carcere. Noi partiamo sempre da un'idea di depenalizzazione dei reati e droga correlati, quindi in carcere non ci dovrebbero proprio andare. E questo, come dire, a livello di cornice culturale. Poi, come terzo settore, comunità terapeutiche, interventi di riduzione del danno, tutto quello che si riesce a fare prima sul territorio è fondamentale, per cui la situazione delle comunità terapeutiche è a macchia di leopardo in tutta Italia. Abbiamo regioni come la Lombardia, l'Emilia-Romagna, tendenzialmente il centro-nord che hanno molti posti accreditati col Sistema Sanitario Nazionale, regioni centro-sud dove ci sono pochissimi posti, pochissime tipologie. Quindi sicuramente investire in una rete di servizi più omogenea e più ampia. La seconda è tutto quello che al di là della comunità terapeutica si può fare, quindi interventi di riduzione del danno che sono pochissimi, sono altalenanti, cioè legati a finanziamenti che oggi ci sono e domani non ci sono, interventi di prevenzione, anche qua in maniera assolutamente sporadica e poco, anche come dire, poco scientificamente consolidata. Ci sono delle linee guida europee, eccetera, però poi in Italia continuiamo a fare un po' quello che vogliamo a seconda della creatività. Quindi bisogna investire molto sul sistema dei servizi. Parlando del terzo settore, parliamo ancora di più dei SERT pubblici. Investire nei SERT tantissimo, manca personale, quindi le persone che chiedono, che vogliono accedere ai SERT spesso hanno dei tempi di attesa, e i tempi di attesa lo sappiamo con le problematiche legate alla dipendenza, sono assolutamente infausti.
0: Grazie Caterina Pozzi, presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienti. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Ecco, noi abbiamo parlato con Caterina Pozzi del CNCA, di, insomma, appunto, il punto di vista del terzo settore, che poi sarà ovviamente coinvolto da questo disegno di legge, e noi rimaniamo su questo provvedimento. Abbiamo sentito i forti dubbi del terzo settore, sentiamo invece sul piano politico che cosa è successo ieri, perché diciamo il Movimento 5 Stelle ha votato contro con una linea molto dura sulla certezza della pena che verrebbe minata, mentre invece il Partito Democratico ha scelto la strada dell'astensione, sollevando però in aula critiche molto pesanti all'impianto economico e strutturale del disegno di legge, quindi c'è stata una spaccatura tra le opposizioni. E per capire la posizione del Partito Democratico siamo in collegamento con la deputata del Partito Democratico, Michela Di Biase. Buongiorno e benvenuta a Summertime.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, onorevole Di Biase, benvenuta. Il Partito Democratico ha scelto, come dicevamo, l'astensione e non il voto contrario, dicendosi, diciamo, d'accordo con il principio generale. Ci spiega la vostra posizione?
2: Il nostro voto d'astensione è stato motivato dal fatto che noi abbiamo reputato che questo provvedimento presentato dal governo non facesse abbastanza rispetto a quella che è la reale situazione all'interno delle carceri italiane. Un tema delicato come quello delle alcol dipendenze, delle tossicodipendenze, rappresenta non un'emergenza, ma un vero e proprio dato strutturale. Le immagini che le faccio l'esempio di Regina Coeli, che è l'ultimo istituto penitenziario che ho visitato, su una popolazione detenuta di 1000 persone, circa il 25% ha una diagnosi, quindi una diagnosi vera e propria rispetto all'utilizzo di sostanze. Noi reputiamo dunque che questo provvedimento si collochi e colga alcuni aspetti positivi, perché è la prima volta che il governo decide di affrontare la possibilità di misure che siano deflattive rispetto al sovraffollamento carcerario. Quindi per noi questo è stato un segnale e dunque lo abbiamo voluto cogliere in modo positivo. Tuttavia però non è sufficiente, quindi il nostro voto d'astensione è stato proprio motivato da questo. Perché? Perché prima di tutto la lungaggine dei tempi in cui dovrà essere insediata questa commissione, che dovrà fare le linee guida che determineranno poi nello specifico se una persona può o non può accedere al beneficio. Le faccio l'esempio della che è stato per noi uno degli aspetti più critici, che è quello appunto legato alla correlazione tra la commissione del reato e la sostanza stupefacente. Beh, noi reputiamo che sia molto difficile da dimostrare una correlazione e che dunque questo potrebbe poi mettere in condizione chi deve valutare di restringere la misura. Chiunque ha avuto a che fare con reati che si occupano di tossicodipendenze sa poi che l'altro tema fondamentale è quello della recidiva. E anche lì escludere persone o non consentire più che il percorso venga in qualche modo proseguito perché si hanno delle recidive, è chiaro che esclude una platea molto molto ampia.
0: Che forse è quella che avrebbe più bisogno, diciamo, più necessità.
2: Non c'è dubbio, anche perché il nume tutelare è l'articolo 27 della Costituzione, comma 3, che parla di funzione rieducativa della pena. E dunque tenere delle persone che hanno un problema di dipendenze, e dunque io reputo che la condizione carceraria non sia adatta a gestire quel tipo di persone, come non è adatta naturalmente il carcere, non è un luogo dove possono stare le persone che hanno delle fragilità neuropsichiatriche, come spesso registriamo quando andiamo all'interno degli istituti penitenziari durante le nostre visite ispettive. Quello è l'altro tema enorme di cui per esempio il governo ha scelto di non occuparsi, e davvero in carcere si vedono e si vivono situazioni drammatiche proprio perché la situazione carceraria non è compatibile con la malattia mentale, come dal mio punto di vista non lo è una situazione di dipendenza. Spesso sono anche dipendenze che vanno avanti da molti anni, che sono frutto, tra l'altro, ricordiamolo, di fragilità sociali, di fragilità culturali, perché noi registriamo dipendenze anche tra i giovanissimi, anche all'interno degli istituti penali minorili. E quindi approfitto anche della vostra radio per dire che l'approccio che riguarda ad esempio i ragazzi che poi si trovano a causa anche di un continuo inasprimento di reati e nuove norme, proliferazione di nuovi reati che si trovano a entrare all'interno degli IPM, sono ragazzi fragili. Quindi noi per quei ragazzi dovremmo invece immaginare che il carcere sia veramente l'ultima ratio e non invece la prima delle scelte che lo Stato decide di compiere. E per tornare al provvedimento che è stato licenziato ieri, diciamo un'altra delle motivazioni che ci ha portato a esprimerci con un voto d'astensione è stato anche la esiguità di risorse. Poi ieri il ministro Nordio, come nel suo solito, ha sparato dei numeri
0: Dei
2: un po' a
0: numeroni,
2: caso,
0: sì.
2: quindi sì, l'ha sparata grossa.
0: 10.000. Esatto.
2: Magari, no, no, assolutamente il numero non è quello, tant'è che una delle, ma tra l'altro poi è stato corretto dalle stesse fonti, le famose fonti che correggono poi il ministro Nordio per non fargli fare brutta figura o almeno per contingentarla, e naturalmente poi è stato chiarito che non si parla quello di quei numeri, e la nostra critica era proprio rivolta a questa, perché noi siamo insomma certi che per quelle che sono le risorse stanziate potranno accedere a questo beneficio poche centinaia di persone, e visto i numeri iniziali che le ho dato in percentuale, capisce bene che non sono numeri che possono scalfire quel problema. Questo non significa che non sia stato importante sostenere quel provvedimento, anche se lo avrebbero potuto fare, diciamo, in 100 modi diversi, perché hanno fatto decreti su ogni cosa, a
0: Sì.
2: maggior ragione avrebbero potuto fare un decreto per l'emergenza carceraria, che lo ricordiamo nel periodo estivo, forse all'acme, al picco della sua fragilità, della sua difficoltà, perché naturalmente tutti i problemi delle carceri vengono in qualche modo amplificati, il grande caldo diventa
0: Certo.
2: insopportabile, la convivenza, che non è, come dice il ministro, un deterrente a non commettere suicidi, ma la convivenza tra il sovraffollamento. In alcuni istituti penitenziari abbiamo picchi del 140%, no? Questo lo raccontiamo a chi ci ascolta. Quando si entra in una cella, come vengono definite le stanze di pernottamento, si ha proprio quasi la sensazione che manchi l'aria, ma perché manca fisicamente l'aria, cioè e non è solamente
0: Assolutamente.
2: una percezione,
0: Deputata, scusi, la
2: no?
0: interrompo solo
2: Prego.
0: un momento perché volevo farle un'ultima domanda e le chiedo
2: Sì.
0: di stare in un minuto. Abbiamo parlato, diciamo, delle varie criticità anche mosse da voi, rispetto a questo, disegno di legge. E allora mi chiedo perché non avete votato contro, per, diciamo, anche dimostrare tutti questi lati negativi di cui lei mi ha appena parlato?
2: Come le dicevo, è stato il primo provvedimento che il governo ha fatto in questa direzione, e va nella direzione giusta. Il principio è giusto, quello di non far stare per quanto possibile coloro che hanno una dipendenza, tossicodipendenza o alcoldipendenza all'interno degli istituti penitenziari. Noi abbiamo lavorato con i nostri emendamenti, avrete seguito, ne abbiamo presentati molti, ne abbiamo illustrati e ci siamo battuti a che i nostri emendamenti si realizzassero. Poi in politica però l'ottimo è sempre nemico del buono. Quindi io ritengo che quando si dà un segnale che comunque va nella direzione sperata, non si può votare contro, altrimenti non saremmo credibili anche rispetto a quelle che sono state le nostre posizioni in questi 4 anni di governo Meloni, dove noi abbiamo chiesto che il ministro, e lo abbiamo chiesto ripetutamente, che il ministro aprisse gli occhi rispetto a quella che è una situazione carceraria che ormai è assolutamente fuori dal diritto e dalla, come dire, dalla tutela anche dello Stato,
0: Certo.
2: perché le carceri non possono stare in questa situazione, come noi hanno fatto altre opposizioni. Il Movimento 5 Stelle ha scelto di votare contro. Naturalmente poi ogni gruppo politico fa le proprie valutazioni. Per quello che riguarda noi, il Partito Democratico, tra l'altro, in questi giorni è impegnato nella campagna Bisogna aver visto, e quindi ogni deputato, anche coloro coloro i quali non si occupano di giustizia stanno andando nelle carceri proprio per raccontare quanto è grave e quanto è seria la situazione in cui si trovano quei cittadini che vivono questo momento della loro vita, un periodo appunto reclusi
0: Bene,
2: e quindi
0: sì.
2: insomma noi dobbiamo tenere insieme, no, certezza della pena, ma fargli scontare una pena che sia dignitosa.
0: Grazie a Michela Di Biase,
2: Grazie.
0: deputata del Partito Democratico, per essere stata con noi questa mattina. Buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie,
0: Grazie.
2: grazie a tutti, buona giornata.

0: Adesso voltiamo pagina e veniamo a una data che è un monito pesantissimo per tutti noi, perché oggi 30 luglio è l'Earth Overshoot Day, cioè il giorno in cui esauriamo ufficialmente tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. E quest'anno il WWF concentra la sua analisi su questo tema su un laboratorio che definisce decisivo, e cioè le città. Noi ne parliamo con Eva Alessi, responsabile sostenibilità di WWF Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ben trovata e ben trovati a tutti.
0: Allora, questa data ormai si stabilizza intorno alla metà dell'estate e l'Italia la anticipa addirittura a maggio. Questo significa che le politiche di transizione ecologica globale ed europea stanno rallentando, o che stiamo semplicemente andando troppo piano rispetto a questo collasso delle risorse?
1: Esatto, non abbiamo percepito correttamente l'urgenza di invertire la rotta. Ogni anno anticipiamo questa data si sposta un pochino più verso l'inizio dell'anno, il che vuol dire che esauriamo sempre prima il nostro budget ecologico di risorse, un po' come se finissimo il conto in banca di un anno a fine luglio, e questo è un po' il senso. E quindi tutto il resto dell'anno lo viviamo in una sorta di debito ecologico, degradando gli ecosistemi, sovrasfruttando le risorse, causando quindi dei danni sempre più urgenti.
0: Ecco, quest'anno voi, come dicevamo, mettete al centro del dibattito le città, perché le definite il luogo in cui si gioca la partita decisiva. In che senso? E ci sono degli esempi positivi a cui possiamo guardare?
1: Certo, nelle città si svolge questa sfida decisiva proprio perché nelle città abita la gran parte della popolazione mondiale. In Italia il 70% per esempio di noi abita in città. Le città concentrano il 75% di tutti i consumi energetici, quindi una quota enorme, contribuiscono al 70% delle emissioni di gas serra. Questi numeri solo per dirci perché dobbiamo lavorare sulle città. E le città peraltro non esauriscono il proprio impatto nei propri confini, ma siccome importano risorse, esportano rifiuti, emissioni, inquinamento, ecco, vanno ben oltre l'impatto va ben oltre i loro confini, ma le città sono anche la soluzione. Ci sono delle soluzioni che ci aiutano a posticipare l'overshoot day, cioè a spostarci in avanti. Per esempio, se lavorassimo per eliminare i combustibili fossili, creare degli edifici e dei sistemi produttivi più efficienti, se puntassimo su una mobilità sostenibile, potremmo spostare l'overshoot day di 29 giorni, tantissimo. Se per esempio andassimo avanti e guardassimo anche a un settore, un altro molto importante, che è quello dell'alimentazione, quindi riducessimo gli sprechi alimentari. Ecco, gli sprechi alimentari in Italia si concentrano soprattutto nelle nostre case. Aumentassimo la diffusione, non so, di diete a prevalenza vegetale e avessimo dei sistemi agricoli sostenibili, potremmo spostare di un mese. Ecco, questi sono solo due esempi.
0: Sì, infatti appunto l'avrei chiesto di questa questione del cibo e dei consumi quotidiani. Magari uno non la collega subito all'idea appunto delle risorse del pianeta Terra. E, come si fa a spiegare ai cittadini, e le chiedo di stare in un minuto perché poi dobbiamo dare la linea alle notizie delle 8:30, che cambiare dieta, abitudini è una difesa della qualità della nostra vita, a partire dall'aria che respiriamo in città, e non è invece una privazione?
1: Ha spiegato benissimo lei, è esattamente così, le nostre città, e soprattutto in questi giorni in cui viviamo caldi, un caldo terribile, ondate di calore, incendi gravissime, lo vediamo con i nostri occhi, il problema di continuare a sovrasfruttare la natura. Piccoli gesti nella quotidianità, tipo per esempio aumentare la durata dei nostri vestiti, che oggi è rapidissima, ecco, ci fa guadagnare dei giorni. Sono piccole azioni che non incidono sulla nostra qualità di vita nel senso così quotidiana, ma invece incidono fortissimamente sulla qualità del pianeta, che sta degenerando, e gli effetti si vedono fortissimi benissimo, basta affacciarsi dalla finestra o aprire e uscire e fare una passeggiata per una città italiana.
0: Grazie a Eva Alessi, responsabile sostenibilità di WWF Italia, per essere stata con noi. Grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie a lei e grazie a tutti.
0: E adesso, come vi dicevo, noi diamo la linea alle notizie delle 8:30, torniamo subito dopo e parliamo del concerto che si è tenuto ieri sera al Castello Sforzesco per i 50 anni di Radio Popolare.
2: Popolare Network.

0: Le 8.30, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie di Popolare Network. Durante la notte le forze israeliane hanno attaccato ancora una volta la striscia di Gaza, prima al sud di Khan Yunis, colpendo una tenda che ospitava alcuni sfollati e uccidendo due persone, tra cui un bambino di 8 anni. Un secondo attacco ha colpito un condominio a Gaza City, un altro bambino è stato ucciso e ci sono alcuni feriti.
1: Un oggetto non identificato si è schiantato in un villaggio polacco a circa 95 chilometri dal confine ucraino, provocando un'esplosione, mentre la Russia lanciava attacchi a lungo raggio in tutta l'Ucraina. L'aeronautica militare polacca aveva fatto sapere di aver fatto decollare caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Nelle prime ore di oggi, infatti, la Russia ha attaccato con missili e droni Kiev, Leopoli e varie altre regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e 30 feriti.
0: È stata ancora una notte di massicci attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina secondo il Wall Street Journal. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq.
1: Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti. Ieri 3 vigili del fuoco sono morti.
0: Si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq.
1: Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati.

0: un ulteriore aumento delle vittime. Secondo gli ultimi dati di questa mattina, oltre 10.000 persone si trovano nei centri di evacuazione, 23.000 famiglie sono senza elettricità e 75.000 senza acqua corrente.
1: Esplosione nella notte nell'androne di un palazzo di 4 piani a Fontenuova, alle porte di Roma. La deflagrazione ha divelto il portone, scrostato i muri e annerito tutte le pareti della scala. Sul posto i vigili del fuoco, evacuati i residenti che si trovavano all'interno delle abitazioni, e sulla vicenda indagano i carabinieri.
0: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita, non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo su richiesta della procura di Reggio Calabria. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di magazzini di grossisti e venditori al dettaglio di tutta Italia. Il meteo per oggi: cielo sereno o poco nuvoloso al nord, con temperature in aumento al centro-sud, forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. Le 8:33 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30.
2: Popolare Network.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Buongiorno e ben trovati qui con me, Chiara Manetti, su Radio Popolare. Questa è Summertime. E adesso ci prendiamo, diciamo, una pausa dalla cronaca per parlare un po' di musica. Nei giorni scorsi Patti Smith è tornata a esibirsi in Italia con la sua straordinaria energia e ieri sera era qui a Milano in occasione dei 50 anni di Radio Popolare. Il concerto si è tenuto al Castello Sforzesco di Milano, è stata una serata bellissima, c'erano anche molti di voi e c'erano anche molti di noi. E il nostro Nicolo Vecchia ha incontrato la star della serata, Patti Smith, per una intervista in cui la sacerdotessa del rock si racconta e racconta, insomma, il suo rapporto con il palco, con quelle che sono le ferite del nostro tempo, e parla anche del suo imminente compleanno. E sentiamo l'intervista a Patti Smith che ha realizzato il nostro Nicolo Vecchia.
1: Well, I mean, I'm actually just not quite celebrating my birthday yet, which will be at the end of December, when I will return to Italy next year for that.
2: Beh, forse non sto ancora festeggiando davvero il mio compleanno, che cadrà alla fine di dicembre. Tornerò in Italia l'anno prossimo per quello. In questo momento festeggio semplicemente il fatto di essere viva, di poter parlare alle persone di cose positive, riconoscendo al tempo stesso tutto ciò che gli esseri umani stanno patendo nel nostro mondo. Spero che sia un messaggio di unità. Ho costruito la scaletta tenendo conto del fatto che ora suono con un gruppo più piccolo, un quartetto. Il chitarrista è mio figlio Jackson, è un chitarrista straordinario e molto di quello che facciamo ruota attorno al suo modo di suonare. Abbiamo scelto canzoni che rispondano a due criteri. Il primo è offrire messaggi che possano essere utili alle persone. Brani come Peaceable Kingdom e People Have the Power, insieme a qualche canzone nuova o a canzoni

0: del mio catalogo che non eseguivo da anni o che non avevo mai eseguito e che risultano nuove perché riflettono le capacità di mio figlio. Il secondo criterio sono le canzoni che il pubblico ama. Ritengo molto importante cantare Because the Night. Per quante volte l'abbia già cantata, la canto sempre perché le persone sembrano amarla e in Italia in modo particolare. Ho spesso scherzato dicendo che Because the Night è quasi una canzone italiana, tanto è popolare qui. Cerco dunque di scegliere brani destinati specificamente al piacere del pubblico perché le persone possano divertirsi e ballare e insieme brani che diano qualcosa su cui riflettere o che sappiano consolare. È così che ho costruito questa scaletta.
1: No matter how many times I sing Because the Night, I always sing it because people seem to love it, and certainly in Italy I've often joked that Because the Night is like an Italian song because it's so popular here. So I try to pick songs that are there specifically for the people to have fun, to enjoy themselves, to be able to dance, but also ones that give us something to think about and hopefully or are comforting. So that is how I've built this set list. I never feel pressure from the people. I'm there for the people, so I listen. I don't feel pressured. I feel that I don't have a problem with people wanting specific songs. If they want to hear...
0: Non avverto mai alcuna pressione da parte delle persone. Sono lì per loro e dunque le ascolto. Non mi sento sotto pressione. Non ho difficoltà con chi desidera ascoltare canzoni precise. Se lo volessero davvero, canterei Because the Night due volte nella stessa serata. Sono contenta di ascoltare quali sono i loro desideri e non sempre posso esaudirli, ma ci provo. Ho avuto le mie difficoltà, soprattutto agli inizi. Essere una donna, fare qualcosa di diverso, cercare di unire poesia e rock and roll e farlo in modo aggressivo. Ma le mie difficoltà sono state soprattutto in America. In Europa e in Italia sono stata accolta molto meglio. A dire la verità, e forse non dovrei nemmeno dirlo, qui non ho mai avuto nessuna difficoltà. Dal primo concerto della mia vita fino all'altro ieri a Roma al Circo Massimo mi sono sempre sentita accolta dal pubblico italiano, non soltanto sul palco ma anche per strada, in un caffè, camminando lungo una via o entrando in una chiesa. Mi sento accolta da molte persone attraverso tutte le generazioni e questo è quello che rende speciale il mio rapporto con questo paese. Quando i giovani vengono ai miei concerti, certi, per me è il complimento più grande, vedere ragazzi giovani e sentire la loro energia è la cosa più emozionante.
1: Just walking down the road or in a church, I mean, I feel welcomed by many all across all generations, and that is what makes it special for me. Especially when young people come to my concerts, that is for me the biggest compliment, the most exciting to see young people and to feel their energy.
2: E questa era Patti Smith intervistata dal nostro Nicolo Vecchia ieri in occasione, insomma, del concerto che festeggiava i 50 anni di Radio Popolare al Castello Sforzesco. C'erano tanti e tante di voi e infatti mi state scrivendo dei messaggi per ringraziarci di questa serata. Noi ringraziamo voi per essere venuti e tra l'altro un'ascoltatrice mi dà, diciamo, lo spunto per ricordarvi il podcast realizzato da Elisa Graci e insieme a Marina Petrillo che si chiama Dream of Life, la vita di Patti Smith. Trovate le puntate sia sul sito che sull'app di Radio Popolare e insomma Elisa Graci e Marina Petrillo ripercorrono un po' la vita di Patti Smith e noi adesso la ascoltiamo.

0: E questa era Patti Smith con Gloria in Excelsis Deo. Insomma, l'abbiamo sentita ieri sera al Castello Sforzesco in occasione del suo concerto per i 50 anni di Radio Popolare. Adesso noi torniamo alla cronaca sociale italiana, perché nella piana di Gioia Tauro in Calabria sono scattate le operazioni di sgombero forzato di una tendopoli, quella di San Ferdinando. Una misura che è stata disposta nell'ambito dell'attuazione del decreto Caivano per smantellare un insediamento nato anni fa come soluzione d'emergenza dal Ministero dell'Interno, caratterizzato da gravissime carenze igienico-sanitarie. Ne parlava ieri un articolo di Avvenire a pagina 11, che insomma racconta chi sono le persone che abitano quei luoghi e che verranno presto sgomberate. C'è chi è stato già sgomberato, e di questo parliamo con Mauro De Stefano, che è coordinatore del progetto Emergency in Calabria, che insomma ha detto che rischia di creare una marginalità nuova in assenza di percorsi alternativi chiari. Buongiorno Mauro De Stefano.
1: Buongiorno a tutti, grazie. Sì, noi abbiamo insomma assistito in questi ultimi giorni alle operazioni di sgombero della tendopoli di San Ferdinando. Rimane tanta incertezza rispetto a quello che succederà in futuro, nel senso che ad oggi noi sappiamo che alcune delle persone presenti nella tendopoli, che a oggi è vuota perché sono iniziate le operazioni di smantellamento, sappiamo che alcune persone sono state trasferite temporaneamente nelle palazzine di Contrada Saricella Rosarno, sono degli appartamenti che tanti anni fa erano già stati costruiti, abbandonati e poi di nuovo insomma sono stati rinnovati, adesso aperti. Il punto è che questa fase viene considerata come temporanea, alla luce di una fase 2, così è stata illustrata, che è la costruzione di una fattoria solidale a San Ferdinando, che rischia però di essere l'ennesimo campo sovraffollato, dove inserire i braccianti. Un'altra incertezza rimane rispetto a quello che succederà durante la stagione di raccolta, che arriva nel periodo autunnale in questo territorio, dove si riverseranno centinaia di braccianti, e ad oggi sia le palazzine di Contrada Serricella sia il borgo sociale di Taurianova non sembrano sufficienti a ospitare un gran numero di persone, e soprattutto vengono pensate come soluzione temporanea.
0: Ecco, perché ci ricorda di quante persone parliamo e di chi sono queste persone, da dove provengono?
1: Allora, innanzitutto in questo periodo, durante il periodo del trasferimento, il periodo estivo, in tendopoli, parliamo della tendopoli, c'erano presenti circa un centinaio di persone. Durante il periodo stagionale arrivano dalle 600 alle migliaia su tutta la piana di Gioia Tauro. Parliamo soprattutto, sono tutti lavoratori provenienti da Africa subsahariana, dai paesi dell'Africa subsahariana. Chiaramente tra queste persone noi sottolineiamo il fatto che ci sono, innanzitutto sono per gran parte regolari, e ci sono tra di loro anche persone che però vivono in condizioni di fragilità, di vulnerabilità. I vulnerabili sono diventati tali in questi luoghi, proprio vivendo in questi luoghi. Questi luoghi che sono stati creati, ricordiamolo, sono stati creati dalle istituzioni a seguito della rivolta del 2010, con posta emergenziale, un po' a problema abitativo.
0: Mauro, la sentiamo un po' male, non so se riesce a spostarsi in un punto in cui magari non va bene il segnale.
1: Mi sentite?
0: Sì,
1: perfetto. Mi sentite?
0: Prego, vado.
1: Sì, dicevo che questi vulnerabili sono diventati tali negli anni, vivendo in condizioni disumane in queste tendopoli, che nascono come risposte istituzionali al disagio abitativo. E a oggi non sappiamo quali risposte concrete ci sono per queste persone.
0: Ecco, infatti lei prima citava queste palazzine di Rosarno, ma diciamo per una soluzione definitiva si parla di questa fattoria solidale che potrebbe diciamo ospitare 200 persone, però per diciamo realizzarlo, comunque concluderla, ci vorrà almeno un anno e mezzo. E quindi,
1: almeno un anno e mezzo.
0: Ecco,
1: e quindi cosa succede nel mentre? Cosa succede durante la stagione? E soprattutto comunque questa soluzione, secondo noi, bisognerebbe, come dire, cambiare un po' il paradigma, cioè non pensare più a campi di sovraffollati per 200 persone, perché il rischio ghetto è dietro l'angolo. Bisognerebbe invece investire su una politica di abitare diffuso e concreto in un territorio come il nostro, come la provincia di Reggio Calabria, che è uno dei territori a più alta densità di abitazioni vuote, affetto da un problema di spopolamento. Si potrebbe investire principalmente proprio in una politica di abitare diffuso, nel recupero delle abitazioni e ripopolamento, chiaramente dando la possibilità alle persone quindi di creare un percorso di inserimento nel tessuto sociale, quindi non come dire relegarle lontano dai contesti urbani. E chiaramente il diritto alla salute per noi non può essere garantito se non vengono prima garantite queste condizioni.
0: Ecco, infatti, parlando proprio di questo diritto alla salute, voi esprimete anche forte preoccupazione per questi soggetti, soprattutto i più fragili, che finora assistevate, perché dite interrompere un percorso assistenziale ha un impatto. Ecco, che impatto ha anche sul territorio, non solo sulle persone?
1: Ma più che altro quello che noi diciamo è che vanno date delle risposte mirate, nel senso le persone possono continuare, sicuramente continuare a vivere in un luogo come la Tendopoli non è salutare, ovviamente, e noi siamo sempre stati favorevoli ovviamente al superamento del modello Tendopoli, perché produce soltanto vulnerabilità, appunto. E, però ecco, bisogna dare delle soluzioni concrete a livello sanitario, diciamo, dei percorsi specifici per le persone, vanno date soluzioni individualizzate.
0: Ecco, grazie mille. Allora Mauro De Stefano, coordinatore del progetto Emergency in Calabria, e buon lavoro.
1: Grazie a tutti voi, grazie.
0: E allora io vi citavo appunto questo articolo uscito ieri su Avvenire. C'era un quotidiano che ne parlava anche oggi di questa vicenda, ma mi scuserete, non lo trovo più. E parlavamo appunto di questo sgombero di San Ferdinando. E ve ne leggo solo un piccolo estratto che forse aggiunge qualcosa a quello che ci ha già spiegato Mauro De Stefano, il coordinatore del progetto Emergency in Calabria, e il Antonio Maria Mira su Avvenire dice: dove andranno? Oltretutto tra un paio di mesi cominceranno ad arrivare i braccianti stagionali, quale ospitalità per loro? La fattoria sociale con 200 posti, questa nel comune di San Ferdinando, finanziata coi fondi del decreto Caivano, sarà pronta solo tra un anno e mezzo, lo dicevamo con il nostro ospite. Così la prefettura sta chiedendo agli imprenditori agricoli di predisporre loro dei luoghi di ospitalità. Nella piana non è mai successo, ci si riuscirà questa volta? I soggetti fragili presenti nella baraccopoli, tra parentesi una decina, saranno invece presi in carico dalla ASL e trasferiti in alcuni SAI a loro dedicati. L'importante è fare presto, infatti è stata già aggiudicata la gara per la demolizione delle tende e delle baracche, una procedura velocissima e conclusa a tempo di record da Invitalia, che ha assegnato i servizi alla Pentagono Costruzioni e Servizi, impresa di Polistena, sempre in provincia di Reggio Calabria, che ha presentato un ribasso del 34% rispetto ai quasi 700.000 euro a base di gara. Hanno solo fretta di sgomberare, ma non hanno un vero progetto, denuncia Nicola Rodi, segretario generale della FLAI CGL dell'area metropolitana di Reggio Calabria, che dice, scusatemi, manca trasparenza, cosa accadrà a ottobre con l'arrivo degli stagionali e gli immigrati che non hanno il permesso di soggiorno o che lo hanno perso per i decreti sicurezza? Mi auguro che non finiscano in un CPR, magari in Albania, e questa appunto era insomma la cronaca di cui volevamo parlarvi oggi dalla Calabria.

0: E questi erano i Lumineers con Ophelia. Noi torniamo tra pochissimo dopo il blocco pubblicitario e sarà lo spazio dedicato al microfono aperto, dedicato a voi, alle vostre opinioni, e parliamo di politica e di Movimento 5 Stelle.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.

Buongiorno, bentornati e bentornate qui su Radio Popolare. Questa è Summer Time, io sono Chiara Manetti e sono da pochissimo passate le 9. Siamo nell'ultima parte di questa puntata, da qui fino alle 10 lo spazio è quello del microfono aperto, in cui io vi pongo una domanda, un quesito. Voi potete chiamarmi allo 02 33 001 001, mandarmi messaggi al 331 62 14013 o mail a diretta@popolarenetwork.it. Il tema di cui parliamo oggi è un tema politico e parte dalle parole pubblicate da Beppe Grillo sul suo blog, con un titolo che lascia, diciamo, poco spazio all'immaginazione: si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. E il senso, insomma, di questo messaggio è piuttosto duro. Il movimento è nato per cambiare la politica, ma alla fine la politica ha cambiato il Movimento 5 Stelle. E allora, a partire da queste parole di Grillo, io vi chiedo, specialmente se siete o se siete stati elettori ed elettrici dei 5 Stelle, vi riconoscete in queste parole? Il Movimento 5 Stelle è cambiato e voi siete cambiati eventualmente con il movimento, oppure vi siete allontanati dal partito? Il numero è lo 02 33 001 001 per i messaggi, il 331 6214013 oppure diretta @popolarenetwork.it.

0: prima di lasciare la parola a voi, volevo segnalarvi un'intervista che c'è stamattina sul Corriere della Sera, pagina 16, a Davide Casaleggio, titolare CEO della Casaleggio Associati, intervistato da Emanuele Buzzi. Allora, il giornalista gli scrive, gli chiede, Davide Casaleggio, ha letto gli attacchi di Grillo al Movimento 5 Stelle? E lui dice, non commento le liti altrui, dico solo che mentre discutiamo di identità perdute che hanno fatto venir meno più di 2/3 dell'elettorato ad un movimento, l'intelligenza artificiale sta riscrivendo l'economia, interi settori, milioni di posti di lavoro, la distribuzione stessa della ricchezza. Chi in politica sta lavorando su questo? Nessuno. E allora continua Casaleggio, ecco la vera identità perduta, la capacità di pensare al futuro del paese e non solo alle prossime elezioni. Come Conte ha replicato che l'ex garante aveva definito Draghi un grillino, gli dice Emanuele Buzzi, non entro nello scambio di battute, ma l'uso del termine garante mi permette di raccontare una provocazione che faccio nel mio libro, che si intitola Post Umani, le 7 rivoluzioni dell'intelligenza artificiale. In futuro il ruolo di custode dei principi di un'organizzazione potrebbe essere affidato a un'intelligenza artificiale capace di verificare in modo trasparente se ogni decisione rispetta i valori fondativi scritti nello statuto. Non è fantascienza, dice Davide Casaleggio. In Albania hanno nominato un'intelligenza artificiale, Diella, ministro degli appalti pubblici per combattere la corruzione. Con la trasparenza dell'algoritmo, mentre da noi si discute su possibili creste sulle mascherine del Covid, altri hanno cambiato prospettiva. E insomma, questa intervista la trovate a pagina 16 del Corriere della Sera, e tra l'altro stamattina leggevo sul Fatto Quotidiano un articolo, diciamo, laterale su Luigi Di Maio, perché a pagina 4 del Fatto Quotidiano questo articolo scritto da Luca De Carolis si intitola Il rieccolo Di Maio che vede e sente gente, abbracci e lodi alla Camera. I deputati lo accolgono come un vecchio amico, lo lodano come un professionista, guardi, meglio un Luigi Di Maio che 18 Tajani, almeno lui sa cosa rispondere, riassume il DEM Enzo Amendola, già ministro degli affari europei del Conte 2. Rieccolo in Parlamento, il fu leader a 5 Stelle Di Maio, 40 anni compiuti lo scorso 6 luglio, dal 2023 rappresentante speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico su spinta innanzitutto di Mario Draghi. Vi leggo, diciamo, un breve estratto verso il fondo dell'articolo. È il forzista Orsini a fare diverse domande a Di Maio sulla situazione internazionale, accompagnandole con un elogio per come sta interpretando il suo ruolo. Arrivano tanti quesiti e lui è puntiglioso. La presenza dell'Unione Europea nella crisi in Iran passa attraverso la collaborazione con i 6 paesi del Golfo e da parte loro il coinvolgimento dell'Unione su questo dossier è benvenuto. I tempi in cui Vincenzo De Luca gli dava del bibitaro sembrano lontani anni luce, proprio come quelli in cui accusava il Partito Democratico di essere il partito di Bibbiano. Tutto è perdonato e ora con il responsabile esteri Dem Peppe Provenzano sono a bracci. Chiamami quando vuoi, lo esorta Di Maio, ormai è un diplomatico. Insomma, questo è anche, diciamo, il modo in cui si è evoluto questo movimento, no? Anche la figura di Luigi Di Maio, insomma, che non è più ovviamente centrale in questo movimento. Leggo qualche messaggio che mi è arrivato. Francesco mi scrive: mi chiedo come può essere cambiato un movimento senza anima e storia, a parere mio inutile, che nel tempo è stato tutto e il contrario di tutto, e ora vorrebbero definirsi di sinistra senza conoscerne la storia. Si firma Franco, io leggo Francesco, ma insomma sì. Leggo un altro messaggio che mi è arrivato. Il movimento storico era una corte dei miracoli popolata di gente volenterosa, sciroccati che credevano alle sirene. Gente che veniva dai collettivi, gente che blaterava di informatica senza saper distinguere un forum da un sistema operativo, vegani, cacciatori, tutto il contrario di tutto, tutti diretti a loro insaputa da un pubblicitario ex Forza Italia che era comunque meglio del figlio. Meno male che è cambiato, dai. Ecco, vi chiedo se siete d'accordo con questa definizione, con quello che ci dicono, insomma, i nostri ascoltatori al 331-6214013. Allora, adesso sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Ciao, sono Gabriele.
0: Ciao. Dimmi, ciao Gabriele, scusami.
1: Sì, prego.
0: Vai.
1: Io sono iscritto al Movimento 5 Stelle e racconto brevemente la mia storia col movimento.
0: Sì.
1: Nel passato mi aveva tirato dentro un mio amico, un mio sindacalista, diciamo con la prima epopea di Grillo, ma io a un certo punto ho stracciato la testa quando diciamo Grillo ha aderito al governo Draghi. Mm. E poi successivamente negli ultimi 2 anni mi sono iscritto di nuovo proprio per Conte, per la leadership di Conte, mi piace come imposta, diciamo, la politica attenta ai temi. Quindi dal mio punto di vista Grillo proprio cioè non deve neanche parlare, ha rovinato il movimento, quel poco di seme di buono che c'era, nonostante molti scappati di casa che c'erano nella prima fase del movimento, e quindi la cosa mi intristisce molto e mi fa pensare anche male, ecco.
0: Okay.
1: Questo è il mio scritto dell'intervento.
0: Beh, grazie mille per averci chiamato, averci raccontato un po' la tua opinione. E quindi tu sei comunque rimasto un elettore del Movimento 5 Stelle?
1: Sì, sono rimasto iscritto anche.
0: Ok. Grazie mille buon per averci lavoro, chiamato.
1: Ciao.
0: E sentiamo chi c'è sull'altra linea. Pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao.
2: Senti, io sono d'accordo con il ragazzo che ti ho fatto prima, io sono abbastanza anziano, ogni tanto telefono sul Movimento 5 Stelle che io ho votato e voterò ancora.
0: Sì.
2: Il problema di Grillo, è chiaro che Draghi ha messo, è stato proprio il culmine della pazzia di Grillo, che con Draghi era culo e camicia.
0: Mm.
2: Il discorso è anche questo, quando sento gente di sinistra, che
0: sì,
2: io sono sempre, anzi sono di sinistra, e sono sempre stato di sinistra, ma sinistra cosa vuol dire? Per esempio io, se ti dico che sono comunista e voto 5 Stelle, uno si mette a ridere. Quando questa sinistra non ha fatto la sinistra, io mi sono rivolto a uno ai problemi che stava facendo il Movimento 5 Stelle. Per esempio il salario minimo, il PD non sapeva neanche cos'era, e il PD si è andato dietro al Movimento 5 Stelle, adesso parla di salario minimo, che non ne parlava, sui problemi dei lavoratori. Il PD l'ha fatta di cotte di crude, e dove siamo arrivati che adesso abbiamo un governo fascista. Quando la sinistra dice io sono di sinistra, bisogna stare attenti a dire quale sinistra, perché quando sento le informazioni certi signori moderati giornalisti, il Movimento 5 Stelle Conte è così, Conte è cos'ha. Ma questi signori qui ce l'ho portato in questo momento con un governo fascista. Se poi adesso qualcuno mi dirà sì, voi siete andati con la Lega, sì, ma ti dico chi è andato con grandi capitali, questo è il discorso, tutto qua. Cioè, io voterò ancora sempre, e dire una cosa, che Conte è una persona seria, si dovrebbe, io quando vedo i politici che si comportano a livello, sono molto maleducati, Conte è veramente un santo, tutto qua, ciao.
0: Grazie mille per averci chiamato, e siete d'accordo con l'ascoltatore? Siete tra l'altro elettori del Movimento 5 Stelle, oppure no? Lo siete stati? Ve lo chiedo al 02 33 001 001, o messaggi al 331 621 4013, oppure se preferite mandarmi una mail diretta a @popolarenetwork.it. Allora, mi arrivano un po' di messaggi legati anche a quello che ho letto, all'intervista che ho letto a Davide Casaleggio. Fosca scrive: lo dico subito, questa cosa dell'intelligenza artificiale è moltissimi romanzi di fantascienza. AI che gestisce la società e gli uomini più o meno liberati dall'incombenza del lavoro e spesso anche dotati di grande longevità vivono come eterni adolescenti edonisti, quando va bene o finiscono per cedere istinti violenti fra di loro. Non è più l'intelligenza artificiale che si ribella, ma l'uomo capace di vivere in una realtà che non governa. Immaginati una distopia in cui l'AI è gestita dai Casaleggio. Ecco, ma Fosca, tu sei stata un'elettrice del Movimento 5 Stelle, e se sì, insomma, raccontaci se l'hai mollato in qualche modo, oppure se sei ancora rimasta fedele al partito. Ci scrive Simone al 331-6214013. Buongiorno, io ho votato i 5 Stelle soltanto una volta, quando volevano modificare la rappresentanza in favore del vincolo di mandato. Secondo me l'idea che i politici non fanno più il bene del paese, ma pensano soltanto a essere rieletti è palese, tanto che da Prodi in poi tutti continuano sulla stessa linea generale. Salvo peculiarità che però non stravolgono niente, vedi immobilità dei salari, conflitto di interessi mai regolamentato, li ho reputati identici agli altri da quando Conte andò al governo con Salvini. Tra l'altro Simone ci scrive, ho conosciuto Conte all'Università di Firenze, stendiamo un velo pietoso. Siete d'accordo con quello che dice Simone? Cioè da quando Conte andò al governo con Salvini, il famoso governo giallo-verde, è cambiato qualcosa nel movimento? Vi siete sentiti, diciamo, traditi? Ecco, allora, su questa analisi del Movimento 5 Stelle, di come è cambiato, abbiamo una intervista che viene dalla puntata di Pop Sera di ieri con Mattia Guastafierro. L'intervista è alla giornalista del quotidiano Domani, Lisa Di Giuseppe, e il focus è proprio sulle strategie di Beppe Grillo. Sentiamola.
3: Se si vanno a sentire i 5 Stelle odierni, cioè i Contiani, fanno quasi tutti la battuta che Beppe Grillo d'estate s'annoia e ogni agosto deve riproporre uno screzio con Conte. Diciamo, a parte gli scherzi, verosimilmente secondo me questa volta in realtà l'appello di Grillo ha un'altra portata, perché comunque arriva in un momento in cui appunto il panorama politico si sta muovendo parecchio e forse là fuori c'è qualcuno che può raccoglierlo, può ascoltare insomma la sua richiesta, ecco.
4: E chi è questo?
3: Magari potrebbe essere Alessandro Di Battista, insomma. È un po' un segreto di Pulcinella, non sto svelando purtroppo nessuno scoop, però nel senso che il fatto che l'ex deputato dei 5 Stelle sia, come dire, chiaramente in rotta con Conte, diciamo, l'ha dimostrato anni fa, che forse si può ritrovare anche un po' di più nel DNA originario del Movimento 5 Stelle, quindi quello proprio grillino, letteralmente parlando, è anche molto chiaro. Quindi, come dire, verosimilmente i due in questo momento hanno un avversario comune, quindi l'idea che questo messaggio in qualche modo si possa un po' leggere in controluce come una benedizione di un nuovo progetto non è così peregrina, diciamo.
4: Una manovra un po' incrociata, no, a tenaglia su Giuseppe Conte tra Grillo e Di Battista per questo nuovo progetto che insomma ha davvero le gambe, Lisa, di andare avanti, perché di Di Battista si è parlato per tantissimo tempo, di un suo ritorno in politica, e poi alla fine non se ne è mai fatto nulla.
3: Questo è vero, sicuramente Di Battista, diciamo, si è ritagliato anche un altro ruolo, in questo momento lui scrive libri, fa il commentatore, sembra un po' però, a parlare anche con chi lo conosce bene, che questa dimensione non gli basti più. Lui comunque, insomma, lo ricordiamo, è un capopopolo, è uno che arringa la piazza, che sta sul palco, anima le folle, quindi l'idea, insomma, che resti a fare l'intellettuale d'aria forse non gli calza così bene. Quindi d'altra parte, diciamo, il momento è buono, si stanno appunto muovendo tante cose, c'è se vogliamo anche un pubblico per certe istanze che all'epoca del Movimento 5 Stelle magari anche perfino per il Movimento Pentastellato erano un po' estreme. Pensiamo per esempio all'inclinazione verso Mosca che rappresenta Roberto Vannacci. Ora Di Battista da questo punto di vista è sempre stato molto disponibile a una soluzione diplomatica al conflitto ucraino, che questa posizione, diciamo, abbia un orecchio anche nel mondo del centrosinistra non è una novità. L'idea appunto che quindi ci sia forse un nuovo spazio anche appunto a sinistra del Movimento Contiano, secondo me non è appunto da sottovalutare, e magari è arrivato il momento per sfruttarlo, anche perché appunto Di Battista ormai è fuori dal Parlamento da diversi lustri, quindi insomma se perde il treno stavolta forse la gente potrebbe iniziare a rischiare di scordarselo.
4: Tu ci stai descrivendo, Lisa, un fenomeno, almeno un'operazione politica alla Vannacci ma a sinistra, è questo?
3: Non è del tutto dissimile, nel senso che sicuramente due hanno in comune in qualche modo il reclamare qualcosa che è andato perduto, che per mannacci evidentemente il fascismo, per Di Battista chiaramente invece è il punto di riferimento del Movimento 5 Stelle. È un po', se vogliamo, soprattutto nel caso di Di Battista, una ricerca forse di chi è il più puro in questo momento. Chiaramente Grillo è ancora dalla sua, diciamo, lo scettro del fondatore, quindi l'idea che lui in qualche modo benedica o indichi Di Battista come vero interprete dell'essenza dei 5 Stelle è significativo ancora per una parte dell'elettorato, che forse non è neanche più quella del Movimento 5 Stelle contemporaneo,
4: Ecco
3: quindi
4: perché,
3: verosimilmente è ritornata nell'astensionismo.
4: sicuramente avrà fatto, se davvero l'operazione è questa, ci saranno fatti due calcoli, una parte di elettorato o di astensionismo che potrebbe essere in qualche modo attirato da questa proposta politica c'è, però ti chiedo, la base parlamentare, la base invece degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, come guarda tutto questo?
3: Beh, per avere un'idea di questo ha senso farsi un giro nei commenti sotto al post di Grillo di stamattina, dove verosimilmente ci sono ancora tanti elettori del Movimento 5 Stelle di oggi, che effettivamente, come dire, rispediscono le accuse di Grillo al mittente, dicono: vabbè, ma tu sei stato il primo a dire che Draghi era grillino, ma lo stesso Draghi che poi ha smontato una serie di riforme dei 5 Stelle e così via. Contemporaneamente, secondo me, appunto, c'è un po' di elettorato dei tempi del 25%, del 32%, che negli anni si è un po' disamorato dal partito di Conte, insomma, che invece è stato molto più istituzionale di quello che fu il movimento delle origini.
4: Senti, invece un'ultima cosa, perché non c'è soltanto la suggestione di Battista, ma c'è anche una suggestione Chiara Appendino dietro queste parole di Beppe Grillo. Che ne pensi?
3: Chiara Appendino sicuramente sta cercando in qualche modo di smarcarsi da Giuseppe Conte. Lei da tempo è rotta, nello scorso autunno ha lasciato addirittura l'incarico di vicepresidente perché appunto non si ritrova più nell'impronta di centrosinistra, diciamo progressista, preferisce dire lui, che ha impresso Conte al movimento. Da questa prospettiva, senz'altro anche lei può rivendicare un grande valore simbolico, è stata una delle prime sindache del movimento insieme a Virginia Raggi, però tra le due sicuramente quella più vicina a Di Battista, a quei toni, a quell'approccio è Virginia Raggi. Mi sembra che forse Chiara Appendino stia giocando un'altra partita, non so se in questo momento Beppe Grillo si rivolga a lei, che appunto invece sarebbe una soluzione interna e quindi dovrebbe in qualche modo prima scalare il partito.
4: Quindi Chiara Appendino potrebbe giocare una partita in autonomia slegata da queste parole di Grillo, almeno non sarebbero forse indirizzate a lei, ma c'è comunque anche quella suggestione con Chiara Appendino che cerca di smarcarsi in qualche modo e di costruirsi anche un futuro diverso dentro il Movimento 5 Stelle, perché poi alla fine, se andiamo a vedere tra i 5 Stelle, lei è sicuramente il nome più significativo dentro il Movimento oggi, dopo quello di Giuseppe Conte.
3: Senz'altro, diciamo che sono molto lontani quei tempi in cui appunto il movimento aveva tanti volti riconoscibili. Ricordiamoci che c'erano tempi in cui appunto accanto a Di Battista c'era Di Maio, c'era Roberto Fico, che per carità oggi è presidente di regione, ma chiaramente a livello nazionale ha un po' perso quella voce che aveva all'epoca. Sicuramente il gruppo dirigente di oggi vive tanto all'ombra di Conte e secondo me anche in prospettiva, in una situazione in cui si va appunto in una campagna elettorale che sarà molto dura, giocare tutto sul nome di Conte non sarà una partita facilissima per il Movimento 5 Stelle. Motivo per cui forse appunto una parte dell'elettorato, forse più della classe dirigente attuale, potrebbe arrivare a guardare a Grillo in cerca di indicazioni.
0: E questa era la giornalista del quotidiano Domani, Lisa Di Giuseppe, intervistata dal nostro Mattia Guastafierro a Popsera ieri sera. E insomma, avete sentito, ha citato anche Alessandro Di Battista, Chiara Appendino, vi ritrovate in questa riflessione? Allora, leggo qualche messaggio. Non sono elettrice dei 5 Stelle, ma vorrei ricordare che hanno fatto fuori in malo modo la possibilità di un governo Bersani per scegliere Salvini, ci dice Laura al 331-6214013. Io vi ricordo anche il numero di telefono per chiamarmi, che è lo 02 33 001 001. Secondo me Di Battista non potrà mai essere il Vannacci di sinistra, ci scrive Franco. Le poche cose sensate che dice le dice da sempre a VS, che cresce tra i giovani. Penso che non andrà oltre l'1%. Siete d'accordo con Franco? Alessandro Di Battista non ha, diciamo, insomma, non toccherà delle percentuali significative nel caso in cui si dovesse in qualche modo candidare. Adesso mettiamo i Verdena con Trovami un modo semplice per uscirne.

E questi erano i Verdena con Trovami, un modo semplice per uscirne. Siete su Radio Popolare, questa è Summer Time. Io sono Chiara Manetti. Adesso mancano pochi secondi alle notizie delle 9:30, qui tra poco darò la linea. Volevo segnalarvi che l'intervista che avete sentito prima di Mattia Guastafierro era a Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani, di cui trovate un'analisi a pagina 4 del Domani, che parla proprio di tutto quello che, insomma, dei temi di cui ha discusso con il nostro Mattia Guastafierro ieri sera. Io adesso do la linea alle notizie e intanto vi ricordo di chiamarmi subito dopo le 9:30 e 35, anzi, dopo il giornale radio, allo 0233 001 001, oppure per mandarmi SMS WhatsApp al 3316214013, diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Ora do la linea alle notizie delle 9:30, noi ci sentiamo subito dopo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le 9.30, le notizie di Popolare Network. Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco. Lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk, che ha convocato una riunione con il ministro della difesa. La scorsa notte Mosca ha colpito diverse regioni dell'Ucraina con missili e droni, uccidendo almeno 8 persone e ferendone 30. Un missile russo è caduto vicino a Lublino, in Polonia. Decine di case, attività commerciali e infrastrutture sono state distrutte o danneggiate, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. In condizioni di grave carenza di missili antiaerei da parte dei nostri partner, i nostri soldati stanno compiendo imprese incredibili, ha aggiunto, spiegando che i ritardi nella fornitura di missili antibalistici sono la causa di questa distruzione.
4: È stata ancora una notte di attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina secondo il Wall Street Journal. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq.
3: Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti, che stanno anche impedendo di usare gli aerei per spegnere le fiamme. Ieri 3 vigili del fuoco sono morti sull'isola e si sono accesi roghi anche a Paros e a Lesbo. L'allerta incendi resta alta in tutta Europa durante questa quarta ondata di calore. In Francia il grande rogo nella regione della Gironda sembra stabile, ma nelle ultime 24 ore i fuochi attivi nel paese sono stati più di 50.
4: Il grande fratello meloniano, la destra italiana, è scatenata sulla repressione. Ieri la maggioranza ha dato il via libera in commissione al Senato a un disegno di legge sul riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. Saranno consentite schedature video per una settimana per chi passa dai luoghi delle proteste o manifestazioni. Verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia, accusano le opposizioni.
3: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita, sono stati sequestrati da finanzieri del comando provinciale di Palermo.
4: Misure da stato di polizia, accusano le opposizioni.
3: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita, sono stati sequestrati.

0: Le 9.33 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Bentornate, bentornati qui con me, Chiara Manetti, su Radio Popolare. Questa è Summertime. Allora, siamo nello spazio del nostro microfono aperto, quindi vi invito a chiamarmi allo 02 33 001 001, oppure se volete mandarmi messaggi al 331 62 14013 o mail a diretta@popolarenetwork.it. Il tema è il Movimento 5 Stelle. Siamo partiti dalle, diciamo, dichiarazioni di Beppe Grillo sul suo blog che intitolava, diciamo, il suo articolo, diciamo, si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. Ecco, il senso è abbastanza duro. Il movimento è nato per cambiare la politica, ma alla fine la politica ha cambiato il movimento, dice Beppe Grillo. E allora io vi ho chiesto se vi riconoscete in queste parole, se il Movimento 5 Stelle è cambiato oppure no, e nel caso voi siete cambiati con il Movimento 5 Stelle oppure vi siete allontanati dal partito, e che cosa vi ha fatto allontanare nel caso. Un ascoltatore, Diego, ci scrive: ho votato 5 Stelle solo una volta. Comunque il Partito Democratico ha fatto ai 5 Stelle la guerra che avrebbe dovuto fare al centrodestra. Lella ci scrive: ciao Chiara, io da quando è nato il movimento l'ho sempre votato, ma Grillo non mi ha mai convinto. Dovrebbe farsi da parte e guardare che cosa succede in casa sua. Di Battista e Appendino sarebbe la scelta ideale. E Lella fa riferimento all'analisi che sentivamo prima di Lisa Di Giuseppe, intervistata, giornalista del Domani, intervistata dal nostro Mattia Guastafierro, e ieri sera a Popsera, che parlava appunto dell'ipotesi di, insomma, un Alessandro Di Battista nei piani, insomma, di Beppe Grillo. Noi di questa, diciamo, spaccatura interna parliamo anche di elettori ed elettrici del Movimento 5 Stelle con il politologo dell'Università Statale di Milano, Paolo Natale. Buongiorno e benvenuto su Summertime.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata.
0: Allora, l'ho tenuta lì un po' in attesa per farle sentire anche un po' i messaggi degli ascoltatori e delle ascoltatrici, esatto. Ecco, diciamo, ci sono delle persone che

0: Dicono, io li ho sempre votati, però c'è qualcosa che comunque non mi ha mai convinto veramente, tipo appunto Lella ci diceva Grillo, però lei ammetteva anche che la scelta di Battista Appendino nel caso sarebbe la scelta ideale. Paolo, lei che cosa ne pensa di questo eventuale progetto che vede questi due leader, diciamo, protagonisti di un futuro ideale del Movimento 5 Stelle?
1: Ma dunque io sono un po' pessimista, nel senso che ovviamente i 5 Stelle sono state una grande risorsa, un grande evento a livello nazionale nella politica, perché quando sono nati, insomma, verso il 2010-11, poi si sono presentati sia nel 13 che nel 18, riscuotendo grande consenso, era davvero una forza alternativa alla politica, così, la politica politichese, insomma, e avrebbero rappresentato sicuramente una minaccia al modo, e quello che poi diceva Grillo ieri, giustamente, cioè l'idea che i 5 Stelle potessero cambiare davvero la politica, cosa che invece non è successa, secondo me, per un peccato originale piuttosto importante, cioè il fatto che nel 2018 sono andati al governo insieme alla Lega. Ora, dall'idea o comunque così, dai messaggi che davano, cioè di essere comunque alternativa a tutti i partiti e poi legarsi alla Lega di Salvini, ovviamente ce ne corre. Probabilmente sarebbero stati molto più efficaci se fossero stati l'opposizione per molti anni, in modo da diventare il pungolo proprio al tipo di politica che si faceva nel Parlamento italiano, in generale in tutto il paese. Questo non è successo e da quel momento in poi hanno perso proprio la carica eversiva che avevano precedentemente, insomma, perché mettersi con Salvini e poi un anno dopo mettersi col PD vuol dire stare un po' con te, poi con Draghi alla fine vuol dire mettersi un po' con tutti senza avere poi una formula vincente nella. E anche lì anche l'elettorato che si è perso nel frattempo, che è andato un po' a destra, un po' si astiene, un po' è rimasto comunque più o meno nella sinistra, è diventato qualcosa che non è più gestibile da nessuno. Quindi anche adesso l'idea che ci sia comunque un Di Battista che ritorni fuori dalle ceneri di una volta, insomma, non rappresenta più una novità e quindi è probabile che non conti più nulla, insomma, rispetto a quello che invece avrebbe potuto contare nel passato, quando invece si è esiliato, diciamo, dal Movimento 5 Stelle. Giustamente, forse dal suo punto di vista, perché effettivamente aveva visto che stava percorrendo una strada troppo politichese.
0: E invece l'ipotesi Chiara Appendino?
1: Beh, Chiara Appendino è certamente un'ipotesi, tra l'altro è una di quelle che così tradizionalmente sono state più interessanti anche dal punto di vista delle capacità organizzative, politiche, eccetera. Potrebbe essere effettivamente diciamo, un nuovo segretario, adesso non so come si chiama, comunque il nuovo leader o la nuova leader del Movimento 5 Stelle, nel momento in cui forse Conte potrebbe lasciare spazio a lei. Ormai i 5 Stelle sono effettivamente legati al campo progressista, per cui però di nuovo non si capisce bene quale potrebbe essere la loro funzione, cioè se essere più movimentisti come una volta o più critici. E quindi stanno vivendo in questa, non dico palude, ma insomma in quest'area, questo campo largo che si dice sempre un po'. Una posizione che non è molto chiara, anche perché probabilmente non hanno delle parole d'ordine che siano particolarmente efficaci come all'inizio, insomma, tipo rispetto appunto all'ambiente, rispetto all'energia, eccetera. Quindi, se invece riprendessero, magari anche con Chiara Appendino, delle parole d'ordine forti e forse anche un pochino alternative alle proposte che fanno gli altri partiti della stessa area politica, forse lì potrebbero risalire la corrente, ecco.
0: Ecco, lei prima diceva che bisognerà vedere se Giuseppe Conte, diciamo, le darà spazio eventualmente. Secondo lei c'è questa ipotesi oppure ormai Conte, diciamo, vuole rimanere leader?
1: No, beh, sicuramente Conte è quello tra tutti il più leader, anche perché, insomma, essendo stato per 2 mandati presidente del Consiglio, poi durante la cosa tremenda che ci ricordiamo del Covid, ha comunque acquisito un livello di popolarità e anche di fiducia da parte delle persone abbastanza elevato, insomma, certamente molto più elevato degli altri leader che ci sono in giro. Però è anche vero che ormai la sua figura forse è un po', non dico avariata, ma comunque è un pochino incalando proprio perché,
0: È un già
1: come dicevo
0: visto.
1: prima, no, sì, ho già visto che non ha portato poi, quando è stato nominato, insomma, leader indiscusso, ha detto parole chiare sul futuro, su quello che potrebbe essere i 5 Stelle, ma poi non le ha di fatto messa in pratica, forse una persona come la Chiara Appendino potrebbe ritornare a quelle origini o comunque a cercare di dare una svolta significativa alla politica, alle proposte politiche del Movimento 5 Stelle.
0: E le chiedo, Paolo Natale, allora diciamo dopo questa analisi, a chi parla Beppe Grillo quando dice quelle parole? Cioè, c'è ancora quell'elettorato lì che diciamo venne abbastanza rimase affascinato dal suo modo di fare politica?
1: Ma sì, in parte probabilmente c'è, come però, come dicevo prima, ormai è come se avesse fatto il suo tempo, cioè aveva una bella missione da svolgere all'interno del Parlamento e della politica italiana, e nel giro però di 7-8 anni si è un po' spenta quella fiammella, per cui probabilmente Grillo, dal suo punto di vista correttamente, adesso a parte le sue vicissitudini personali, ha richiamato l'idea che appunto che i 5 Stelle dovevano effettivamente cambiare la politica, cosa che non ha fatto. È come se avesse in mente qualcosa, che un sogno che forse è un po' svanito, anche poi con la perdita del padre Casaleggio, che è stato effettivamente un brutto colpo anche per l'organizzazione interna.
0: Sì.
1: E quindi è come se dicesse, vabbè, è stato un bel sogno, però adesso probabilmente è finito. E quindi anche le ipotesi di Battista mi sembrano un'ipotesi abbastanza non particolarmente efficace. Sì, magari raccoglierà un po' di consensi, però insomma, certamente non riuscirà a ottenere quei consensi che avevano nel 35%, 33% o 25% delle europee passate.
0: Senta, Paolo Natale, stamattina su Repubblica c'è un pezzo di Concetto Vecchio che parla di Luigi Di Maio, perché ieri era a Montecitorio a parlare di Hormuz e la citazione, diciamo, nel titolo è "Io rinato dopo il flop". Insomma, Di Maio parla un po' della sua scalata, e a un certo punto però dice, gli chiedono ovviamente i giornalisti che lo incontrano di queste parole di Grillo, e lui risponde: secondo me queste dichiarazioni sono legate al fatto che deve arrivare una sentenza sul simbolo, e quindi è normale che una delle due parti utilizzi il tema dei valori fondanti per rivendicarlo. E quindi le chiedo di ricordarci di che cosa si tratta, che cos'è questa sentenza sul simbolo.
1: Beh sì, c'è stato, come ci ricordiamo, forse un paio d'anni fa, questo forte litigio tra Conte e Grillo. Entrambi rivendicavano appunto la propria priorità, insomma il proprio legame con il simbolo dei 5 Stelle, e però si è stata più volte rimandata la sentenza finale fino a che si arriva adesso. Siccome c'è stata una votazione online, proprio seguendo i dettami del primo Grillo, e ha vinto Conte, adesso Grillo si è poi rivalso, cercando invece per vie legali di riappropriarsi del simbolo che effettivamente era suo originariamente, come sappiamo. Quindi, però, secondo me questo non è che c'entri moltissimo. Secondo me Grillo ha capito benissimo che la speranza che aveva suscitato il Movimento 5 Stelle ormai non riesce più a essere rinverdita, e quindi insomma. E giustamente si fa sentire, perché come tutti i padri che hanno poi avuto dei figli che non l'hanno seguito del tutto, ovviamente hanno un po' di nostalgia e anche un po' di tristezza rispetto a quello che sta accadendo.
0: Paolo Natale, le faccio un'ultimissima domanda, perché lei è politologo all'Università Statale di Milano, con i suoi studenti e studentesse fate anche delle indagini, dei sondaggi sulla città, e le voglio chiedere se il Movimento 5 Stelle in città, in vista delle prossime elezioni qui a Milano, è possibile che abbia un posto?
1: Non credo. A Milano il Movimento 5 Stelle non ha mai sfondato, sì, è arrivato a qualche volta al 4-5%, ma attualmente non ha molto spazio dal punto di vista delle scelte degli elettori milanesi, quindi è molto difficile che abbia un ruolo specifico all'interno anche della competizione per il nuovo sindaco milanese.
0: E anche in un eventuale campo largo, anche qui?
1: Sì, beh, c'è una quota che potrebbe essere utile ovviamente per la vittoria del centro-sinistra, anche se è un po' minima. Resta il fatto, forse l'ultima cosa da sottolineare, il fatto che attualmente l'elettorato dei 5 Stelle è schierato comunque quasi tutto a favore, se si autocolloca nel centro-sinistra, mentre una volta c'erano dentro elettori di destra, di centro, di che non si collocavano, eccetera. Ultimamente quei, diciamo, pochi che sono rimasti rispetto al 33% di una volta, comunque si collocano all'interno di quell'area, alcuni non si collocano, ma comunque la grande maggioranza sta dentro in quel campo progressista. Quindi questo ovviamente è un dato di fatto imprescindibile anche fuori l'ipotesi di nuovi personaggi come Di Battista, insomma, che non è chiaramente di sinistra, ma è un po' movimentista, insomma, un po' dovunque, ecco, non è un'appartenenza specifica. Però grazie. È vero che collocandosi in quell'area diventeranno comunque abbastanza importanti anche nel successo dell'eventuale campo largo.
0: Grazie Paolo Natale, politologo dell'Università Statale di Milano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E buon lavoro a lei. E adesso do la parola a voi. C'è qualcuno in attesa da un po'? Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, ciao, sei tu, come ti chiami?
2: Buongiorno, io mi chiamo Paolo.
0: Sì.
2: Quindi buongiorno Chiara.
0: Ciao, buongiorno Paolo.
2: Ascolta, se ci sono, visto che intervengo abbastanza perché ho un lasso di tempo nel lavoro. Se c'è qualcun altro.
0: Ok, vabbè, ti lascio un attimo.
2: Volentieri.
0: Elina, vabbè, cioè, vuoi dare la parola a qualcun altro?
2: C'è qualcun altro?
0: Sì, certo.
2: Ok. Io vengo sempre.
0: Va bene. Ok, allora ciao Paolo, grazie per aver chiamato. Allora. Pronto? Chi c'è sull'altra linea?
3: Pronto.
0: Sì, pronto.
3: Pronto, dunque. Pronto, siccome non riuscivo a sentire bene, volevo dire questo, sì. Il Movimento 5 Stelle...
0: Scusa, come ti chiami?
3: Ecco, io sono Luisa, dunque, il Movimento 5 Stelle in fondo è stato solo un grande danno per la sinistra, è nato, l'ha detto Beppe Grillo, che quando all'inizio praticamente era nato per contrastare il Partito Democratico, per cui la nascita non è certo di sinistra, era un movimento sì che voleva distruggere e cambiare, ma soprattutto voleva distruggere e cambiare la sinistra. Ecco, e perciò questo è quanto, e ancora oggi sono convinta che è stato un danno enorme per la sinistra, perché poteva in viceversa la sinistra crescere in una maniera, un partito magari importante, socialdemocratico e socialista. Vabbè, comunque al di là di questo, ora è stato un partito che ha abbandonato di rincorrere la destra a un certo punto, perché ha capito che i voti li pigliava tutti la Meloni e si è posto a sinistra. Ora, è un piccolo particolare per quanto riguarda il governo della Lega. Io sono stata a una riunione al Dal Verme, non quest'anno, l'anno precedente, che c'era un incontro con tutti i giovani e così, il Conte ha affermato che il governo 5 Stelle Lega era stato il governo più rivoluzionario dal dopoguerra in avanti per quanto riguarda l'Italia. Di conseguenza, io personalmente non l'ho mai votato, né lo voterò. Certamente, per quanto riguarda la purezza e tutto quello che loro hanno sempre detto, non ci ho mai creduto per nulla, e anche poi quello che si è svolto durante gli anni, di quello che loro, il loro comportamento, non è mai stato un comportamento così, non so, se si parla di sinistra, leale verso la sinistra, mai, mai. Adesso va bene, siccome bisogna battere la Meloni, va bene,
0: okay.
3: Si sono collocati a sinistra, e d'accordo, però insomma è sempre molto difficile credere alla lealtà di Conte, di questo movimento, che secondo me, lo ripeto e chiudo, ha solo danneggiato la sinistra.
0: Grazie Luisa, grazie mille per averci chiamato. Sentiamo se c'è qualcuno che è d'accordo con Luisa. Pronto, ciao?
4: Pronto?
0: Sì, ciao.
4: Ah, buongiorno.
0: Come
4: buongiorno.
0: Ti chiami?
4: Francesco.
0: Ciao Francesco.
4: Guardi, sì. Sono in completo disaccordo con la signora Luisa, che sembra veramente, ricalca un po' tutti i luoghi comuni che viaggia ormai da tempo intorno al Movimento 5 Stelle. Dico okay. Subito, sì, io lo voto il Movimento 5 Stelle. Uh-huh. Dopo un paio di fregature prese con il PD, a partire da Renzi, cioè, insomma, voglio dire, la politica ambigua, ambiguissima del PD non è ancora chiara a noi italiani? No. Mentre invece mi trovo d'accordo con la dichiarazione di Conte che ha riferito la signora prima, dicendo che il governo 5 Stelle e Lega è stato fra i più rivoluzionari da dopoguerra ad oggi, e sono convinto che è così perché se si va a vedere le leggi che sono state fatte in quel periodo non ci sono precedenti. Si continua a dire che addirittura il movimento avrebbe rovinato la politica italiana, ma se ha dato una serata di novità, ma io dico, non lo so, non ci si rende conto.
0: Ok, ok, tu sei del parere opposto, va bene, grazie Francesco, grazie mille.
4: Sì, sì, prego, comunque un'ultima cosa, la lunga del PD continua a rovinare questa nostra Italia, buongiorno.
0: Ok, grazie Francesco, grazie, sentiamo se c'è qualcun altro in linea che è d'accordo con Francesco, pronto?
5: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu. Ciao.
5: Ciao Giampaolo, ma io starei sul presente. Mm. Innanzitutto con una cosa che non c'entra niente, ma volevo dirla, ma che bella serata ieri sera, grazie per averla organizzata, ma ci tenevo a dirlo.
0: Grazie Giampaolo, grazie.
5: È stato veramente un concerto spettacolare. Chiusa parentesi.
0: Vai.
5: Tornando oggi, io ho votato il Movimento 5 Stelle da quando si è andato non dico nessun aggettivo di Di Maio, che era impresentabile.
0: Che abbiamo citato prima.
5: Sì, esattamente. Cioè, in momento bisogna essere pratici, a livello nazionale funziona solo il campolare, se no glielo vediamo per altri 4 anni, che è probabile che possa succedere anche se stiamo uniti. Per cui già da questo punto di vista non abbiamo molte alternative, dobbiamo stare insieme, se no. E possiamo anche non votare, primo. Secondo, Conte, anch'io ho i miei grandi dubbi su Conte, però se nel gioco politico si sa muovere abbastanza bene, a parte quella, anche qua non metto l'aggettivo di quando si è messo con la Lega, però bisogna stare sul presente. Adesso, secondo me, lo so che tra Conte e Di Battista c'è, ci sono questi asti come ci sono sempre anche nella, cioè, ma bisogna guardare la realpolitik. Io vedo Conte deve rimanere al momento dov'è, non si, cioè o fanno loro una cosa interna, ma non è loro.
0: Ma tu per esempio preferiresti un Di Battista o una Chiara Appendino?
5: Ma sicuramente, però so. Allora, Di Battista, capo di 5 Stelle, io lo seguo sui social, sono d'accordo, mi piace moltissimo. Però non è realistico che sia il capo dei 5 Stelle, perché per il suo carattere, che è molto simile al mio, cioè di spararla sempre più alta, okay. Però lo vedo bene come vice, vedo benissimo, ovvio che Appennino Di Battista sarebbe il combo migliore, Conte non glielo permette, la parte conservatrice che c'è in ogni partito dei 5 Stelle non glielo permette, per cui realisticamente Conte deve stare dove sta. Al momento, però deve avere un vice, perché ricordiamoci che nella storia dei partiti i vice sono sempre stati molto importanti, solamente negli ultimi 20-30 anni non contano niente, e il vice ci mette un Appennino o un Di Battista, che comunque già richiama dentro tutta la gente che come me o molti movimentisti si riconoscono in lui e non in Conte, insomma nella politica, e chiudo, bisogna ogni tanto essere pragmatici, era come l'altro giorno, c'è un microfono aperto se Calenda e Renzi devono stare, ma mi stanno sulle palle, ma se li schiaccerei con la macchina, ma realisticamente quel loro 4% del cavolo, con le loro teorie del cavolo, quel 4% ci fa comodo, perché ogni voto ci serve per battere questo governo, per cui bisogna essere realisti, tutto il resto. Mentre noi stiamo qua a guardare il resto, gli altri che vanno avanti, bisogna essere realisti. Grazie
0: Giampaolo, grazie per averci chiamato. Ciao, sentiamo chi c'è sull'altra linea, pronto? È l'ultima chiamata che prendo.
6: Pronto?
0: Sì, pronto, ciao.
6: Ciao, sono io, sono Carla, sono una abbonatissima da tantissimi anni.
0: Ciao Carla.
6: Ciao. Volevo dire questo, ogni voto è buono per battere finita, io non sono un'elettrice 5 Stelle.
0: Non sei un'elettrice?
6: No, sono okay. di Milano, però insomma è contenta, simpatico, mi piaceva anche quando ha governato. Vedo bene anche l'Appendino, io preferisco la Schlein, anche se non sono... Non voto normalmente il Partito Democratico, sono più orientata verso sinistra, verdi, così, perché ci okay. vuole un po' di questa cosa. E niente, però gli auguro buona fortuna anche ai 5 Stelle, perché secondo me è andato, insomma ci sono tanti giovani lì dentro, è andato... tocco nuovo alla politica.
0: Ok, hanno dato diciamo una voce un po' ai giovani. Sì. Grazie Carla, grazie mille,
6: grazie a voi,
0: per averci chiamato. E con insomma l'intervento di Carla io chiudo qui il microfono aperto di oggi a tema Movimento 5 Stelle e chiudo anche qui la puntata di oggi.

Io adesso lascio la linea a Ira Rubini con La lunga estate cult. E con me, Chiara Manetti, ci risentiamo domani mattina alle 7.45 dopo il giornale radio delle 7.30. Ciao!

Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: funziona.
1: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ma nella sua versione estiva, cioè la lunga estate Cult, con voi fino alle 12.30 anche quest'oggi, reduci dal concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco di Milano in onore dei 50 anni di Radio Popolare. Grazie a tutti coloro che ci sono venuti, è stato molto bello insomma stare ieri sera insieme a voi. E adesso invece io saluto come sempre Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig, che anche questa mattina, reduci anche loro dal concerto, sono qui con me. Ciao!
2: Ciao Ira, ciao a tutti.
1: Siete vivi?
3: Sì.
2: Abbastanza.
1: Ma sì, dai, insomma, cioè è stato un concerto molto affettuoso, devo dire. Anche da parte di Patti, insomma Milano è abbastanza di casa e ci conosce da tanti anni, quindi è stata una serata importante sempre nell'ambito dell'anno in cui celebriamo i nostri 50 anni di indipendenza, di comunicazione libera. Adesso noi abbiamo come sempre insomma un sommario piuttosto corposo, dato che non parleremo più dell'imminente concerto che si è tenuto ieri sera nell'ultima parte. Vi daremo una guida per sopravvivere quasi gratis a Milano d'agosto, una cosa che sembra impossibile, invece non lo è.
3: Si può fare.
2: Si può fare,
1: ve lo diranno Giorgio e Giorgia. Nel best of riascolteremo la conversazione con l'autore canadese Michel Jean, che è venuto nei nostri studi a presentare il suo romanzo My Can, recentemente uscito in Italia. Vi parleremo dello spazio 1976 con un nuovo incipit che proveremo a farvi indovinare e poi parleremo anche di musical usciti nel 1976. Sempre nello spazio che dedichiamo all'attualità culturale parleremo del Festival Nuove Terre nel Levante Ligure, del romanzo La macina della risacca di Andrea Molesini edito da Sellerio, di quattro alberi che si vorrebbero tutelare a Todi, poi vi spiegheremo meglio, e di un appuntamento meraviglioso che si tiene ogni anno ad Anghieri, cioè la tovaglia a quadri. E siamo collegati per questo anche quest'anno con Andrea Merendelli, che insieme con Paolo Pennacchini è regista e drammaturgo della tovaglia a quadri. Buongiorno, bentornato.
4: Buongiorno a voi, grazie a voi.
1: Allora, dunque, noi abbiamo questo appuntamento, insomma, annuale per raccontare a chi è all'ascolto quale sarà, insomma, il filo conduttore della tovaglia a quadri di quest'anno. Lo ricordo, il Borgo di Anghiari, che forse chi è all'ascolto ha già visitato, è molto famoso, è bellissimo, insomma, è una località celebre per tanti motivi, per la sua struttura antica, la sua storia, per i suoi musei, è famoso anche per la tovaglia a quadri, che arriva quest'anno a che edizione, Andrea?
4: La 31esima edizione.
1: Ecco.
4: Sì,
1: diciamo. Ogni volta ricordiamo il concept e come è nata l'idea e poi raccontiamo qual è la tovaglia a quadri di quest'anno.
4: L'idea nasce a dei padri nobili come il Teatro Povero di Montichiello e tutta una vocazione al racconto che c'è in Toscana, che nasce anche dai cantanti di Ottava Rima, da quella canzone sociale che Caterina Bueno, Daisy Lumini hanno portato in giro per l'Italia e della quale siamo debitori assolutamente. E noi però ci siamo messi con Tovaglia Quadri a ragionare anche sulla questione comunitaria del cibo, dello stare a tavola, del mangiare quello che sta davanti all'uscio di casa, e mettendo insieme il cibo e ogni anno una storia sempre diversa, la confrontiamo un po' con gli umori del pubblico e cerchiamo di farla diventare un'occasione di riflessione. Ricordiamo insomma che in passato abbiamo trattato temi anche abbastanza spinosi come la Toscana, la nostra zona che è stata la prima a svendere l'acqua pubblica, storie di campi di concentramento, figure ribelli un po' non convenzionali, e noi da piccoli guastatori cerchiamo sempre di andare a cercare anche quei momenti dove il luogo, il territorio si mette in crisi e si rimette in discussione.
1: Ecco, allora, un appuntamento che ormai è diventato molto partecipato, insomma tutto il paese si trasforma in una grande tavolata e poi appunto c'è tutta la drammaturgia che si sviluppa nel corso di un'esperienza, adesso poi è una parola che va di moda, ma è proprio vero, insomma, chi partecipa vive un'esperienza che non si produce da nessun'altra parte. Quest'anno cosa avete scelto?
4: Abbiamo scelto di accompagnare le nostre quattro portate, la nostra storia in quattro portate, di raccontare delle figure un po' bizzarre, un po' ribelli, e di collocarle in questo piazzale davanti al castrum del castello di Sorci, appunto, di collocarle all'interno di una riflessione sui modelli educativi, no? Si sta parlando del DDL Valditara sull'educazione affettiva sessuale. Ecco, noi con questo titolo un po' curioso, Il Pesa dell'Amore, che è il titolo dell'edizione di quest'anno, racconteremo un po' il nostro punto di vista attraverso appunto tre figure un po' bizzarre della storia locale, alcune delle quali però hanno avuto anche dei riflessi nazionali importanti, una famosissima prostituta che aveva il bordello in Vaticano, che era di Anghiari e che aveva, insomma, negli anni a cavallo fra 8 e 900 ha fatto delle cose abbastanza bizzarre. Un grande artista, Vittor Angelo Polverini, che è scomparso 30 anni fa, che aveva visto la sua formazione a Milano, a Brera, e aveva lavorato anche dietro le quinte, insomma, alla costruzione di oggetti teatrali che noi metteremo inediti in scena, li metteremo poi in una piccola mostra che affiancherà la cena spettacolo. E poi un uomo che ha venduto la sua testa prima di morire alla scienza, perché aveva delle dimensioni particolarmente grandi, perché la studiassero. Ecco, quindi abbiamo giocato queste tre figure bizzarre per parlare di amore, eros, sesso e di quella che è un po' anche tutta quella contraddizione affettivo-amorosa nella quale siamo cresciute, che è quella dell'anaffettività dei nostri nonni e dei nostri genitori. Insomma, è tutto un contesto, un mix di cibo, di riflessione su questi temi e anche un po' di riflessione sul fatto che per la prima volta abbiamo deciso di vietare ai minori di 14 anni lo spettacolo, non per un'operazione di marketing, ma perché volevamo andare fino in fondo a trattare questi temi. Ecco.
1: Ecco, insomma, come si vede, molto intorno alla tovaglia c'è una riflessione che voi fate, insomma, per tutto l'anno prima di arrivare all'esito finale. Adesso diamo i dettagli di date e della possibilità. C'è ancora la possibilità di prenotare o è tutto esaurito?
4: Allora, la parte online è andata esaurita in mezz'ora circa, e questa adesso ci saranno dei biglietti in vendita al botteghino il primo e il 2 di agosto, ma uno non deve disperare se non li troverà, perché ogni sera ci sono resi e vengono rimessi in vendita biglietti che attingono alla lista d'attesa, che è già abbastanza corposa. In alcune sere però, diciamo, è accettabile. Quindi se uno non trova il biglietto non disperi, venga all'ingresso e noi in qualche modo proveremo ad accontentarlo.
1: Allora, ricordiamo dove in rete troviamo tutti i particolari, i dettagli che sono legati a Tovaglia Quadri 2026.
4: Tovagliaquadri.com è il sito e l'evento si terrà dal 10 al 19 agosto ad Anghiari, il titolo Il Pesa dell'Amore, 31esima edizione.
1: Allora, buona Tovaglia Quadri, un abbraccio ad Anghiari, a risentirci, e grazie ad Andrea Merendelli, a risentirci, ciao.
4: Buona giornata, ciao.
1: Ciao.

E questa era Julia Jacklin con uno dei brani che la redazione musicale ci ha suggerito, Get Away From Me, I Think I'll Love You Soon. Noi stiamo cercando di metterci in contatto con il direttore, direttore, non direttore, non volevo renderlo insomma un po' internazionale, dell'archivio storico comunale di Todi, perché vi volevamo parlare di quattro alberi monumentali e del Tiglio di Montesanto, che chi conosce Todi sa bene essere una delle insomma delle presenze storiche, ma in questo caso vive, trattandosi di un tiglio, che documentano e sono state soprattutto testimoni della storia di tanti secoli di questa località bellissima, tra l'altro, che è proprio nel cuore dell'Italia. Facciamo un altro tentativo, vediamo se riusciamo a metterci in contatto. Per ogni volta che ci colleghiamo col centro Italia, a volte ci sono problemi proprio di copertura, perché magari ci si trova in una zona dove non si riesce a collegarsi, quindi ci riproviamo.

0: Teniamo in sottofondo Ezra Collective con Only Love, il brano che stavamo ascoltando, e siamo riusciti, ne siamo molto contenti, a stabilire un collegamento con il direttore dell'Archivio Storico Comunale di Todi, Filippo Orsini, perché come vi accennavamo vi vorremmo parlare di alberi. Quattro alberi monumentali a Todi nell'elenco nazionale e poi nel 2026 600 anni del Tiglio di Montesanto. Spesso ci occupiamo di alberi monumentali, alberi che come dicevamo attraversano i secoli e sono testimoni di una lunga storia, e quindi diamo il benvenuto a Filippo Orsini. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno e grazie a voi di questo interessamento verso i nostri alberi. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, Todi è già insomma una località visitatissima, bellissima, nel cuore dell'Italia, però in questo caso parliamo proprio dei suoi alberi monumentali. Facciamo insomma, spieghiamo perché sono così importanti.
1: Io prenderei in esame due di questi quattro alberi che sono particolarmente cari anche agli abitanti di Todi. Sicuramente il più famoso è il cipresso di Garibaldi, che si trova proprio nel centro della città e in qualche modo è un monumento naturale che dialoga con le varie torri e i vari campanili della Todi medievale. E il cipresso fu piantato nel luglio del 1849, quando Giuseppe Garibaldi fuggiva da Roma per la fine, anche tragica, dell'esperienza della Repubblica Romana, e trovò un ristoro di 3 giorni a Todi. E sappiamo proprio che un giardiniere garibaldino, si chiamava Ilario Petrini, piantò questo piccolo cipresso che però oggi è diventato un albero alto oltre 30 metri, insomma, è una colonna, un primo monumento naturale dedicato all'eroe dei due mondi. L'altro albero altrettanto suggestivo e carico di significati è il Tiglio, che si trova proprio all'ingresso del convento di Montesanto, e sappiamo che fu piantato a ricordo dell'arrivo di San Bernardino da Siena proprio nel 1426, quindi quest'anno è un anniversario importante.
0: Il 600esimo.
1: È un Tiglio largo 6 metri e con un'altezza di 14 metri, ma un'estensione molto ampia, sembra quasi che abbracci in qualche modo, in maniera simbolica, il visitatore del convento. Ecco, c'è questo rapporto tra il sacro e la natura che questi alberi ci restituiscono all'interno e fuori della città.
0: E poi c'è un terzo albero.
1: Poi ci sono, sì, in realtà sono
0: due,
1: due cedri del Libano, uno si trova anch'esso all'interno del centro urbano, che ha circa 200 anni, che fa capolino fuori dal giardino di un bellissimo palazzo aristocratico cittadino, che è Palazzo Grondona, legato, poi questi palazzi sono legati anche alle memorie di personaggi che li hanno abitati, che li hanno vissuti. Marco Grondona, recentemente scomparso, è stato un grandissimo studioso e professore della città di Todi. Questo è un grande cedro del Libano che poi si abbina all'altro cedro, che è l'altro albero monumentale, che si trova in campagna, in una frazione di Todi, in una villa detta il Palazzaccio, e anch'esso è molto monumentale e ben visibile, insomma. Questa cornice naturale che simbolicamente un po' ci rinfresca da questa calura terribile.
0: Estate torrida, insomma.
1: Però è estate, va bene.
0: Ecco. Insomma, è un'estate forse anche un po' aggravata da tutta una serie di cose, però quello è un altro discorso. Diciamo che noi stiamo invocando a gran voce più alberi a Milano, insomma, perché gli alberi sono, ahimè, forse l'unica soluzione, almeno nelle città vita che abbiamo a disposizione, no? Cioè per cercare di bilanciare le temperature sempre più alte. Ma questi alberi monumentali che appunto hanno potuto, no, essere messi a dimora inizialmente, poi soprattutto crescere per così tanto tempo, sono immagino molto noti agli abitanti di Todi, ma a questo punto le chiedo, sono molto noti anche ai turisti?
1: Ma devo dire lo stanno diventando, anche perché appunto questa tensione mediatica che c'è stata nei confronti degli alberi monumentali, in particolare in questi ultimi mesi, ma devo dire in passato i media hanno sempre, proprio per questa particolarità, insomma, il cipresso di Garibaldi bene o male è talmente preponderante, è talmente visibile, che anche ai turisti, ai visitatori, insomma, non è mai sfuggito questo elemento naturale, è un monumento di per sé stesso in qualche modo. Quindi, e poi sono delle, oggi vanno molto di moda queste curiosità, un cipresso di Garibaldi, insomma, incuriosisce, così come il tiglio di Montesanto legato alle prediche sferzanti di San Bernardino da Siena nel 1426. Sì. Indubbiamente anche ai turisti è nota questa vicenda storica dei nostri alberi.
0: Anche perché appunto, ripeto, no? Cioè, nella percezione di un turismo anche magari attento, non soltanto insomma dell'overtourism da mezza giornata e via, insomma, come può accadere per un certo tipo di turista, l'idea di andare in Italia per visitare degli alberi forse non è così automatica come concetto, no? L'idea è quella di andare a vedere i monumenti, insomma, gli edifici, la lunga storia di urbanizzazione dell'Italia, di urbanizzazione anche virtuosa, insomma, è molto, molto antica. Quindi trovo che, insomma, la vostra iniziativa, voi vi siete molto spesi, insomma, non solo per organizzare quello che sarà la celebrazione del 600° del Tiglio di Montesanto, ma anche proprio per tutelarli, questi alberi, no? Forse potreste rappresentare anche un modello o un riferimento per altri comuni.
1: Certo, grazie, sì, indubbiamente. Sì.
0: A me viene in mente il comune di Macugnaga, che è abbastanza lontano da Todi, no? E che sta nelle Alpi, nel territorio dei Valser, in Piemonte, nel Verbano, e che è proprio sotto al Monte Rosa, e lì c'è un tiglio del 1200 erotti che è stato piantato dagli anziani del villaggio all'inizio dell'insediamento in quelle montagne, dove a quel tempo, insomma, anche perché faceva molto più freddo, era durissimo vivere, insomma, riuscirono a creare, insomma, una comunità e una civiltà là dove nessuno ci aveva mai provato, no? Intorno a questo tiglio dove si riunivano per prendere le decisioni più importanti. Anche lì c'è questo tiglio che viene da tutti considerato, insomma, una sorta di parente, di membro della famiglia, insomma, per cui
1: hanno un valore anche sacro, insomma, religioso e sacro al tempo stesso, perché in qualche modo oltrepassano i tempi limitati nostri,
0: della nostra vita,
1: dell'essere umano, sì, e ci guardano dall'alto, e speriamo che ci sappiano anche consigliare e suggerire come andare avanti nella tutela dell'ambiente, i nostri alberi monumentali.
0: Sì, oppure quantomeno che stando sotto gli alberi monumentali a noi venga, cioè, come dire, piova addosso una maggiore saggezza, un po' più di calma, di capacità di prendere delle decisioni misurate, non sempre sull'onda dell'ultima sollecitazione, no? Allora, grazie, grazie davvero.
1: Grazie a voi, buon lavoro e speriamo a presto di risentirci.
0: Filippo Orsini, direttore dell'Archivio Storico Comunale di Todi, è stato con noi per parlare degli alberi monumentali di Todi. Se ci andate, ci sono molti buoni motivi per farlo, ricordatevi allora di questi giganti che, insomma, rappresentano un pezzo di storia molto molto importante e fortunatamente vengono tutelati con attenzione. A presto, buona estate. Allora, salutiamo Filippo Orsini, Giorgia, vi è piaciuta questa storia di alberi?
2: Mm-hmm. Moltissimo, siamo...
0: Allora, adesso avete un compito, quando ritornerete nelle vostre magioni d'origine, domandatevi se ci sono alberi da tutelare, abbastanza, perché esatto, si può anche fare una pressione sulle istituzioni, segnalarlo, in fondo siete persone che hanno grandi risorse in termini di comunicazione, no? Cioè, potremmo in fondo farlo un po' tutti, quello di guardarci un po' intorno e vedere se ci sono alberi da tutelare. Ci sono le notizie brevi, noi torniamo fra pochissimo.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, alle 10.30 le notizie di Popolare Network. Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk. La scorsa notte Mosca ha colpito diverse regioni dell'Ucraina con missili e droni, uccidendo almeno 8 persone e ferendone 30. Decine di case, attività commerciali e infrastrutture sono state distrutte o danneggiate, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito di aver colpito aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare e 3 navi cargo che trasportavano armamenti.
7: Questa mattina un drone israeliano ha ucciso una persona, ne ha ferite altre 7 a Gaza City. Anche durante la notte le forze israeliane hanno attaccato la striscia di Gaza, prima a sud di Khan Yunis colpendo una tenda che ospitava alcuni sfollati, uccidendo 2 persone, tra cui un bambino di 8 anni. Un secondo attacco ha colpito un condominio a Gaza City, un altro bambino è stato ucciso e ci sono alcuni feriti.
6: 2 minori di 10 e 15 anni sono morti nel rogo di un'abitazione a Malaga, nel sud della Spagna. Nell'incendio è rimasta ferita la madre e anche uno dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.
7: Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti che stanno anche impedendo di usare gli aerei per spegnere le fiamme. Ieri 3 vigili del fuoco sono morti sull'isola, si sono accesi i roghi anche a Paros e a Lesbo. A Paros le fiamme sono divampate in una discarica. La polizia greca ha messo in stato di fermo 4 persone, tra cui il sindaco dell'isola e un responsabile dell'agenzia per la gestione dei rifiuti, per accertare se le loro azioni o omissioni possono essere collegate allo scoppio dell'incendio.
6: In Val Susa un ingente dispiegamento di polizia sta presidiando l'area dove da oggi dovrebbe partire un nuovo campeggio NOTAV. La polizia si è presentata in tutti i punti di passaggio del campeggio, scrivono gli attivisti sui social. Chiediamo a chiunque abbia modo di raggiungerci di venire al presidio di San Giuliano.
7: Nella notte c'è stato un incendio nel centro sociale Spin Time di Roma. Diversi abitanti dei palazzi attorno hanno chiamato allarmati i vigili del fuoco. Nella palazzina vivono decine di famiglie, oltre che esserci le attività di diversi collettivi. Ora lo stabile è momentaneamente inagibile. Secondo fonti di polizia è stata accertata la pericolosità dell'edificio in seguito al rogo. Fino al termine di nuove verifiche tecniche, gli occupanti sono stati messi in sicurezza e non possono rientrare. Il palazzo è presidiato ora all'esterno dalle forze di polizia. Lo spazio sociale aveva guadagnato le pagine dei giornali nazionali nel 2019, quando l'elemosiniere del Papa aveva riallacciato la corrente elettrica pagando una serie di morosità degli occupanti.
6: Mattinata di gravi disagi per i viaggiatori a Milano, i cui treni subiscono ritardi anche fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze. Un principio di incendio nella stazione Garibaldi del capoluogo lombardo e un danneggiamento a Verona. Milano, i cui treni subiscono ritardi anche fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze. Un principio di incendio nella stazione Garibaldi del capoluogo lombardo.

0: Popolare Network.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.

0: Bentornate, bentornati, questa è sempre la lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12:30. E ritornando sull'ultimo argomento che abbiamo lasciato prima delle notizie brevi, cioè gli alberi da tutelare, specialmente quelli monumentali, quelli che ci sono da moltissimi anni in tanti luoghi d'Italia, ci scrive un ascoltatore, Alcide, che tre giorni fa ha visto un cartello abbattimento il 28 di luglio su una stupenda paulonia in via Cola Montano a Milano. La conoscevo da anni e anni, non capisco perché, era sana, l'ho fotografata e salutata, perché insomma poi ci si affeziona agli alberi. A Milano, insomma, come in altre città, ci sono molte storie di grandi alberi, per esempio di grandi querce che sono state abbattute con molto dispiacere, addirittura comitati che hanno tentato di evitarne l'abbattimento. In alcuni casi ci sono, devo dire, anche riusciti. È un discorso vasto e che sappiamo appassiona chi ci ascolta. Adesso però io vorrei leggervi l'incipit, proprio la prima pagina di un romanzo di cui fra un attimo parleremo con il suo autore. Ascolto la macina della risacca mentre nella poca luce cerco la tomba di mio padre. Odore di alghe ghiacciate, di corteccia bagnata. I lumini del cimitero di Malamocco, cinto da un muretto eroso dalle piogge e minacciato dalla marea, restano accesi, immobili nella loro luce tremolante. E la neve continua a cadere obliqua e rada. Una luna ignara delle nubi a tratti ne accende i fiocchi lungo una scia di luce azzurra ferma in mezzo alla distesa nera, alla nera distesa del mare, finché un'improvvisa malia trasforma quell'ovattato cadere in un frullo d'ali che il vento disperde sulle lapidi, dove il tempo si scorda di esistere. Notti come questa non si dimenticano. Le finestre accese alle mie spalle, oltre il fosso paludoso venato di ghiaccio, si contano sulle dita di una mano. Ho scavalcato il cancello senza forzare il catenaccio. La neve confonde le lapidi con la terra bruna. Qui, dove i vivi temono di incontrare creature senza ombra e senza respiro, vengo assalito dai tuoi racconti, padre, che non hanno ancora smesso di frastornare la mia memoria. La macina della risacca, Sellerio Editore Palermo, Andrea Molesini, buongiorno, benvenuto a Radio Popolare, anzi bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, un romanzo questo che credo sia profondamente sentito.

0: come del resto vale per i romanzi di un grande autore, ma anche perché in questo caso, come questa prima pagina così lirica, così suggestiva, no? Il cimitero di Malamocco, in una giornata, in una nottata così, con tanti ricordi che affiorano, lo intuiamo anche leggendo queste prime righe, fanno ovviamente cogliere anche molti riferimenti a un ricordo autobiografico, no, Andrea Molesini?
1: Certo, sì. Cioè, allora, è un romanzo, non un memoir, ma molto del memoir, diciamo, quindi si fonda su ricordi di cose effettivamente accadute, e credo che questo contribuisca a dare al lettore la sensazione che sia un romanzo sentito, ecco, autentico, non solo frutto di immaginazione, ma diciamo di memoria e immaginazione insieme, perché anche la memoria in fondo è una grande macina, non solo la risacca. Noi maciniamo i ricordi che si affastellano in modo confuso e poi li riordiniamo di volta in volta a seconda di quanto il presente che attraversiamo ci comanda. Quindi la memoria è una macchina che continua a lavorare, non è mai, non è un motore, come dire, statico che si ferma ogni tanto, no, è un lavorio continuo, un continuo rivedere i propri ricordi, rimodellarli, interrogarli, perché in fondo il passato è tutto davanti a noi, mentre il futuro è in agguato alle nostre spalle. Il futuro è sempre sconosciuto e quindi sempre temuto, perché l'ignoto ci fa paura per ovvie ragioni, mentre il passato è davanti a noi, però anche il passato è in gran parte sconosciuto, va continuamente interrogato e approfondito proprio per poterci orientare nel presente.
0: È proprio vero, e spesso non si fa a tempo, no? Ad approfondire, soprattutto con i propri cari, quel passato. Però, invece, nel caso di Aurelio, quel padre a cui si fa riferimento già fin dalla prima pagina e che il figlio chiama Babbo Rolli, è un personaggio dalla vita straordinaria, lo possiamo dire, piena di esperienze, di avventure, un ingegnere navale che durante l'ultima guerra, la seconda guerra mondiale, ha servito nel genio della Regia Marina. Dopo l'8 settembre del 43 è stato costretto dall'occupazione nazista a lasciare i cantieri di Genova, dirigersi verso Venezia per cercare rifugio presso la casa della sorella, ma il libro ci riporta indietro nel tempo, perché c'è un figlio che ignora moltissime cose di Babbo Rolli e che alla fine riesce a recuperare parti di quella memoria, no, così preziosa, di cui ci parlava Andrea Molesini.
1: Sì, certo, è un po' il problema di diverse generazioni. La generazione nata nel dopoguerra è stata molto fortunata da un punto di vista storico, perché appunto non abbiamo avuto guerre, persecuzioni, non siamo stati chiamati, diciamo, a scelte etiche terribili come la generazione che ci ha preceduto, che ha attraversato la guerra, anche solo schierarsi con Salò o con la resistenza, cioè non è adesso. Può sembrare una cosa così da libro d'avventura, ma per chi l'ha vissuta è un problema di vita o di morte, cioè una questione molto grave, molto, si metteva a rischio la propria vita, insomma, non solo la propria carriera, il proprio credo, tante cose. Quindi diciamo il grande insegnamento è che quello che di noi rimane, quello che i padri possono dare ai figli, in fondo è la loro etica profonda, ecco, le prove che la vita ha loro dato e come le hanno affrontate. E certo il coraggio non si può insegnare, però siccome è il coraggio che ci permette di essere liberi, perché non c'è libertà senza coraggio, non si può insegnare il coraggio, ma si può dare degli esempi per far capire ai giovani che ovviamente non hanno avuto ancora modo di mettere in forse la propria vita, di giocarsela tutta per ragioni ovvie, anagrafiche se non altro, si può creare degli esempi che diventino dei modelli, insomma qualcosa che susciti ammirazione, quindi anche imitazione in certi casi, insomma. Il romanzo comunque è anche molto un romanzo d'avventura.
0: Infatti, è pieno di sorprese. Sì.
1: Sì, no, alla fine è un romanzo d'avventura, è un romanzo che parla molto di morte, ma è un inno alla vita, penso, perché in fondo è questo il punto. Posso leggere, guardi, leggo quattro righe, verso
0: sì, prego.
1: Quasi alla fine del libro, è una cosa così grande la morte che non ci sono parole per dirla, mi fa pensare agli angeli dipinti da Giotto, con quelle ali prigioniere che non ci stanno dentro la casa, e toccano le pareti. Forse c'è qualcosa nella nostra natura che assomiglia a quella di un angelo in trappola. Ecco, mi sono sempre piaciuti gli angeli negli affreschi medievali, non solo quelli di Giotto, che sono così grandi che dentro la casa sembrano tozzino, le ali non possono dispiegarsi, aprirsi. Ecco, in fondo la natura umana è questa condizione sospesa tra una scintilla divina che c'è in tutti ed in ciascuno, e la polvere della strada che ci avvolge, perché alla fine dobbiamo pagare le bollette della luce. Quindi c'è qualcosa di più grande di noi che sentiamo magari raramente, temo raramente agitarsi in noi, qualcosa di meraviglioso, di la volta stellata che ci sovrasta, ecco, ci ispira grandi pensieri, però poi appunto abbiamo la bolletta da pagare, tutte le piccole cose
0: della quotidianità, sì, infatti.
1: Che ci legano, che fanno sì che questi ali non vengano mai dispiegati, insomma, come gli angeli negli affreschi medievali. Ecco, questa è un po' la natura umana. E allora io ho raccontato la storia di un uomo che è un po' un Ulisse, se si vuole, con un uomo dalle molte risorse, che attraversa avventure che il caso gli dona, e incontra personaggi soprattutto che sono un po' magici talvolta, no? Sorprendenti, e che riportano alla mente, che indicano al ragazzo che lo ascolta, cioè lo costringono a fare dei confronti con la propria vita, ecco.
0: Certo.
1: E ovviamente è molto meno interessante, perché è la vita di un giovane inesperto del mondo, che poco sa, però legge molti libri e quindi compete un po' col padre, contrapponendo un'esperienza reale, d'avventura reale, le avventure lette nei libri.
0: Allora, Andrea Molesini, per parlare di questo romanzo forse avremmo bisogno dell'intera trasmissione, perché è un romanzo articolato in cui ci sono i due io narranti, il padre e il figlio, c'è una testimone che non è soltanto di passaggio, la dottoressa che ha in cura il padre, insomma ci sono dei personaggi molto tridimensionali con grandi elementi anche di dubbio, no? E affidare il dubbio ai personaggi, o almeno ad alcuni di essi, è sempre qualcosa di complicato ma straordinariamente suggestivo. Io la saluterei perché mi sono soffermata sulla conclusione del primo paragrafo del secondo capitolo del libro, dove lei scrive: si racconta perché le persone e i luoghi che amiamo troppo presto si fanno ricordi che sbiadiscono e vanno, so di non poterli trattenere. Ecco, questa è una delle chiavi che ogni tanto lei ci offre nella narrazione, no? Del perché si trova lì dentro anche lei in quelle pagine.
1: Certo, tutto scorre e tutto se ne va, siamo fatti per trascorrere, non per restare, però questo ci rende anche desiderosi di fare il punto, di raccontare. Siamo chiamati a raccontare perché siamo mortali e morire non ci piace, insomma. E quindi in fondo il nostro no che gettiamo in faccia alla morte è questo, è il racconto. Raccontare è anche questo, il canto è questo, cioè opporsi alla morte, all'oblio, insomma. Anche se è una battaglia perduta, non c'è onore nella resa. Bisogna vivere intensamente, diciamo.
0: Bisogna raccontare e farsi raccontare. Questa è una cosa che possiamo fare veramente tutti quanti, anche se Andrea Molesini lo ha fatto magistralmente, come in tanti suoi libri, insomma, molto famosi e che hanno ricevuto tanti riconoscimenti, ma ne abbiamo parlato anche in passato. La macina della risacca, il romanzo di cui abbiamo appena parlato, Sellerio Editore Palermo. Andrea Molesini, grazie davvero, un saluto a Venezia, non so se lei si trova lì adesso.
1: No, sono in montagna.
0: Ah, ben posso. Basta. Insomma, quando ritorna a Venezia ce la saluti. A presto, a risentirci.
1: Grazie mille, arrivederci.

0: Insomma, oggi è un po' complicato, cari Giorgio e Giorgia, tutti hanno le loro cose da fare perché ovviamente ci sono, noi parliamo di cose che sono in corso in questo momento e quindi se siamo riusciti a rintracciare il direttore Orsini dell'archivio storico di Todi per farci parlare di quel bel discorso sugli alberi che devo dire a me ha molto incuriosito e interessato e ci ha risposto anche Andrea Molesini insomma sul suo romanzo, non riusciamo a trovare Marco Pasquinucci, direttore artistico del Festival Nuove Terre, uno dei festival di cui volevamo parlarvi perché è partito lo scorso 21 luglio ma va avanti fino al 27 di agosto nel Levante Ligure in tante località. Alcune sono proprio località dove per esempio gli abitanti della città da cui parliamo, Milano, spesso si recano perché la Liguria, insomma si sa, il mare dei milanesi, eccetera, eccetera. Comunque insomma fra Mura, Deiva Marina, Bonassola, Moneglia, Sestri Levante, Levanto, Varese Ligure, Sesta Godano, Brugnato, Carro, sono tutti luoghi bellissimi. Questa è la 14ª edizione di Nuove Terre, festival di teatro contemporaneo che appunto prosegue fino al 27 agosto, che trasforma piazze, borghi, spiagge, spazi non convenzionali di questi 10 comuni della provincia di La Spezia e di Genova, tra costa ed entroterra, in palcoscenici a cielo aperto. È promossa da Officine Papage, che appunto è una virtuosa realtà che si occupa di portare il teatro anche in luoghi dove magari non c'è un teatro, diretta appunto da Marco Pasquinucci, che stiamo spasmodicamente cercando, ma che forse ancora una volta, dato che da quelle parti appunto la linea, la copertura diciamo così non è semplicissima, è tutto Appennino, forse non è raggiungibile. Vi dico un po' di cose intanto, poi magari gliene chiediamo se riusciamo a stabilire un contatto, perché per esempio oltre ad avere una vocazione territoriale, perché chiaramente sono piccoli borghi anche in questo caso, ha un respiro internazionale perché ha stabilito partnership con appunto realtà europee come Pantea, che opera in Francia e in Germania, Take Art, che opera in Gran Bretagna, e il Teatro de Garagem del Portogallo. In questa estate, dove il festival è cominciato alcuni giorni fa, la proposta è davvero interessante, insomma, c'è una grande spinta rivolta alle proposte giovani, un terzo delle produzioni firmata da artisti under 35, e poi appunto si parla di rural touring, forse ne avete già sentito parlare, è l'idea di valorizzare i piccoli borghi dell'entroterra, quindi di non schiaffarsi necessariamente tutti quanti sulle spiagge, ma di andarci magari, meglio se spiagge libere, aggiungo, ma di starsene, e soprattutto per buona parte della giornata, nei borghi, nelle aree rurali, dove appunto si può favorire la rigenerazione di luoghi sostenibili e diffusa anche attraverso appuntamenti culturali. Dunque, in questi giorni ci sono stati già tanti spettacoli, vi posso dire alcune delle cose che accadranno nei prossimi giorni, soprattutto in agosto. Il primo di agosto, cioè sabato, ci sarà Mauro Pescio, celebre podcaster, con il suo Malamente, a Framura, mentre Roberto Alinghieri sarà il 2 agosto a Brugnato, un altro borgo, con Le Donne di Vasco. La compagnia Riserva Canini, anche questa molto interessante, devo dire, questo spettacolo io l'ho visto e ve lo consiglio, si chiama Talita Kum e fonde recitazione, maschera e marionette, sarà il 7 agosto nel borgo di Bonassola. Poi c'è Nando e Maila con musica acrobatica della sonata per tubi, aree di musica classica con strumenti inconsueti, a Carro l'8 agosto. La compagnia del Soffione, il suo teatro di ombre e sonorizzazioni, sarà a Levanto il 9 agosto con E se, quando qualcosa cambia. Poi il cantautore, poeta e drammaturgo Ivan Talarico, che conosciamo, con il suo Sabotage, prodotto dal Teatro Metastasio di Prato, sarà il 10 agosto ad Eva Marina. Il teatro danza dei San Papier, che è una compagnia che viene da Milano, nel suo Enough, un passo a due maschile, ispirato al romanzo di Hermann Hesse, Narciso e Boccadoro, l'11 agosto a Sesta Godano. Stellare, la label dei producer Ale Bavo, Filo Q e Raffaele Rebaudengo, che animerà la spiaggia di Framura con Sunrise, un concerto all'alba per l'appunto il 13 di agosto. Luca Radaelli in capo al mondo, viaggio con Walter Bonatti, il celebre alpinista che abbiamo anche noi ricordato tante volte, il 16 agosto, quindi dopo Ferragosto arriva Trigoso, e Filippo Quetzel col suo tirannosauro a Framura il 27 agosto. E poi ci sono tutte le questioni legate al rural touring, all'accessibilità, perché una parte degli spettacoli di prosa in calendario sarà fruibile in varie lingue, in modo appunto da rendere più facile il rural touring anche per i visitatori che vengono da altri paesi, in un contesto che di pratica green, che riduce i consumi energetici dell'80% rispetto agli spazi e ai luoghi, sia quelli architettonici che naturali. È una direzione che appunto Officine Papage segue da molto tempo, perché l'obiettivo è quello di dare vita a un ecosistema culturale transnazionale, tutto questo nel Levante Ligure. E allora andate su www.officinepapage, è scritto così.it, e lì trovate tutto il calendario di Nuove Terre e festival già iniziato, ma insomma che, come sentite, ha tanti appuntamenti in agosto. Insomma, abbiamo fatto noi le veci del direttore artistico Pasquinucci, che è proprio irraggiungibile, ma insomma speriamo di avervi detto le cose importanti. Che ne dite di un progetto del genere? Cosa vi incuriosisce?
1: I tubi.
0: Molto.
1: Devo dire, come strumento inusuale, mi piacerebbe.
0: Ma non credo ci siano solo i tubi, ci saranno anche altri strumenti inusuali, ma insomma il rural touring vi attira?
2: Molto, sì, è una cosa che personalmente non ho mai provato, però.
0: E poi io stavo pensando per esempio alla Campania, tu sei campana, ci sono delle, per esempio c'è il Parco Naturale del Cilento, di cui noi un po' conosciamo perché abbiamo dei partner laggiù, e i borghi, no, della Campania, che sono
2: si prestano,
0: spettacolo, si prestano. Se si riuscisse a, insomma, non per abbandonare i luoghi più celebri, no, della Campania, che naturalmente sono fantastici, così via, ma non è obbligatorio andare tutti a Capri in agosto.
2: No, anzi, magari bene, si può, ecco, distribuirsi, si può un po'
0: levarsi dai piedi e andare, no, cioè andare magari a scoprire delle cose anche straordinarie che ci sono nell'entroterra. Nel tuo caso poi l'entroterra salernitano è ricchissimo di cose bellissime, diciamo, di anche di eccellenze alimentari. Mi viene in mente il carciofo bianco di Pertosa, mi vengono in mente insomma tante località mie.
2: Diciamo che è tutta da scoprire, non andate solo in costiera, ecco.
0: Bene, esatto. Allora noi contiamo su di te, Giorgia, perché tu inizi un'attività di incoraggiamento al rural touring nel Salernitano, non sto scherzando, perché se potrebbe anche essere una buona idea professionale, mentre scrivi un film che magari può riguardare anche le zone che tu conosci, potresti magari pensare, chi lo sa, con delle istituzioni che abbiano un orecchio un po' più attento, insomma, sono idee che vengono così, poi se vi fa piacere lo farete. Noi fra poco però, cosa facciamo? Torniamo in che anno?
2: Nel 76.
0: Ecco, però prima c'è un po' di pubblicità.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
6: Dal 27 luglio al 2 agosto all'Anfiteatro della Martesana.
5: Il programma su spaziocinema.info.

0: Ecco, allora siamo ritornati nel 1976 con Isn't She Lovely, ci avviciniamo al termine della prima sezione di La lunga estate cult, la fascia culturale di Radio Popolare con voi fino alle 12.30. La prima sezione intendo in termini di mesi, cioè con fine luglio noi ci fermiamo e poi ci saranno altre trasmissioni in questo orario, a cominciare dalla scatola magica di Cecilia Di Lieto e parla con lei di Serena Tarabini, ma noi, almeno fino alla fine, il nostro viaggio nel 76, anno in cui Radio Popolare iniziò le trasmissioni, lo facciamo. Ieri abbiamo fatto festa con il concerto di Patti Smith al Castello, che è stata davvero una serata perfetta, insomma, nonostante l'afa e nonostante tutto, eravamo veramente tanti e soprattutto è stato un momento di grande affetto, ma noi appunto vogliamo ripercorrere quello che succedeva, quello che si scriveva, la musica che si ascoltava, insomma, gli esiti culturali che ci sono stati in Italia e fuori in quell'anno, che è stato un anno molto produttivo, anche se un anno complicato, difficile economicamente e politicamente complessissimo. E dunque, Giorgio e Giorgia hanno scelto, questo è, adesso da allora, da questo momento in poi parlano loro, hanno scelto un altro incipit, si fa sempre più difficile l'operazione di indovinarli, e fra poco ce lo leggono, e poi ci portano anche a scoprire un'altra grande opera, pop, di quell'anno. Prego.
1: Questo è veramente difficile, va detto. Gli strumenti di bordo registrarono il profilo massiccio molto prima che gli uomini l'avvistassero dagli oblò. Questo era naturale. Il comandante Carlsen, però, era rimasto sconcertato dal fatto che, anche quando erano a solo 1600 km di distanza e i razzi frenanti avevano ridotto la velocità a poco più di 1000 km all'ora, quella forma misteriosa fosse visibile. Poi Craigie, guardando dall'oblò principale, la vide stagliarsi nitida contro le stelle. Gli altri lasciarono i loro posti per andare a vedere. Dabrowski, l'ingegnere capo, disse: «Un altro asteroide. Come lo chiameremo questo?» Carlsen guardò fuori, stringendo gli occhi contro la luce abbagliante delle stelle. Quando toccò il tasto dell'analizzatore, verdi linee simmetriche saettarono sullo schermo, distorte verso l'alto, per effetto della velocità con cui si stavano avvicinando alla forma grigiastra. «Non è un asteroide», disse, «è tutto di metallo». Dabrowski tornò a osservare il pannello. «Cos'altro può essere?» A quella velocità il ronzio dei motori atomici era appena più forte di quello di un orologio elettrico. Gli astronauti tornarono ai loro posti, continuando a tenere d'occhio la forma smisurata che ora bloccava la vista delle stelle. Nelle ultime 4 settimane avevano esaminato e aggiunto alla nuova cartina spaziale in preparazione 9 nuovi asteroidi. Ora, con il loro istinto di esperti navigatori spaziali, erano certi che quello era qualcosa di diverso. A 3 chilometri il profilo fu sufficientemente chiaro da non lasciare dubbi. «È una stupida astronave», disse Craigie. «Cristo, così grande!» Nello spazio sconfinato, senza normali punti di riferimento, le distanze ingannano l'occhio. Carlsen premette alcuni tasti sul computer. Dabrowski, da dietro le spalle di Carlsen, esclamò incredulo: 80 chilometri? Impossibile, disse Craigie. Dopo aver scambiato un'occhiata con Carlsen, Dabrowski premette altri tasti e guardò il risultato: 49 miglia e 64, quasi 80 km di lunghezza. Adesso la forma grigio-nerastra bloccava tutta la vista dall'oblò principale, eppure non era possibile distinguere i particolari. Sembrava solo un'immensa muraglia. Il tenente Ives disse: «La mia è soltanto un'idea, comandante, ma non sarebbe meglio, prima di avvicinarci maggiormente, mandare un messaggio alla base e aspettare la risposta?» «Ci vorranno almeno 40 minuti», rispose Carlsen. «Preferisco avvicinarmi ancora un po'». La base sulla Luna era lontana 320 milioni di chilometri. Viaggiando alla velocità della luce, la risposta sarebbe giunta in circa mezz'ora. Adesso i motori erano silenziosi. Stavano navigando verso quella misteriosa astronave a 80 km all'ora. Il comandante Carlsen fece spegnere tutte le luci della cabina.
0: Allora, molto suggestivo, ti dirò che è stato indovinato.
1: No.
0: È stato indovinato, ma ci sono anche altri messaggi. Per esempio, qualcuno pensava fosse Jules Verne, Giulio Verne, okay. E ci starebbe
1: sì,
0: anche
1: no?
0: La Sfinge dei Ghiacci, un celebre romanzo. E poi la stessa persona che aveva scritto Jules Verne dice: no, sono astronauti, vuol dire che non è. Ma Simone scrive Space Vampires. Ciao Simone,
1: straordinario, complimenti a Simone,
0: Simone
1: che
0: veramente
1: ha indovinato.
0: Veramente non so se l'ha fatto con meccanismi
1: dobbiamo sempre presumere,
0: no, perché adesso l'intelligenza artificiale
1: certo.
0: Ti dà la possibilità anche se una voce in qualche modo viene catturata, intercettata, di scoprire qual è, ma comunque indovinato, quindi
1: certo,
0: fatti
1: certo.
0: Suoi come ha fatto, è stato svelto, veloce, attento.
1: Innocente fino a prova contraria.
0: No, ma poi non voglio criminalizzare nulla, ci è riuscito e quindi bravissimo. Space Vampires è proprio quello che in italiano è?
1: Vampiri nello spazio.
0: Ecco, di?
1: Romanzo di Colin Wilson, pubblicato per la prima volta nel 1976, che in Italia appunto è edito Mondadori per la collana Urania.
0: Che fu?
1: Storica.
0: Ecco, sì, vabbè, ma non liquidiamo la cosa. Insomma, gli Urania sono stati, come dire, i libri di più di una generazione, i libri di, come dire, di... no, Simone, guarda, difende il suo onore, anche
1: okay,
0: se per me non c'era nulla di disonorevole. L'ho letto nell'85, dice
1: pazzesco.
0: Simone, quindi Simone è ancora più meritevole, diciamo così. Gli Urania sono stati al pari dei Gialli, Mondadori, una collana fortunatissima che ha formato le conoscenze fantascientifiche di più di una generazione.
2: Infatti sono stati la prima collana di fantascienza italiana. Diamo a Cesare quel che
1: esatto,
2: Cesare.
1: esatto. E la storia di Space Vampires, appunto, come avete sentito, è quella di questa astronave Hermes in una missione di esplorazione di asteroidi che a un certo punto si imbatte in una enorme astronave che apparentemente è abbandonata. Il capitano Carson e il suo equipaggio cominciano a esplorarla e scoprono corpi umani in uno stato che sembra di morte apparente. Si decide quindi di riportarne tre di questi sulla Terra, ma uno di loro, una donna, si risveglia e assorbe la forza vitale di un giornalista. Comincia così quello che viene definito, quasi più che un romanzo vero e proprio, uno studio sul vampirismo cosiddetto psichico, inteso come fenomeno legato tipicamente alla sessualità, e non per forza negativo, si può anche intendere come uno scambio di energie tra due persone. Tra l'altro, la cosa interessante, prima l'ascoltatore ci diceva che ha letto il libro nel 1985, che è l'anno in cui è uscito il film tratto dal libro.
0: Guarda, Umberto ci scriveva un attimo fa, seguì anche un bel film,
1: esatto,
0: se non erro.
1: Esatto.
0: Ascoltatori fantastici, veramente. Cioè.
1: Che è anche noto col titolo di Life Force, diretto da niente po' di meno che Toby Hooper, che molti si ricorderanno come regista sia di Non aprite quella porta che Poltergeist. Quindi uno che comunque di horror se ne intende.
0: Diventato proverbiale. Qui c'è un'aggiunta di un altro ascoltatore: l'attrice Matilda May ha ben rappresentato la vampira nell'omonimo film.
1: Esatto, gira voce da quello che io mi ha molto incuriosito, devo dire. Soprattutto la copertina, l'ho trovata la copertina più folle che abbia mai visto per un film, perché praticamente
0: la copertina oppure la locandina?
1: La locandina, chiedo scusa umilmente.
0: Attento,
1: non la copertina del libro,
0: attento,
1: ma la locandina del film, dove ci sono appunto queste due figure, un maschio e una donna, un uomo e una donna abbracciati, mentre compiono harakiri completamente nudi davanti a un'immagine della galassia.
0: Credo che Matilda May fosse una bella guagliona, per dirla, eccetera, perché qui si sommano notevole Matilda May, quindi
1: dicono,
0: ho intuito
1: che sia nuda per maggior parte del film, dicono.
0: Ok, non infieriamo.
1: No, ma assolutamente, che... ma comunque è presente questa componente, diciamo,
0: erotica
1: assolutamente, fa parte della trama.
0: Certo.
1: Quindi assolutamente un film di cui si parla poco, ma comunque con dei grandi nomi dietro da recuperare.
2: Una piccola perla.
0: Una piccola perla è Urania, forse addirittura milanese, scrive qualcuno. E non lo sappiamo, cioè dobbiamo... Urania era una casa editrice milanese, facciamo questa domanda, il primo che trova la risposta, io devo dire, confesso la mia non ignoranza, perché di Urania ne ho letti un po' anch'io, ma su questo preciso punto, nel senso che mentre so la storia di altre case editrici, la storia di... Dunque,
1: è nata nel 52.
0: Fondata e pubblicata da Mondadori, beh sì, quindi in senso milanese, certo, per forza.
1: Certo.
0: Non è una casa editrice autonoma.
2: No,
0: è la collana editoriale italiana, esatto, di fantascienza fondata da Mondadori, quindi sì, allora aveva sede a Milano. Elisa scrive, non ho indovinato il titolo del libro, ma Giorgio è un lettore e ha ad alta voce eccezionale. Grazie per la compagnia e buona estate. Sappi
1: grazie
0: che Elisa
1: mille.
0: Ammira il tuo modo di leggere ad alta voce gli incipit.
1: Gentilissimo.
0: Era di Mondadori, giustamente. Bisogna ricordare le copertine di Karel Tole. Qui parliamo proprio delle copertine di Urania, che effettivamente ricordo anch'io come molto belle. C'erano degli autori straordinari sia per i gialli Mondadori che per gli Urania Mondadori, che erano appunto d'autore. Urania curata per anni da Fruttero Lucentini, ci dice Luca. Fruttero Lucentini, celiberrima coppia di autori, adesso li definiremmo nuaristi, che curarono anche, e questo proprio non lo sapevo, la più celebre collana di fantascienza italiana. Insomma, ascoltatori, siete un pozzo di scienza, come sempre.
1: Veramente interessante. E tra l'altro scoprire questa sottocultura ci fa capire che anche la deriva erotica che hanno preso i vampiri di recente in realtà esisteva già, era già parte di un sottogenere.
2: L'elemento questo erotico è sempre stato legato,
1: c'è sempre stato,
2: però, su questo
0: insomma i vampiri sono attraenti, insomma c'è poco da fare.
2: Già Stoker aveva un po'
0: sì, cambiano un po' gli stili, però insomma il vampiro è sempre un personaggio, o la vampira. Bene, allora grazie di tutti i vostri contributi, ma adesso dobbiamo restare nel 1986, e quindi Giorgia, su tua indicazione, io andrei col contributo musicale.
2: Andiamo.

0: Allora, Giorgia, uno dei musical più celebri
1: Broadway,
0: di
1: direi sì.
0: Broadway, Chicago, che ha avuto tante diverse versioni. Questa è quella degli anni di cui stiamo parlando
1: Esatto.
0: con una delle canzoni più celebri, no?
1: Esattamente, perché Chicago arriva a Broadway nel 75, nel 76, l'anno di cui appunto noi parliamo, era ancora in programma proprio a Broadway. Tra l'altro è l'anno in cui ha vinto i Tony. Quindi è stato candidato a moltissimi Tony e ha vinto però, tra le altre cose, miglior libretto e miglior colonna sonora originale. Quindi attenzione, da chi è stato realizzato innanzitutto? È un musical diretto da Bob Fosse,
0: Grandissimo.
1: esattamente, con musiche poi di John Kander e i testi di Fred Ebb, che erano già stati in realtà autori di Cabaret. La storia di Chicago però non inizia nel 75 con il musical. In realtà è ispirato a un film del 42 che si chiama Condannatemi se vi riesce, sottotitolo Roxy Hart, che è la protagonista del nostro, una delle protagoniste, anzi, di questa storia, che era stato diretto da William Wellman. E così ci ricolleghiamo a Star is Born, di cui parlavamo ieri, perché lui ha diretto anche quel film.
0: E pensa, tutto
1: Quindi è tutto
0: torna,
1: un
0: tutto
1: unicum.
0: collegato.
1: Ma qual è la storia di Chicago? Appunto, Chicago parla di una giovane aspirante star dei nightclub degli anni 30 che uccide il suo amante dopo aver scoperto che lui le aveva promesso la fama soltanto per andare a letto con lei.
0: Nobody walks out on me.
1: Esatto.
0: Abbiamo sentito gli spari.
1: Esatto. E appunto, quando lei viene portata in prigione, fa la conoscenza di Velma Kelly, che è la voce che abbiamo sentito adesso raccontarci le notti di Chicago, che a sua volta è stata incarcerata per aver ucciso il marito e la sorella dopo averli trovati a letto insieme. Quindi donne, insomma, che non si fanno mettere i piedi in testa. C'è
2: Assolutamente.
1: un problema però: Velma è già una star dei nightclub di Chicago, mentre appunto Roxy è un'aspirante, e le due vogliono essere famose anche mentre sono in prigione, quindi si entrano in conflitto proprio perché ognuna vuole rubare il palcoscenico all'altra, e non solo, entrambe si litigano l'avvocato, l'affascinante Billy Flynn, che appunto non è proprio anche lui un pezzo di pane. Quindi,
2: Nessuno si salva.
1: esatto, una storia di persone non troppo appunto positive, però a noi piace così, ci divertiamo così,
2: Il loro fascino.
1: e il loro fascino. C'è da dire, tra l'altro, che Bob Fosse, che è il regista di questo film, ha diretto poi successivamente un film intitolato proprio All That Jazz nel 79. E nonostante lui non sia uno di quelli che ha messo le mani sull'EGOT, quindi la rosa di premi di cui parlavamo ieri, perché gli manca un Grammy, quindi ha una quantità infinita di Tony, una
2: È
1: quantità
2: 8.
1: infinita di Oscar. Però appunto gli manca un Grammy, ma è uno dei più grandi, grandissimi, soprattutto della scena di Broadway, dei musical. E appunto noi conosciamo Chicago per il revival di Broadway che è stato fatto nel 96. Ad oggi è il musical più longevo della scena del musical newyorkese, è ancora in programma all'Ambassador di Broadway. Ed è stato adattato, ovviamente, come non potevano, in un film nel 2002.
0: Quello con Catherine Zeta-Jones e Renée Zellweger, no? Nei
2: Quello
0: rispettivi
2: famoso.
0: ruoli.
1: Esatto. Tra l'altro, Catherine Zeta-Jones ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista, mentre Renée Zellweger ha vinto con l'attrice il Golden Globe come attrice protagonista in un film musicale o commedia. E Richard Gere, miglior attore in film musicale e commedia, sempre Golden Globe. Non solo, Chicago ha vinto l'Oscar come miglior film. È stato l'ultimo
0: Vero.
1: musical ad oggi ad
0: A
1: aver
0: vincere
1: vinto
0: l'Oscar.
1: l'Oscar come miglior film. E direi anche a ragione. Tra l'altro, la messa in scena è molto in linea con quella del musical in sé, quindi molto teatrale, se vogliamo. Ci sono pochissime scenografie, tutto molto etereo, quasi non si percepisce, e sembra che i protagonisti, i personaggi, siano costantemente su un palcoscenico. È tutta un'esibizione continua, tanto che durante il processo di Roxy, quando viene difesa da Billy Flynn con il pezzo They Both Reach for the Gun, quindi in cui cerca un po' di manipolare la verità per salvarla dalla pena di morte. Per rappresentare questo continuo falsificare gli eventi, Billy Flynn diventa un ventriloquo.
0: Ecco.
1: E la sua bambolina, appunto, è Roxy. Quindi anche sul palco c'è questa cosa di avere l'attore di Billy Flynn, chiunque lo stia interpretando al momento, non aprire la bocca mentre canta.
0: Mamma mia, quante cose da raccontare di una produzione geniale di Broadway che ha avuto tante vite. Grazie Giorgia, insomma, grazie di averci ricordato che nel 76 ci fu quell'edizione così speciale. Se sei d'accordo, se siete d'accordo, negli ultimi minuti del nostro spazio 1976 andiamo nel 2002 e sentiamo Roxy con René Zellweger, che appunto interpretava il personaggio di Roxy, mentre invece appunto Catherine Zeta-Jones interpretava Velda.
2: D'obbligo.
0: Sapete chi doppiava Billy Dean nella versione italiana del film del 2002?
1: No, nella versione italiana no.
0: Luca Ward. L'ho appena visto nella scheda del film. Solo due cose prima di far partire la musica. Serenella dice: mio figlio mi ha regalato un'Urania per il mio compleanno, che è stato lunedì. Insomma, tanti auguri, sia pure in ritardo. Serenella, tuo figlio ha fatto benissimo. Giustamente. Un ascoltatore ci scrive: perché parlate al passato di Urania? Ancora viva e vegeta, lotta insieme a noi e con le copertine del grande Brambilla. Giusto, ne abbiamo parlato come se. In realtà stavamo leggendo un romanzo che è stato un Urania tanto tempo fa. In realtà appunto la collana esiste e quindi insomma ce ne rallegriamo moltissimo. René Zellweger, Roxy, Chicago, non abbiamo detto il regista, Rob Marshall.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Noi sappiamo che alla lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alla fine di luglio, quindi fino a domani, poi ritorniamo alla prima settimana di settembre. Lo sanno bene Giorgia e Giorgio, che sono stati con me quasi tutto questo mese, e li ringrazio intanto, mi porto avanti.
1: Grazie.
0: Anche perché domani non saranno in studio ma in esterna con questo caldo, tra l'altro col picco del caldo mi sento in colpa, ma sono giovani, so che ce la faranno. Il senso di tutto questo mio preambolo era dire che nella lunga estate cult, e ci sembra dai messaggi che ci mandate che l'abbiate apprezzato, facciamo appunto dei voli molto pindarici da un argomento all'altro, da un'epoca all'altra, da tutta una serie di suggestioni, no?
2: Cioè, perché
0: io sono molto convinta che insomma gli argomenti, certo, in alcune situazioni, trasmissioni e contesti vadano molto approfonditi, e che in altri invece valga la pena di dare una serie di informazioni un po' spettinate, come dico spesso, che poi magari suscitano l'interesse per un libro, un film. Tanto chi ci scrive, chi ci ascolta, lo dimostrano continuamente quando ci scrivono, sono persone molto preparate, interessate, che hanno sempre sanno spesso molte cose più di noi.
2: Esatto.
0: Quindi noi magari semplicemente risolleviamo, no? Degli interessi, sia che parliamo dell'oggi che dell'ieri. Comunque di questo ci occuperemo, no? Degli interessi, sia che parliamo dell'oggi che dell'ieri.
2: Dello ieri.
0: Dello ieri.
2: Dello ieri.
1: Dello ieri.

0: Jean, scrittore canadese originario del Quebec, di origine nativa americana, e la sua fama è dovuta a libri che appunto ricostruiscono la storia in parte sua, familiare, della sua famiglia, dello spossessamento non solo dei territori compiuta dai colonizzatori occidentali in Canada, presso le comunità di nativi americani, ma anche dello spiazzamento soprattutto dei bambini e dei giovani che venivano educati secondo i criteri, insomma, della formazione dell'educazione occidentale e privati di tutto quello che avevano imparato nelle loro tribù. In parte anche Mike Hahn racconta questa storia. Virginie, Marie e Charles hanno 14 anni quando insieme a decine di giovani Innu, che appunto è una delle popolazioni native del Canada, vengono strappati alle famiglie e deportati in un collegio su un'isola remota del nord del Canada, quasi 1000 km dalla loro casa. 70 anni dopo, Audrey Duval, che adesso ha un nome occidentale, giovane avvocata in carriera in uno studio, insomma, molto prominente a Montreal, scopre che migliaia di ragazzi hanno subito sevizie e crudeltà atroci, segregati in più di 100 collegi di quel tipo. Quando il governo canadese delibera di risarcire i sopravvissuti e quello che resta delle loro famiglie, Audrey si tuffa a capofitto in un'indagine per scoprire che cosa è accaduto veramente su quell'isola, l'isola di Fort George, che esiste veramente, per capire come mai Virginie, Marie e Charles sono svaniti nel nulla. Mike Hahn in lingua Innu significa lupo e riapre una delle pagine più dolorose della storia canadese, ma racconta anche il lato più profondo e generoso dell'amicizia, la forza inespugnabile dell'amore, e spalanca la porta su un mondo potente e meraviglioso di cui avremmo dovuto avere cura o avrebbero dovuto avere cura. Ne abbiamo parlato proprio con Michel Jean in questo studio alcuni mesi fa e vi facciamo ascoltare la conversazione. È uno scrittore che è tornato a trovarci e che scrive romanzi di grande suggestione. Infatti, avevamo già ospitato questo scrittore in occasione dell'uscita nel 2024 per Marcos y Marcos di Cucum, che ci ha fatto scoprire un mondo scomparso visto attraverso gli occhi di una donna, la bisnonna dell'autore Almanda Siméon, quindi il mondo del Quebec visto da coloro che lo abitavano fin dall'antichità. In qualche modo ritorniamo a parlare di storie del passato, ma storie che sono ancora profondamente radicate nella vita dei discendenti di molte persone che vivono in Quebec. Perché con il nuovo romanzo Mike Hahn, che forse, insomma, adesso poi ci faremo dire dove va l'accento per la pronuncia corretta, edito da Marcos y Marcos, Michel Jean, che appunto è tornato a trovarci, racconta un'altra storia, la storia di tanti ragazzi Innu. Abbiamo imparato, anche grazie a lui, a capire qual era un po' la cultura Innu. Tre di loro, i protagonisti del suo romanzo, Virginie, Marie e Charles, vivono una vicenda che è esemplificativa, rappresentativa di quella di moltissime decine di giovani Innu. Il resto ce lo facciamo raccontare da lui dandogli il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Michel Jean, benvenuto.
1: Qui, buongiorno.
0: Buongiorno, Sara Giuliani con noi, giusto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, che ha anche tradotto il romanzo, quindi a maggior ragione, se ritiene di dire qualcosa a sua volta, poi ci farà solo piacere, e grazie anche per l'interpretariato. Allora, bentornato, altro grande romanzo, questo penso che le deve essere costato anche molta sofferenza per le ricerche che ha dovuto fare.
1: Oui, parce que ce qui m'a mis sur la piste de cette histoire-là, c'est le témoignage des cousines de ma mère qui ont vécu ce qu'on voit dans le roman.
2: Sì, perché lo spunto per questo romanzo deriva dalla testimonianza che mi hanno offerto le cugine di mia madre che hanno vissuto le esperienze che io racconto nel romanzo.
1: Jusqu'à récemment, personne ne parlait des pensionnaires autochtones parce que ceux qui étaient allés Pour eux, c'était honteux.

0: Et pour le reste de la société, c'était tabou. Et moi, j'ai découvert l'existence et le fait que les gens chez nous sont allés dans les pensionnats il y a une quinzaine d'années, quand les cousines de ma mère m'ont raconté comment elles avaient vécu ça.
1: Per molto tempo non si è parlato di questa storia che ha rappresentato un vero e proprio tabù anche per le vittime che avevano attraversato questa esperienza perché si vergognavano a parlarne. E io stesso ho scoperto di questa pagina di storia una quindicina d'anni fa quando le cugine di mia madre appunto hanno deciso di condividere con me la loro esperienza.
0: Et c'était difficile d'entendre ces femmes que je connaissais me raconter qu'elles étaient enfants, elles étaient amenées de force en avion, assises par terre dans un appareil comme du bétail sans siège, que quand ils arrivaient au pensionnat à 1 000 km de chez eux, on leur donnait un numéro à la place de leur nom, on leur coupait les cheveux, on les rasait et qu'elles étaient interdites de parler leur langue. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment brisé le cœur.
1: E ovviamente è stato molto difficile sentir parlare queste donne della mia famiglia che io conoscevo così bene di un'esperienza nella quale erano state prelevate da casa loro, portate a 1.000 km di distanza dalle loro famiglie, sedute per terra in un aereo merci e una volta arrivate poi su quest'isola le avevano tagliato i capelli, le avevano private dei loro vestiti e anche del loro nome che era stato rimpiazzato da un numero. E ovviamente ascoltarle raccontare questa storia mi ha spezzato il cuore.
0: Et le livre est né du besoin de raconter cette histoire.
1: E quindi il romanzo è nato proprio dal bisogno di raccontare questa storia.
2: Adesso chiedo, perché questo viaggio, che è un viaggio letterario prima di tutto, perché chiaramente si tratta di un romanzo, ma è anche degli elementi di un reportage storico, chiedo a Michelle di fare come se fosse un nostro corrispondente dal passato. Di fare questo passaggio da scrittore per un attimo giornalista, diciamo così. Diciamo proprio il fatto, cioè l'evento che si è svolto per un certo numero di anni, in che periodo, in quali zone e quante persone ha riguardato.
0: Donc, ça commence à la fin du 19e siècle, vers les années 1866.
1: Sì, allora è una storia che comincia alla fine del XIX secolo, intorno al 1876.
0: Pour faire disparaître les autochtones et les assimiler, le gouvernement a créé ce qu'on appelle les pensionnats autochtones, dont c'est pas des écoles, c'est des établissements où on cherchait à assimiler les jeunes. Et c'est écrit dans la loi que l'objectif, c'est de tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant.
1: E il governo, intorno a quell'anno, per riuscire a liberarsi degli autoctoni, ha creato questi istituti, che si chiamavano appunto collegi autoctoni, che stavano all'interno di un quadro normativo della legge sugli indiani, che aveva proprio come scopo, scritto nero su bianco, quello di uccidere l'indiano nel bambino.
0: Tutte le province canadiennes ont eu des pensionnats. Certains ont commencé plus tôt dans l'ouest du pays. Au Québec, ça a commencé en 1936, ma province.
1: E questi istituti erano presenti in tutte le regioni e le province del Canada, erano iniziati prima nella parte ovest del paese e nella provincia del Quebec, la mia provincia, invece il primo istituto è stato aperto nel 1936.
0: Et quand on dit pensionnat, on pense à des écoles, mais c'était pas du tout des écoles où les gens allaient apprendre. En fait, c'était des établissements où on voulait leur désapprendre leur culture.
1: E quando si parla di collegi ci viene subito da pensare a delle scuole vere e proprie, ma in realtà dove si imparano delle cose. In realtà questi collegi erano stati pensati non come delle scuole in cui imparare, ma delle scuole dove disimparare la propria cultura e le proprie radici.
0: Et les enfants étaient toujours amenés très loin de chez eux. Par exemple, chez nous, ils étaient envoyés à 1 000 km sur une île de l'océan Arctique. C'était voulu parce que l'objectif était de les couper de leur famille.
1: E ogni volta i bambini erano portati in luoghi molto lontani, ad esempio nel caso della mia comunità venivano portati nell'isola di Fort George che si trovava a 1.000 km circa di distanza dalla loro comunità e l'obiettivo era proprio quello di tagliare le radici.
0: E c'est pour ça que l'île s'appelle Mican, qui veut dire lupo, parce que comme les loups isolent leur proie pour les attaquer, les directeurs des pensionnats isolaient les jeunes pour les attaquer.
1: Ed è per questo che il romanzo si chiama Maikan, che significa lupo, perché un po' come fanno i lupi quando vanno a caccia, che quindi isolano la preda per attaccarla meglio, la stessa cosa veniva fatta dalle persone che gestivano i collegi, cioè isolavano i bambini per poterli attaccare più facilmente.
0: Ma i pensionnats n'ont pas réussi à tuer l'Indien dans l'enfant, ils ont simplement brisé les communautés. Et aujourd'hui, il y a des problèmes sociaux importants dans les communautés parce que ces jeunes-là, pendant 10 ans de leur vie, ont été subi des choses qui les ont traumatisés.
1: Ma i collegi non sono riusciti in realtà nell'intento di uccidere l'indiano nel bambino, quello che hanno fatto però è stato spezzare questi bambini e questo ovviamente ha avuto delle conseguenze sulle comunità perché questi bambini vivevano 10 anni della loro vita in queste condizioni e ovviamente questo ha delle conseguenze poi.
0: E aujourd'hui dans les communautés autochtones, les indices, les taux de suicide, taux de décrochage, la violence, tout ça c'est plus élevé que dans la population québécoise parce qu'on vit avec les blessures du passé qui sont transformées aux générations. Et c'est pour ça que peut-être que ça parle du passé, mais c'est un livre qui explique surtout le présent.
1: E oggi, se andiamo a vedere le statistiche, all'interno delle comunità autoctone i tassi di violenza, di abuso di droghe, di alcol sono molto più alti rispetto alla popolazione generale e questo ovviamente è dovuto a quelle ferite inferte nel passato ed è per questo che è un romanzo sì che parla del passato ma soprattutto che parla del presente.
2: Grazie. E l'ultima domanda era sempre da reporter e poi torno allo scrittore. Era quanti ragazzi e ragazze sono stati coinvolti in questo processo, diciamo che è durato tanti anni?
0: Tous les jeunes enfants autochtones sur 100 ans de génération y sont allés. On parle de plus de 100 000 jeunes qui ont été envoyés dans les pensionnats.
1: 100 000, oui. Sì, è una cosa che ha riguardato ovviamente tutte le generazioni per circa un centinaio di anni e quindi si parla più o meno di 100.000 bambini inviati in questi istituti.
0: E hanno più di 5.000 che ont disparu, morti dans des circonstances obscures. Par exemple, une des cousines de ma mère est décédée, on ne sait pas ce qui est arrivé d'elle.
1: E di questi si stima che 5.000 siano scomparsi. Una di queste è una cugina di mia madre che sappiamo essere morta in collegio, ma non sappiamo che fine abbia fatto poi.
0: E ça aussi ça fait partie des blessures avec lesquelles on vit.
1: E anche questa è una delle ferite con le quali dobbiamo convivere.
2: Beh, nell'esperienza di tutte le colonizzazioni, la cancellazione della lingua e delle culture originarie sono purtroppo un tema ricorrente, così come la violenza verso la natura, gli animali, con questa specie di furia ottocentesca che poi si è protratta anche nel Novecento, di massacro degli alberi, massacro della fauna e di moltissime altre cose che venivano viste come un ostacolo al procedere della colonizzazione. In questo libro questo c'è molto, c'è il rapporto dei tre ragazzi con la natura, che fa parte della cultura Innu, e invece la forza distruttrice non solo delle loro tradizioni, lingua, cultura, ma anche del loro bisogno di entrare in contatto con la natura.
0: Oui, parce que on a d'une certaine manière démonisé les cultures des peuples autochtones.
1: Sì, perché in un certo senso le culture autoctone sono state demonizzate.
0: On était dans des sociétés, les sociétés blanches, où c'est le culte du progrès. C'est le progrès qui dicte les politiques et tout ce qui va à l'encontre du progrès tel qu'on le voit est perçu comme rétrograde.
1: Perché nelle società bianche, nella cultura bianca, il progresso è quello che guida tutto e ovviamente ogni ostacolo a questo progresso è considerato retrogrado e va eliminato.
0: Pourtant, les Innu ont vécu pendant 5000 ans sur leur territoire, les autres peuples autochtones 10.000 ans, et ils ont toujours vécu en harmonie avec la nature sans jamais manquer de rien.
1: Eppure gli Innu hanno vissuto per 5.000 anni nel loro territorio e altre popolazioni autoctone addirittura 10.000 senza mai mancare di nulla e sempre rispettandolo.
0: Parce que dans la philosophie Innu, au lieu d'exploiter le territoire pour créer des villes ou créer ce qu'on appelle les civilisations, on vit avec le territoire et on a besoin du territoire et des autres animaux pour survivre.
1: Perché nella filosofia Innu l'obiettivo non è quello di sfruttare il territorio, ma di convivere con il territorio e con gli altri esseri viventi che lo abitano.
0: Et si on décrit ça comme primitif, moi je dis on est en train de manquer de ressources actuellement et avec le réchauffement climatique, on s'inquiète jusqu'où ça va aller.
1: E se vogliamo definire questo primitivo, bisognerebbe pensare che al momento attuale no, andiamo incontro a un esaurimento delle risorse, riscaldamento globale e bisognerebbe interrogarsi su che fine faremo, dove si andrà a parare poi.
0: Alors que dans le monde des peuples autochtones, ben les ressources étaient respectées. Et on n'avait pas ces problèmes-là. C'était pas des sociétés primitives, c'était des sociétés qui obéissaient à une autre façon de voir le monde che celle che l'on ha dans les sociétés occidentales, tout simplement.
1: E nelle società autoctone questi problemi non c'erano, perché le risorse venivano rispettate e quindi non erano società primitive, erano semplicemente società in cui, appunto, che si basavano sul rispetto delle risorse.
0: Mais pourtant ma mère, mes tantes, mes grand-mères se sont fait traiter de sauvages pendant toute leur jeunesse.
1: Eppure mia madre, mia nonna, le mie zie sono state trattate per tutta la loro giovinezza come delle selvagge.
0: Et moi, c'est pour moi c'est pas des sauvages, j'essaie de raconter leur histoire dans mon roman.
1: Per me non sono assolutamente delle selvagge, cerco di raccontare la loro storia con il mio romanzo.
2: Sì, di restituire, no, loro la dignità che meritano e che merita chiunque abbia subito la loro sorte. Torneremo ancora ai personaggi di Virginie, Marie e Charles, che tra l'altro sono in qualche modo anche un simbolo di amicizia, di amore, di resistenza che in qualche maniera attraversa tutto il libro, ma mi soffermerei sul personaggio che diventa anche uno strumento letterario, un arnese letterario, quello della giovane avvocata Audrey Duval, che rimanendo sorpresa lei stessa scopre tutta questa enormità di atrocità commesse per così tanti secoli e decide a un certo punto anche di cambiare un po' il suo di approccio. Lei è una carrierista, eccetera, quindi in qualche modo scopre anche qualcosa su di sé.
0: Audrey Duval, au début du roman, elle est un peu, moi, m'énerve un peu parce qu'elle fait du bruit avec ses souliers, elle a son auto de luxe, elle a des vêtements griffés. Elle paraît superficielle au début.
1: Sì, Audrey Duval è un personaggio che all'inizio, devo dire, mi innervosiva molto, perché con i suoi stivaletti col tacco, no, fa rumore quando cammina, i suoi vestiti firmati, sembra un po' una persona superficiale.
0: E peu à peu, elle prend conscience. Elle découvre à travers le témoignage de cette vieille dame, Marie, qui est une des anciennes pensionnaires qui vit encore, qui va aller voir pour comprendre ce qui s'est passé. Et sa vision des choses va changer au contact de Marie.
1: Ma poi la sua visione, appunto il suo sguardo, cambia molto quando incontra Marie e quando cerca di parlare con lei scopre appunto che un'altra realtà.
0: Et pour moi, ça devient un de mes personnages favoris avec Virginie, peut-être parce que elle représente en réalité la lectrice ou le lecteur qui connaît pas cette réalité-là, qui la découvre et dont le regard change au fil des pages.
1: E alla fine quindi è diventato in realtà uno dei miei personaggi preferiti insieme a Virginie, direi, perché rappresenta un po' il lettore medio, no, che si avvicina al testo con un'idea e il cui sguardo poi cambia.
0: Et aussi je voulais montrer que bien sûr ce sont les autochtones qui travaillent à leur propre guérison, mais on a aussi besoin d'alliés. Et Audrey Duval est une alliée.
1: E poi volevo anche far vedere che sì, gli autoctoni devono darsi da fare per guarire queste ferite, ma abbiamo certamente bisogno di alleati e Audrey Duval secondo me diventa un'ottima alleata.
2: Allora, dicevo che saremmo tornati in chiusura della nostra conversazione sui personaggi, sui tre personaggi principali. Avranno destini ovviamente anche diversi, ma vorrei che Michel Jean, che ringrazio ancora per essere stato nostro ospite oggi, ci delineasse magari attraverso qualche aggettivo le caratteristiche di ciascuno di questi personaggi, così non riveliamo la storia che è piena di sorprese, anche di fughe, è quasi, in certi momenti quasi un thriller, perché cioè, insomma, ci sono dei misteri da risolvere, quindi non posso tanto raccontarvi cosa succede, vi posso dire che c'è della speranza per il futuro, ma vorrei che così, proprio con una piccola puntualizzazione, ci definisse i tre caratteri.
0: Dans le roman, on raconte beaucoup des conditions difficiles dans lesquelles les jeunes vivaient, mais pour moi, c'est pas tant un roman qui décrit les conditions difficiles qu'un roman qui montre comment les jeunes arrivaient à survivre.
1: Sì, nel romanzo descrivo molto le condizioni difficili nelle quali vivevano questi bambini, ma per me l'obiettivo di questo romanzo non era tanto appunto descrivere queste condizioni, ma mostrare come loro poi riuscissero a sopravvivere in quelle condizioni.
0: Ils sont trois jeunes qui sont là-bas. Marie et Virginie, ce sont des amis, et c'est l'amitié qui existe entre elles qui leur permet de passer au travers.
1: Ad esempio, Marie e Virginie sono due amiche che vivono insieme ed è grazie a questa amicizia che riescono a sopravvivere a questa esperienza.
0: Charles est amoureux de Virginie et c'est l'amour naissant entre ces deux êtres-là qui va leur de leur côté permettre notamment à Charles de survivre et de passer au travers des épreuves.
1: Invece, fra Virginie e Charles è un amore nascente che li aiuta, che aiuta Charles ad andare avanti.
0: Et dans les communautés autochtones, on parle beaucoup justement de la résilience des autochtones, mais ce qui nous permet souvent de résister, ce sont ces liens qui existent entre les gens dans les communautés qui sont toujours très forts.
1: E nelle comunità autoctone si parla molto di resilienza e sono proprio questi legami molto forti che si intessono all'interno della comunità che permettono alla comunità di sopravvivere.
0: Parce qu'on dit jamais, mettons, un village autochtone. On dit une communauté autochtone. C'est un signe que l'esprit communautaire est très fort et au cœur même des relations entre les gens.
1: E infatti parliamo di comunità autoctone, non di villaggi, perché è proprio il senso di comunità ad essere molto forte e ad esistere fra queste persone.
0: Et je voulais montrer dans le roman que cette humanité qui existe entre les gens est une force qui existe encore aujourd'hui et qui explique pourquoi, malgré tout ce qui est arrivé, ben on est encore là.
1: E volevo mostrare con il mio romanzo che questo senso di umanità che esiste all'interno delle comunità e che esiste ancora oggi è quello che ha permesso agli autoctoni di sopravvivere fino a oggi nonostante tutte le atrocità commesse.
0: Parce que dans mes romans, même si parfois les sujets sont durs, il est important pour moi qu'il y ait quand même de la lumière qui perce la noirceur.
1: E nei miei romanzi, anche se le tematiche sono spesso molto difficili, per me era importante che ci fosse della luce che arriva a rompere il buio.
2: È vero, rompe talmente il buio che a chiunque avrebbe voglia di andare in Quebec con un nuovo sguardo, cioè il Quebec è un bel posto dove si investe molto in cultura, eccetera. E un pochino abbiamo seguito dall'Europa anche l'autocritica che molti hanno fatto, dico molti di discendenza francese, hanno fatto rispetto a fatti come quelli che sono raccontati nel romanzo. Ecco, ma c'è veramente un movimento di autocritica a livello istituzionale?
0: Non.
2: Non. Vabbè.
0: Il y a eu beaucoup d'évolutions.
2: C'est formel, plus que autre. Formel.
0: Voilà. Il y a des excuses, mais dans les faits, par exemple, le gouvernement du Québec négocie avec les Inuits depuis 50 ans et n'arrive jamais à s'entendre.
1: Sì, diciamo che ci sono state delle scuse ufficiali, però poi se andiamo a vedere i fatti, il governo del Québec è da 50 anni che cerca di trovare un accordo con gli Inuits.
0: Mais par contre, dans l'opinion publique, les Québécois eux-mêmes, qui sont un des peuples les plus ouverts sur la Terre, les choses ont beaucoup évolué de façon positive en 10 ans.
1: Però se invece ci spostiamo nell'opinione pubblica, si è vista una grande evoluzione negli ultimi anni. Infatti la società québécoise comunque è una delle più aperte al mondo e questo si vede.
0: Mais au plan politique, il y a pas grand-chose qui bouge parce que ça impliquerait que les gouvernements reconnaissent aux autochtones qu'ils ont des droits sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose qui passe pas.
2: Già.
1: Ma a livello politico, insomma, non si muove molto al momento perché.
2: No, dovrebbero dargli delle terre, ecco.
1: Sì, ovviamente il compromesso consisterebbe poi nel riconoscere agli Inuits dei diritti che.
0: Mais Ira, moi, ce qui me donne espoir, c'est que les révolutions ne partent jamais du déçu et partent toujours de la base.
2: Oui.
0: Et la base, pour l'instant, bouge en notre sens.
1: Ma la cosa che mi dà speranza è che le rivoluzioni non partono mai dall'alto, ma partono sempre dal basso, dalla base, e in questo momento vediamo che alla base dei movimenti ci sono.
2: Bene, allora, grazie davvero per questa conversazione, davvero molto interessante, mai altrettanto interessante come il libro, che My Can, edito da Marcos y Marcos di Michel Jean, che ringraziamo, così come ringraziamo moltissimo anche per l'interpretariato Sara Giuliani che lo ha tradotto. Insomma, da noi si dice non c'è due senza tre, quindi torni a trovarci.
0: On dit la même chose chez nous et grazie mille de nous recevoir et de parler de nos histoires, c'est important et ça nous touche.
2: Grazie.
1: Si dice la stessa cosa anche da noi, grazie per avermi accolto e per ascoltare le nostre
2: storie. Concludo io, c'era un taglio di questa conversazione che abbiamo avuto durante questa passata stagione del quotidiano culturale Cult con Michel Jean per il suo romanzo My Can, edito da Marcos y Marcos. Dunque, lasciamo il nostro spazio best off e ci avviamo all'ultima parte della lunga estate cult, che a questo punto non è più dedicata a Patti Smith, visto che ieri sera c'è stato il grande concerto per i nostri 50 anni al Castello Sforzesco, ma sarà dedicata a qualcosa che scoprirete fra un attimo, fra 30 secondi.
3: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è

0: Bentornati, ci sentiamo per l'ultima parte della lunga estate cult di quest'oggi, Blister in the Sun, uno dei nostri stacchi di lusso con le Violent Femmes che molti hanno riconosciuto. Adesso vi sveliamo cosa facciamo nell'ultima parte di questa puntata. Abbiamo pensato con Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig di stendere una piccola guida, naturalmente componibile e articolabile anche con i vostri contributi, visto che tanti e tante siete all'ascolto, per sopravvivere, in questo caso a Milano, poi usciremo o magari nelle vicinanze, diciamo, a un agosto in cui non si può andare in vacanza. Insomma, se si resta qui d'agosto, o perché le vacanze si fanno in un altro momento, o perché proprio non si può, i motivi possono essere tanti, economici, familiari, addirittura di convincimento, perché si preferisce, insomma, non partire in questi mesi, ci sono delle cose che si possono fare a Milano ripeto, i contributi sono molto ben accetti al 331-62-14013, sms, whatsapp, telegram o a diretta @popolarenetwork.it, possibilmente o gratis o spendendo poco. Cioè, quindi abbiamo alzato l'asticella e abbiamo tentato qualcosa di difficile, perché insomma in epoche in cui tutti dicono che Milano è, e talvolta lo è veramente, la città più cara d'Italia, o comunque una delle più care d'Italia per tutto, non è proprio così, perché ci sono, tra le mille attività che Milano propone, anche tante cose che si possono fare senza spendere o spendendo poco. Quindi voi,
1: veramente poco,
0: pancia a terra ieri pomeriggio, non essendo nessuno dei due di Milano, tra l'altro, e quindi secondo me è più interessante vedere che cosa avete scoperto, possiamo cominciare insomma a dirne qualcuna. E voi, ascoltatori e ascoltatrici, se avete altri suggerimenti o conoscete posti, luoghi, cose che si possono fare a Milano o vicino a Milano senza svenarsi se siete da queste parti in agosto, scriveteci. Prego, chi comincia?
1: Parto io, e da dove partire se non da Base Milano? Vi leggo un estratto di quello che è il comunicato stampa del 29 luglio 2026. Mentre la città rallenta, Base Milano, spazio pubblico del Comune di Milano che realizza progetti di forte valore sociale e culturale, che ricordiamo pochi mesi fa ha festeggiato i suoi primi 10 anni ed è ormai diventato molto più che uno spazio di rigenerazione urbana, resta aperta per ferie, trasformandosi in un luogo da abitare ogni giorno, tra musica, cinema, incontri, danza, aperitivi e nuove occasioni per stare insieme. Il progetto risponde alla chiamata dell'amministrazione, in particolare all'impegno nell'offrire un luogo sicuro, aperto, accessibile, che possa essere anche rifugio climatico, culturale e sociale per tutte le persone che rimangono a Milano a luglio e soprattutto ad agosto. Vi segnaliamo pertanto lo spazio sarà aperto da martedì a sabato dalle 10 alle 24 e chiuso la domenica e lunedì. Pertanto, se cercate un posto dove vivere l'estate in città, Base Milano resta aperta per ferie con un ricco calendario di appuntamenti. Tra le novità dell'estate 2026 c'è la bocciofila, ovvero il progetto che ormai già dal 22 luglio trasforma gli spazi di base in un luogo ispirato alle storiche bocciofile di quartiere. Tra le attività vi segnaliamo lezioni gratuite di danza con Milano Dancing City, dove si va dai balli caraibici al voguing, aperto anche per chi non ha nessuna esperienza, quindi proprio a tutti. Il disco piano bar, che è sostanzialmente un karaoke collettivo. Cult of Magic Wet Legs, ovvero una corsa collettiva e workout ad alta intensità. Queer Panic, rassegna di stand-up comedy organizzata da Drama Milano, che porta sul palco ironia e riflessioni sui temi dell'identità e della comunità LGBTQIA+. Dopodiché, Emergentissimi, rassegna di concerti dedicati ai nuovi talenti under 25. Una rotonda sul mare, balera estiva organizzata insieme a Mare Culturale Urbano, di cui abbiamo parlato in trasmissione, tra liscio, musica popolare e canzoni della tradizione milanese. In più, ogni venerdì sera c'è una discoteca a cielo aperto con tanto di DJ set gratuiti fino a mezzanotte. Per consultare l'agenda di base, basta andare sul sito base.milano.it.
0: Bene.
2: Bene, noi continuiamo con il cinema, quindi torniamo un pochino in casa per me e Giorgio, perché l'estate al Castello continua, anche ad agosto, in collaborazione con la Cineteca Milano. In questo caso torna con la seconda edizione di Tutto il bello del cinema. Avremo 25 film tra cult, grandi storie, commedie italiane, film per famiglie, cineconcerti, quindi chi più ne ha più ne metta, che dal 1 al 25 agosto nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco appunto verranno proiettati. L'ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria, quindi mi raccomando. Iniziamo proprio questo weekend, il 1 agosto, con Frankenstein Junior, quindi di Mel Brooks. Iniziamo.
0: Rimetta a posto la candela.
2: Esatto, no, abbiamo una tripletta di apertura molto interessante.
1: Lupo Luli.
2: Esatto, perché continuiamo il 2 agosto con In the Mood for Love di Wong Kar-wai, mentre il 3 c'è già un qualcosina di diverso, perché prima della proiezione avremo un omaggio a Ennio Morricone con un concerto jazz eseguito da Antonio Zambrini in dialogo con il quartetto jazz, e il concerto verrà seguito dalla proiezione del film Mission di Roland Joffé, per cui per l'appunto Morricone aveva composto la colonna sonora. Il programma è consultabile sul sito di Cineteca Milano e le prenotazioni sono già aperte. Ma attenzione, perché la Cineteca non si ferma qui. Quest'estate ha voluto proprio
0: strafare.
1: Esatto.
2: Perché appunto per tutto agosto fino al 5 di settembre in realtà ci sono i cinesaldi in Cineteca questa volta, quindi non
0: al Cinema Arlecchino.
2: Al Cinema Arlecchino, sì, la Cineteca del Cinema Arlecchino.
0: Esatto, perché la Cineteca ha più di una sede, quindi esatto. quella in centro, quella del Cinema Arlecchino.
2: Sarà possibile recuperare il meglio di quest'ultima stagione cinematografica, stavolta non gratis, però per un prezzo, diciamo, accettabile di 3 euro. Quindi
1: assolutamente accettabile.
2: Esatto, tra i film che verranno proiettati iniziamo proprio il 1 agosto con Michael, il biopic su Michael Jackson che ha riscosso un certo successo. Continuiamo con un altro grande prodotto di quest'anno, questa volta di Chloe Zhao, cioè Hamnet nel nome del figlio, e comunque ci saranno tutta una serie di nomi che quest'anno hanno fatto molto parlare di sé. Non mancano ovviamente i titoli italiani, tra cui ormai l'amatissimo Le città di pianura, che è già diventato un cult, stando almeno alla nostra...
1: Esatto, un instant cult, come lo chiamano cult. Alcuni.
2: Sì, esatto.
0: Diciamo di chi è, però giusto per chi magari non lo sa.
2: Certo, di Francesco Sossai.
0: Ecco, insomma, tra l'altro appunto un film indipendente.
2: Film indipendente che però ha avuto moltissimo successo anche ai David, quindi...
0: Siamo molto contenti.
1: Chissà mai se agli Oscar ci andrà.
2: Oscar, ascoltate. No, no.
0: Gli Oscar hanno dinamiche tutte loro, come esatto, abbiamo imparato a conoscere. Comunque, insomma, vedremo. Ci fermiamo per un attimo?
2: Sì, abbiamo un'altra cosina da dire, che però avevamo già accennato gli altri giorni, ossia che abbiamo Accademia Aperta a Brera, arriva in chiusura perché chiude il 7 agosto, quindi affrettatevi.
0: Però ci sono un po' di giorni.
2: Esatto. Infatti fino al 7 agosto con un'anteprima è tornata appunto Accademia di Brera, che apre i suoi spazi ricchi di storia per offrire al pubblico un assaggio di quelli che sono i futuri artisti italiani. Quindi è possibile partecipare, assistere alle esposizioni delle creazioni della scuola di pittura, scultura, decorazione, grafica d'arte, scenografia, restauro, nuove tecnologie dell'arte, didattica dell'arte e comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo. Quindi è un buon modo per sostenere gli studenti.
0: Sostenerli, ma tra l'altro appunto visto che l'ingresso è gratuito, un modo per andare a vedere degli spazi dell'Accademia di Brera che normalmente non sono aperti e capire cosa stanno facendo artisti davvero emergenti, cioè che stanno ancora studiando. Quindi un'occasione interessante fino al 7 di agosto dunque. Bene, allora prendiamo una pausa e poi continuiamo con la nostra guida alla sopravvivenza quasi gratis a Milano d'agosto, a Milano e dintorni. Ripeto, ascoltatori e ascoltatrici, segnalateci se per esempio in provincia di Milano, intorno a Milano, in luoghi dove magari voi abitate ci sono iniziative economiche o addirittura gratis. Dunque, a questo punto invece io direi di tornare nel 2018, quando Mahmoud, di cui parlavamo a suo tempo in quanto milanese, dedicava a Milano questa canzone.

0: Mahmood, Good Vibes, la canzone dedicata a Milano, bellissimo deserto, come dice lui, come può essere qualche volta in agosto. Devo dire che un tempo, e chi ci ascolta forse se lo ricorda a sua volta, oddio, chi manda messaggi durante la diretta, mannaggia. Allora, no, Antonio Serra che ci saluta, allora lo salutiamo anche noi.
1: Se Antonio va bene.
0: Lo salutiamo, se Antonio va bene. No, dicevo che era ancora più deserto, devo dire, un po' di decenni fa davvero chiudeva veramente tutto, bisognava barricarsi con provviste, cose così, perché tutto veramente chiudeva. Adesso un po' meglio. Andiamo avanti con la guida alla sopravvivenza a Milano e dintorni d'agosto. Gratis o quasi.
1: Mm-hmm. Sì, vi segnaliamo, tra le altre cose, che pur essendo il Museo della Scienza e della Tecnica sempre a pagamento, durante la settimana di Ferragosto, nel prezzo del biglietto, per chi eventualmente ci andasse già, sono inclusi anche dei laboratori. Tra le principali novità c'è per esempio Playlab, un ambiente progettato per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, dove l'apprendimento appunto nasce dall'osservazione, l'esplorazione, il gioco. Per tutte le proposte e i laboratori vi consigliamo di consultare il sito www.museoscienza.org. Tornando invece a quelli che sono gli eventi, al Tempio del Futuro Perduto, negli spazi industriali un tempo abbandonati, oggi vivono le notti del Tempio. Quindi arte e musica da ogni parte del mondo, abbiamo danza contemporanea, teatro civile, installazioni luminose e mostre fotografiche che si intrecciano in percorsi di liberazione collettiva accompagnati da progetti pedagogici e comunitari di forte impatto sociale. Tempio non è un club, non è un rave illegale, ma è il primo centro socioculturale indipendente autogestito e riconosciuto dalla legge italiana, un laboratorio per il futuro. Se volete partecipare agli eventi, per accedere agli spazi è necessario registrarsi su tempiodelfuturo.art. La registrazione è semplice, gratuita e veloce. Per entrare gratis bisogna iscriversi e partecipare alle attività culturali diurne. Chi fa arte e cultura di giorno, insomma, balla gratis la notte. In ogni caso, prenotando in anticipo le serate, che in genere si tengono venerdì e sabato, è possibile pagare ad un prezzo calmierato di 5,50 euro.
0: Molto bene, Giorgia.
2: Torniamo ai musei di Milano, alle mostre che sono svariate. Questa volta siamo a Triennale, perché al di là del appunto prezzo del biglietto generale, che rimane sempre lo stesso, ci sono delle mostre gratuite e qui ve le segnaliamo, tra cui Edward Barber J. Osgoodbye Alphabet. Fino al 6 settembre la mostra presenta la prima retrospettiva dedicata allo studio londinese, per l'appunto, di design di cui abbiamo parlato. Dalla metà degli anni 90 al 2022, il percorso espositivo ripercorre i progetti più significativi dei fondatori Edward Barber e J. Osgoodbye, organizzati per decenni per evidenziare l'evoluzione e l'unicità della pratica dello studio. Dalle prime sperimentazioni ai progetti più complessi, la mostra dedica particolare attenzione ai rapporti duraturi con produttori e studi di design italiani, sottolineando come queste collaborazioni abbiano contribuito a plasmare il loro lavoro e il dialogo costante con la cultura e il design italiani. Abbiamo poi Robert Barry, fino al settembre sempre 2026. In questo caso, per l'apertura dei nuovi spazi al piano Parco, è stato invitato il gallerista Massimo Minini a curare l'intervento di un artista contemporaneo, che è appunto Barry, in relazione con gli spazi ibridi di cucina triennale. Quindi lo abbiamo tra i pionieri dell'arte concettuale. Fin dagli anni 60 Barry ha spostato l'attenzione dall'immagine al pensiero, trasformando l'opera in uno strumento di lettura del reale più che in un oggetto da contemplare. Con lui la parola diventa materia artistica, capace di sostituire la rappresentazione e di aprire significati ulteriori. Il suo vocabolario esistenziale, meno di 300 termini, indica attitudini più che cose, actual, different, intimate, alludono a ciò che muta, a ciò che sfugge alla fissità. Quindi l'artista ci invita a un'incertezza fertile in cui ogni parola si trasforma nello spazio e nel tempo che abita. Abbiamo poi Temporary Rooms di Davide Stucchi fino al 4 ottobre, quindi abbiamo ancora più tempo. Mostra personale, progetto espositivo che trasforma lo spazio in un ambiente domestico abitato da opere ibride tra arte e design, aprendo una riflessione sul loro rapporto. Per l'artista, lo spazio domestico diventa un dispositivo narrativo capace di mettere in relazione immagini, corpi e oggetti. Il progetto mette in luce alcuni termini dell'abitare contemporaneo, mostrando la casa come una costruzione culturale fatta di memorie e tensioni. La mostra non si limita a rappresentare l'abitare, ma lo attiva come esperienza e relazione. L'allestimento è sempre concepito dall'artista e rispecchia proprio questa idea di temporalità. Attraverso una successione di 4 riconfigurazioni, infatti durante i mesi dell'apertura, in specifici momenti, si potranno avere allestimenti diversi che rispecchiano vari ambiti della casa, quindi varie stanze nel corso del tempo. È molto interessante anche su tutta la questione dell'abitare che c'è qui a Milano. E poi abbiamo il giardino Carlo De Carli, lo ricordiamo che è sempre aperto a tutti, si può accedere anche, si accede da Parco Sempione, dalle 10 alla 20, alle 20, dalle 10.30 alle 22 tutti i giorni. È appunto immerso nella natura e è un po' la galleria a cielo aperto perché abbiamo diverse opere d'artisti e designer, tra cui i bagni misteriosi di De Chirico, realizzati nel 73 per la 15ª esposizione internazionale, il teatro dei burattini di Alessandro e Francesco Mendini, con le sedute Le Signore di Gaetano Pesce.
1: Assolutamente.
2: Il museo a cielo aperto.
0: Eh sì, si vede proprio, insomma, cioè è molto bello quando si passa e si passeggia per
1: Segnalo giusto in coda che anche al MUDEC, Museo delle Culture, è possibile visitare gratuitamente sia la collezione permanente sia l'installazione Adobe Photoshop 2022 dell'artista statunitense Corey Archangel, che è stata prorogata fino al 3 settembre.
2: Esatto, poi vogliamo anche ricordare che come museo a cielo aperto non abbiamo soltanto appunto il giardino di Triennale, ma c'è anche il cimitero monumentale di Milano, che appunto raccoglie non solo il Famedio con tutti i celebri, le celebri persone
0: milanesi o comunque gente che a Milano ha lavorato e esatto, è stata importante,
2: ma anche le edicole funerarie di numerose famiglie che hanno un valore artistico e architettonico enorme e sono soprattutto interessanti, divertenti da scoprire.
0: Ma anche divertenti, ma sì. Cioè, alcune è passato tanto tempo e hanno proprio delle stranezze, delle bizzarrie a seconda delle mode, no? Ci sono le tombe in stile egizio perché andava di moda l'egittomania e così via, quindi si può anche...
2: Sì, è molto interessante, è un miscuglio di influenze, stili.
1: Esatto.
2: E anche un pochino per le famiglie più importanti far vedere le disponibilità.
1: Esatto.
0: Come spesso le tombe di famiglia hanno fatto nei secoli, dimostrare i soldi anche da morti, ma diciamo che è anche un po' una mappatura delle famiglie e delle tendenze architettoniche, artistiche che ci sono state in questa città. I cimiteri monumentali sono sempre interessanti e io aggiungo che ringraziamo e salutiamo gli amici del Monumentale che in tutti questi anni hanno reso possibile con pressioni, raccolte di firme e moltissima attività volontaria, visite guidate, restauri del Monumentale, iniziative, eventi, anche concerti, mille cose che al Monumentale sono state organizzate dando veramente nuova vita, sembra un paradosso, ma al cimitero. Sì. E il turismo cimiteriale in realtà è una cosa molto seria. In passato facemmo anche un'intervista a un'autrice che aveva proprio fatto una mappatura delle molte destinazioni del turismo cimiteriale. Il mio consiglio quest'estate, se viaggiate, è, se avete un po' di tempo e il posto che visitate completamente nuovo per voi, andate anche al cimitero, perché al cimitero si capiscono moltissime cose del posto che state visitando.
2: C'è anche da dire che è un buon modo per stare al fresco.
0: Esatto, stare al fresco alcuni per sempre, altri invece
2: di passaggio.
0: Possono anche appunto di passaggio, siamo tutti di passaggio, adesso le battute si sprecano evidentemente, ma sì, cioè abitudine che devo dire nel nord Europa, ne parlavamo l'altro giorno, è più diffusa, cioè l'idea di usare il cimitero come parco, esatto. Infatti sono molto verdi, no? E così via, dove uno può andare a leggere, i bambini possono andare magari anche a giocare.
2: In Danimarca c'è l'abitudine per le famiglie di fare anche i picnic domenicali,
0: esatto,
2: al cimitero.
0: Esatto, esatto.
1: No, ma perché non farlo anche qua? Abbiamo un po' un tabù.
0: Grandi giardini, sì. Beh, perché per noi forse il cimitero è qualcosa di molto più cupo e tetro. E poi c'erano un tempo moltissimi divieti che da un certo punto di vista, certo, i vandalismi al cimitero proprio sono una roba che...
1: No, non si può.
0: Meglio non fare, invece il poterli vivere anche, è sempre il verbo. escono verbi che cozzano,
1: poterli esperire,
0: poter vivere il cimitero, insomma, e così via, sono non è appunto un paradosso, è una cosa che sarebbe molto possibile, ma devo dire che il cimitero monumentale adesso attira visitatori che non sono necessariamente persone che vanno a trovare la tomba di qualche congiunto. Bene, grazie per il grande lavoro fatto ci sono delle cose interessanti, aspetta, sul lago di Como. Sì, certo, il Tremezzina Music Festival di cui ci parlava Saul Beretta dal 4 al 7 agosto, che è appunto organizzata dall'Associazione Musica Morfosi, che è quella appunto capitanata da Saul Beretta, una rassegna che vi consigliamo moltissimo. Sono tutti a ingresso libero con libera donazione, come molte cose che Musica Morfosi fa. Grazie di avercelo ricordato, Laura. Bene, allora noi adesso abbiamo tempo per un'altra canzone su Milano e poi lasciamo questo argomento, ma lasciamo proprio anche la linea alle notizie delle 12.30. Noi torneremo domani, Giorgio e Giorgia saranno ancora con noi, ma come nostra piccola tradizione il venerdì saranno in esterna per un collegamento speciale. Lo scoprirete domani se ci ascolterete a partire dalle 10 alla lunga estate cult. Ciao Giorgio, ciao Giorgia, grazie.
1: Ciao Ira, grazie a te e a tutti.
0: A domani, un saluto da Ira Rubini, appunto, e fra poco le notizie. Però, allora, preferite, scusate, un brano di Egrin del 2020 o un brano di Dargen D'Amico del 2014?
2: Andiamo con Dargen.
1: Ma sì.
0: Andiamo con Dargen, amo Milano.
1: E allora?

0: Popolare Network. Mattarella richiama la politica, tensioni e aggressività distolgono dai problemi reali, il rispetto della legge deve valere sempre, dice il capo dello Stato, e le regole non si fanno su misura, chiaro riferimento al caso Roggero. Delmastro slitta il voto sulle chat con il prestanome dopo la lettera della procura, la destra vuole evitare rischi nel voto segreto che deve autorizzare i PM a esaminarle. Ucraina, 8 morti e 100 feriti nell'attacco russo di questa notte, un missile di Mosca ha invaso lo spazio aereo polacco precipitando a Lublino. Resta alta l'allerta incendi in Spagna e Francia, fronti di fuoco attivi in Grecia e in Turchia, a Creta 8.000 persone sono state evacuate. Principio di incendio al centro sociale Spin Time a Roma, ora il governo vuole lo sgombero, lo chiedono esponenti di Fratelli d'Italia, nello stabile vivono 140 famiglie ed è la sede di collettivi e realtà sociali come la rete degli studenti è scomodo. E 12:31 minuti, il giornale radio di Popolare Network è un richiamo alla politica, il passaggio più forte del discorso di Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale i giornalisti nella cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro prima della pausa estiva. Per noi c'era Anna Bredici.
1: Un ventaglio piuttosto forte, diretto, preciso, anche nel considerare i punti più controversi che l'hanno coinvolto nelle ultime settimane nel tentativo di metterlo in difficoltà. Mattarella non ha citato il caso Roggero e neppure Meloni e Nordio, ma ha puntualizzato che esistono le leggi e se queste si dovessero adattare ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il contenuto di volta in volta, dice, non si rafforza la sicurezza ma ci sarebbe l'abdicazione dello Stato. Probabilmente le stesse parole, lo stesso contenuto che deve aver detto anche a Nordio quando il Ministro della Giustizia venne convocato dopo aver chiesto la grazia per Roggero, diversi punti di giudizio, pur ripetendo varie volte di essere super partes, di non voler dare giudizi e quasi a commentare così in questo modo il tentativo della destra di definirlo sempre più di parte. Il tensioni elettorali inopportune, dice Mattarella, non è ancora il momento quindi del voto, insomma, e l'attenzione, anche questo è un altro giudizio specifico, dovrebbe essere, dice Mattarella, quello di risolvere i problemi reali e sociali. Sulla legge elettorale non dice più di tanto, dice solo che bisogna occuparsi principalmente dell'astensione. Un no forte alla violenza e fa riferimento ai fatti in Val di Susa. La violenza è un virus letale per la democrazia, dice Mattarella. Aggredisce la Costituzione, chi la predica e chi la giustifica. Ma nello stesso tempo Mattarella sottolinea anche il fenomeno di un rifiuto sdegnato alla scuola, al non a condividere almeno le proteste, ma almeno ad ascoltare i motivi della protesta. Linea allo studio.
0: In Parlamento due fronti per la destra che ne dimostrano le difficoltà a tenere unita la maggioranza. Il primo al Senato, dove è stata messa la fiducia sul decreto giustizia migranti, un provvedimento che contiene norme sull'ordinamento giudiziario da una parte e il recepimento del patto europeo sull'immigrazione dall'altra. È qui che Fratelli d'Italia avrebbe voluto infilare l'allargamento delle intercettazioni, ma l'emendamento è stato dichiarato inammissibile dalla Russa per evitare lo scontro con Forza Italia che avrebbe fatto andare sotto il governo. Questa mattina, per evitare ogni problema, governo ha posto la questione di fiducia. Il secondo fronte è alla Camera e riguarda l'ex sottosegretario Delmastro. Sentiamo Alessandro Principe.
2: Montecitorio deve votare sulle chat di Delmastro nella vicenda del ristorante in società con il presunto prestanome di un clan della Camorra, i Senese. Il primo no è già stato dato dalla destra nella giunta, ora tocca all'aula. Il fatto nuovo è arrivato dalla Procura di Roma che vorrebbe poter leggere quelle chat tra i due. Il procuratore Lovoi ha scritto al Parlamento spiegando che gli stessi avvocati di Carroccia le hanno già date alla Procura perché pensano siano utili per la difesa. Secondo alcune indiscrezioni, dalle chat si dedurrebbe che Carroccia fosse sì un prestanome, ma non di un clan, bensì dello stesso Del Mastro. Questo da una parte renderebbe più leggera la posizione di Carroccia, ma dall'altra complicherebbe ulteriormente le cose per l'ex sottosegretario alla giustizia, che dovrebbe spiegare, insieme agli altri dirigenti piemontesi di Fratelli d'Italia, perché si servisse di un prestanome per le sue attività. Renderebbe più leggera la posizione di Carroccia, ma dall'altra complicherebbe ulteriormente le cose per l'ex sottosegretario alla giustizia, che dovrebbe spiegare, insieme agli altri dirigenti piemontesi di Fratelli

0: regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e più di 100 feriti. Durante l'attacco un missile russo è precipitato vicino a Lublino, in Polonia, violando lo spazio aereo del paese, lo ha detto il premier polacco Donald Tusk. Il presidente Zelensky ha riferito che in Ucraina decine di case, attività commerciali e infrastrutture sono state distrutte o danneggiate. Piero Meda è rappresentante di WeWorld in Ucraina, una ONG che lavora nel paese.
1: Ci si aspettava già un attacco massiccio, erano già passati i vari messaggi di allerta sui gruppi Telegram, anche Zelensky aveva iniziato ad accennarlo, e così è stato. Verso mezzanotte 10, mezzanotte 20 sono suonate le prime sirene su Kiev, i satelliti avevano visto già dei movimenti nei vari porti, nei vari basi di lancio russe, bielorusse, e così è stato. C'è stato un massiccio attacco, in verità non sulla città di Kiev, confronto gli ultimi che abbiamo già ricevuto, ma su tutto il paese, e dopo tanto tempo anche Leopoli, anche Lviv è stata attaccata. Nelle ultimi mesi, 3 settimane, la Russia ha iniziato ad attaccare i magazzini, quindi anche noi abbiamo perso un magazzino nella zona di Kharkiv, dove avevamo dei kit di prima igiene. È stato attaccato un magazzino delle Nazioni Unite, della Croce Rossa, e quindi c'è proprio un attacco diretto contro la legge internazionale degli aiuti, proprio un attacco diretto agli aiuti umanitari.
0: La scorsa notte gli Stati Uniti hanno colpito nuovamente l'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina, secondo il Wall Street Journal. Resta alta l'allerta per gli incendi in tutta Europa nel pieno della quarta ondata di calore. In Francia l'incendio nella provincia della Gironda sembra più stabile, in Spagna sono 14 le località evacuate e si stanno aprendo nuovi fronti di fuoco in Grecia e in Turchia. Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti, e 3 vigili del fuoco sono morti. Ascoltiamo la testimonianza di Bruno Zamborlin, che in questo momento si trova a Creta.
2: Siamo atterrati a Creta da Malpensa l'altro ieri sera, e appena atterrati abbiamo visto subito nel nostro telefono questi messaggi di allerta. Incendio in zona Retinmo, che è dove abbiamo affittato la casa, e in effetti ci siamo subito accorti che c'era un vento pazzesco, il vento più forte che ho mai visto in vita mia. E poi la sera, che era anche una notte diciamo di luna piena, quindi era chiaro, però nonostante questo abbiamo visto l'incendio, abbiamo visto le fiamme da lontano. Ci hanno detto che erano 35 chilometri da qui questo incendio. Per fortuna per noi il vento tirava e tira tuttora dalla direzione opposta, verso il sud, verso il mare.
0: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità ha consumato le risorse naturali e ha richiesto più risorse di quante la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Per il 2026 il WWF ha deciso di mettere al centro il ruolo delle città, luogo di sfide ma anche di possibilità di trasformazione e di transizione ecologica. Eva Alessi, responsabile sostenibilità di WWF Italia.
3: Ogni anno anticipiamo questa data si sposta un pochino più verso l'inizio dell'anno, il che vuol dire che esauriamo sempre prima il nostro budget ecologico di risorse. Tutto il resto dell'anno lo viviamo in una sorta di debito ecologico, degradando gli ecosistemi, sovrasfruttando le risorse, causando quindi dei danni sempre più urgenti. Le città concentrano il 75% di tutti i consumi energetici, quindi una quota enorme, contribuiscono al 70% delle emissioni di gas serra. Questi numeri solo per dirci perché dobbiamo lavorare sulle città. E le città peraltro non esauriscono il proprio impatto nei propri confini, ma vanno ben oltre l'impatto va ben oltre i loro confini, ma le città sono anche la soluzione. Ci sono delle soluzioni che ci aiutano a posticipare l'overshoot day, cioè a spostarci in avanti. Per esempio, se lavorassimo per eliminare i combustibili fossili, creare degli edifici e dei sistemi produttivi più efficienti, se puntassimo su una mobilità sostenibile, potremmo spostare l'overshoot day di 29 giorni.
0: Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto legislativo sul riconoscimento facciale è stato rinviato. E quanto si apprende da fonti parlamentari, ieri

0: È arrivato il via libera della Commissione al Senato. Il disegno di legge istituisce una sorta di grande fratello, il riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale con schedature video per una settimana perché passa dai luoghi di manifestazioni e proteste. Verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia avevano denunciato le opposizioni. La pensa così anche il sociologo dell'Università di Firenze, Vincenzo Scalia.
1: Il riconoscimento facciale è l'altra faccia di un tentativo di stringere le maglie e di varare dei provvedimenti ancora più restrittivi. Quindi bisogna preoccuparsi, ripeto a dire, nel 69 Valtreda riuscì a dimostrare la sua innocenza perché c'era il fattore umano, però passò almeno 11 anni di odissea giudiziaria. Oggi non so se i nuovi Valtreda se la potrebbero cavare. Poi c'è da dire, diciamo, che per esempio dopo l'11 settembre gli Stati Uniti avevano promosso il cosiddetto Project Carnival, per cui l'FBI poteva spiare tutti i cittadini statunitensi e i residenti legalmente di religione musulmana, però dietro autorizzazione del magistrato. Ovviamente questa autorizzazione del magistrato de facto veniva e viene prorogata fino a quando l'FBI ritiene necessario farlo, ma qualcosa del genere, ecco, non ha ancora dei precedenti.
0: Il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero a Susa e a Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto, un provvedimento per impedire un nuovo campeggio no TAV che dovrebbe iniziare oggi. Ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha detto il prefetto. Questa mattina via social gli attivisti no TAV avevano allertato della presenza massiccia della polizia nell'area individuata per il campeggio. Il campeggio non è affatto annullato, dicono ora i no TAV, ci stiamo spostando a Venaus. Nella notte c'è stato un principio di incendio nel centro sociale Spin Time di Roma. Nella palazzina vivono 138 nuclei familiari e ci sono attività di diversi collettivi. La polizia ha dichiarato lo stabile momentaneamente inagibile. Gli occupanti non possono rientrare. Il palazzo è presidiato all'esterno dalla polizia. Lo spazio sociale aveva guadagnato le pagine dei giornali nazionali nel 2019, quando l'elemosiniere del Papa aveva riallacciato la corrente elettrica interrotta per una serie di morosità. Spin Time nell'elenco degli stabili occupati che il governo vorrebbe sgomberare anche questa mattina. Fratelli d'Italia ne chiede lo sgombero. Noi poco fa abbiamo raggiunto Paolo, uno degli attivisti di Spin Time.
2: Allora, ieri sera verso le 10 c'è stato un piccolo incendio dentro una delle cabine elettriche qua al piano terra del palazzo. Sono usciti tutti quanti, sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, che hanno subito dichiarato che l'incendio era stato domato. Cioè, era stato dichiarato che a breve saremmo potuti rientrare, questo fino all'una di notte. Alle due di notte invece ci dicono che bisognava fare degli ulteriori accertamenti. Alle quattro di notte hanno detto che non potevamo rientrare. Adesso la situazione è che ci sarà a breve una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, in cui stabiliranno cosa decidono per qua. Il Comune sta appeso a questa decisione. Noi però abbiamo indetto questa assemblea urgente alle 5 di pomeriggio.
0: Sappiamo che spesso le motivazioni legate all'agibilità poi nascondono anche volontà di sgomberi o cose di questo tipo.
2: Mi pare ovvio. Per questo abbiamo deciso di fare l'assemblea oggi alle 5.
0: Ci ricordi quante persone vivono dentro Spin Time?
2: Sono attualmente 138 nuclei familiari, circa 450 persone, oltre a tutte le attività politiche e sociali che vengono fatte qua dentro, gli sportelli, il scomodo, la rete degli studenti e quant'altro.
0: Il meteo per oggi: cielo sereno o poco nuvoloso al nord con temperature in aumento, al centro-sud forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. Le 12:45 minuti è tutto per il momento con le notizie, che ritornano alle 15:30.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'Erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'Erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

Insieme, come tutti i pomeriggi di questa settimana, sino alle 14.30. Abbiamo detto che il nostro motto per questa conduzione è tanta musica, poche parole. Conduzione che quest'oggi non può che iniziare con un brano di Patti Smith. Un grazie a lei, a tutti quelli che ieri sera c'erano e anche a tutti quelli che purtroppo non sono riusciti a venire, la capienza era limitata a 2000 posti. E ci spiace assai, ma non mancheranno altre situazioni per stare insieme. Ma ascoltiamo Patti Smith.

Patti Smith, volete sapere un altro nome che ci piacerebbe portare, non so, per festeggiare il 51esimo compleanno? No, la butto lì. Questa signora qua, che sta arrivando, anche lei arriva dagli Stati Uniti.

0: Ci blocchiamo per 30 secondi, ma poi torniamo e torniamo subito.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Domino!

Porto di Lampedusa, qui è ricordata come tappa dei viaggi della speranza di migliaia e migliaia di persone da Lussiano e sul Sound System. Vi ricordo che a proposito dei viaggi di Radio Popolare ne abbiamo proprio uno a Lampedusa dal 16 al 20 ottobre, un incontro con progetti di cittadinanza attiva, la scoperta della riserva naturale, la visita dell'archivio storico, insomma dal 16 al 20 ottobre a Lampedusa. E già che ci sono, vi ricordo un altro paio di viaggi che abbiamo in cantiere in ottobre. Dal 5 al 7 ottobre andremo nella laguna nord di Venezia, in particolare nelle isole di San Francesco del Deserto. Il 4 ottobre è il compleanno di San Francesco, e è nell'isola del Lazzaretto Nuovo, accompagnati dalle comunità del territorio che curano e condividono il patrimonio storico, ambientale e antropologico dell'isola. L'ultimo viaggio che vi segnalo, sempre per ottobre, è in Polonia e Lituania dal 15 al 22 ottobre. Tutti i dettagli di questi viaggi li trovate ovviamente sul sito di Radio Popolare.

era venuta un paio di volte a trovarci qua a Radio Popolare e sarebbe bello se venisse a trovarci ancora, ha sempre delle ottime proposte. Questa era la sua Why Can't We? E da Asa passiamo a un'altra musicista che anche lei ha un nome brevissimo, Asa 3, Ste 3, anche lei. Asa abbiamo detto che arriva dalla Nigeria e invece per quanto riguarda Ste arriva da Napoli.

0: compagnia del sottoscritto Claudio Agostoni ancora per una mezz'oretta. Abbiamo un minuto di pubblicità e poi torniamo insieme appunto per l'ultima mezz'oretta.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

la band di Zachary Francis Condon. E questo invece è il pianoforte di Benjamin Clementine.

era Bessie Smith. E cambiamo registro per gli ultimi 10 minuti.

Van de Man Morrison, siamo arrivati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Sottoscritto Claudio Agostoni vi saluta, vi dà appuntamento a domani sempre alla stessa ora, e visto che con Van de Man eravamo arrivati in Irlanda, chiudiamo con l'Irlanda. Lui si chiama Ethan Gontar ed ha fatto una versione irlandese di un brano che andrete a riconoscere, Streets of Minneapolis, il brano di Springsteen, in salsa irlandese. Chiudo con lui, con Ethan. Noi ci si risente domani. Adesso arriva Dario.

0: impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Eccolo, eccolo, eccolo un po' il sound dell'estate, dei pomeriggi, del palinsesto estivo di Radio Popolare, giovedì 30 luglio, 14 e 32 minuti, buongiorno, buon pomeriggio, buon estate a tutti, qui Dario Grande, con voi per queste due ore di Almendra, come sempre dalle 14.30 alle 16.30, alle 14.30 si comincia con questa freschissima sigla e a inizio un po' questo pomeriggio insieme, ovviamente come al solito con un sacco di musica, poi insomma arriviamo da un evento, una festa, una celebrazione ieri sera pazzesca, quindi vorrei sapere, inizio già così a chiedervelo al 3316214013, chi di voi c'era ieri sera, insomma raccontatemi un po' come è stato e come siete tornati a casa, insomma immagino la serata sia stata intensa per chi c'era, purtroppo esatto i posti erano pochi, erano poco più di 2000 e quindi parecchia gente è rimasta, è costretta diciamo a rimanere fuori, insomma non ha potuto accedere al concerto, però insomma è stato veramente veramente una bella serata da trascorrere tutti insieme. Oltre a questo chiaramente oggi parliamo di un po' di news, un po' di cose che sono successe nelle ultime ore, nell'ultimo giorno in particolare, parliamo anche oggi di un bel festival, Mujotic Festival, che si terrà il 9, 10, 11 agosto in un bellissimo posto a Sestri Levante, vicinissimo alla Baia del Silenzio, e poi parliamo anche di Mercury Prize, sono stati annunciati i 12 album britannici irlandesi in corsa per questo importantissimo premio, il vincitore poi sarà annunciato il 22 ottobre a Newcastle. Poi l'ultima parte chiaramente con la rubrica Outsider Music a cura di Giorgio e Giorgia, quindi insomma due ore super ricche, super dense, restate qui e scrivetemi, vi ricordo al 3316214013, cerchiamo di rendere il più interattive possibile queste due ore come sempre. Oggi mi sono svegliato che così avevo la nuova canzone dei Ico and the Bunnymen uscita la scorsa settimana in testa, per cui direi che ci sta proprio iniziare con loro, questa si intitola Brussels is Haunted.

Brussels is Haunted, Ico and the Bunnymen, per cominciare la puntata di Almendra quest'oggi, penultima puntata di Almendra. Vi ricordo che ci siamo ancora solo domani, 31 luglio, e poi anche Almendra andrà in vacanza. Ico and the Bunnymen, che sono tornati 12 anni dopo l'ultimo disco di inediti, e arrivano con, questo era solamente un assaggio di quello che sarà poi il 13° album della storica formazione post-punk, che arriva da Liverpool, e il primo singolo del nuovo disco, che si intitolerà Apples for Isaac, e uscirà il 18 settembre. Quindi questa era una anticipazione estiva. Abbiamo incominciato così la puntata di Almendra di oggi con un brano nuovo uscito appunto pochi giorni fa, e adesso andiamo avanti con un brano invece leggermente più datato. Facciamo così, in questa prima parte di Almendra facciamo slalom un po' tra novità e brani invece con qualche anno in più. Andiamo a trovare i Beach Fossils, sono loro invece una formazione di Brooklyn, attivi dal 2009, fondati dal chitarrista Dustin Pacer, e loro insieme a vari altri gruppi, per esempio Real Estate, Wild Nothing e anche specialmente Dive, sono sicuramente considerati tra i protagonisti della rinascita, diciamo, di una certa scena dream pop statunitense proprio dei primi anni 2010, con chitarrone super riverberate, melodie un po' malinconiche, atmosfere particolari. Li andiamo a riascoltare con questo brano dei Beach Fossils, Down the Line.

Down the Line, loro sono i Beach Fossils per proseguire Almendra su quest'onda un pochino così rilassata, rilassante. Beach Fossils, una delle band sicuramente simbolo dell'indie newyorkese più recente, più contemporaneo, continuano ancora a produrre la loro musica in modo totalmente do it yourself. All'interno dei Beach Fossils, poco dopo l'avvio del progetto, era entrato anche prima come batterista, poi mi sembra anche come chitarrista, un altro ragazzo di New York, Zachary Cole Smith, che nel giro di poco tempo, nel 2011, poi va a fondare sempre a Brooklyn un'altra band, i Dive. Lui, diciamo che fin dall'inizio con questa band viene associato a chiaramente un filone, anche in questo caso dream pop, più vicino ancora probabilmente allo shoegaze, ma hanno avuto dentro, diciamo, il loro sound un sacco di altri elementi e nel corso del tempo all'interno, diciamo, dei loro dischi sono stati una band in continua evoluzione, per esempio da melodie un po' sognanti alla Cocteau Twins, a sfumature più psichedeliche. Nel secondo disco poi c'era stata una svolta decisamente più heavy, un po' influenzata quasi dal filone più anni 90 vicino al grunge, si può dire. L'ultimo capitolo dei Dive era stato nel 2024 Frog in Boiling Water, probabilmente il lavoro forse più maturo, più cupo, anche più considerato politico della formazione di Brooklyn. E già il titolo, insomma, parlava chiaro: Frog in Boiling Water. Il titolo, diciamo, era una metafora della rana che non si accorge dell'acqua che si sta scaldando, che sta per bollire. E chiaramente una metafora, un modo per raccontare come ci si abitui, raccontavano i Dive lentamente a tutto quello che caratterizza un po' la contemporaneità, la società di oggi, quindi dal capitalismo alla crisi climatica, agli algoritmi che decidono per noi e a tutto questo, insomma. Uno dei dischi alternative più apprezzati del 2024, dei Dive, che adesso, insomma, ne stiamo parlando perché hanno annunciato un nuovo disco dal titolo Zirp e non hanno ancora pubblicato singoli, però si sa che sta per arrivare e arriverà a quanto pare il 30 ottobre. Quindi nell'attesa noi ci godiamo proprio un brano da questo Frog in Boiling Water, quello che era l'ultimo ad oggi, l'ultimo disco dei Dive. Questa si intitola Brown Paper Bag.

le bellissime chitarre, le bellissime atmosfere dei Dive che abbiamo appena ascoltato con Brown Paper Bag, brano che arriva dritto dritto da quello che è l'ultimo disco della band, Frog in Boiling Water, di cui parlavamo poco fa. È stato tra l'altro un periodo molto difficile per il frontman della band, Zachary Cole Smith, personaggio tra l'altro insomma particolare, dall'esistenza parecchio turbolenta e segnata da così abuso di sostanze, ma nell'ultimo periodo, dicevo, lui insieme alla moglie avevano perso casa negli incendi di Los Angeles, in particolare nella zona di Altadena, e qualche mese fa avevano pubblicato un piccolo EP con alcuni brani, in particolare avevamo ascoltato durante la passata stagione qui su Radio Popolare Return of Youth, che era proprio un brano nato da quell'esperienza. Nonostante tutto questo, c'è da dire che il disco che arriverà il 30 ottobre è il disco che arriva più rapidamente, diciamo, nella loro carriera, a seguito appunto dello scorso disco, diciamo, quindi a solo 2 anni di distanza. Tra l'altro la vera notizia è anche quella che riguarda il produttore, che sarà A.G. Cook, uno dei nomi diciamo che hanno più cambiato la musica pop degli ultimi anni, soprattutto colui che ha lavorato e sta tuttora lavorando con Charlie XCX, di cui abbiamo tra l'altro parlato approfonditamente ieri con Pier Giorgio Pardo per dialogare un po' sulle impressioni riguardo al nuovo album Music Fashion Film che è appena uscito. In ogni caso il produttore è lo stesso, anche se bisogna dire negli ultimi anni lui si è avvicinato sempre di più anche a suoni chitarristici, per cui la collaborazione, diciamo, ha un suo, chiaramente un suo senso, sicuramente comunque fa venire della curiosità, c'è curiosità riguardo a quello che potrebbe succedere in questo nuovo disco Zirp dei Dive. La band tra l'altro lo ha annunciato in modo particolare con una hotline telefonica e alcuni biglietti speciali spediti ai fan, presentando come The Future of Alternative Multimedia Entertainment e The New Alternative New Genre for the 21st Century, quindi diciamo chiaramente una presa in giro di quello che è il linguaggio un po' del marketing contemporaneo, quindi su queste cose i Dive sono sempre sul pezzo e provocanti. Quindi aspettiamo il 30 ottobre per questo nuovo album, di cui si conosce per il momento solo il titolo, ma immagino che prima uscirà qualche singolo, vediamo, potrebbe succedere anche a questo punto molto molto molto a breve. Nel frattempo 14:52, tra non molto è il momento del primo ospite telefonico qui ad Almendra. Andiamo a parlare di un bellissimo festival musicale che si terrà a Sestri Levante il 9-10-11 agosto, parlo di Mojotic Festival, e vi anticipo che si roccheggerà parecchio perché la lineup quest'anno è veramente interessante da quel punto di vista. Prima c'è giusto il tempo per una battaglia delle band tra artisti emergenti italiani. Come al solito vi faccio ascoltare un paio di progetti uno dopo l'altro e voi mi dovete scrivere al 3316214013 quali tra i due progetti che vi propongo ritenete più interessante. Quindi cominciamo la battaglia delle band, 3316214013. Il primo artista che ascoltate si chiama Atarde, questa si intitola Piccola Ostrica.

Piccola ostrica, il brano che avete appena ascoltato, lui è Atarde, artista che arriva dalle Marche, in particolare proprio da Ancona, cantautorato indie molto malinconico, immaginario marino, molto acquatico, anche perché il disco che è uscito da pochissimo e da cui abbiamo ascoltato questo brano si intitola Waterproof. Era passato qui da noi poche settimane fa, era già appunto Almendra, il programma che lo ha ospitato per un mini live, e quindi lui era il primo concorrente della battaglia delle band di oggi. Ripeto, lui era Atarde. Tra pochissimo andiamo ad ascoltarne un altro, quindi preparatevi a votare al 3316214013. Fatemi sapere chi reputate più interessante, chi oggi dovrebbe vincere la battaglia delle band tra Atarde e il prossimo artista che andiamo ad ascoltare, ovvero Raresh, che ha pubblicato qualche mese fa Sincero, un nuovo disco molto interessante. Lui arriva invece dalle parti di Vicenza, e anche lui era stato ospite di un bel mini live che potete andare a recuperare sul sito e sull'app di Radio Popolare, come sempre. Ascoltiamo Raresh, questa si intitola Robina.

Finisce così questo pezzo di Raresh dal titolo Robina con questo sax, penso sia un sax che continua così un po' a improvvisare. Raresh e Atarde, abbiamo ascoltato questi due artisti appunto per la battaglia delle band e iniziano già ad arrivare i messaggi. Ci scriveva poco fa, per esempio, Anna Raresh, disco fantastico, uno dei miei preferiti del 2026 e effettivamente potrebbe essere anche uno dei miei dischi italiani preferiti del 2026. Fino a qui, vedremo cosa succederà nella seconda parte dell'anno, ma ho la sensazione che potrebbe essere, insomma, un titolo che riesce a rimanere lì ad entrare così nella classifica dei migliori dischi italiani anche fino alla fine di questo 2026. Adesso stiamo per parlare, ci avviciniamo al momento del Mojotic Festival e all'intervento appunto di Luca Pietronave che ci racconterà proprio cosa succederà dalle parti di Sestri Levante 9, 10 e 11 agosto. Tre serate di musica pazzesche, quindi andiamo così a immergerci in quell'ambiente proprio al Mojotic Festival con i Cardinals, band irlandese tra i nomi insomma emergenti più interessanti scoperti ultimamente. Suoneranno chiaramente al Mojotic e quindi eccoli che arrivano con questo brano che dà anche il titolo al loro disco Masquerade.

0: E allora i Cardinals, una delle fantastiche band che tra il 9 e l'11 agosto prenderanno parte al Mojotic Festival presso il Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante. Adesso con grandissimo piacere diamo il benvenuto ad uno degli organizzatori del festival, ovvero Luca Pietronave. Ciao Luca, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Ciao, grazie a te, è un vero piacere averti qua, poter parlare con qualcuno di Mojotic, che è questo festival che porta in Italia ormai da tanti anni un sacco di artisti internazionali interessanti. Solo per dirne alcuni di cui potete vantarvi, diciamo, nel vostro curriculum, dai Tame Impala ai Beach House a Kurt Vile. Tra l'altro ho notato anche Glenn Hansard, di cui insomma è arrivata solo ieri la tragica notizia appunto della sua morte. Il 4 luglio 2016 era passato da voi anche Glenn, e poi insomma tanti altri, Primal Scream, Billy Bragg, insomma un sacco di artisti che voi avete fatto passare appunto da Sestri Levante. Allora, dal 9 agosto si riparte, Luca, con un'altra edizione. Come vanno i preparativi?
1: Ma tutto bene, diciamo che abbiamo voluto un po' provare a lanciare proprio il vero festival. Si è sempre stati più una rassegna, sì, perché alla fine sfruttavamo un periodo un po' più ampio. Quest'anno abbiamo voluto da una parte ripartire dal basso, cercando di ritornare a fare scouting, a cercare band nuove, emergenti, che riteniamo interessanti e che potrebbero esplodere a breve, diciamo così. E dall'altra proprio anche il nuovo approccio di fare 3 giorni consecutivi, permettere alla gente, abbiamo messo un abbonamento che prevede l'ingresso per tutte e 3 le giornate. È più che un micro festival, il nostro è un nano festival, perché è una location molto piccola, molto intima, siamo vicini al mare, quindi è, diciamo, un festival anomalo, ma che vuole dare massima importanza alla qualità artistica di chi viene.
0: Certamente, esatto, ci dicevi vicino al mare, ci descrivici proprio un po' l'ambientazione in cui avviene il Mojotic.
1: Si chiama Teatro Arena Conchiglia, è un teatro all'aperto, è proprio a 70 metri, 50 metri dalla spiaggia della Baia del Silenzio, posto a sedere una piccola platea davanti. La peculiarità di questa venue, di questa location, è il contatto molto diretto con la band. Mm-hmm. Anche le band che hanno suonato lì ho visto che proprio apprezzano il fatto che sentono proprio il pubblico addosso. Certo. Lì hanno suonato i Deus, ha suonato Mark Lanegan, i Daughter, un sacco di band. Glenn Hansard stesso ha suonato in questa location. È molto particolare, ecco.
0: Fantastico, sei a stretto contatto con chi suona, con gli artisti, in questa cornice splendida. Ascolta, per chi non avesse mai sentito parlare del vostro festival di Mojotic, appunto, come nasceva il festival? Bisogna tornare indietro al 2009, dico bene?
1: Ma allora, Mojotic come Mojotic è nato nel 2005. L'anno scorso ottobre erano 20 anni, sono stati 20 anni. Poi di lanciare un festival, un evento estivo, il primo è stato nel 2009. Dal 2009 poi diciamo è partito con un misto di internazionali e italiani. Dal 2012 siamo diventati molto integralisti, siamo andati sempre a cercare band emergenti e non principalmente internazionali.
0: Certo, certo, certo.
1: Poi negli anni vicini al Covid abbiamo provato a lanciare uno spazio più grande, ma ovviamente un po' per la zona, un po' per il budget e tutto, quindi abbiamo dovuto anche trovare dei compromessi cercando anche band italiane. Ora da qualche anno stiamo di nuovo prediligendo gli internazionali e abbiamo deciso che Mojotic deve un po' restare quello per cui è stato conosciuto e riconosciuto a livello nazionale e non solo. Quindi andare a cercare nuove band emergenti, andare a cercare chi si sta facendo notare all'estero, ecco.
0: Esatto, esattamente, come avete già dimostrato, insomma, di saper fare benissimo con le edizioni passate. Parlando proprio del cartellone di quest'anno, di questa edizione 2026, abbiamo già ascoltato a inizio della nostra parentesi su Mojotic i Cardinals, che a Radio Popolare è una band di cui insomma siamo super affezionati. Quando è uscito Masquerade insomma ci aveva subito conquistati. Raccontaci però in generale un po' il programma di questa edizione.
1: Allora, partiremo il 9 agosto, domenica 9 agosto, con appunto i Cardinals, proseguiremo lunedì con Molotovs e infine l'11 agosto con Maruja. È un festival alla fine quest'anno tutto Regno Unito, un po' Irlanda, un po' Gran Bretagna, sì. E diciamo che è il festival delle chitarre elettriche, diciamo così.
0: Si poi scapperà del rock.
1: Sì, del rock. Abbiamo avuto questo. Volevamo proprio che fosse un po' più rock questa edizione. Abbiamo visto che negli ultimi anni c'è stata un po' una mancanza di chitarre rock e queste tre band secondo me danno tre sfumature diverse di quello che è il rock di oggi, dal quello sperimentale quasi jazz dei Maruja,
0: vero,
1: anche che poi contaminato anche un po' dal crossover
0: molto interessante
1: ai Molotovs, che sono un duo rock, riconosce, secondo me ricorda tantissime band perché le influenze sono tante. Poi sicuramente più di tutti forse Jam e Paul Weller,
0: vero, verissimo,
1: per lo stile che hanno sul palco, ma poi hanno sonorità molto più moderne, molto vicine a tratti Black Keys, a volte mi ricordano anche i Friend Ferdinand, c'è un po' di tutto, un punk rock molto ascoltabile. Dire commerciale è brutto perché non lo sono, però diciamo che piacciono anche gli orecchi meno fini, ecco, gli orecchi che sono meno abituati a sonorità rock alternative.
0: Grandi.
1: E Cardinals è una scommessa, a me piacciono molto, a me ricordano, hanno uno stile, hanno canzoni molto diverse una da loro, ci sono molte canzoni che mi ricordano molto i Pavement, hanno questo approccio un po' quasi lo-fi, però poi che è contaminato anche da situazioni quasi da Decemberist,
0: sì.
1: Cioè, ci vedo un po' un misto di tante band, ecco.
0: Tantissime influenze anche nel loro sound, e sono tre band, tre progetti emergenti veramente super interessanti che, come dicevi, chiaramente sono delle scommesse che voi fate, ma anch'io credo che nel giro di qualche anno, insomma, sentiremo parlare sempre di più di queste nuove band. Oggi nel 2026 è sempre più difficile, immagino, organizzare festival così a vocazione indipendente, come dicevi tu, chiaramente senza stare a guardare ai grandi numeri, alle mode. Qual è appunto la sfida più grande di portare avanti un festival che si basa, insomma, su questa filosofia?
1: Sono tante le sfide ultimamente, sicuramente i budget. Purtroppo e fortunatamente, non lo so, ci sono una marea di festival che in giro per l'Europa, in Italia, ma soprattutto in Europa, che hanno fatto aumentare sensibilmente i cachet degli internazionali. Noi come Jolt abbiamo visto proprio una crescita importante delle richieste, perché appunto ci sono festival che possono permettere certi budget, e quindi anche ci sono molte band che prima di arrivare in Italia magari sono necessari anni. A meno che qualcuno scenda a compromessi, ma quando girano budget fuori dall'Italia importanti, poi è complicato dire alle band fate un passaggio anche in Italia se questi budget non ci sono, ecco.
0: Certamente.
1: Quindi da una parte il budget, dall'altra poi anche la cultura musicale è sempre più complicata, perché è tutto un po' troppo pronto, quindi non c'è più la ricerca musicale che magari c'era anni fa, e per cui si sviluppava anche una tendenza veramente all'ascolto di band. Ora diciamo siamo un po' tutti un po' più pigri e ascoltiamo quello che ci viene proposto, quindi è molto più difficile andare a ricercare, ad avere un pubblico soprattutto giovane che è abituato a fare ricerca. Noi lo vediamo su Mojotic, la media età è sempre abbastanza alta, quindi secondo me c'è anche un gap generazionale su cui a livello nazionale bisogna lavorare, ecco. Però è anche una delle sfide che tiene un po' elettrizzati, ecco.
0: È verissimo.
1: Sono numeri così, Tommico, nano festival, come lo sto chiamando io quest'anno, finché sono festival piccoli, sono sfide che si possono fare con molta attenzione, perché comunque sono comunque delle sfide, però sono appassionanti, ecco, perché poi la musica la segue da decenni, è qualcosa che fa parte della vita, ecco.
0: Hai sollevato un sacco di temi interessanti, Luca, di cui sarebbe bello, insomma, andare avanti a parlare per ore, ma giusto ricollegandomi all'ultima cosa che dicevi, appunto, del fatto che è sempre un po' comunque una sfida, anche una scommessa. Guardando ai nomi che avete portato in Italia nel passato, c'è un artista magari in particolare di cui sei più orgoglioso di tutti di aver portato proprio in Italia quando ancora magari era veramente poco conosciuto, almeno da noi? Più di uno, immagino.
1: No, sì, più di uno, avrei proprio difficoltà a farti a fare un nome. Beh, sicuramente Dotter abbiamo fatto il primo tour in Italia.
0: Ah, Dotter.
1: Il primo tour in Italia è Dotter, infatti l'abbiamo fatto due volte, abbiamo fatto il primo tour nel 2012 e quella data lì sono affezionato sicuramente. Poi l'anno scorso per me il concerto dei Dive a Festa Levante è stato una delle date più belle in assoluto
0: Urca,
1: che abbiamo
0: sì.
1: fatto di Mojotic.
0: Ne ho sentito
1: Perché
0: parlare.
1: proprio ha fatto uno show favoloso, molto impattante, è stato molto bello.
0: Wow.
1: Poi sarei scontata a dire St. Vincent, Tame Impala, perché sono tornati due volte e hanno scritto la canzone Se Se Levante, che poi per dire ci siamo andati a riascoltare al Primavera mentre la suonavano, e quindi sono situazioni molto, molto emotive. Ecco. Poi Beach House, sono troppi, diciamo che sono War on Drugs, anche, ecco, War on Drugs. Forse War on Drugs è quello che l'abbiamo credo fosse la prima data in Italia, anche lì una delle prime
0: Una
1: date in
0: delle prime.
1: Italia. È stata veramente una scommessa, perché mi ricordo che abbiamo fatto un concerto di War on Drugs con 400 persone, e adesso pensare a War on Drugs con 400 persone è un po',
0: Certo.
1: diciamo,
0: Eh sì, non capita più facilmente,
1: sì, difficile.
0: se non impossibile. Personalmente, Luca, mi sto mangiando le mani perché purtroppo non sarò in Italia in quei giorni in cui andrà in scena il Mojotic di quest'anno, però lo ripetiamo per tutti quelli che magari sono in zona, vogliono farci un pensierino, Mojotic Festival 9, 10, 11 agosto, Sestri Levante, Teatro Arena Conchiglia, tre band fantastiche che arrivano tutte dal Regno Unito, Cardinals, Molotovs e Maruja. Abbiamo ascoltato i Cardinals prima, adesso andiamo ad ascoltare i Molotovs e poi andremo ad ascoltare anche i Maruja, Luca. Però ci salutiamo così con un bel brano dei Molotovs e con questo ti ringrazio ancora una volta, Luca Pietronave. Grazie davvero per il tuo tempo e buon Mojotic Festival anche quest'anno.
1: Grazie a voi, grazie a tutti per l'ospitalità, grazie.
0: Ciao, grazie, ci si vede a Sestri Levante.

Rid of Yourself, il brano appena ascoltato, loro erano i Molotovs di cui parlavamo poco fa proprio con Luca Pietronave, direttore artistico di Mujotic Festival, una band che è in realtà un duo formato proprio da due fratelli. In particolare, la cosa curiosa, Matt e Issy Kertledge sono il nome appunto di loro due, non hanno nemmeno 20 anni, e ora è uscito proprio il 30 gennaio questo loro disco di debutto, Wasted on Youth, di cui eravamo andati ad ascoltare, mi ricordo all'epoca, qualche brano, un debutto chiaramente che aveva così attirato diverse attenzioni. Quindi loro saranno protagonisti della serata del 10 agosto al Mujotic Festival di Sestri Levante. E invece, per concludere in bellezza, l'ultima serata, 11 agosto, è quella in cui saliranno sul palco i Marusha, probabilmente una delle, sì, formazioni britanniche anche loro più chiacchierate negli ultimi tempi, quando era uscito questo ultimo album, Pain to Power. Se ne era parlato parecchio di loro. Arrivano da Manchester e mescolano del post-punk con anche del jazz, del post-rock. C'è un sassofono spesso insistente nei loro brani, quindi li andiamo ad ascoltare con questo brano, Trenches. Loro sono i Marusha.

0: I Marugia con Trenches direttamente dall'ultimo disco Pain to Power, tanta è l'attesa tra l'altro per il prossimo album di questa band, ma non si sanno ancora dettagli in realtà. A riguardo molto, molto duri anche a livello testuale. Testi spesso sul sociale e sound crossover che ricorda a volte anche un po' di Rage Against the Machine. Ma sono le 15:28, il momento dello stacchetto pubblicitario e soprattutto delle news di Popolare Network delle 15:30. Voi restate lì perché Almendra torna subito dopo e va avanti ancora fino alle 16:30.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e su

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Il presidente della Giunta per le autorizzazioni Davis Dori di AWS ha confermato che metterà a disposizione dei parlamentari le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore in affari con la mafia Carroccia. Ho il dovere come presidente di tutelare il diritto di tutti i membri della Giunta di poter prendere visione della documentazione per avere un quadro completo, ha detto Dori all'ufficio del presidenza della stessa Giunta. Dori ha spiegato che insieme alla lettera al presidente Lorenzo Fontana, al procuratore capo di Roma, lo VOI ha allegato il CD che al momento non è ancora stato aperto, ma che dovrebbe contenere le chat depositate dal legale dei Carroccia. Sulla questione è nato un braccio di ferro con la maggioranza che sta cercando di evitare l'accesso ai documenti. Settimana prossima si dovrebbe rivotare sull'utilizzo delle intercettazioni, dunque sull'autorizzazione ad indagare su Delmastro.
3: L'Unione Europea ferma l'Italia sul riconoscimento facciale. È una pratica vietata dalla legge sull'AI. È applicabile già dall'anno scorso e diventerà esecutivo entro quest'anno. Non vogliamo che con l'AI ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo ogni giorno. Questo è un chiaro divieto, dice il portavoce della Commissione. L'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, la replica di fonti di Palazzo Chigi. Il provvedimento è fermo dopo i dubbi di Forza Italia.
2: A Venaus la polizia sta provando in ogni modo, per ora senza riuscirci, a vetare il campeggio Notav. L'iniziativa, con dibattiti e momenti di condivisione, era stata spostata a Venaus dopo il divieto in altri comuni. A Venaus si trova il presidio permanente del movimento. Una successiva ordinanza ha vietato il campeggio anche a Venaus, dove sono stati inviati i reparti antisommossa. Il presidio non è vietato, restiamo qui. La risposta dei Notav.
3: In una società civilmente ordinata, i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa.
2: La Commissione europea ha regato oggi quasi 3 miliardi e mezzo di euro a Kiev nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina. Serviranno ad acquistare droni, missili e aerei. L'obiettivo della Commissione è stanziare altri 20 miliardi entro la fine di quest'anno. La scorsa notte la Russia ha lanciato un nuovo massiccio attacco aereo contro diverse città ucraine, compresa la capitale Kiev. Ci sono almeno 8 morti. Il Cremlino afferma inoltre che le sue truppe hanno conquistato 4 nuovi insediamenti in 3 diverse regioni ucraine.
3: Resta alta l'allerta incendi su tutto il territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. Prosegue da ieri la lotta contro le fiamme in Grecia. Sull'isola di Creta circa 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi, mentre un comune è stato dichiarato in stato di emergenza. 3 vigili del fuoco che hanno perso la vita. L'emergenza continua anche in Turchia, dove preoccupano soprattutto i roghi nelle aree turistiche di Antalya e Fethiye. Un nuovo fronte si è invece aperto anche nel Regno Unito. Un vasto incendio è divampato non lontano dalla centrale nucleare di Suffolk. La situazione appare invece più stabile in Spagna e Francia. In Spagna il premier Pedro Sanchez ha annunciato la fine dell'emergenza legata agli incendi, mentre in Francia l'incendio nella provincia della Gironda sembra al momento più stabile.
2: Le condizioni di siccità del bacino del Po peggiorano, il livello di severità idrica diventa alto, è l'esito della riunione di oggi dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici, coordinato dall'autorità di bacino. L'allarme quindi si alza per l'intero bacino padano, in particolare per le forniture di acqua potabile. Al momento oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno criticità negli approvvigionamenti e molti di questi già da diversi giorni si fa ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti e garantire continuità di servizio alle popolazioni. 15.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School? Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
6: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
7: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.

Chitarre per riassumere questo brano degli Smashing Pumpkins, chissà se qualcuno lo avrà riconosciuto. Chitarre saturissime, Big Muff in particolare. Un brano un po' più per direi nerd fissati con la band di Billy Corgan, che così mi ricorda, mi sa molto di qualche estate, di ormai un bel po' di anni fa, quando avevo scoperto anche questo disco assolutamente di B-side degli Smashing Pumpkins, ovvero Pieces Iscariot 1994. Era appunto un disco di brani scartati dai due precedenti dischi e successi della band di Billy Corgan, quindi scarti di Gish e Siamese Dream, che peraltro ricordavamo anche pochi giorni fa perché si festeggiavano i 33 anni di anniversario dell'uscita del disco. Questo Pieces Iscariot in realtà, altro che B-side, contiene un sacco di altre perle della band, almeno a mio parere, tra cui anche un paio di fantastiche cover. C'era un brano, Landslide, dei Fleetwood Mac, e anche un altro degli Animals, Girl Named Sandoz. Quindi, se non lo conosceste, insomma, potete andare ad approfondirlo con questo Pieces Iscariot. Sono le 15:40, siete su Radio Popolare, io sono Dario Grande, questa è Almendra fino alle 16:30, e tra pochissimo si parla di Mercury Prize. È uscita, diciamo, la shortlist, ovvero i 12 album finalisti che si contenderanno il riconoscimento dedicato alla miglior produzione discografica britannica e irlandese dell'anno, e ci introduciamo a questi Mercury Prize con chi l'anno scorso aveva proprio vinto uno dei premi. Questo è Sam Fender.

People Watching Sam Fender, proprio il Sam Fender che l'anno scorso vinse il Mercury Prize 2025. Adesso stiamo parlando della shortlist che è appena stata annunciata e che annuncia in particolare i 12 album finalisti di questa edizione 2026. La cerimonia si terrà il 22 ottobre, in particolare a Newcastle, e la cosa interessante e il motivo per cui un po' parliamo di questo Mercury Prize è che non è un premio che va a premiare, scusate il giro di parole, il disco che ha venduto di più, ma un premio che va in realtà poi a far vincere appunto il vincitore è scelto dalla giuria, cioè l'artista che la giuria ritiene artisticamente il disco più importante dell'anno. In passato erano stati consacrati o lanciati diversi artisti, quindi dai grossi nomi, insomma dai Pulp ai Franz Ferdinand, agli Arctic Monkeys, a Little Sims, Michael Kiwanuka, lo stesso Sam Fender, tantissimi nomi passati appunto dal Mercury Prize, così come tantissimi quelli che magari sarebbe scontato pensare avessero portato a casa qualche Mercury, invece no, non è mai successo. E la selezione 2026 comprende insomma un sacco di proposte di categorie di generi diversi. Tra gli artisti in gara quest'anno si parte con Dave con The Boy Who Played the Harp, poi abbiamo Florence and the Machine con il disco Everybody Scream, e avanti Paul McCartney, si sta parlando particolarmente anche della sua presenza con il suo nuovo The Boys of Dungeon Lane, lui tra l'altro ha la sua primissima candidatura al Mercury Prize. Molto attesa anche Nia Archives, che è entrata in questa shortlist con il suo ultimo disco Emotional Junglist, e anche i Suede nuovamente nominati. Loro erano addirittura già stati nominati un paio di volte, quindi questa è la terza candidatura al premio, dopo che avevano anche appunto vinto nel 1993 con l'album d'esordio Suede. C'è anche Davellis con un bellissimo esordio che è Blizzard, il collettivo jazz e poesia Nets con A Great Day in Newcastle, e insomma un sacco di altre cose, tra cui anche Warchild Records che aveva pubblicato Help 2, il disco compilation benefico che raccoglie contributi di un sacco di artisti, dagli Arctic Monkeys di nuovo ai Fountains DC, ai Depeche Mode, a Damon Albarn, a English Teacher, Olivia Rodrigo, insomma ne avevamo parlato tanto perché appunto anche per tutta la causa benefica che andava appunto a sposare. Sono molto discusse alcune esclusioni, tra cui Lily Allen, Blood Orange, gli Yard Act che hanno appena pubblicato il nuovo disco, le Last Dinner Party, i Boards of Canada e tanti altri. Il vincitore verrà, come dicevo, annunciato il 22 ottobre a Newcastle, e quindi ci si chiede insomma chi vincerà.

One of the Greats, una delle tante belle tracce incluse nel nuovo album di Everybody Scream, disco che era uscito il 31 ottobre scorso e che è quindi in gara per questi Mercury Prize 2026, dei quali insomma è appena uscita la shortlist, e aspetteremo il 22 ottobre per sapere chi dei tanti nomi che vi ho detto alla fine porterà a casa questo premio particolarmente ambito. Negli anni passati, come si diceva, tanti gli artisti che hanno portato a casa questa statuetta, e tra questi anche Michael Kiwanuka, e scegliamo proprio lui per entrare gradualmente in quella che poi è la quarta mezz'oretta, ultimissima parte di Almendra. Quindi arriva con Cold Little Heart, Michael Kiwanuka.

0: Sempre all'ascolto di Almendra qui su Radio Popolare. Io sono Dario Grande e ormai si sa, nell'ultima mezz'ora di Almendra. Oddio, ieri in realtà c'è stata un'eccezione alla regola, però ormai questa è l'ultima parte è dedicata a una rubrica molto particolare, ovvero Outsider Music. E quindi con questa diamo il benvenuto a Giorgio e Giorgia. Ciao ragazzi.
1: Ciao Dario, ciao a tutti.
0: Bentornati. Grazie. Ad Almendra, come va, come state? So che ormai si avvicina il termine della vostra esperienza da stagisti qua con i Rarubini.
1: Ormai sì, oggi è l'ultimo giorno qua in studio.
0: Eh sì.
1: Domani ci spedirà in giro.
2: Sorpresa.
0: È vero, perché andremo. Venerdì è uguale a trasferta, si va,
2: esatto.
0: Fuori, si va.
2: E
0: a
2: sarà
0: stare
2: l'ultima.
0: In giro. E sarà l'ultima.
2: Abbiamo già le lacrime.
0: L'ultimo venerdì scorso eravate in stazione?
2: No, no, due venerdì fa eravamo in stazione. Lo scorso eravamo a chiedere a dei turisti in vari punti.
0: Ah, in Piazza Duomo.
1: Sì, sì, io ero in Piazza Duomo, lui era al castello.
0: Beh, insomma, esperienze, esatto, che temprano. E quindi sì, tra l'altro vi ho visti anche ieri sera al concerto di Patti Smith. È stato anche un po' un modo per...
2: Abbiamo cantato insieme le ultime due canzoni, diciamo, da giovinastri,
0: esatto,
2: ignoranti.
0: Dai, almeno Because the Night, People Have the Power.
2: Assolutamente, un momento bellissimo.
0: Le conoscevamo.
1: Sì.
0: Beh, il momento in cui si è alzato un po' tutto il pubblico anche in piedi lì, al Castello Sforzesco. E insomma, sì, è stato un bel modo anche per così farsi un saluto anticipato con un brindisi che poi è seguito, diciamo, il concerto. Ma detto questo, ci stiamo dilungando. Oggi è l'ultimo episodio di questa rubrica che ci avete portato in queste settimane. Quante sono? Tre settimane?
1: Tre settimane?
2: Eh sì.
0: Esatto, poi in
2: due
0: particolare
2: mezzo, forse.
0: Hai iniziato tu, Giorgio, ma oggi succede una cosa particolare perché è una sorta di doppia puntata.
1: Esatto.
2: Quindi, dobbiamo. Avendo giustamente perso per motivi legittimi, diciamo,
0: ieri,
2: lo spazio di ieri, abbiamo voluto, Giorgia mi è venuta incontro, abbiamo voluto rimediare portandovi non uno ma due artisti.
0: Esatto, e quindi oggi mi sembra di capire che inizia Giorgia con un primo,
2: esatto,
0: outsider musician, e poi seguirai tu invece Giorgio,
1: esatto,
0: con un altro, con un secondo, quindi doppia puntata oggi in questa rubrica. Mi sembra anche che oggi succede qualcosa, diciamo, è un po' una svolta, un po' un episodio di svolta all'interno,
2: sì,
0: del percorso, all'interno degli outsider musicians che abbiamo conosciuto negli ultimi giorni.
2: Vogliamo dirlo, abbiamo due artisti non solo nostrani, quindi italiani,
0: okay, novità assoluta,
2: ma contemporanei e attivi, che producono musica mentre parliamo.
1: Esatto.
0: Attualmente stanno producendo musica. Ok, allora vedo due nomi, Luna Nera, Giova Moise, questi gli artisti che stiamo per andare a conoscere, a scoprire insieme. Volete presentarceli rapidamente?
1: Partiamo.
2: Vogliamo far andare prima, sì, il brano e poi diciamo due parole su...
0: Allora facciamo così? Va benissimo. E quindi il primo che ascoltiamo è di Luna Nera e si intitola Ti stai arrampicando sugli specchi.

sette, e questo senza aver dovuto mai mostrare le tette. Questa, cari miei, è la mia vita. Se faccio tre passi in avanti e poi altrettanti all'indietro, se sto scalando uno specchio, poi scivolo e casco sul vetro.

0: Ti stai arrampicando sugli specchi, il brano che abbiamo appena ascoltato di Luna Nera, prima outsider musician di oggi, di cui ci parla Giorgia.
1: Esatto. Allora, nome d'arte Luna Nera per Luciana Zanini. Lei nasce nel 1960 a Cles, quindi in provincia di Trento, e passa l'infanzia immersa nella natura tra alberi, detta sua, mentre i genitori invece lavoravano. E ha sempre invidiato la madre per l'impostazione della sua voce lirica che usava in chiesa, comunque ai matrimoni. L'adolescenza, un liceo linguistico, è segnata da un conflitto con il padre perché lui voleva che lei facesse la hostess, mentre quello che poi avrebbe voluto studiare lei era astronomia.
2: Esatto, sempre stata affascinata, diciamo.
1: Esatto, anche se era molto portata comunque per le materie umanistiche. E appunto, dopo 5 anni in una scuola privata, dopo tutto quello che ci siamo detti, sceglie medicina. E diventa la ginecologa.
2: Esatto.
1: Quindi comunque
2: La terza
1: la
2: strada.
1: terza strada, anche quarta forse. Nell'85 si sposa con un uomo vietnamita e si trasferisce a Verona, però ha sempre vissuto tra l'Italia per l'appunto e il Vietnam, che considera un pochino la sua seconda patria. E attualmente sono separati, ma pare che questa separazione sia stata di beneficio per il loro rapporto perché pare che vadano più d'accordo rispetto a quando erano sposati. Ed è proprio in Vietnam che ha scoperto la sua passione, per il canto mentre cercava di imparare una canzone tradizionale. Degli amici l'hanno appunto spinta, l'hanno buttato sul palco, lei non si è potuta rifiutare. E quindi all'età di 26 anni, dopo essere salita sul palco, ha deciso di non voler più scendere.
2: Esatto.
1: Dopo qualche anno, purtroppo, si è dovuta operare per dei problemi di salute. Le fu scoperto un nodo alla tiroide che appunto decise di rimuovere per precauzione e oggi canta con una sola corda vocale.
2: Esatto, questa particolarità qua.
0: Il brano che abbiamo ascoltato,
2: Esatto,
0: tutti quelli che ha fatto
1: tutti.
2: praticamente, che sono usciti
1: Mentre
2: possiamo.
1: l'altra, esatto, l'altra è rimasta, e qui cito, paralitica.
2: Lei ha usato questo termine. Esatto.
1: E appunto però ha continuato a scrivere canzoni. E qua sempre citando testualmente, usando la sua voce di merda.
2: Lei è molto autoironica verso l'autocritica.
1: Esatto.
2: Io non sono d'accordo, a me piace
1: Esatto, io non
2: molto
1: sono
2: anche.
1: d'accordo. Però è giusto riportare quello che pensa
2: Citiamola,
1: l'artista di se stesso.
0: Sì,
1: Con l'aiuto appunto di Marco Ungaro e Veronica Marchi, questa canzone, Ti stai arrampicando sugli specchi, fa parte del suo album Anche le stelle hanno paura del buio. Ma lei attualmente continua a produrre e lavorare a nuova musica, infatti il suo prossimo album dovrebbe uscire in autunno.
2: Da notare come il tema astronomico è rimasto sia nel suo nome d'arte che nell'album.
1: Esatto, quindi l'astronomia è un po' un filo conduttore.
0: L'astronomia è un filo conduttore, ma a livello di album, quanti ne ha pubblicati alla fine? Perché.
2: Su Spotify mi sembra che abbiamo solo quello di ufficiale, ma adesso appunto sta
0: Beh,
2: per
0: magari in giro
2: uscire.
0: c'è
2: Sì,
0: altra
2: no,
0: roba.
2: no, lei in realtà anche lei è stata molto prolifica, però ha avuto, mi sembra, forse dei problemi con Spotify, che l'album prima non si trova più, ce n'era uno anche prima che non siamo riusciti a riesumare, diciamo, ecco.
0: Ok, si è
2: Comunque,
0: perso.
2: esatto, nell'etere mi raccontava che sta cercando anche lei di capire. Che cosa è
0: Interessante.
2: successo? Esatto.
0: Interessante. C'è qualcosa di particolare che vi ha colpito nei brani? Poi adesso ne abbiamo ascoltato uno, ma in generale, nel suo modo di scrivere e interpretare le canzoni?
2: Beh, lei è molto cantautrice,
1: Sì.
2: cioè forse è il prima outsider musician che abbiamo sentito che effettivamente nei suoi brani racconta delle vere e proprie storie. E in questo, tra l'altro, c'è un sacco di biografia, cioè.
1: Sì, si distacca un
0: Sì.
1: po' comunque da quelli che abbiamo sentito, ascoltato finora.
0: Eh sì, no, infatti, certo.
2: In questo, tra l'altro, si collega anche coi temi del lavoro che faceva, nella pancia delle donne, ha visto, come diceva nel brano, oppure vorrebbe appunto parlare vietnamita come suo marito. Ci sono molti riferimenti anche a quello che era il periodo del Covid quando ha scritto la canzone.
0: Certo.
2: E questo è anche un aspetto interessante, secondo me. A me piace sempre quando il brano mi dà un po' uno sguardo dentro quella che è la vita di chi ci sta dietro.
0: Esatto, come sempre, insomma, vite intense e con elementi molto particolari. Questo è un fil rouge che lega gli outsider musician che stiamo andando a scoprire. Direi che siamo pronti per ascoltare un altro pezzo di un altro outsider musician.
2: Esatto. Facciamo una premessa che per la puntata di oggi è stato un po' un lavoro particolare, nel senso che tutti gli artisti che abbiamo visto prima appartengono molto al passato e sono diventati di culto col tempo. Qui chiaramente quando si parla di contemporanei è diverso, ma è diverso ancora di più se pensiamo che comunque in un certo senso l'outsider music al giorno d'oggi è un termine quasi anacronistico, perché spesso noi come sentiamo delle musiche un po' fuori dal coro, particolari, con i social e internet diventano subito virali, quindi di tendenza in qualche modo, quindi in realtà fanno parte, vuoi o non vuoi, del mainstream, quindi non si possono davvero definire outsider music. Questi artisti di oggi invece fanno eccezione, perché effettivamente sono ancora in ombra, almeno per il momento.
0: Certo.
2: Quindi noi, un po' come l'Irwin Chazid in America, cosa facciamo? Cerchiamo di divulgare quello che un po' ci attira, un po' ci attrae. E io personalmente sono stato attirato e attratto da questo artista che si chiama Jova Moise, che è il protagonista del nostro prossimo brano,
0: che ha questo titolo enigmatico.
2: Mi piace il tuo neo.

0: E allora, l'abbiamo ascoltato anche il secondo outsider musician di oggi, Giove Moise. Quindi, Giorgio, a te, raccontaci il personaggio e come prima ti chiedo cosa pensi ci sia di interessante in questo progetto super mega emergente underground.
1: Esatto, allora io di Giova Moise so pochissimo perché l'ho scoperto un po' come tutti, scartabellando nell'internet, ecco. Quindi le info su di lui sono quelle che sono pubbliche dal suo Instagram, per esempio, non essendo ancora arrivato come altri artisti di cui abbiamo parlato, ma essendo proprio nascente come stella. Giova Moise è nato il 30 maggio del 2001, quindi ci fa mangiare la polvere a te e a me, Dario. Siamo più anziani.
0: E soprattutto un record assoluto nella rubrica.
1: Esatto.
0: Perché abbiamo iniziato con personaggi nati proprio agli albori del
1: Sì, mi
0: Novecento, vero?
1: sa che abbiamo toccato il
0: Anni 30.
1: secolo da uno
0: Sì,
1: all'altro.
0: eh.
1: Di Genova,
0: Ok.
1: è un software developer nella vita, appassionato di viaggi, treni e balli, in particolare balli kizomba, salsa e bachata, che cita in altre sue canzoni. Diciamo che lui passa molto da uno stile all'altro. In realtà inizia a pubblicare canzoni proprio nell'aprile 2025,
0: Ok. Ah, è una novità.
1: però ha già pubblicato qualcosa come 18 singoli.
2: Ah, prolifico.
0: Vabbè, ci ha preso gusto ed è molto prolifico.
1: Il più recente appena un mese fa, quindi siamo veramente sulla cresta dell'onda. Nelle sue canzoni i temi variano, per esempio disavventure amorose, come in questo, Movida, parla molto della vita giovanile a Genova, e treni. Infatti ha dei singoli, anche quelli molto interessanti, come Frecciarossa, Eurostar e Regionale Veloce, che parlano tutti di...
0: Preso bene con i treni.
1: Assolutamente,
2: Oh, un
1: assolutamente.
2: interesse speciale.
1: Come biasimarlo, appunto, quello che abbiamo sentito è il suo singolo di debutto, il primissimo che ha fatto, Mi piace il tuo neo, che racconta appunto una sorta di disillusione amorosa. Devo dire, non è strana a molte persone, classico episodio in cui ci si ritrova magari con una persona, può essere maschio o femmina, ci si convince che ci sia una qualche tensione, si pensa di star flirtando e poi invece ci si riscopre con una persona che semplicemente era gentile, ci ha fatto un
0: Educata,
1: complimento.
0: simpatica.
1: Sì, devo dire che a me piacciono molto quelle canzoni che prendono queste situazioni di vita quotidiane, che sono successe un po' a tutti, e le raccontano, perché alcune sono veramente anche scomode, non è una cosa che un cantante spesso racconta. Penso anche a canzoni come Jessie's Girl, che raccontava l'invidia per la fidanzata del miglior amico, oppure Jolene, che raccontava di una donna insicura perché temeva la rivale in amore. E questo per me rientra perfettamente in quella categoria. Io lo trovo veramente interessante e orecchiabile, cioè non so come dire, ho fatto sentire alcuni suoi brani anche a amici, coinquilini, persone, e alcuni ci sono veramente entrati subito, subito in testa. Ce n'era un altro che avevo proposto che è un po' più controverso, e secondo me è una grandissima canzone romantica, ma il titolo di Sedotta è un po' particolare, ma consiglio anche agli ascoltatori, se avranno
0: Sedotta.
1: voglia, di recuperarla. Che per esempio per me la mia fidanzata è diventata una specie di
0: Classico.
1: serenata che ci
0: Ah,
1: cantiamo
0: ok.
1: tutte le sere. Esatto,
0: Wow,
1: esatto.
0: addirittura.
1: Colgo l'occasione per salutarla, ciao Bianca,
0: Ciao
1: gliel'avrei
0: Bianca.
1: dedicata, ma la si può sempre recuperare da qualsiasi parte. Insomma, anche l'utilizzo, per esempio, della voce modificata, cosa che farà più avanti, lo trovo
0: Sì.
1: molto interessante. Se ascoltate i suoi brani più recenti, troverete degli interessanti intermezzi ferroviari. Non dico
0: Questa
1: altro.
0: passione treni ferrovie
1: Questa è una chicca per chi se lo va a cercare. Poi Giova
0: Certo.
1: Moise.
0: Giova Moise.
1: Mi raccomando.
0: Sono arrivati anche dei messaggini. Vabbè, quest'ultima sugli altri carico dice Paolo, Dario invece dice che non ha apprezzato a quanto pare. E Gabriele, a me questo Giova Moise ricorda Francesco Salvi. Non so se sia un bene
1: Oh,
0: o un male. Vabbè, il filotto è
1: giustamente.
0: quello un po', sì, racconto demenziale, diciamo,
1: Esatto, sì, cioè,
0: chiaramente.
1: è molto divisivo, o lo ami
0: Eh
1: o lo odi, ed è
0: sì.
1: esattamente questo. Io lo amo personalmente, se no non l'avrei portato qua.
0: Vabbè, interessante, esatto, notare i punti di vista differenti su queste cose. Giova Moise, vedremo appunto sicuramente underground, sicuramente super emergente, sicuramente anche molto prolifico. Vediamo quanto lo terremo d'occhio, diciamo così.
1: Gli auguriamo il meglio a lui e a Luna Nera, chiaramente.
0: Assolutamente, esatto. Vediamo per Luna Nera e Giova Moise quanto status di outsider musician riusciranno a costruirsi negli anni. Diventeranno di culto questi artisti. E quindi mi piace il tuo neo, Giova Moise, e ti stai arrampicando sugli specchi di Luna Nera, questi brani che siamo andati ad ascoltare. Finisce così la nostra
1: per stagione ora,
0: di
1: finisce così.
0: Outsider Music. Quindi
1: finale
0: grazie
1: aperto.
0: Ancora ragazzi, grazie Giorgio, grazie Giorgia.
1: Grazie Dario.
0: Qui ci rimane insomma ancora neanche 10 minuti, 5, 6 minuti, 6 minuti poco più, il tempo per ascoltarsi sicuramente un brano di Fred Again, direi, che è tratto da un disco, Lights Burn Dimmer, che in realtà più che un disco è una sorta di praticamente compilation aperta che Fred Again continua continuamente a riempire di nuovi brani che scrive e produce. Lui ha un ritmo di scrittura e di pubblicazione anche frenetico, e quindi ha insomma pubblicato questo disco, questo album di nome USB, che come dicevo continua ad aggiornare, all'interno del quale c'è questa canzone che andiamo ad ascoltare, l'ha registrata e pubblicata insieme a GMT. Questa è Lights Burn Dimmer, Fred Again.
2: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of Vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: Fred Again in conclusione della puntata di Almendra di oggi, per così proiettarci un po' verso anche un weekend che potrebbe essere molto ballerino. Fred Again, cosa ne pensate, ragazzi? Vi piace?
1: Ci piace.
0: Lo conoscete?
2: Ci garba.
0: L'anno scorso era passato anche in Italia, mi sarebbe piaciuto andarlo a vedere. Aveva suonato a Napoli sicuramente e mi ricordo...
1: Ah, cavolo.
0: Sì, mi ricordo delle... Anzi, ci sono chiaramente i video su YouTube del suo concerto ripreso dai tetti, appunto, di questa piazza in centro a Napoli. E poi lui ha fatto un piccolo set privato, proprio praticamente sul balconcino di una di queste case.
1: Bellissimo.
0: Wow. Sul tetto di una di queste case che dava sulla piazza, quindi fantastico. Forse più bello addirittura il set che ha fatto dopo in privato che...
1: Estemporaneo.
0: Il concerto.
2: Giorgia, l'hai mancato di poco.
1: Io sono sempre qua alla fine, quindi
0: vero, non ti trovavi, ma mi sembra che era inizio settembre dell'anno scorso. Vabbè, speriamo che ripassi presto. E siamo arrivati alla fine della puntata di Almendra di oggi, quindi tra poco Giulia Strippoli come al solito con Vieni con me, vi tiene compagnia lei dalle 14, anzi dalle 16.30 dalle 16.30 alle 17.30, grazie. Per Almendra ci risentiamo domani come al solito alle 2:30. Grazie ancora una volta Giorgia e Giorgio per la compagnia di queste settimane, per Outsider Musician che ci avete fatto conoscere.
1: Grazie Dario per averci accolti.
2: Grazie a te e chi lo sa, magari a presto.
0: A prestissimo, alla prossima, ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

È giovedì 30 di luglio, sono le 16:31 minuti. Io sono Giulia Strippoli e questa è Vieni con me. Sulle frequenze di Radio Popolare fino alle 17:30 siamo insieme. Io con voi, voi con me, invitati ed invitate a partecipare, ad invitare, a segnalare, a raccontare. Lo sapete, quelle iniziative a cui prendete parte, a cui volete far venire più persone possibili, soprattutto se ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Il numero da chiamare, anche quello è sempre lo stesso, lo 02 33 001 001. A vostra disposizione. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che vieni, venite per sopravvivere alla calura, per stare insieme, per fare rete, nuove conoscenze, nuovi incontri, chissà. E poi perché si sa, l'estate è lunga, le ferie stanno arrivando, siamo lì lì. Io ve lo dico, penultima puntata, di Vieni con me. Poi non sparisco, ci svegliamo insieme al mattino, però intanto questi sono gli ultimi due giorni in cui potete chiamare liberamente e raccontare in diretta l'evento che state organizzando, l'iniziativa che alla quale andrete, quella a cui state dedicando tempo, sudore, energia e che giustamente se la merita un po' di visibilità, no? Poi lo sapete, qui ci piacciono le cose local che salgono dal basso, piccole. Quindi ben vengano tutte quelle cose che organizzate voi, ovunque voi siate, bene in città, bene a Milano, ma via anche con la segnalazione, in giro, benissimo in provincia, benissimo nell'Interland, che vabbè, a far serate a Bisboccia, in riva al mare, siamo un po' bravi e brave tutti. Quindi proviamoci lì dove effettivamente, se non è per volontà dei singoli, le proposte non sono facili.

0: Allora, commenti via messaggi arrivano a proposito di quella che è stata la serata di ieri, perché talvolta vi chiedo anche, se non della segnalazione dell'evento che verrà, il racconto di quello che è stato, soprattutto se l'avete sentito qui su Radio Popolare. C'è chi dice: mamma mia, sono ancora preso dal post concerto di ieri. E non mi senti, Claudio? Anch'io devo ancora riconnettere, devo ancora capire. E poi Paco, sì, faremo una settimana di mattinati insieme. Mi volete far riposare anche a me, o no? Non dico tutto agosto, ma qualche giorno. Intanto però, questa ancora Vieni con me, andiamo avanti per oggi fino alle 17.30, tra musica, segnalazioni, le vostre telefonate e anche i messaggini che vi ricordo, leggo al 3316214013. Intanto si inizia con Mille Alice, il pezzo si chiama Persa.
1: Non è suonata stamattina e io mi sento una disperata con la faccia della sera prima. Intanto pane, burro, marmellata, ma di fretta, se no non arrivo in tempo alla fermata.

0: padre, darti un pretesto per vivere meglio, per credere al resto di gente che prova a spiegarti chi sei o come dovresti pensarti nei tuoi panni lavati, stirati, cuciti a pennello per tutti.
1: Basta che sia il dove.
0: Trova la quadra e datti un pretesto per vivere meglio, per credere al resto di gente che prova a spiegarti chi sei o

Puntata di giovedì, penultima puntata di Vieni con me estate, dopo una lunga, lunghissima stagione invernale e un luglio passato insieme, insomma, su queste frequenze anche con le iniziative estive. Ovviamente sì, ci mancheremo un po' per chi dovesse scrivere già sconsolato, però in fondo poi ci ritroviamo a settembre. Questa altra notizia, Vieni con me, riprenderà nel palinsesto invernale, quindi insomma il tempo di ricaricare le batterie e soprattutto trovare nuovi appuntamenti, perché per fortuna anche Milano incredibilmente rallenta, la città degli eventi. Ci fermiamo un po' e poi ovviamente si riparte. Intanto ancora intanto tutta l'ora fino alle 17:30 per poter chiamare lo 02 33 001 001, e poi effettivamente ancora due puntate, quella di oggi e quella di domani, per le segnalazioni. Ovviamente vanno bene anche se sono con un po' d'anticipo, visto che poi effettivamente la trasmissione termina e si arriva a settembre, ci rivediamo a settembre. Intanto io oggi non vi ho detto di che cosa vi racconterò, rimaniamo a Milano. Effettivamente questo fine settimana faccio affidamento su di voi per le segnalazioni fuori porta, io rimango proprio sul territorio. Intanto però con, sapete, proposte sempre interessanti che quantomeno fanno ballare. Tra poco Saul Beretta, Trampoli e Tamburi a Calva Irate, e a seguire ho due proposte, due incontri sempre là in giro per Milano. Parleremo di filosofia. Intanto ancora musica, questa è Desert. Riprendiamo qualche sonorità a proposito appunto di quello che succederà a Calva Irate.

0: In realtà proposte anche per chi è leggermente fuori Milano, tra Milano e Cesano Maderno, in entrambi i casi, tra stasera e domani, no scusate, domani e dopodomani sera, spettacoli da gustarsi e musica straordinaria. Giusto Saul Beretta, ben arrivato, benvenuto.
1: Col naso all'insù.
0: Decisamente molto all'insù, perché oltre alle percussioni, oltre alla musica, ci sarà anche un vero e proprio show, una performance.
1: Yes, performance. Sì, perché ospitiamo in questi tre giorni, come hai detto bene, domani saremo a Cesano Maderno, al Villaggio Ionia, ma poi saremo a Milano in giro, una favolosa compagnia che viene niente proprio di meno che dal Togo, dall'Africa Nera, e sono sei performer e tutti ad alta quota, nel senso che lavorano su trampoli molto alti e sono sia acrobati che musicisti, quindi è una performance visuale e anche uditiva a Scandita, come un, diciamo, una festa del villaggio del Centrafrica 2.0, concepita un po' nella modernità, nella spettacolarità dei trampoli e come si dice adesso, tanta roba da vedere,
0: tanta roba. Spettacolo adatto anche a chi dovesse soffrire di vertigini, ovviamente i trampoli,
1: sì, perché lo guardano da sotto.
0: Certo, ovviamente. Ti devo dire che io, insomma, sono un po' suscettibile da questo punto di vista, però magari da lontano, ecco, da sotto e da lontano comunque riuscirei a godermi bene lo spettacolo.
1: Perché soffri di vertigini anche per gli altri, sei diciamo, molto empatica.
0: Sì, esatto, questa empatia che mi frega. Senti, Saul.
1: Quindi non puoi fare il corso di trampoli.
0: Ma perché c'è anche un corso che faranno?
1: No, non lo facciamo sto giro, forse l'avevamo un po' stuzzicata l'idea, però non lo facciamo questa volta, aspettiamo la prossima, aspettiamo di far innamorare ancora più persone dei trampolini, però ad esempio i miei figli l'avrebbero fatto volentieri, quindi avrei voluto farlo anche solo per loro, ad esempio.
0: Ovviamente io poco fa dicevo proprio che vieni con me, va avanti, riprenderà, si ferma ad agosto, riprenderà, davo la notizia insomma della terza stagione e quindi magari ci sentiamo proprio per il corso da trampoliere. Adesso intanto però ricordiamo invece questo fine settimana, dicevamo domani sera a Cesano Maderno, diciamo dove?
1: Al Villaggio Ionia, che è come andare in una serial televisivo ambientato negli anni 50, è un villaggio industriale fermo ad allora, molto bello, molto intatto, come se ci fosse appena uscito Olivetti, per dire, dall'Adda, e facciamo la parade a partire dalle 19.30. Quindi cammineremo per questo bel villaggio che non è abitato in questo momento, a partire dalla piazza sua principale e poi nel parchetto interno, che è molto bello, in via Marche, dopo aver mangiato una sosta, ci sarà lo street food, ci sarà il vero e proprio spettacolo di trampoli e percussioni con gli Afuma. Questo succede domani a Casatenovo al Villaggio Ionia.
0: Mentre invece a Milano l'appuntamento è per sabato.
1: Sabato e domenica a Milano saremo, sabato al mattino facciamo un bel giro al mercato di Via Oglio, quindi abbiamo due parade, una al mercato di Via Oglio, quindi municipio 4, che è il nostro target di tutto il festival Milano la città che sale, e poi alle 11 ci spostiamo nei cortili delle case di MM in via del Turchino, quindi non molto lontano, quindi si può venire a fare un salto lì e fare in tempo a vedere la performance, oppure i milanesi possono venire alla portineria di comunità di Parco Trapezio, che non molti conoscono, è un posto molto bello nel cuore del quartiere di Santa Giulia, quindi si può entrare liberamente, nel senso che è un parco pubblico all'interno di Santa Giulia, e lì faremo lo spettacolo integrale alle 21, e la portineria, che è un luogo di comunità molto carino, offre anche un piccolo aperitivo,
0: ci sarà
1: l'anguria tagliata, un modo per stare insieme e fare insomma godersi una cosa africana, capaci di fare relazioni come si fa in Africa, ma fatta la temperatura ormai è quella, diciamo, che quindi dobbiamo
0: abituarci
1: anche con i rituali con i rituali organici. E poi domenica facciamo di nuovo una doppia parade al mattino all'uscita della messa della chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Rita, che è sostanzialmente in piazza Gabriele Rosa, quindi via dei 500, quella zona lì, e poi facciamo, per chi ha voglia di fare un bel brunch, facciamo un brunch e trampoli in via Benaco 1 al Madama Hostel.
0: Bellissimo, cioè veramente proposte amplissime. Io tra l'altro sarei qua a chiederti anche di rilanciare tutti i diversi appuntamenti di suoni mobili, perché la rassegna è amplissima, ci sono tante cose che succedono fino ad agosto inoltrato, in modo che così ci possano essere veramente soluzioni alternative e gratuite, giusto Saul? Perché tutto questo, anche iperaccessibile a livello economico, non vi costa niente, a gratis, come si dice alle mie parti. Andate sul sito di suonimobili.it che trovate anche gli appuntamenti successivi, Milano e in giro anche, mi sembra di capire.
1: Sì,
0: che...
1: siamo fino a domenica a Milano, poi domenica, oltre che essere in giro al mattino, ci spostiamo su quel bel ramo del lago di Como e andiamo a Tremezzina, e siamo a Tremezzina praticamente fino al giorno 6 di agosto. Ci sono una serie di concerti in luoghi bellissimi, chi ha voglia di fare una piccola gita fuori casa si trova un bel concerto, una proposta che fai tremare i pilastri, sto dicendo questo, in questi giorni, musica bella fatta da dei giovani bravi che vengono dalla Spagna, che vengono dall'Algeria, che vengono da Legnano,
0: da fuori Milano.
1: Esatto, da fuori Milano e anche da Milano, e poi veniamo niente poco di meno che nel cuore di Milano, perché siamo al Giardino delle Culture, che è questo bel luogo pubblico in via Morosini, quindi zona 22 marzo, e abiteremo il giardino da sabato 8 a martedì 11 con una proposta molto cool, diciamo, un progetto di flamenco trascendentale, flamenco jazz, il trio di percussionisti che vengono dalla Colombia, la Perla, che prima di andare al Jova Beach Party faranno tremare i palazzi lì intorno il lunedì 10, e poi una super big band salernitana, sono in 11 con Tonico 70, se vi piacciono i Bandamaglie, i Californication, questo bel progetto vi piacerà un sacco. Per chiudere poi a Ferragosto, non vi abbandoniamo nemmeno a Ferragosto, avremo un super funky jazz con gli Elena, che vengono invece da Ginevra, e saremo a Cascina Cuccagna, come al solito doppio set, 19.30 e 21.30, si può venire a fare l'aperitivo, mangiare o anche niente, è gratis il concerto, ce lo si può gustare tra le fresche frasche della cascina milanese di Porta Romana, quindi... Meglio
0: anche
1: di così.
0: A Milano, meglio di così, davvero, veramente. Poi tu sei una sicurezza nei giorni ferragostani, e per fortuna che Saul Beretta c'è, e Musica Morfosi anche, ovviamente. Suoni mobili, andate sul sito suonimobili.it, perché davvero il programma è molto molto vario. Grazie Saul, colgo l'occasione della tua incredibile presentazione e del lancio della proposta ferragostana per chiedere anche a chi ci sta ascoltando da casa in questo momento: ma voi che cosa farete a Ferragosto? Siano benvenute, benvenuti tutte coloro che stanno organizzando pranzi popolari, cene nei cortili, insomma, anche a Ferragosto ricordiamoci che la socialità è ciò che ci salva, giusto Saul? Tu ne sai qualcosa?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Grazie, ciao.
1: Baci.

Ferragosto, 15 agosto 2026. Qualche giorno d'anticipo, però effettivamente se bisogna organizzare. Chi porta l'anguria? Chi le posate compostabili? E chi il vino?

proposte ferragostane e non, proposte di sopravvivenza a questo lungo mese che sta per iniziare agosto, per chi rimane in città, per chi magari è appena tornato, tornata, perché in fondo ci sono anche un sacco di supporter secondo i quali agosto è il mese migliore per stare in città, e io devo dire che non dissento. Però appunto, fare rete, fare comunità, rilanciare proposte, non è mai banale. Tutto cala, tutto rallenta. Ha senso far sì che anche per chi rimane a Milano ci siano cose da fare, meno male. A tal proposito vi rilancio anche questa bella notizia che anche il Tempio del Futuro Perduto rimane in città e rimane aperto con tutte le iniziative che sapete, è solito proporre. Andate sulle loro pagine e lì trovate tutto il programma delle proposte.

Anche il cantiere, ovviamente. Presidia Milano. Tra poco infatti vi racconto un'iniziativa che è per domani.

0: Siamo arrivati alle 16:58 minuti, una brevissima pausa prima della seconda parte di Vieni con me, fino alle 17:30 in onda in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. Voi rimanete là, tra poco.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
5: Dal 27 luglio al 2 agosto all'Anfiteatro della Martesana.
3: Il programma su spaziocinema.info.
0: Vieni con me, seconda parte. Fino alle 17:30 su Radio Popolare.

che effettivamente ci sta bene alle 17.03, una bella pina colada fresca fresca. Beh, accompagna all'orario dell'aperitivo. Ci si fa sentire ai Riva al Mare, Copacabana, anche se a Milano, Ponte Naviglio. Diversi appuntamenti, intanto che mi state segnalando al 331-6214013 via SMS, WhatsApp e anche Telegram. Oppure vi invito anche a scrivermi a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. A proposito di SMS, invece, è anche la sigla per identificare un altro luogo che rimane aperto a Milano, che vi può, insomma, lietare le serate d'agosto, le serate agostane. Ogni giovedì c'è, ad esempio, appunto a SMS, spazio di mutuo soccorso in piazza Stuparic, l'oasi urbana, che è aperta dalle 16 alle 23 ogni giovedì. Quest'oggi, che appunto è giovedì, c'è anche una buona proposta sia per poter mangiare sia per chi fosse appunto in cerca magari di anche qualche cosa di nuovo, un po' di shopping, ovviamente sempre con pre-loved, cioè con vintage e second hand. Allo spazio di mutuo soccorso, appunto in piazza Stuparic 18, oggi dalle 16.30 è iniziato lo swap market e poi alle 18 mercato contadino, per chi invece la cena se la vuole fare a casa, per chi invece avesse voglia di rimanere da quelle parti e godersi appunto insomma il resto della serata. Gran cena di paella e dimostrazione di cucina solare, che se non conoscete vi invito a scoprire, perché è veramente una figata, proprio perché a proposito di climate change, le temperature che salgono sempre di più, la cucina solare è un modo invece di pensare ad un system change, ovvero ad una modalità alternativa per sfruttare l'energia del sole per poter appunto cucinare. Tutto questo a piazza Stuparic 18, mentre invece stazione radio zona Martesana, per chi avesse voglia d'altro, serata boarding game, che tradotto in italiano sono i giochi da tavola, alle 20.30.

0: Ben arrivata Elisa della cooperativa Mano Libera, ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, a tutti e tutte, ciao.
0: Ciao. Allora, adesso invece rilanciamo un appuntamento un po' diverso, sempre in città, rimaniamo a Milano, parliamo però questa volta di filosofia, uomo in natura, e insomma un temone. E come vi è venuta l'idea con il camperrandaggio di andare in giro per Milano e parlare, fare degli incontri filosofici? Ad agosto poi, siete un po' matti, però interessantissimo, raccontaci tutto.
1: Sì, allora, innanzitutto specifico che noi lavoriamo in via Milano, ma siamo una cooperativa di comunità che ha sede a Brescia.
0: Sì, vai.
1: Vado, proseguo. E come moltissime altre cooperative di comunità che sono ubicate in tutta Italia, tra cui sicuramente anche Milano, noi siamo una cooperativa giovane, siamo nati nel 2022 e operiamo appunto nella zona di Brescia, nello specifico nel quartiere di Fiumicello. Il nostro quartiere sicuramente è molto simile a quartieri che ci sono anche a Milano, che sono additati e sono sempre stati additati e lo sono tuttora come dei quartieri degradati, dove vigono spaccio, prostituzione, mentre quello che noi cerchiamo invece di fare è proprio lavorare con le persone che vivono qui per cercare insomma di creare delle attività completamente gratuite, peraltro, quindi accessibili a tutti e a tutte. Quest'anno
0: Quindi scusami, a maggior ragione proprio ad agosto, in cui invece la città, rispondendo alla prima domanda che ti ho fatto, a maggior ragione ad agosto, quando appunto la socialità tende a calare, gli eventi e le persone che appunto non possono lasciare la città effettivamente si sentono un po' più sole. Voi a che cosa avete pensato e che cos'è camperrandaggio?
1: Sì, allora noi abbiamo diciamo creato questo progetto di educativa di strada che si chiama appunto camperrandaggio, in realtà già dallo scorso anno, però lo scorso anno, così come quest'anno in realtà, ci siamo mossi con questo camper che ci è stato prestato da un volontario, o meglio dall'ideatore di questo appunto progetto, che si chiama Giuseppe Mastaro, e grazie al camper insomma abbiamo scelto tre parchi della città nei quali poter andare a fare alcune attività. Inizialmente ci siamo posti come osservatori ed osservatrici, perché comunque questi parchi in qualche modo erano già vissuti e non volevamo portare delle attività come spesso avviene calate dall'alto, ma volevamo comunque assistere a quello che c'era e capire se in qualche modo potevamo anche inserirci. Per cui lo scorso anno non c'era una vera e propria programmazione, se non relativa appunto ai giorni, e questa è giusto una piccola premessa. Lo scorso anno poi abbiamo fatto circa 40 uscite da giugno a settembre.
0: Raccontaci appunto gli appuntamenti di quest'anno, Elisa, perché sì, purtroppo poi dobbiamo chiudere, altrimenti non diciamo che cosa succede nei prossimi giorni. Vai.
1: Sì, allora, noi ci troviamo appunto 3 giorni alla settimana quest'anno, oltre appunto a essere nei parchi con un po' di musica, convivialità e quant'altro, ci sono altri appuntamenti come i mondiali randaggi, con degli incontri di multisport, il cui prossimo appuntamento sarà il 1° settembre, poi ci sarà la balera randaggio, con il secondo appuntamento di questo momento speciale, nel quale abbiamo cercato di creare un incontro tra più generazioni. Infatti la balera, la classica attività diciamo per anziani, ma non solo, e questo sarà giovedì 3 settembre. E poi ci sono stati degli incontri di filosofia
0: ma il prossimo è martedì, no? Giusto?
1: Esatto, martedì alle 20:30 fuori insomma dallo spazio Mix. Voi siete di Milano, però se qualcuno capitasse da qui, visto che mi sembra che ci siano insomma delle connessioni simili, noi esatto faremo questo incontro di filosofia dedicato all'essere umano e alla natura alle ore 20:30.
0: È aperto a tutti e a tutte, è gratuito, si può semplicemente passare, partecipare e niente, non bisogna scrivere, non bisogna far nulla, si passa la serata così a chiacchierare, a filosofeggiare.
1: Esatto, e poi ci sarà il camper in atto, quindi come sempre convivialità, musica, si sta insieme, si ascoltano le idee, insomma ci sono sempre delle belle energie, ecco.
0: Bello, evviva. Dacci una pagina dove possiamo seguire gli incontri, iniziative e poi tutti gli appuntamenti di settembre.
1: Sì, allora vi invito a cercare il sito manolibera.org e lì c'è proprio un calendario aggiornato.
0: Bene, ti ringrazio Elisa, ciao.
1: Grazie mille, ciao, grazie.
0: Ciao. Rallentiamo anche con la musica.

0: L'estate non può e non deve essere quel momento dell'anno in cui tutto si spenge, tutto si ferma, chi può se ne va, giustamente rimangono tantissime persone in città e i centri sociali in questo senso diventano presidio non solo, come accade nel resto dell'anno, di cultura, ma davvero proprio di socialità e resistenza ancor di più in un mese come agosto. Domani ci sarà un DJ set urbano e Marta, ciao, benvenuta. Pronto?
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao, ciao. Allora, dacci ciao. Qualche coordinata temporale, che cosa succede e dove ci si trova?
1: Allora, innanzitutto scusate, mi presento, sono Marta del Cantiere e domani appunto ci sarà un DJ set in Piazza Leonardo da Vinci alle 22. In cui andiamo a fare un po' di socialità in un appunto Milano che si svuota per l'estate. E ci sarà un DJ set powered by Mr. Red e musica, drink e socialità.
0: A che ora si inizia?
1: Alle 10.
0: Ok, quindi serata inoltrata e esatto. Il sole è bello che è tramontato, le temperature si abbassano, fa pure piacere prendersi una birretta. Colgo anche l'occasione che una serata come questa, oltre che per fare socialità, è anche un modo come un altro per sostenere gli spazi come quelli del cantiere, e a maggior ragione lo diciamo oggi quando un altro spazio sociale in Italia, a Roma, Spin Time, è sotto sgombero e il cantiere appunto è sempre sotto minaccia, quindi ancora di più in un mese in cui tutto sembra fermo tranne che le forze dell'ordine, gli sgomberi che appunto non si fermano mai. Abbiamo detto domani suona Missy Red dalle 22, ovviamente non c'è biglietto, si viene, si balla.
1: Esattamente.
0: Benissimo.
1: Ci aspettiamo domani e per un'estate di continua socialità. Cerchiamo di creare questi momenti il più possibile per anche dare spazio alle persone che purtroppo le vacanze non se le possono permettere, quindi sono costrette a rimanere in città, e poi come prossima data ci vedremo anche il 4, 5, 6 settembre per la BAFEST, un festival antirazzista al centro di Milano.
0: Hai ragione, ti va di, visto che non saremo di nuovo in onda ancora per quella settimana, ti va di ricordare le date e che cos'è la BAFEST, in modo che così magari intanto le persone all'ascolto se lo possono segnare sul calendario?
1: Esattamente, allora l'ABBA Fest è un festival antirazzista che sarà il 4, 5 e 6 settembre ed è un festival che nasce in seguito all'uccisione per mano razzista di ABBA nel 2008. È un momento in cui creiamo appunto socialità e resistenza all'interno della città di Milano attraverso musica, dibattiti e iniziative sociali, tra cui lo sport.
0: Sulle pagine del cantiere trovate già le locandine con le date, con le proposte di quello che sarà il weekend, abbiamo detto 4, 5, 6 settembre, giusto? Quindi il primo weekend di settembre, trovate già tutti i dettagli su, ovviamente, chiocciolina, cantiere, trattino basso, quindi _ Milano. Marta, ti ringrazio.
1: Esatto. Grazie a te.
0: A presto. Ciao.
1: A presto.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

dicevo di Spin Time su, ovviamente, i social, sul sito trovate già la notizia per chi non l'avesse ascoltata in diretta. Radio Popolare già ha raccontato quello che sta succedendo a Roma. Spin Time è un posto occupato dove vivono tantissime famiglie, dove si fa socialità, cultura, è un presidio per la città di Roma, come tutti gli spazi sociali, ovviamente. Quest'oggi è stata chiamata, convocata un'assemblea pubblica alle 17. Chi può accorra?

Ecco, a proposito di spazi sociali, Gianfranco manda delle foto di quello che sta succedendo. Manda delle foto da fuori il Leoncavallo, che è effettivamente altro spazio che la città di Milano ha perso.

domani invece, in via dei transiti, c'è una cena popolare. Pancit Mickey, che sono noodles, noodles filippino saltato con tofu e verdure, riso bianco e involtini. Anche qua dettagli sulle pagine del T28. Per fortuna che esistono gli spazi sociali, ricordiamoci di doverli difendere sempre, davvero a maggior ragione quando la città si svuota. Sono le 16, sono le 17 e 23 minuti, è proprio il 30 di luglio, davvero. Lo sapete che gli ultimi 5 minuti c'è un appuntamento fisso che non manchiamo mai, è il presidio di Piazza Duomo. Vado a raggiungere... Oggi c'è Massimo che ci racconta la sua esperienza. Intanto Lil Mo.

0: بلدي.
1: Bugia, avevo detto avremmo parlato con Massimo, invece c'è Grazia. Ciao, grazie, Grazia.
2: Io lì che sentivo, ho detto, ma mi sono sbagliata, vabbè.
1: No. Aspetta, sono ciao, qua. Grazia, ben arrivata, benvenuta.
2: Ciao. Grazie, e, grazie.
1: Allora, un appuntamento che dicevamo è fisso, che non si ferma, e mi sembra anche noi, insomma, noi come Radio Popolare, nel rilanciare questo appuntamento, adesso stiamo rifacendo il giro, quindi sono curiosa di chiedere a te, che insomma, sì, sei stata una delle prime voci a raccontarci questa,
2: infatti,
1: esperienza, come è cambiato nel corso del tempo il tuo presidiare, il tuo essere lì, se c'è qualcosa che è cambiato, ovviamente.
2: Ma non lo so se è cambiato, sento che è una cosa che fa parte di me, ormai le mie giornate sono scandite, sono caratterizzate da questo appuntamento. Io quando mi alzo la mattina e programmo la mia giornata, ho tante cose da fare così, però io so che a un certo punto devo uscire di casa, preparare i miei cartelli e andare in Piazza del Duomo. Prima facevo il conto, sono 410 giorni oggi, pensa, 410 giorni. Con Natale compreso, Ferragosto compreso, tutti i sabati, le domeniche, è diventata, non so, un'abitudine, tant'è che se per un motivo qualunque non dovessi andare, mi manca, è una calamita Piazza Duomo.
1: Speriamo che possa essere, cioè in realtà speriamo che possano arrivare buone notizie, e questo significherebbe che il presidio termina, ma insomma quello che succede a Gaza in questo momento non sembra far sperare per il meglio.
2: Infatti
1: ogni giorno l'appuntamento, purtroppo anche noi, ma non la perdiamo mai, ogni giorno l'appuntamento è dalle 18:30 alle 19:30, con il sole, con il vento, con il caldo, con il freddo, voi
2: ecco,
1: in maniera indefessa
2: siamo sotto i portici, ma per il resto restiamo lì sotto il sole, sotto, con il vento, con tutti i climi,
1: con ogni agente atmosferico,
2: più o meno caldi, più o meno freddi.
1: Grazie, ti ringrazio, e
2: grazie a voi,
1: buon presidio.
2: Aspettiamo tanti, perché più siamo e più forse riusciamo a farci sentire.
1: A presto,
2: grazie,
1: ciao. Vi saluto anch'io, come sempre, e vi ringrazio della partecipazione e dell'ascolto. Ci risentiamo domani, penultima puntata. Eh sì, no, domani ultima, che dico, oi oi. Buona serata nel frattempo a tutti e a tutte. Un abbraccio da Giulia. Ciao!

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo a 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Popolare Network.
5: Sette e trenta, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Spin Time, l'edificio occupato a Roma, scopo abitativo da decine di famiglie, è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio che c'è stato questa mattina. Il Comune di Roma sta cercando di coordinare l'attività per trovare una sistemazione alle famiglie rimaste senza un tetto.
6: Un edificio di due piani è crollato a Messina, in località Pistunina, lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre, ci sarebbero alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare ai vigili del fuoco di non riuscire a mettersi in contatto con i propri parenti.
5: A Barcellona sono state aperte due inchieste sulla morte di Samuele Spinelli, fiorentino, morto in circostanze sospette dopo essere stato bloccato dalla polizia nella capitale catalana. Il giovane si trovava in Spagna per girare un video musicale. Il 29 maggio è entrato in un negozio del centro in stato di agitazione e disorientamento. Secondo quanto emerge dai filmati del negozio, sarebbe stato bloccato prima dalla vigilanza, poi dalla polizia, legato in uno stanzino e bloccato a terra per circa 40 minuti. Con i poliziotti seduti sopra di lui, andato in arresto cardiaco, non si è più ripreso. Non cerchiamo vendetta, ma che la verità venga a galla, confidiamo che l'Italia si faccia carico di fare chiarezza, ha detto il padre.
6: Resta alta l'allerta incendi su tutto il territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. In Spagna un nuovo rogo ha divampato ieri nella zona di Fermoselle, al confine con il Portogallo, e ha già bruciato oltre 11.000 ettari di vegetazione. Prosegue intanto la lotta contro le fiamme in Turchia e Grecia. Sull'isola greca di Creta circa 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa dell'avanzata degli incendi, mentre un comune è stato dichiarato in stato di emergenza. 3 i vigili del fuoco morti durante le operazioni di spegnimento. In Francia intanto l'incendio nella provincia della Gironda sembra al momento stabile.
5: Hamas sarebbe vicina ad accettare il disarmo, lo sostiene la stampa israeliana che riferisce di un accordo imminente con Israele. Fonti vicine al movimento palestinese per ora si limitano a confermare progressi nei colloqui mediati dall'Egitto al Cairo e sottolineano che la questione delle armi resta il principale nodo da sciogliere. Sulla striscia di Gaza intanto continuano i quotidiani gli attacchi israeliani. Solo nelle ultime 12 ore tra i civili si contano almeno 7 vittime, tra queste anche 2 bambini, più di 30 i feriti.
6: Conflitto nel Golfo Persico, 3 militari iraniani sono rimasti uccisi nel nord-ovest del paese dopo i raid aerei statunitensi lanciati nella notte. Lo annuncia il regime di Teheran in una nota in cui rivendica attacchi su Kuwait e sulla Giordania. Nessuna rivendicazione invece del bombardamento con droni sul porto di Damietta, il primo che ha colpito l'Egitto dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Cairo finora non ha attribuito a nessuno la responsabilità dell'attentato che ha colpito una nave cisterna di gas di proprietà statunitense.
5: Il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, oltre alle previsioni, che migliora leggermente le stime sul 2026. Un dato però in chiaroscuro: la crescita italiana resta a metà di quella dell'Eurozona e sostenuta dai servizi, mentre continua a calare il peso di agricoltura e industria. Anche i dati sul lavoro riflettono una fase stagnante. A giugno si conferma la frenata della crescita dell'occupazione. Non varia il numero degli occupati per il calo dei dipendenti a tempo indeterminato e la crescita di quelli a tempo determinato. C'è un leggero recupero di chi cerca lavoro rispetto agli inattivi. resta soprattutto il forte divario generazionale, disoccupazione giovanile al 18,4% che scende al 3,4% sopra i 50 anni. 17:34 minuti, ci risentiamo alle 18:30 con le notizie di Popolare Network, alle 19:30 poi il giornale radio, più tardi.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
7: Popolare Network.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.

Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da Cecilia Di Lieto che questa settimana dalle 17.30 alle 18.30 vi ha tenuto compagnia, vi terrà compagnia ancora per oggi e domani con molta musica ma anche con la vostra l'interlocuzione con voi. Bene, sto per iniziare un percorso che non so, spero vi diverta un pochetto. Comunque, insomma, ho deciso che così iniziamo. Via.

Sì, abbiamo deciso di iniziare così questa puntata di questa conduzione musicale e io devo dire che sono ancora un po' come dopo una sbronza, dopo il concerto di ieri sera che per quel che mi riguarda insomma è stato bellissimo, intensissimo, mi ha molto emozionato, commossa, coinvolta, insomma così spero di voi. Naturalmente ci sarebbe piaciuto poterlo estendere a molte più persone, ma purtroppo ci sono dei costi tecnici che fanno paura e non era certamente possibile un altro tipo di soluzione, ma insomma credo che sia stato davvero un evento importante, insomma mi piace pensare che lo sia stato davvero anche per voi. Intanto adesso voglio, lasciando totalmente a parte Patti Smith, ho voglia di fare un gioco con voi, perché voi sapete che amo moltissimo l'opera lirica e non me ne pento mai, e quindi ogni quando posso provo a farvela apprezzare per quelli che non l'apprezzano, e soprattutto ho voglia di fare un giochetto che alcuni di voi già conoscono, ma che mi permetteranno di farvi gustare ancora di più poi una canzone di una interprete moderna, diciamo così. Allora adesso vi beccate niente poco di meno che Rossini, che voglio dire è una vera chicca, soprattutto alle 17:42 di un giovedì di un agosto piuttosto caldo, mettiamola così. No, anzi, siamo ancora a luglio e c'è già questo clima intensamente calorico, mettiamola così. Ecco, allora vi rinfresco con questo Rossini, attenzione.

E così il barbiere di Siviglia, Rossini, Maria Callas, ci introduce a quella che volevo farvi ascoltare adesso, perché in realtà si tratta di Giuni Russo e beh, sentite un po'.

Ecco, così spero abbiate apprezzato ancora di più questa Juni Russo che gioca con la sua straordinaria voce, con la sua interpretazione, con la sua straordinaria presenza e che quindi insomma vi sia piaciuto questo gioco di citazioni su citazioni. E a questo proposito, Luis dice bomba questa canzone, mi fa piacere. Che tu l'apprezzi e ringrazio Claudio che a proposito della serata di ieri al castello dice bellissima serata, Patti semplicemente straordinaria e siamo tutti credo d'accordo e adesso invece pensando a Martina e a Gattaluna e vabbè insomma via.

0: E così da quell'opera straordinaria di Roberto De Simone, La gatta Cenerentola, quella, insomma, questa è proprio la prima versione, quella con la nuova compagnia di canto popolare, con Beppe Barra, insomma, con tutto un cast meraviglioso. Ecco, questo dedicato a Martina e a Gattaluna, là dov'è? Come si dice. Allora, io ho il problema di uno stacco pubblicitario che arriva tra un minuto, quindi non metto una canzone che sennò dovrei, insomma, stare qui a contare i secondi, non ho voglia di fare questo sforzo, e invece vi ricordo che potete sempre comunicare naturalmente con SMS, Telegram, WhatsApp al 331 62 14 013 oppure al telefono con 02 33 001 001. Ah, volevo ricordarvi che lunedì ricomincia la scatola magica dalle 10 alle 11:30. Allora, io vi dico anche che l'indirizzo di posta elettronica, la scatola magica, @radiopopolare.it è attivo. Se avete suggerimenti, proposte o ragionamenti, io sono assolutamente felice, perché così iniziamo a mettere un po' di, insomma, di cose che ci interessano sul piatto. Ora la pubblicità, poi subito dopo, eh.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo? Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
2: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
1: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
2: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
1: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili, in viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
2: C'è tutto sul sito.
0: Eccoci qua a riprendere la linea dopo lo stacco pubblicitario. Così.

0: dimenticare.
1: Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto, una canzone che mi piace veramente tantissimo. Mick dice Ornella ci manchi, e invece Roberto dice Nella gatta Cenerentola c'è anche Isa Danieli, grandissimo, meraviglioso il secondo coro delle Lavandaie, assolutamente, io guarda lo metterei tutto La gatta Cenerentola, ma poi va a finire che scelgo sempre alcuni pezzi. Ricordo che appunto oltre a Isa Danieli c'era Concetta Barra, Beppe Barra, insomma un sacco di straordinari e bellissimi interpreti, ma non possiamo fare una monografia sulla gatta Cenerentola. Prima o poi mi ricaverò una notte per fare queste mie sciocchezze, convinta che forse qualcuno di voi nonostante tutto mi seguirà, ma chissà, chi può dirlo, del resto si sa che a volte siamo animali notturni, no?

Malika, eccola lì, Ayane, e lei questa bella voce e quest'altro, un altro. Insomma, oggi va così, oggi è molto molto musicale. Cosa vi devo dire? Oggi preferirei così.

0: noi e loro. Noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.
1: Marrakesh, qui a Radio Popolare, le 18:11 minuti. Vi ricordo che andiamo avanti fino alle 18:30, quando ci sarà l'edizione in breve delle notizie di Popolare Network, seguito poi da Pop Sera a cura di Mattia Guastafierro. Vabbè, ma migliorerà la vita, via.

Non è che bisogna dire chi era, vero? Lo sapete, l'avete riconosciuta già da Nannini, non è che c'è bisogno proprio che dica nome, cognome, anno di nascita, eccetera, eccetera, giusto?

0: Questo cameo di Francesco Guccini che appare alla fine del brano di Samuele Bersani e Pacifico, non ve l'aspettavate o forse lo conoscete molto molto bene. Io dicevo, ma forse è sbagliata la dicitura, ma quando arriva proprio un cameo, famoso cameo.
1: Sembra strano anche a me.

E vabbè, insomma, ci sono canzoni che poi alla fine salgono, entrano, escono, non so, a me fanno questo effetto proprio bello bello. Grazie Maura, grazie Martina, grazie Manuel, grazie, insomma, grazie Simone, Claudio, insomma, voi che scrivete e che apprezzate le mie scelte musicali, che a volte capisco possono essere forse così discutibili per alcuni, ma del resto siamo fatti per essere messi in discussione e sarebbe una noia mortale altrimenti. E allora, adesso che sto guardando il countdown e tutte le cose giuste, ero incerta tra questa e quest'altra. Ma guarda, dopo questa bella voce Vasco Rossi, questa bella voce femmina.

Madame, bella voce, bella testa, mi viene proprio da dire, e adesso siamo arrivati proprio alla conclusione di questa mia conduzione, che oggi è stata prettamente musicale. È così, ci sono un sacco di cose che vi vorrei dire con altre canzoni, ma non c'è proprio più il tempo, perché dopo lo stacco pubblicitario c'è l'appuntamento con le notizie in breve delle 18:30, e subito dopo Pop Sera, seguito da condotto questa settimana da Mattia Guastafierro. Mi riservo di aprire la trasmissione di domani, sempre alle 17:30, con la canzone che avevo messo qui per aprire quest'oggi, ma come vedete ho le idee confuse, ma poi forse un giorno vi racconterò anche il perché di queste mie confusioni di questa settimana. Comunque sia, ricordatevi che da lunedì prossimo torna la scatola magica dalle 10 alle 11:30, e che la scatola magica la riempiamo insieme delle nostre magie. Quindi iniziate a pensare che cosa ci volete mettere nella nostra scatola magica, nel nostro scrigno, contenitore misterioso e pieno per l'appunto di fantasia, amore, serenità, bellezza, insomma tante cose molto positive. Cecilia Di Lieto intanto vi augura una buona serata e vi augura naturalmente un buon ascolto con i nostri programmi. Ciao a tutte e tutti.

0: Popolare Network.
1: Buonasera, alle 18.30 le notizie di Popolare Network. Scontro Roma-Bruxelles sul riconoscimento facciale per l'ordine pubblico. Il progetto del governo non rispetta i limiti del regolamento europeo, avverte la Commissione. Frenata in Parlamento, ma Palazzo Chigi ribadisce l'intenzione di andare avanti. Mattarella richiama la politica, tensione e aggressività distolgono dai problemi reali e le leggi non si fanno su misura, dice il capo dello Stato con riferimento al caso Roggero. Ucraina, 8 morti e 50 feriti dopo l'ultima ondata di attacchi russi, un missile sconfina in Polonia, cade vicino al confine, la Varsavia e Bruxelles, reazioni indignate mentre la NATO attiva le difese aeree e terrestri. Nessuna tregua per Gaza, Israele torna a colpire la striscia, 7 morti palestinesi solo oggi, questo non è un cessate il fuoco, denunciano le organizzazioni umanitarie. La stampa israeliana intanto rivela che Hamas è vicina a accettare il disarmo, per ora nessuna conferma da parte palestinese. Il conflitto iraniano si attacca all'Egitto, un drone colpisce una nave cisterna statunitense nel porto di Damietta, ma nessuno rivendica l'attacco, Houthi iraniani accusano Israele di depistaggio. Il Pentagono prepara un nuovo piano di guerra, potrebbe durare fino a 2 settimane. Valsusa ancora militarizzata, ordinanze dell'ultima ora del prefetto stanno cercando di impedire da 4 giorni di campeggio no TAV. Molta polizia in assetto antisommossa, gli attivisti, andiamo avanti. Spin Time, l'edificio occupato a Roma a scopo abitativo da decine di famiglie, è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio di questa mattina. Gli occupanti continueremo a restare. La UEFA si rivolta contro Gianni Infantino, le squadre europee boicotteranno i mondiali se non ritirerà il suo piano per privatizzare la FIFA. La decisione all'unanimità da tutte e 55 le federazioni del calcio europeo. A Messina si cercano i dispersi per il crollo di una palazzina dovuto all'esplosione, probabilmente di una bombola di gas. Per ora ci sono 5 feriti. 18.32 è tutto, ci risentiamo alle 19.30 col giornale di Popolare Network, a più tardi.
0: Popolare Network.

0: Le 18:33 minuti, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, questa è Pop Sera. L'informazione estiva di Radio Popolare, i fatti, le interviste e la cronaca di questa giornata fino al GR delle 19:30, poi ancora insieme un'altra mezz'oretta dopo i notiziari. Tante notizie oggi dalla politica, sentivate anche poco fa, vi abbiamo raccontato in questi giorni, sono tutte sintomo anche di tensioni sempre più evidenti nella maggioranza. L'ultimo scoglio, quello che è emerso oggi, è il caso del Mastro, l'indagine sull'ex sottosegretario, i suoi legami con un prestanome della Camorra. Il Parlamento doveva decidere oggi se autorizzare i magistrati a leggere le sue chat, la maggioranza ovviamente avrebbe votato no. Ma poi è arrivato un rinvio della decisione perché sono emersi elementi nuovi dalla procura che potrebbero cambiare lo scenario e forse anche, chissà, le opinioni dentro la stessa maggioranza. Ve ne parleremo. Come torneremo poi sull'uso delle tecnologie di riconoscimento facciale da parte della polizia? Dopo le proteste oggi è arrivato uno stop anche per il forte monito di Bruxelles, ma anche qui, anche in questo caso, ci sono tensioni esplicite dentro la maggioranza. Poco fa poi è arrivata una notizia clamorosa per il mondo del calcio, lo strappo tra la FIFA di Infantino e la UEFA che si è ormai concretizzato. Le federazioni europee all'unanimità hanno votato per il boicottaggio dei mondiali di calcio se Infantino non farà retromarcia sul suo piano di vendere il torneo, il principale torneo del calcio globale, ai privati, privati tra cui i parenti di Trump. Queste alcune notizie in primo piano di oggi, insieme ovviamente poi ai due fronti di guerra che vanno avanti. Stasera alle 20 faremo il punto sull'Ucraina dopo l'attacco russo di stanotte che è sconfinato anche in territorio polacco. Ma oggi soprattutto c'è tanta cronaca in movimento da seguire minuto per minuto, con due luoghi al centro del racconto: sono Roma e la Valsusa, nella capitale dove si teme per lo sgombero dello Spin Time, l'occupazione storica di Roma, e in Valsusa dove sono stati vietati i campeggi in vari comuni della valle, e anche qui si temono nuove operazioni di polizia contro gli attivisti no TAV. Ma partiamo allora da Roma, dallo Spin Time. Stamattina c'è stato un incendio, gli attivisti e le persone che abitano l'immobile sono state fatte uscire, non sono poi rientrate perché lo stabile è stato sequestrato. La destra però in questi minuti sta cogliendo la palla al balzo, chiedendo subito lo sgombero dell'occupazione. L'occupazione era nella lista degli sgomberi del Viminale che la destra aveva stilato qualche tempo fa. E lo Spin Time però, lo sapete, è un progetto culturale, sociale, abitativo, politico, ospita tante realtà e tante esperienze di questo tipo ed è stato in questi anni un faro della cultura cittadina romana. Allora lì allo Spin Time si è radunata un po' di gente, lì in presidio c'è soprattutto la nostra Maria D'Amico, che saluto, ciao Maria.
1: Eccomi Matteo, Mattia, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Sono dalle 17 circa in via Santa Croce in Gerusalemme, la strada che è una delle due strade su cui dallo Spin Time che porta da Santa Croce verso Piazza Vittorio. Adesso la strada è stata chiusa da questa notte quando c'è stato l'incendio ed è praticamente una piazza piena di persone, direi forse 1000 persone, forse un po' di meno. È iniziata da un'ora e mezza circa l'assemblea, la strada è chiusa ed è veramente uno scenario incredibile considerando il caldo afoso, l'impossibilità di respirare e i tanti corpi, tante persone, uomini, donne, ragazzi, tutti in piedi, tutti ad ascoltare quello che viene detto dal palco dal quale adesso mi sono leggermente allontanata. Il palco è stato messo sotto lo striscione dello Spin Time, lo leggo da qua: il nuovo mondo è già possibile e necessario. E l'assemblea è stata indetta da chi vive lo Spin Time, da chi ci abita, per fare il punto dopo quello che tu hai già raccontato, quello che è successo stanotte e la paura, la certezza, come dire, una verità che galleggia sulle teste di tutti i presenti qui, ovvero un incendio che vuole essere usato, un problema di ordine pubblico per porre fine a questa esperienza esperienza unica, l'occupazione di questo palazzo, la coabitazione di 15 paesi diversi, 400 persone, 100 bambini, i numeri dello Spin Time sono veramente davvero un'esperienza unica. E quindi il presidio qua da questa notte, 32 ore ininterrottamente, c'è chi va, c'è chi torna, è stata ringraziata, ognuno lo ha fatto a modo suo, la presenza di tante realtà che sono venute a portare solidarietà, hanno portato acqua, immaginatevi 400 persone spaventate, 100 bambini che da questa notte poi sono rimasti in mezzo alla strada. Ma oltre appunto all'emergenza incombente di quello che è accaduto, ti faccio ascoltare qualche testimonianza anche per dare un po' un modo, come dire, di tante voci diverse delle persone che sono qui in questo momento.
0: Assolutamente, Maria.
1: Sì, ecco, sì, no, Laura nel frattempo giustamente parlava. Laura, siamo in diretta a Radio Popolare, sì. Tu sei venuta quando?
2: Guarda, io lavoro qua da 30 anni, diciamo quando questo posto era ancora dell'Inpdap e il Spin Time non esisteva.

0: cioè può venire in piazza e quindi probabilmente tutto questo è qualcosa che è stato un pochino architettato. Saremo qui, faremo resistenza, non si buttano 400 persone per strada così dall'oggi al domani in nome di una sicurezza quando poi abbiamo 3 morti al giorno sul lavoro, ieri sono morte altre 2 persone sul lavoro. Quindi insomma, quando parliamo di sicurezza cerchiamo di fare un discorso un pochino più concreto.
1: Maria, se puoi chiedere alla tua ospite, se puoi risponderci tu,
0: Aspetta,
1: il
0: eccola qui.
1: comune di...
0: Eccomi, grazie a Laura. Sì, eccomi Mattia, grazie. Dimmi, dimmi, sono
1: Grazie,
0: qua.
1: grazie sia alla tua ospite. Volevamo anche chiedergli, Maria, non so se abbiamo modo di farlo, se il comune di Roma Capitale ha dato delle garanzie per il futuro,
0: No, allora
1: dell'occupazione dopo
0: garanzie
1: quanto
0: no,
1: è
0: naturalmente
1: accaduto.
0: in questa assemblea sono intervenuti un paio di assessori del Comune di Roma, in particolare è intervenuto uno tra i primi, Zevi, che è l'assessore al patrimonio e quindi ha parlato davanti a tutti, ha spiegato e ha detto che arrivava da una riunione fatta con il prefetto, il sindaco, il vescovo e la proprietà, perché come dire, il grande scoglio è evidente che è la proprietà, l'INPDAP poi è divenuto un fondo privato e Zevi ha ribadito di voler a nome di Roma Capitale difendere questa esperienza perché lui ha detto noi siamo a fianco di tutte le persone che vivono l'emergenza abitativa. Ma lo spin time ancora di più è un'esperienza culturale, sociale, di coabitazione che noi dobbiamo difendere. Non può essere una rassicurazione naturalmente questa,
1: Certo.
0: non è come dire un dire è tutto passato. Ha anche detto l'assessore, ma poi lo hanno ribadito anche gli altri, che ci sono comunque 2 relazioni dei vigili urbani che testimoniano sì il danneggiamento di una parte dello stabile, ma non così grave da renderlo completamente inaccessibile e non, come dire, non
1: Ecco,
0: utilizzabile.
1: perché
0: E
1: poi
0: quindi
1: dopo
0: questa.
1: l'incendio di
0: Sì.
1: oggi Maria è stato messo sotto sequestro, no? In questo momento per loro, però per
0: Sì,
1: quel
0: in palazzo in
1: provvedimento
0: realtà era già stato
1: giudiziario.
0: messo. Sì, sono 2, hanno spiegato anche questo, 2 sono gli ordini di sequestro, il primo quando era stato occupato e poi oggi è stato, diciamo, c'è un nuovo ordine di sequestro necessario perché qui c'è stato un fuoco, c'è stato un incendio e l'autorità giudiziaria deve capire se è doloso e qual è l'origine di questo incendio e questo ha determinato il secondo sequestro del palazzo. Però, come dire, lo spin time, vorrei raccontarvi quante sono le finestre, ma non è un palazzo piccolo, quindi dire soltanto una parte ne è danneggiata significa appunto che quella parte può essere posta sotto sequestro per capire il fuoco, come si è originato, se è stato doloso o meno. Tutta l'altra parte è qua e infatti la stiamo
1: Chiaro.
0: guardando, è vuota ed è perfettamente agibile come sempre.
1: Certo. Maria, se puoi, abbiamo ancora del tempo per intercettare qualcun altro, se
0: Sì,
1: c'è
0: guarda,
1: qualcuno nelle tue
0: io
1: vicinanze.
0: volevo una voce che ho qui accanto a me Alessandra. Alessandra fa la libraia a Torbella Monaca, e è una amica di Radio Popolare, ma soprattutto è qui da questa mattina presto. Sei arrivata tu, Alessandra? È abbastanza, sì, 32 ore le persone sono qua da 32 ore. Tutti, Alessandra, hanno detto, siamo in diretta con Radio Popolare, sì. Anche il valore culturale di un'esperienza come lo spin time.
2: Sì, assolutamente. I laboratori all'interno dello spin time sono un luogo di cultura, sono un luogo d'aggregazione, sono un luogo che servono alla cittadinanza perché ce ne hanno pochi, ce ne abbiamo pochissimi. E quindi io come libraia a Torbella Monaca, in un luogo di resistenza, ritengo che questi spazi non abbiano solo la funzione abitativa, ma sono soprattutto un luogo per poter consentire alle persone di incontrarsi e di scambiarsi socialità. Quindi il valore simbolico di questo luogo è qualcosa che va al di là delle 400 persone che sono fuori dalla loro casa, ma è un valore ancora più enorme per tutta la città di Roma. È il motivo per cui ci troviamo qui in presidio, saremo un presidio permanente e quindi finché le persone non saranno in grado di rientrare, resteremo qui fuori.
1: È un presidio permanente, Maria, se gli possiamo chiedere questo, anche perché dopo quello che è successo oggi, l'incendio e adesso le dichiarazioni della politica, da destra di governo, si teme che possa accadere la stessa cosa che è accaduta a Leoncavallo un anno fa, durante l'estate, quando insomma tutto quanto è un po' più in silenzio, diciamo così, si agisce e il Viminale potrebbe agire.
0: Il Viminale vorrebbe agire, naturalmente lo ha fatto in maniera scellerata in molte altre occasioni. Certo è che qui l'attenzione e la vigilanza civile militante è molto molto molto

0: alta in questo momento, queste sono le 19 di questo giovedì pomeriggio, forse stanotte sarebbe stato diverso, ma in questo momento la vigilanza e la presenza anche delle istituzioni, voglio dire, tu entri in piazza in via Santa Croce in Gerusalemme e c'è lo stand, l'ombrellone della Croce Rossa, della Protezione Civile che sta distribuendo acqua e viveri alle persone che sono fuori da questa notte, ci sono tantissimi volontari, c'è la CGL, c'è il Polo Civico del Comune di Roma che ha ospitato una sessantina di bambini, i più piccoli e i più fragili che non potevano passare la notte in mezzo alla strada. Quindi adesso c'è una vigilanza veramente a 360 gradi politica e sociale. Tutti si augurano che questo non accada. È intervenuto Don Mattia è il sacerdote giovane, lui il testimone delle missionarie che aveva riattaccato la corrente allo Spin Time, ha portato un messaggio assolutamente di concretezza dicendo continuiamo a parlare, continuiamo a tenere ponti, noi pensiamo che i poveri debbano essere trattate come persone, non come problemi di ordine pubblico, continuiamo il dialogo ed era inteso pensare il dialogo con la riunione di cui aveva parlato l'assessore per trovare una soluzione che non preveda la cancellazione di questa esperienza.
1: Eh sì, un eventuale sgombero in questo momento sarebbe una mossa del Ministero dell'Interno inaudita, visto il grande cordone di sicurezza sociale che si è venuto a creare spontaneamente dopo i fatti di oggi.
0: Sarebbe uno scontro anche istituzionale, insomma. Sì,
1: Maria, esatto. Noi ti ringraziamo.
0: Voglio dire, assolutamente immotivato, perché poi si continuano, ho letto, tutti hanno poi stigmatizzato, ma neanche troppo, perché poi le dichiarazioni dei vari leader di destra che naturalmente hanno tentato di cavalcare questa cosa, ma è chiaro che, come dire, c'è una sproporzione, no? Tra il dire c'è un incendio, un problema di sicurezza, cacciamo via 400 famiglie e poi lasciarle in mezzo alla strada, insomma, come dire, anche questo guardandolo proprio al di là dell'esperienza spinta Time è proprio, come dire, un'ottica, una visione assolutamente miope, insostenibile, ecco.
1: Di certo. Maria, noi ti ringraziamo tantissimo, come sempre, per averci raccontato.
0: A più tardi.
1: Anche questa.
0: Ti restituisco la linea da questa caldissima Santa Croce in Gerusalemme. In realtà Santa Croce in Gerusalemme è in linea d'aria a 100 metri, è una chiesa meravigliosa, molto molto molto fresca. Forse vorrebbero essere aperte le porte per dare un po' di refrigerio alle tantissime persone che sono qua, molto provate dal caldo e dalla notte passata qua.
1: Non sarebbe male, sarebbe una buona idea. Grazie Maria D'Amico, ciao.
0: A più tardi.
1: A più tardi, perché la risentirete nel GR, ci ha raccontato anche questa altra realtà della capitale. Tra i grandi artisti, tanti artisti che in questi anni si sono spesi, sono passati dallo Spin Time, si sono battuti per la sopravvivenza di questo spazio sociale, c'è anche Margherita Vicario.

0: Pignacolata Margherita Vicario ci porta adesso dallo spin time di Roma alla Balsusa, dopo gli scontri, le tensioni, le identificazioni, tantissime, più di 3.000 al cantiere della TAV nei giorni scorsi. Oggi sono scattate delle ordinanze del prefetto di Torino che hanno vietato il campeggio prima a Susa e Bussoleno e poi hanno esteso lo stop anche al comune di Venaus, dove c'è un presidio permanente degli attivisti notav. Dunque una valle sempre più militarizzata, la sensazione o il timore che il clima stia ancora una volta tornando tesissimo, preludio chissà forse a qualche altra nuova operazione. Allora noi ci colleghiamo con la Valsusa, siamo in linea con Chiara del movimento NoTav proprio dal presidio, che saluto e ringrazio per essere con noi. Ciao Chiara.
1: Ciao, buonasera a tutti e tutte e grazie per averci dato questo spazio per parlare di ciò che sta di nuovo accadendo in Val di Susa.
0: E il timore è quello? È quello che stavo un po' in qualche modo delineando?
1: Allora, sì, in realtà la situazione sta davvero cambiando molto velocemente, quindi non sappiamo bene cosa succederà nelle prossime ore e soprattutto nei prossimi giorni. Come dicevi tu, questa mattina ci siamo svegliati con una grande militarizzazione al presidio di Tra Due Rivi e al presidio di San Giuliano, dove avrebbe dovuto tenersi il campeggio della Piana, che era stato lanciato da oggi fino a martedì 2 agosto. E questo appunto ha fatto quindi ricalcolare tutte l'organizzazione di questi due giorni, perché il presidio non si poteva più utilizzare vista la grande dispiegamento di forze della controparte, che hanno anche impedito fisicamente l'ingresso nell'area e soprattutto vista anche l'ordinanza che, come ricordavi, vieta di campeggiare nei comuni di Susa e Bussoleno, che sono appunto interessati da questi presidi in questi giorni.
0: Divieta di campeggiare, ma voi siete lì a Venaus in presidio, mi chiedo se in qualche modo queste ordinanze vi coinvolgono anche in altre forme.
1: Sì, perché appunto la situazione è cambiata molto da questa mattina, ci si è quindi trovati per fare un punto, non potendo far partire il campeggio come previsto questa mattina a Tra Due Rivi, e si è scelto di spostarsi tutti a Venaus per rilanciare il campeggio lì, quindi spostare semplicemente di sede, diciamo, di paese, ma mantenere poi tutti gli appuntamenti come previsto dal programma del campeggio.
0: Ma poi l'ordinanza è arrivata anche a Venaus.
1: Esatto, a Venaus è arrivato un forte dispiegamento di forze che principalmente anche Digos, che ha provato a parlarci dicendo che il luogo, in quanto molto evocativo, hanno usato questo termine, non era adatto per fare un campeggio, che non potevano permetterci di fare il campeggio in questi giorni. Noi abbiamo detto senza ordinanza rimaniamo qui e nel giro di un'oretta e mezza è arrivata la nuova ordinanza, anche che appunto coinvolge anche il comune di Venaus, parlando appunto di questo generico divieto di campeggio che poi ovviamente è interpretabile.
0: E adesso che cosa fate?
1: Purtroppo
0: quindi
1: noi possiamo solo andare sul ricorso, sul prima, la ragione ce l'hanno sempre loro. E adesso l'idea è di tenere il punto, quindi rimanere a Venaus in campeggio, nonostante appunto il divieto, che vale poi come violazione di zona rossa, il fatto di rimanere lì nonostante l'ordinanza. Non sono ancora state montate le tende per evitare appunto di far scattare l'idea del campeggio e ci si sta navigando davvero a vista. Alle 4:30 c'è stata una conferenza stampa a Susa nella piazza, con una grande partecipazione anche da parte dei media, e dove appunto si è ribadito che noi gli appuntamenti li terremo nonostante i luoghi siano insomma cambianti nel tempo, e gli appuntamenti però si vogliono tenere. Questi giorni di assemblee, di chiacchiere sono importanti per noi,
0: quindi voi tenete il punto, continuate con le vostre attività, e il rischio è quello di esporvi dunque anche a un'operazione di polizia contro di voi.
1: Sì, non sappiamo quali sono le intenzioni, diciamo, della controparte, perché l'idea è che finché non si esce dal presidio di Venaus non ci siano grandi problemi, nel senso che ovviamente il timore è quello di eventuali iniziative in zona cantieri. Quindi si pensa che l'idea di fare invece semplicemente assemblee o cose statiche a Venaus, quindi lontano dai cantieri vivi, possa non dare fastidio alla controparte.
0: Quindi c'è anche la possibilità che voi vi spostiate nei prossimi
1: l'idea è Venaus comunque ormai, sì è vero che è sotto Chiomonte, però se siamo controllati a vista da tutto il dispiegamento di forze dell'ordine che c'era oggi, non è che si possa andare molto lontano senza essere notati, quindi c'è da capire quello. E l'importante, cioè, il timore, diciamo, anche se speriamo non si verifichi, è che decidano invece di usare il pugno duro e decidere di impedirci proprio fisicamente, sgomberando l'area del campeggio, di rimanere lì anche solo a fare appunto. Insomma, di stare insieme per parlare di ciò che sta succedendo, anche senza poi muoverci effettivamente, senza che siano lanciate nessuna iniziativa vicino ai cantieri.
0: Perché voi vicino ai cantieri almeno non ce l'avete in programma, nessun tipo di iniziativa che possa avvicinarvi là, e quindi dite lasciateci qui in presidio a Venaus a fare le nostre iniziative, le nostre attività, perché ci dovete mandare via, un po' questo il senso.
1: Se lo scontro diciamo che in questo caso lo stanno cercando loro, perché altrimenti sarebbe delocalizzato Venaus. Ovviamente se fosse stato invece nella piana di Susa, quindi tra Due Rivi e San Giuliano, sarebbe stato invece più vicino ad aree magari interessate da futuri cantieri. Ma adesso questo pericolo, diciamo, è molto più lontano per loro, perché siamo a Venaus, quindi molto più isolati, ecco.
0: Quindi il dialogo è in corso, c'è un'ordinanza che vi vieta appunto di stare anche a Venaus, di campeggiare a Venaus, però il dialogo è in corso e quindi immaginiamo che ci possano essere anche degli sviluppi positivi da questo punto di vista.
1: Sì, in realtà non c'è un dialogo vero e proprio, diciamo, con le istituzioni in questo momento a riguardo, ma l'idea è di rimanere lì. Insomma, il presidio di Venaus è anche un luogo simbolo molto importante per il movimento Notav, quindi a livello simbolico vogliamo anche far vedere che noi lì ci rimaniamo, lo difendiamo, il posto che abbiamo liberato nel 2005, quindi non ci sentiamo tanto di farci mandare via solo per un'ordinanza di zona rossa che ci vieta di campeggiare, ecco. Non cediamo a questa piccola trovata burocratica che hanno utilizzato per cercare di dissuadere le persone da partecipare a questo campeggio.
0: Ma la sensazione qual è? Perché dopo la visita di Meloni, di Piantedosi, anche l'uso di certe parole come quelle di terrorismo legato alle vostre iniziative, insomma, sembra quasi che non si voglia cercare nessun tipo di mediazione.
1: Ma noi abbiamo sempre cercato in realtà il dialogo e anche, insomma, la via istituzionale. Diciamo, negli anni sicuramente non essere ascoltati rende poi più difficile e anche più tesi i rapporti con alcune istituzioni, perché dopo tanti anni di incomprensioni e anche attacchi c'è meno fiducia sicuramente da parte nostra. Detto ciò, noi rigettiamo l'accusa di terrorismo fatta dal governo, perché per noi la nostra è una lotta difensiva, quindi noi siamo una reazione a delle azioni che vengono compiute proprio appunto dalle istituzioni sul nostro territorio, in particolar modo da TELT, che rappresenta comunque lo Stato italiano, e dalle forze dell'ordine che, per quanto siano lì a fare il loro lavoro, stanno di fatto difendendo la devastazione della nostra valle e stanno permettendo che i lavori vadano avanti, lavori che appunto noi cerchiamo di contrastare, perché pensiamo che siano molto nocivi, totalmente inutili a livello economico, e che quindi per questo non abbiano ragione di stare sul nostro territorio.
0: Il movimento Notav dunque resta a Venaus, nonostante l'ordinanza di divieto di campeggio della prefettura di Torino. Chiara, del movimento Notav, immagino che nelle prossime ore avremo delle novità, e nel caso ci si
1: risente. Sappiamo come potrà cambiare la situazione, ma siamo qui a disposizione per raccontarci.
0: Alla prossima allora, a presto.
1: Grazie, ciao.
0: Chiara del movimento Notav dalla Valsusa, questa è un'altra delle notizie che sentirete nel GR delle 19:30, soprattutto per gli sviluppi che potrebbe avere. In questo momento sono difficili da prevedere. Piccolo stacco e poi andiamo in Parlamento.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
2: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Un minuto dopo le 19, rieccoci Pop Sera Radio Popolare. Adesso allora la politica, con i tanti fronti aperti nella maggioranza, sintomo, vi dicevo, di tensioni sempre più evidenti tra gli alleati. Oggi l'ultimo caso che in qualche modo rende plastiche queste tensioni è quello di Delmastro. Ricorderete l'ex sottosegretario alla giustizia licenziato da Meloni dopo la sconfitta al referendum, licenziato per l'indagine che lo vede coinvolto e che era un problema politico per la maggioranza, per il governo ovviamente, cioè i suoi affari nella ristorazione, quelli che avrebbe avuto con un prestanome della Camorra, Mauro Caroccia, prestanome del clan dei Senese. Allora, dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati al punto che per proseguire nelle indagini la Procura di Roma avrebbe avuto bisogno di visionare le chat tra Delmastro e Caroccia. Però a dare il via libera deve essere il Parlamento, dal momento che Delmastro rimane un parlamentare. La Giunta per le autorizzazioni a procedere aveva già detto no nelle scorse settimane e oggi l'Aula della Camera era pronta a confermare questo no. Però è successa una cosa, il voto è tornato indietro, in Giunta si deve tornare lì. Perché? Perché il procuratore di Roma, Lovoi, nel frattempo ha inviato una lettera al presidente della Camera allegando nuovi elementi, nuove chat tra Delmastro e Caroccia che sono state presentate, questo va detto, dalla difesa di Caroccia. Chat da cui emergerebbe che il ristoratore avrebbe operato non per conto del clan dei Senese ma nell'interesse dell'allora sottosegretario di Fratelli d'Italia. Chat dunque che, secondo la difesa di Caroccia, ridimensionerebbero l'accusa per l'assistito, ma politicamente non la ridimensionerebbero per Delmastro. E allora, perché l'esponente di Fratelli d'Italia avrebbe avuto bisogno di Caroccia e quasi che il prestanome Caroccia lo facesse per Delmastro stesso? Che cosa c'è scritto in queste chat? Sono tutti dubbi che i parlamentari hanno il diritto di sciogliere e per questo allora il presidente della Giunta per le autorizzazioni, Davis Dori, deputato di AVS, ha deciso di rinviare il voto alla Giunta per le autorizzazioni, dare accesso ai parlamentari che compongono la Giunta della lettura di queste chat che sono state allegate. Il presidente, deputato di AVS, presidente della Giunta, è Davis Dori, che è collegato con noi. Benvenuto Dori.
1: Sì, buonasera, buonasera a voi.
0: Buonasera, allora ho ricostruito bene perché lei ha deciso di rinviare tutto quanto indietro alla Giunta.
1: Allora, sì, ha ricostruito perfettamente. Allora, però quest'ultimo passaggio in realtà è stato determinato dalla richiesta non mia, ma del presidente Fontana, quando stamattina mi ha inoltrato la richiesta del procuratore Lovoi, che chiede di fatto di valutare anche ulteriori elementi. Infatti alla sua lettera, che oggi appunto è stata trasmessa dal presidente Fontana a noi in Giunta, allega anche un CD, ecco, un CD che dovrebbe, uso il condizionale perché attualmente è ancora sotto chiave, in cassaforte, negli uffici della Giunta delle autorizzazioni. Su questo CD dovrebbero esserci queste famose comunque conversazioni tra Caroccia e Delmastro. Quindi di fatto oggi ho convocato due uffici di presidenza della Giunta autorizzazioni per impostare un po' il lavoro. Anzitutto abbiamo definito per settimana prossima, dovrebbe essere nella mattinata, comunque nel primo pomeriggio di lunedì, una nuova seduta di Giunta nella quale procederemo a un nuovo voto, non più chiaramente sulla richiesta di autorizzazione al sequestro della corrispondenza, sul quale la maggioranza comunque si è già espressa in Giunta, tant'è vero che oggi era previsto effettivamente il voto in aula, ma per valutare se fare un'integrazione di istruttoria all'esito chiaramente della richiesta di questi nuovi elementi che sottopone il procuratore Lovoi alla Giunta. Oltre a questo c'era il punto che è stato benissimo illustrato da voi poco fa, relativamente invece all'accesso dei membri della Giunta a questo CD e quindi il contenuto stesso delle conversazioni. Perché? Perché di fatto la maggioranza non vuole di fatto consentire ai membri della Giunta, come invece avviene di prassi, di poter consultare, visionare, e uso appositamente il termine visionare perché non si può poi estrarne copia oppure fotografare o altro, però almeno poter visionare il contenuto di quella corrispondenza. Ecco, oggi quindi nel secondo ufficio di presidenza mi sono preso la responsabilità invece come presidente della giunta, in forza di alcuni precedenti, il caso più famoso, insomma, il caso Ruby, di poter quindi consentire ai membri della giunta di poter, tutti quanti quindi, di poter avere il loro diritto ad accedere a queste comunicazioni. Di fatto però la maggioranza non ha accettato questo perché proprio in queste ultime 2 ore mi sono stato informato che la maggioranza ha chiesto al presidente Fontana, presidente della Camera Fontana, di rivedere, diciamo, la mia decisione, e il presidente Fontana, da quello che risulta fino a pochi minuti fa, ha chiesto alla Giunta per il Regolamento di esprimersi rispetto, insomma, a questa mia decisione, che però, come dicevo, è fondata su precedenti che abbiamo già, insomma, in giunta.
0: Certo, questa è proprio la novità dell'ultima mezz'ora con Fratelli d'Italia che ha chiesto al presidente della Camera Fontana di intervenire contro di lei, Dori. Ma la domanda è, il contenuto di quel dischetto che è stato allegato dal procuratore Lovoi, ma dalla difesa di Carocia, e che insomma contiene elementi nuovi, potrebbe cambiare lo scenario a tutti gli effetti di questa vicenda del Mastro? È questa la sensazione?
1: Beh, sicuramente è almeno questo l'intendimento del procuratore Lovoi, altrimenti non avrebbe inviato questo ulteriore materiale per chiedere alla giunta di valutare anche questi elementi in ottica poi del successivo voto che dovrà essere comunque svolto dall'Aula, perché comunque è l'intera Assemblea che si dovrà esprimere. Quindi diciamo che il procuratore Lovoi di fatto nella sua lettera che ha inviato a Fontana e poi dal presidente Fontana alla giunta, di fatto vuole capire se c'è esatta corrispondenza nei contenuti e anche nella quantità stessa delle conversazioni tra quanto depositato in allegato alla memoria da parte della difesa di Carocia e invece il dispositivo dello stesso che è stato sequestrato. Quindi tutti questi elementi il procuratore li ha voluti portare in vista chiaramente di un'ulteriore eventuale
0: Certo.
1: valutazione e quindi certamente anche in vista del voto in aula.
0: Sì, che sarà a vostra disposizione. La domanda è: questo è un elemento nuovo che è stato depositato dalla difesa di Carocia, secondo cui appunto questi elementi ridimensionerebbero l'accusa nei suoi confronti? La domanda qui che le faccio, non so se mi può rispondere, è: ridimensionerebbero anche l'accusa nei confronti del Mastro? Forse no, visto che la maggioranza è molto contraria a visionare quegli elementi. Lei che ne pensa?
1: Ma allora, considerato che adesso non abbiamo ancora avuto modo chiaramente di accedere a quel CD, che come dicevo ancora è sotto chiave, è difficile rispondere, diciamo, un po' diciamo nel merito, però una considerazione che io già nei giorni scorsi avevo svolto è se è vero, così come dice il collega Del Mastro, che non ha nulla da nascondere, che quindi può esserci la massima trasparenza, allora quando settimana prossima, oppure dipende un po' quello che deciderà la giunta, se ci sarà oppure no un'integrazione di istruttoria più avanti, allora venga in aula quando ci sarà il voto in assemblea e si appelli un po' come fece Andreotti. Quando si appellò al Senato, ai colleghi, dicendo per favore votate a favore dell'autorizzazione al sequestro in modo che questo possa dimostrare la mia totale estraneità proprio per un motivo anche di massima trasparenza. Può tranquillamente utilizzare, diciamo, anche questo precedente e se davvero appunto non ha nulla da nascondere, lui e la maggioranza lo possono tranquillamente fare.
0: Non è il loro intendimento, almeno al momento,
1: No.
0: al momento.
1: Al momento non sembrerebbe esatto, però ecco questo è l'invito che certamente noi porremo.
0: Vedremo allora come si evolverà la cosa, perché poi un'altra questione, e la lascio Davis Dori, è che alla luce delle novità che potrebbero essere contenute in questi elementi di indagine, magari le opinioni anche dentro la stessa maggioranza potrebbero cambiare a proposito di questa vicenda del Mastro.
1: Infatti Infatti è proprio questo, cioè l'obiettivo anche di poter accedere, ma non solo nell'ottica dell'opposizione, ma anche nell'interesse della maggioranza, dovrebbe essere proprio questo. Massima trasparenza vuol dire avere più elementi per poter giudicare.
0: Grazie Davis Dori, presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera e deputato di AVS. Allora vedremo poi come andrà a finire questa
1: Sì.
0: vicenda, soprattutto se il presidente della Camera Fontana alla fine interverrà contro di lei o meno.
1: Esatto, lo vedremo a brevissimo, penso. Grazie a
0: Entro
1: voi,
0: quando
1: allora,
0: dovrebbe
1: arrivederci.
0: decidere?
1: Ah, ma io penso che in serata sapremo già un po' l'intendimento, anche perché altrimenti domani alle 10 noi siamo già pronti, per accedere agli uffici della giunta e lì, aprire il CD.
0: Aprire il CD, certo. Grazie, Davis Dori, buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci e buon lavoro.

0: Levi Sdori, presidente della Giunta per l'autorizzazione della Camera, deputato di AVS. Dicevamo alla fine proprio dell'intervista con lui che anche questa vicenda del Mastro, se i parlamentari dovessero avere accesso a queste nuove chat, a questi nuovi elementi, il timore forse nella maggioranza è che qualcuno tra gli alleati di governo possa anche cambiare opinione rispetto al tipo di strategia da utilizzare nei confronti del sì o del no a procedere nei confronti di Del Mastro. E sappiamo che in queste settimane ci sono state tantissime tensioni tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega su tanti diversi dossier, e quindi quello Del Mastro potrebbe aggiungersi già ad altre questioni spinose nella maggioranza. Di questo parliamo insieme a Lorenzo Castellani, docente di storia delle relazioni politiche all'Università Luiss di Roma. Benvenuto, professore.
1: Buonasera, grazie.
0: Professore, lei si immaginava che in questo preciso momento della legislatura, forse non a caso, emergessero così tanti problemi interni alla maggioranza, tutti problemi piccoli che non arrivano a far esplodere completamente i rapporti, però sommati sono un bel problema: le tasse sui tabacchi, il SAFE, adesso forse il caso del Mastro, ma sicuramente me ne sto dimenticando tanti altri. Lei che ne pensa?
1: Guardi, per certi versi era pronosticabile, perché abbiamo avuto, diciamo, la concorrenza di tre fattori. Uno è la bocciatura del referendum sulla giustizia, che è stata, diciamo, la prima sconfitta vera per questa maggioranza dopo 3 anni e mezzo, quasi 4 di governo. Secondo, perché questo ha portato, diciamo, a una revisione dei rapporti tra la maggioranza e le istituzioni, con la discussione relativa a una nuova legge elettorale, su cui trovare la quadra è sempre complicato, anche se magari viene di massima le forze politiche sono d'accordo, come abbiamo visto, e terzo, l'avvicinarsi delle elezioni. Questi erano fattori pronosticabili rispetto all'aumento delle tensioni. A questo si sono aggiunte un quadro internazionale aggravato, quindi con anche effetti sull'economia, basti pensare ai rincari energetici, alla necessità di spendere di più in maniera più urgente per la difesa, e poi la crescita, invece, diciamo, per esempio più inaspettata, così veloce, la nuova formazione del generale Vannacci, che per la prima volta ha creato una concorrenza, potremmo dire, a destra, e questo per la maggioranza è diventato un problema.
0: Eh sì, il grande dissidio, il più grande esplicito, è stato quello sulla legge elettorale, come giustamente ricordava. Sulle preferenze ci sono problemi anche di vedute rispetto a quest'ultima norma del riconoscimento facciale, che è stata una novità proprio di ieri, anche questa per il momento stoppata, congelata, perché poi l'impressione, professore, è che di fronte a tensioni che emergono, il diktat che arriva sia quello: adesso non si possono gonfiare queste tensioni, bisogna lasciare tutto sotto il coperchio, no? A bollire nella pentola, non possono emergere queste tensioni, quindi si cerca sempre di spegnerle. È proprio un'operazione in questo momento a cui stiamo assistendo?
1: Sì, però è un'operazione che non riesce in maniera completa, perché appunto le questioni da affrontare sono molte, e la coperta del bilancio in qualche modo è corta, le pressioni esercitate da Vannacci chiaramente hanno effetti soprattutto sulla Lega e su Fratelli d'Italia, che quindi si irrigidiscono di più a destra. Mentre invece Forza Italia cerca di occupare uno spazio più al centro, più moderato, quindi di distinguersi, e questo dà vita in qualche modo a un riaffermare degli interessi dei partiti prima di quelli della coalizione. La leadership di Giorgia Meloni è sempre forte, un po' forse l'unico vero collante fino ad oggi della maggioranza, che permette di stare in piedi anche se ci sono dei piccoli incidenti. Però è chiaro che diciamo, anche in una logica tra alleati, c'è sempre un meccanismo comunque di competizione in vista delle elezioni, anche di interessi parzialmente diversi, e quindi, ecco, questo diciamo, rende complicato anche spegnere del tutto queste tensioni che si creano tra partiti.
0: Come stiamo osservando, qual è il partito più in fibrillazione secondo lei in questa fase?
1: Guardi, da un lato direi la Lega perché diciamo Salvini subisce molto dal punto di vista elettorale la concorrenza di Vannacci, è un leader che da tanto tempo occupa la posizione di leadership e quindi diciamo è quello più consumato in qualche modo alla storia degli ultimi anni, anche in termini di consenso e di credibilità personale. E c'è chi, scusate, dentro il partito vorrebbe un ricambio, vorrebbe diciamo una Lega diversa, quindi lui sicuramente sotto pressione da questo punto di vista. Forza Italia vive dall'altro lato invece un momento che dal punto di vista del consenso è abbastanza favorevole, se si pensi appunto a come è andata Forza Italia dopo la dipartita di Silvio Berlusconi, però dall'altro lato c'è anche un equivoco, no? Sulla leadership, cioè da un lato c'è Tajani che in qualche modo cerca di controllare il partito, di controllarlo sul territorio, in Parlamento, e quindi di essere un po' il leader di governo, ma poi Forza Italia è anche un partito in qualche modo proprietario che dipende dalla famiglia Berlusconi, e anche qui abbiamo visto, diciamo, i due figli maggiori, che sono quelli che si occupano di più di politica e delle aziende, su posizioni lievemente diverse, e anch'essi con un ruolo non ben definito nelle scelte che vengono prese nel partito. E quindi anche lì, diciamo, c'è un po' un'ambiguità che al momento non viene risolta.
0: Un'ambiguità che non viene risolta. Quest'estate probabilmente si cercherà, come abbiamo detto anche con lei, professore, di tenere a freno tutte le spinte centrifughe. Si ripresenteranno poi quando, dopo la pausa estiva, immaginiamo, e man mano che ci avvieremo verso la fine della legislatura, con esiti che chissà, insomma, non possiamo in questo momento prevedere. Grazie, professore, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
0: Arrivederci, Lorenzo Castellani, docente di storia delle relazioni politiche alla LUISS di Roma. Aggiornamento, ascoltatori e ascoltatrici, che riguardava il caso del Mastro di cui parlavamo insieme a Davis Dori, presidente della Giunta per le autorizzazioni, proprio quello che ci diceva lui. Adesso è arrivata una novità. A quanto pare, viene congelato tutto fino a lunedì, cioè l'accesso alla chat incriminata, che è stata allegata dalla Procura di Roma. Perché? Perché vi dicevamo, Fratelli d'Italia aveva chiesto al presidente della Camera Fontana di intervenire contro Davis Dori. Allora Fontana, il presidente della Camera, ha detto, la decisione se quello che ha fatto Dori di rimandare tutto alla giunta per le autorizzazioni è corretta o meno, deve essere valutata da un'altra giunta, dalla giunta per il regolamento della Camera, che si esprimerà, leggo da questa agenzia, lunedì. Quindi tutto congelato sul caso del Mastro fino a lunedì. Radiohead, e poi andiamo a vedere che cosa sta accadendo al mondo del calcio tra Infantino, la FIFA e la UEFA, che è in subbuglio contro le decisioni del capo della FIFA.

0: Mondo del calcio in rivolta contro Gianni Infantino, Pop Sera, Radio Popolare. Questi Radiohead con Just. Allora, che cosa è successo oggi? Si è concretizzato, possiamo dire, lo strappo tra la FIFA di Infantino e la UEFA. Perché che cosa è successo? Le federazioni europee della UEFA hanno votato per il boicottaggio dei mondiali se Infantino non farà retromarcia sul suo progetto di vendere il torneo ai privati, tra cui i parenti di Trump, un progetto di aprire il mondo del calcio, la FIFA, ai investitori privati, ai grandi capitali, di fare i profitti, quando invece la FIFA è sempre stata un'organizzazione non a scopo di lucro, un progetto che vi stiamo raccontando in questi giorni e che aveva sollevato tantissime proteste. E adesso una protesta ha deciso di diventare plateale con questa decisione della UEFA di boicottare le competizioni internazionali della FIFA se non si fa dietro front. Ultimi 5 minuti di Pop Sera allora per capire dove ci può portare questo strappo con Valerio Moggia, giornalista e autore del blog Pallonate in Faccia. Ciao Valerio, benvenuto.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora, che cosa sta accadendo?
1: Diciamo che una cosa storica sta accadendo, o almeno potenzialmente storica, perché per adesso non è successo nulla di concreto, se non appunto questo voto della UEFA che all'unanimità, quindi 55 voti su 55, ha deciso che, se, come dicevi tu prima, se Gianni Infantino porterà avanti questo progetto di privatizzare il mondiale di calcio, allora la FIFA, la UEFA boicotterà tutte le prossime edizioni dei mondiali, che non vuol dire solo il mondiale maschile del 2030, che tra l'altro si gioca anche in parte in Europa, tra Spagna e Portogallo, ma anche il mondiale femminile dell'anno prossimo, che si svolgerà in Brasile, e questo è probabilmente anche un modo per mettere pressione alla Confederazione del Sud America, che ha meno voti, molti meno voti della UEFA, appena 10 federazioni iscritte, ma ha una enorme influenza, perché è il posto in cui provengono, da cui provengono alcune delle nazionali più forti al mondo, Brasile, Argentina, Uruguay. Quindi è questo il punto. La UEFA sta guidando, diciamo, la grande battaglia contro Gianni Infantino, che covava da tempo, ecco, e non è l'unica confederazione continentale che si sta muovendo.
0: E quindi ora Infantino che opzioni ha? Deve per forza fare retromarcia? Immaginiamo qualcosa di così storico come un boicottaggio della UEFA non se lo può permettere, o no?
1: No, tecnicamente no, o meglio, sia a livello di voti, perché la UEFA ha solo un quarto dei voti della FIFA, 55 su 211, ma a livello economico no, ed è questo il vero problema. Un mondiale, anche femminile, senza le squadre europee, vuol dire perdere letteralmente la parte del mondo che fa la maggioranza, la netta maggioranza degli introiti nel mondo del calcio.
0: E quindi come andrà a finire?
1: Allora, se ci fosse di mezzo una persona razionale, si ritirerebbe. Siccome c'è Infantino, e che razionalissimo non è, perché sennò non avrebbe nemmeno provato ad andare avanti con questa cosa, perché dell'opposizione della UEFA si sapeva da tempo a qualsiasi tipo di suo progetto, quindi era una cosa nota, quindi non lo so, francamente non so cosa aspettarmi, perché Infantino è una persona che francamente ha sempre spiazzato un po' tutti, sempre in negativo, va detto, però io non vedo altra alternativa a ritirarsi, a tirare indietro il piano, e va considerato però che per lui sarebbe la fine di tutto, perché vuol dire che tra un anno alle elezioni presidenziali della FIFA molto probabilmente non verrà riconfermato dopo questa cosa qui, quindi ormai è, come si dice nel poker, è all in.
0: È all in, e poi vedremo che cosa accadrà alle elezioni dell'anno prossimo, ma perché le federazioni della UEFA, Valerio, non gli va giù questo piano di Infantino che aprirebbe ai privati? Che cosa perderebbero?
1: Ma diciamo che prima di tutto è una questione, tra virgolette, ideologica. In Europa, come sappiamo, il calcio ha un valore altissimo, i tifosi sono molto attivi, specialmente in alcuni paesi, penso ai paesi scandinavi, penso in Inghilterra, penso alla Germania, quindi sarebbe difficile farli mandare giù una cosa del genere. Ricordiamoci che quando qualche anno fa una cosa simile ha provato a farla la Lega Calcistica Tedesca, la DFB, cioè portare i fondi di private equity nelle dirigenze della Lega, i tifosi di tutte le leghe professionistiche hanno iniziato a tirare oggetto in campo ogni partita, hanno fatto saltare giornate e giornate di campionato, creando un danno economico enorme, e la DFB ha dovuto fare marcia indietro e dire ci siamo sbagliati, scusateci. Ecco, è una cosa che non puoi far andare giù. Quindi è meglio mettersi contro. In più c'è una questione più grande, cioè dentro la UEFA tutti sono un po' rotti le scatole, usando l'eufemismo, di Infantino, per i suoi rapporti con Trump, per il suo modo di prendere decisioni senza parlare con nessuno. Questa decisione qua, questo progetto, lui lo ha messo giù e lo ha definito direttamente con gli investitori, cioè con Joshua Kushner, che è il fratello del cognato del genero di Trump, e non ha parlato con nessuno, nemmeno dentro la FIFA. Questa è una cosa che a molti non va bene e quindi vogliono trovare una scusa per buttarlo giù. Questa è la scusa perfetta.
0: Sì, quasi come se avesse commesso un errore strategico Infantino e avesse dato quindi anche il pretesto alla UEFA di utilizzare un'arma potente contro di lui. Senti, abbiamo ancora 30 secondi, quindi ci aspettiamo che alle prossime elezioni della FIFA vedremo un candidato della UEFA e un candidato della FIFA, cioè Infantino, sfidarsi.
1: Tecnicamente sì, il candidato della UEFA potrebbe essere Nasser Al-Khelaifi, che è catariota, ma è il presidente del Paris Saint-Germain e dell'Associazione dei Club Europei e un grande amico del presidente della UEFA, Alexander Čeferin. Quindi è questo il possibile sfidante. Dopodiché bisogna vedere se Infantino ci arriva alle elezioni.
0: Certo, potrebbe anche finire prima la sua avventura alla guida del calcio mondiale. Grazie Valerio Moggia per essere stato con noi come sempre. Alla prossima. Valerio Moggia, giornalista e autore di Pallonate in faccia, linea adesso al giornale radio delle 19.30. Ci sarà ovviamente anche questa tra le notizie di oggi. Noi con Popsera torniamo più tardi, facciamo il punto sull'Ucraina che ha visto tante novità, soprattutto nell'ultima notte con un pesante attacco russo che è sconfinato anche in territorio polacco.

0: Popolare Network.
1: Scontro Roma-Bruxelles sul riconoscimento facciale per l'ordine pubblico. Il progetto del governo non rispetta i limiti del regolamento europeo, avverte la Commissione. Frenati in Parlamento, ma Palazzo Chigi vuole andare avanti. Mattarella richiama la politica, tensioni e aggressività distolgono dai problemi reali, le leggi non si fanno su misura, dice il capo dello Stato con riferimento al caso Roggero. Ucraina, 8 morti e 50 feriti dopo l'ultima ondata di attacchi russi, un missile sconfina in Polonia, cade vicino alla frontiera. Da Varsavia e Bruxelles reazioni indignate, la NATO attiva le difese aeree e terrestri. Il conflitto iraniano si allarga all'Egitto, un drone colpisce una nave cisterna statunitense nel porto di Damietta, ma nessuno rivendica l'attacco. Houthi iraniani accusano Israele di depistaggio. Il Pentagono prepara un nuovo piano di guerra, potrebbe durare fino a 2 settimane. Spin Time, l'edificio occupato a Roma a scopo abitativo da decine di famiglie, è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio di questa mattina. Gli occupanti, non ci muoviamo. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. L'Europa avverte il governo Meloni, il progetto sul riconoscimento facciale così come è stato scritto a Roma non va bene. Un uso così ampio senza le necessarie garanzie fa deragliare il senso del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e lo avvicina a una sorta di grande fratello in mano alle forze di polizia. In Parlamento oggi c'è stata una frenata della maggioranza, Forza Italia sembra avere dubbi, soprattutto un botta e risposta tra Roma e Bruxelles perché Palazzo Chigi conferma di voler andare avanti.
2: L'avvertimento della Commissione europea a Roma sull'uso del riconoscimento facciale negli spazi pubblici arriva in modo diplomatico ma fermo. L'esecutivo UE non parla del caso specifico italiano, ma sono chiare le ripercussioni, perché se la finalità del regolamento UE sull'intelligenza artificiale è quella di trovare un bilanciamento tra privacy dei cittadini ed emergenze di sicurezza pubblica, l'interpretazione del governo Meloni rischia di far rientrare dalla finestra gli usi vietati dalle nuove norme europee. Il regolamento approvato nel 2024 vieta l'identificazione biometrica remota negli spazi pubblici come strumento di contrasto alla criminalità, ma gli stati membri possono introdurre eccezioni e dunque tutta la partita si gioca su quanto queste deroghe possano essere interpretate in maniera ampia. Per esempio, il decreto italiano sembra spingersi troppo oltre con la procedura d'urgenza per l'attivazione del riconoscimento facciale in tempo reale. Di regola questo è previsto per un campo di casi eccezionalissimi, come la prevenzione di un imminente attentato terroristico o la ricerca di persone scomparse, e soprattutto con l'autorizzazione anticipata dell'autorità giudiziaria. La definizione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica e l'approvazione da parte del procuratore sembrano invece ribaltare tutto l'impianto garantista del regolamento. O ancora, l'utilizzo a posteriori del riconoscimento facciale può avvenire solo per la ricerca mirata di persone condannate o sospettate di aver commesso un reato grave e con l'autorizzazione per l'uso circoscritto entro 7 giorni. Una regola che sembra escludere la proposta italiana di raccogliere in anticipo i dati biometrici di tutti, nel caso poi emergesse un'esigenza investigativa specifica. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Un richiamo alla politica, il passaggio più forte del discorso di Mattarella, che ha incontrato al Quirinale i giornalisti nella cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro prima della pausa estiva. Da Roma, Anna Bredice.
3: Ormai i partiti sono entrati in una logica di campagna elettorale, lo osserva anche il capo dello Stato, a cui però questo clima non piace, così come oggi ha spiegato, senza citare i protagonisti, ma in maniera molto chiara, quanto sia stato per lui inaccettabile ciò che il governo ha fatto sulla richiesta di grazia a Roggero, con un tentativo molto chiaro di tirare per la giacchetta lo stesso capo dello Stato e metterlo in difficoltà. Spiega oggi ciò che dovrebbe aver detto tra le mura del Quirinale a Nordio, che su spinta di Meloni aveva attivato la richiesta di grazia all'uomo che ha ucciso i 2 rapinatori. In una società che deve rassicurare i cittadini si deve rispettare la legge e le regole comuni. Se invece si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Quindi un concetto forte detto da Mattarella, nel caso specifico nessuna grazia immediata se non seguendo l'iter normale. Interviene sulle dinamiche del dialogo politico attraversato, dice Mattarella, da una inopportuna aggressività verbale, spesso in motivata. Non è il momento di votare, sembra dire Mattarella, che ancora, vista la Costituzione, il compito di sciogliere lui le Camere, eppure riscontra che ci sono tensioni elettorali piuttosto intempestive che tolgono l'attenzione dai problemi veri. Insomma, sembra osservare ciò che sta accadendo, un dibattito solo sulla legge elettorale, uno scontro e un'aggressività alimentata anche dalla competizione a destra data da Vannacci. E poi Mattarella parla anche degli scontri avvenuti in Val di Susa, subito condannati con una sua nota: la violenza è un virus letale per la democrazia, chi la pratica e la giustifica aggredisce la Costituzione. Dice, ma sembra anche dare un consiglio, ci si rifiuta di capire le ragioni, non c'è bisogno di condividerle, ma almeno di ascoltarle. E invece, ma questo il capo dello Stato non lo dice, perché le leggi lui le firma e semmai le rimanda in Parlamento, il governo non solo non ascolta le piazze, ma le reprime con continui decreti repressivi. Linea allo studio.
1: Il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, oltre le previsioni, dato però in chiaroscuro, la crescita italiana resta a metà di quella dell'Eurozona ed è sostenuta dai servizi, mentre continua a calare il peso di agricoltura e industria. Anche i dati sul lavoro riflettono una fase stagnante. A giugno si conferma la frenata della crescita dell'occupazione, dovuta a un calo dei dipendenti a tempo indeterminato e la crescita di quelli a tempo determinato. Gli esteri, in Ucraina, l'ultima ondata di attacchi aerei russi ha fatto scattare l'allarme aereo nella vicina Polonia. Su Kiev e altre città del paese l'aviazione russa ha lanciato nella notte quasi 300 ordigni. Un missile però ha sconfinato violando lo spazio aereo polacco, causando un cratere vicino al confine tra i due paesi. Da Varsavia e Bruxelles ci sono state reazioni indignate. La NATO si è schierata al fianco della Polonia e ha attivato le difese aeree terrestri. Gli ultimi raid aerei russi hanno causato 8 vittime tra civili ucraini. Il numero non è ancora definitivo. Piero Meda è rappresentante paese in Ucraina dell'ONG italiana We World.
0: Nelle ultime 3 settimane la Russia ha iniziato ad attaccare i magazzini, quindi anche noi abbiamo perso un magazzino nella zona di Kharkiv, dove avevamo kit di prima igiene. È stato attaccato un magazzino delle Nazioni Unite, della Croce Rossa, e quindi c'è proprio un attacco diretto contro la legge internazionale, un attacco diretto agli aiuti umanitari, oltre che una perdita economica notevole, perché si parla di milioni e milioni di dollari, di euro, di materiali che erano pronti per essere distribuiti, soprattutto per l'inverno che arriverà presto. E il numero di operatori umanitari che vengono uccisi nelle zone di fronte sta aumentando, soprattutto perché sta incrementando l'uso dei droni FPV, quindi i droni piccoli, kamikaze, che si lanciano sulle macchine in movimento. E quindi le macchine delle ONG, come anche la nostra, vengono attaccate e purtroppo uccidendo personale che lavora con noi.
1: Hamas sarebbe vicina a accettare il disarmo, lo sostiene la stampa israeliana, che parla di un accordo con Israele che sarebbe imminente. Fonti vicine al movimento palestinese per ora si limitano a confermare progressi nei colloqui mediati dall'Egitto al Cairo. A Gaza intanto gli attacchi israeliani continuano quotidiani, solo nelle ultime 12 ore si contano almeno 7 vittime, tra queste 2 bambini. Le organizzazioni umanitarie che operano nella striscia denunciano violenze incessanti contro i civili e chiedono un vero cessate il fuoco. La testimonianza di Randa Massoud, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza.
4: Ogni giorno in tutta la striscia dobbiamo affrontare continui attacchi contro i civili, una violenza incessante e l'assenza di sicurezza e protezione. L'intensificarsi delle violenze e le testimonianze del personale medico confermano ciò che continuiamo a ripetere da tempo. Questo non è un cessate il fuoco, non gli somiglia nemmeno lontanamente. Questa settimana abbiamo soccorso un uomo in condizioni così gravi che abbiamo dovuto subito amputargli 3 arti. Ha inoltre perso la vista da un occhio e poiché anche l'altro ha subito un trauma importante, probabilmente resterà cieco per il resto della sua vita. E ci sono molti casi altrettanto gravi. Si tratta di un livello di violenza che mette a dura prova equip mediche già stremate e un sistema sanitario vicino al collasso. Tutto questo avviene in un contesto di disponibilità molto limitata di forniture mediche, di materiali, di farmaci e di attrezzature sanitarie. E tutto questo non si ferma, non sembra destinato a fermarsi nel prossimo futuro. Per questo è necessario continuare a chiedere con sempre maggiore forza un vero cessate il fuoco a Gaza.
5: We need to advocate more and more for a true ceasefire in Gaza.
1: Golfo Persico, 3 militari sono rimasti uccisi nel nord-ovest dell'Iran a causa degli ultimi raid aerei statunitensi, lo ha annunciato Teheran in una nota in cui a sua volta rivendica attacchi su Kuwait e Giordania. Intanto, mentre il Pentagono prepara un nuovo piano di bombardamenti sulle infrastrutture energetiche dell'Iran, l'attacco che oggi ha colpito per la prima volta l'Egitto fa temere un ulteriore allargamento del conflitto. Michele Migone.
6: Donald Trump sarebbe esasperato per l'Iran. In una recente riunione avrebbe sbottato contro i suoi consiglieri civili e militari incapaci di fornirgli una soluzione che gli permette di uscire in modo positivo dallo stallo in cui si trova. Le opzioni a sua disposizione sono poche e rischiano di essere tutte inefficaci o dal prezzo politico troppo alto. Il Pentagono gli avrebbe presentato un piano di guerra per una campagna aerea molto intensa di un paio di settimane. Non si sa cosa contenga nei particolari, ma è probabile che preveda raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scopo sarebbe mettere in ginocchio il regime e convincerlo a più miti consigli. Trump non avrebbe ancora deciso cosa fare. Anche questa carta, infatti, rischia di non essere risolutiva, anzi scatenerebbe la ritorsione di Teheran con bombardamenti contro le strutture petrolifere dei paesi del Golfo alleati agli Stati Uniti. Per dissuadere Trump dall'ordinare massicci attacchi, per fiaccare la sua volontà, per fargli accettare il controllo iraniano dello stretto di Hormuz, l'ala dura del regime, quella guidata dal generale Ahmad Wahidi, il capo dei Guardiani della Rivoluzione, ha mandato un preciso messaggio. In questo senso si deve interpretare l'attacco a sorpresa delle scorse ore in Giordania. Non è chiaro se anche la fazione più disposta al compromesso, quella che fa capo al presidente Pezeshkian, fosse a conoscenza o d'accordo con l'azione, ma chi decide ora a Teheran sono i Pasdaran. Più oscuro invece l'origine dell'attacco con un drone e due navi nel porto egiziano di Damietta. L'Iran e gli Houthi hanno smentito di essere responsabili e hanno accusato Israele di aver creato un depistaggio allo scopo di convincere Trump, ma chi decide ora a Teheran sono i Pasdaran. Più oscuro invece l'origine dell'attacco con un drone e due navi nel porto egiziano di Damietta. L'Iran e gli Houthi hanno smentito di essere responsabili e hanno accusato Israele.

0: Tra i principali investitori, tra l'altro, c'è il fratello di Jared Kushner, il genero di Donald Trump. Il piano aveva già suscitato molte proteste, oggi il passo formale della UEFA. Torniamo in Italia, Messina. C'è stata una esplosione in un palazzo di due piani, dovuta, secondo il sindaco, probabilmente una bombola di gas. Il palazzo ospita negozi e abitazioni, ne è seguito un crollo. Gli ultimi aggiornamenti parlano di 5 feriti gravi accertati e allo stato attuale i dispersi che si starebbero cercando da parte dei soccorritori sarebbero almeno 6. Lo sentivate all'inizio del giornale radio, il richiamo di Mattarella sulla Valsusa, dove oggi è stata un'altra giornata di forte tensione e militarizzazione, potrebbe non essere l'ultima. Diverse ordinanze dell'ultima ora della prefettura stanno cercando di impedire la 4 giorni di campeggio Notav iniziata oggi. In zona c'è molta polizia in assetto antisommossa. La nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
1: Braccio di ferro tra prefettura di Torino e movimento Notav in Val di Susa. Nella sola mattinata di oggi il prefetto Donato Cafagna ha firmato 4 ordinanze. Al centro della vicenda c'è il campeggio della Piana. 4 giorni di incontri, assemblee e iniziative organizzati dai comitati della valle. Per la prefettura però l'evento potrebbe favorire proteste anche violente dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Da qui la stretta, vietati campeggi a Susa e Bussoleno, travisamenti con caschi e passamontagna in 6 comuni della valle. Inoltre è stato vietato l'accesso a piedi in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri dell'alta velocità fino a domenica. Fin dalle prime ore della giornata, camionette e reparti mobili della polizia hanno presidiato le zone interessate, impedendo l'accesso alle aree destinate all'accampamento. Il movimento Notav ha quindi deciso di spostarsi nella piazza di Susa e successivamente a Venaus, annunciando l'intenzione di confermare il programma delle iniziative. Ma anche qui è arrivata un'ulteriore ordinanza che ha vietato il campeggio. I manifestanti hanno così trasformato l'accampamento in un presidio permanente. La prefettura di Torino fa le veci della politica e emette ogni ordinanza, denunciano i Notav. Non è la prima volta che si proclamano zone rosse, continuano, ma per la prima volta che fisicamente viene schierata la celere al di fuori dei presidi per impedire di campeggiare, sostare o muoversi liberamente. Il movimento ha deciso che affronterà giorno per giorno il da farsi.
0: E chiudiamo andando a Roma, Spin Time, una delle più grandi occupazioni italiane. L'edificio occupato a Roma a scopo abitativo da decine di famiglie è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio che c'è stato questa mattina, ancora in corso l'assemblea degli attivisti. Andiamo in diretta a Roma da Maria D'Amico.
2: Sì, un sequestro giudiziario che non fa paura, anzi rafforza la volontà di tutte e tutte di rimanere in strada per difendere lo Spin Time. Si sono dati appuntamento già questa notte e poi hanno proseguito, sono ancora in Santa Croce in Gerusalemme. Le decine e decine di persone che sono appunto si sono mobilitati dopo quanto è accaduto l'incendio di questa notte. La volontà è quella di salvaguardare un'esperienza di inclusione e solidarietà, rigettando i tentativi della destra di usare l'incendio come come alibi per sgombrare lo Spin Time. L'assemblea, che come dicevi tu si sta concludendo in questo momento, ha ribadito questo, il concetto difendere lo Spin Time, lo hanno detto 2 assessori del Comune di Roma, lo hanno detto tutti i militanti che sono intervenuti, lo ha detto Don Mattia, che ha detto bisogna rapportarci ai poveri come persone e non come problemi, come vorrebbe appunto qualcuno pensando agli abitanti dello Spin Time. Rimarranno in strada le famiglie anche questa notte, aspettando una soluzione per domani. Saranno trasferiti in alcune strutture del Comune di Roma i bambini e le persone più fragili. Vi restituisco la linea.
0: Grazie Maria D'Amico in diretta da Roma, sono le 19.45 minuti, si chiude qui questa edizione del giornale di Popolare Network. Sara Milanese, Valentina Bosoni, Alessandro Principe, redazione, Massimo Alberti in studio. Prossimo appuntamento alle 22.30, buona serata e buon ascolto.
3: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
5: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
4: dal 5 al 7 ottobre

0: a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la Scala Contarini del Bovolo.
1: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
0: C'è tutto sul sito.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: Le 19.47, buonasera, Metro Regione, i titoli. Peggiora la siccità nel distretto del Po, il livello di criticità oggi è stato portato ad alto dall'autorità di bacino. In Lombardia la situazione più difficile è quella del Ticino. Per la regione non si è ancora in crisi idrica, non è stato dichiarato lo stato d'emergenza. È stato spento l'incendio scoppiato stamani nel tunnel della stazione Garibaldi di Milano, due pompieri e un uomo di 50 anni portati in ospedale per intossicazioni lievi. Traffico ferroviario in tilt per ore, i ritardi hanno superato anche i 120 minuti. Mancano poche settimane all'apertura dello studentato di Coima nell'ex villaggio olimpico di Scalo Romana. Restano irrisolti i problemi degli extra costi e dei prezzi alti delle stanze, su cui il Consiglio Comunale non ha mai avuto potere decisionale. L'allerta per la siccità nel bacino padano sale a livello alto. Lo ha stabilito oggi l'autorità di bacino distrettuale del Po al termine della riunione dell'osservatorio permanente per gli utilizzi idrici. Il prezzo dei cambiamenti climatici si presenta non solo sul fronte del caldo, anche su quello della carenza d'acqua. L'allarme si innalza in tutti i territori del bacino padano e dei suoi affluenti. Tra Piemonte e Lombardia circa 100 comuni hanno problemi negli approvvigionamenti. Nella nostra regione le risorse sono molto ridotte nel comparto del Ticino. A livello regionale la carenza complessiva viene indicata tra il 50 e il 60%. Carlo Enrico Cassani fa parte dell'unità organizzativa per l'utilizzo della risorsa idrica di Regione Lombardia.
1: L'aggravamento della situazione si è avuto in particolare più sulla zona occidentale, sul Ticino, rispetto alle porzioni orientali, quindi rispetto ad esempio al lago di Garda e al bacino del fiume Mincio. Noi adesso stiamo arrivando a situazioni prossime a quelle del 2022, ma almeno a livello di Regione Lombardia l'utilizzo delle risorse è stato tale per cui è stato possibile erogare portate e effettuare irrigazione. Siamo partiti meglio e siamo arrivati più o meno quasi allo stesso punto del 2022, avendo però distribuito complessivamente più acqua. Dal punto di vista dello stato appunto di severità idrica siamo entrati in alto e poiché di piogge non ne sono previste all'orizzonte ci rimarremo. Dal punto di vista dell'irrigazione stiamo cercando di portare a termine quello che si può ancora portare a termine, in particolare la problematica più evidente è quella del riso al cavallo tra il Piemonte e la Lombardia, quindi la Lomellina e alcune zone del Pavese. Per il settore idropotabile, che è l'unico che può venire interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza, noi stiamo facendo una verifica. Per fortuna ad oggi le segnalazioni che abbiamo sono legate a zone limitate, servite da sorgenti, in particolare nella zona dell'Oltrepò Pavese, in alcune zone del Varesotto, in alcune zone montane dove le sorgenti scarseggiano, ma a questo momento diciamo non abbiamo una situazione diffusa di criticità da questo punto di vista. Nel caso la dichiarazione dello stato di emergenza può servire per poi procedere a dei ristori nel caso di spese eccezionali sostenute dai gestori del servizio idrico integrato. Ecco.
0: È stato spento l'incendio scoppiato stamani nel tunnel della stazione Garibaldi di Milano. Le fiamme sembrano essere partite da un locale tecnico al cui interno sono state trovate delle masserizie, probabilmente di una o più persone senza dimora, che si erano riparate nelle vicinanze. Due pompieri e un uomo di 50 anni sono stati portati in ospedale per lievi intossicazioni provocate dal fumo. Centinaia di persone sono state evacuate. Il traffico ferroviario è andato in tilt per ore con treni cancellati e ritardi che hanno superato anche i 120 minuti. La circolazione sta lentamente tornando regolare. Tre posti letto su quattro sono stati assegnati. Tra poco più di un mese aprirà lo studentato di Coima nell'ex Scalo Romana di Milano, in quello che lo scorso inverno è stato il villaggio olimpico di Milano Cortina. L'ultima commissione consigliare del Comune di Milano è tornata sul tema dei cosiddetti extra costi che il privato chiede alle istituzioni di coprire con fondi pubblici. Nella seduta è stato confermato che c'è un tavolo tra Coima e l'amministrazione comunale per capire come recuperare parte dei 43 milioni di euro che Coima pretende dal pubblico. Su questa partita però il Consiglio Comunale di Milano non è mai stato coinvolto. Anzi, l'orientamento dell'Aula è sempre stato quello di non spendere soldi dei cittadini milanesi, ci ha spiegato Alessandro Giungi, presidente della Commissione Consigliare Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina.
2: L'aspetto di questi impegni che sono stati presi dall'amministrazione nel 2022 anche sul tema degli extra costi certamente avrebbe dovuto passare anche da un confronto con il Consiglio Comunale, quantomeno con la commissione che presiedo. Tra l'altro poi anche la valutazione di questi 43 milioni rimane qualcosa ovviamente di discutibile, nel senso che non sappiamo neanche con quali parametri si è arrivati a questa cifra, se il Comune di Milano è d'accordo nella valutazione fatta da COIM. Poi anche come andranno a essere questi extracosti ripagati, o nella forma di una modifica della convenzione dello studentato, oppure con direttamente un esborso in denaro.
3: Siccome noi ci siamo sempre detti che non ci sarebbe stato esborso da parte dei contribuenti, dei cittadini milanesi sul tema olimpico e paralimpico, questo era un impegno, avevamo votato anche un ordine del giorno nel 2019, mi pare, la firma di Basilio Rizzio su questo tema, adesso è un po' complicato andare poi a capire con quale formula si riuscirà ad assolvere eventualmente alle richieste che arrivano da queste multinazionali. Si può chiedere a qualunque consigliere e consigliera, la risposta sarà: ma a noi hanno detto che non ci sarebbe stato costo per il contribuente, per il cittadino e la cittadina milanese.
0: Altra questione critica è quella delle tariffe alte delle stanze dello studentato, con punte di prezzi sui 1000 euro per una stanza singola, e per la quota di tariffe convenzionate gran parte delle riduzioni sono state fatte sempre grazie a risorse pubbliche. Francesca Cucchiara è consigliera comunale dei Verdi, che hanno curato un dossier sui prezzi degli studentati a Milano.
4: Questo incontro sicuramente ci ha permesso di fare un po' di chiarezza rispetto all'informativa che era circolata, che era stata condivisa con noi a novembre, che sostanzialmente ci riportava che la società, grazie ad un accordo con il Fondo Nazionale per l'Abitare, avrebbe ridotto le tariffe, le avrebbe portate a un costo di 592 euro al mese, e che queste sarebbero state ulteriormente ridotte invece grazie al bando del MUR. Quello che è emerso è che invece la riduzione, che è su 448 posti, avviene sostanzialmente grazie a questi 9 milioni che sono erogati dal MUR, per cui se l'obiettivo era ridurre le tariffe altissime del Villaggio Olimpico, la risposta è che sì, sono state ridotte, ma di nuovo le abbiamo pagate noi, per cui non vedo in questo purtroppo un grande risultato. Mentre COIMA dice, continua a dire, che comunque le tariffe dello studentato sono più basse del prezzo di mercato, e prende come riferimento un report, questo report di Colliers, che tra l'altro per noi è assolutamente inaccessibile, quello che emerge a seguito del bando del MUR è che le tariffe convenzionate ordinarie erano perfino più alte, sono perfino più alte di quelle di mercato, secondo i parametri di Cassa Depositi e Prestiti.
0: Renato Vallanzasca resta in detenzione domiciliare senza termini. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia oggi ha accolto la richiesta degli avvocati, dei legali, dell'ex boss milanese della Comasina, 74 anni, con problemi cognitivi pesanti, che non dovrà più essere valutato da un magistrato, ma proseguirà a scontare la sua pena restando ospite nella RSA in provincia di Padova, in cui è stato trasferito da quasi 2 anni. Vallanzasca, lo ricordiamo, ha trascorso 50 anni in cella e deve scontare i 4 ergastoli a cui è stato condannato. Uno di meno, così il presidente del Consiglio Comunale di Albino, nella Bergamasca, ha commentato sui social la morte di Abderrahim Fakir a Bologna, avvenuta dopo che 2 agenti di polizia lo avevano bloccato a terra. Sinistra Italiana Bergamo ha lanciato una petizione per chiedere le dimissioni del rappresentante istituzionale dal suo ruolo. Il senatore di Alleanza Verdi Sinistra Tino Magni sulla vicenda ha presentato un'interrogazione parlamentare. Da Bergamo, il servizio della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
5: Uno di meno, mi viene da dire, dove non arriva la giustizia italiana, arriva quella divina. Ha scritto su Facebook nei giorni scorsi Daniele Zanga, presidente del Consiglio Comunale di Albino, grosso centro della Val Seriana in Bergamasca. Commentava la morte di Abderrahim Fakir a Bologna, Zanga, che è di Fratelli d'Italia ed è stato eletto con una lista civica, e adesso sono in tanti a chiedere le sue dimissioni. Tutta l'opposizione comunale, il PD provinciale e anche Sinistra Italiana Bergamo, che è riuscita a far finire l'amministratore locale mondiale e il suo razzismo anche sull'edizione nazionale di Repubblica. Parole inaccettabili e indegne di un rappresentante delle istituzioni, dice Sinistra Italiana. Esaltare o giustificare la morte di un essere umano è un'operazione meschina e pericolosa. Il segretario del PD provinciale, Gabriele Giudici, si rivolge invece al sindaco di Albino, il leghista Daniele Esposito. Prenda le distanze dalle parole di Zanga, ha detto Giudici. Dimostra di non avere responsabilità, ma il senso di impunità ormai è incontenibile e il sindaco si limita a dire che il problema non sussiste perché si tratta di dichiarazioni personali, fatte fuori dall'esercizio delle funzioni istituzionali. Il mio era un post provocatorio, ha scritto ieri Zanga sul suo profilo social, dove tra foto di bambini e segnalazioni di cagnolini smarriti abbondano gli insulti alla sinistra e i video anti-Islam di Silvia Sardone. E il bergamasco si mette anche a confronto col sindaco di Bologna. Mi dimetterò quando si dimetterà Matteo Lepore, scrive, che da sindaco ha messo a ferro e fuoco la sua città.
0: Il TAR della Lombardia ha respinto una richiesta di sospensiva della zona traffico limitato nel quartiere Isola di Milano. Il ricorso era stato presentato da una società rappresentata come avvocato da Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale. I giudici del Tribunale amministrativo hanno valutato che il paventato calo della clientela per la società legato all'introduzione della ZTL sia al momento ipotetico e non dimostrato. Da qui la decisione di respingere la richiesta di sospensiva. In questi giorni il Comune ha fatto sapere che le sanzioni per il divieto di circolazione serale e notturno all'isola partiranno dal prossimo 7 settembre. Anita Pirovano è la presidente del Municipio 9 di Milano.
6: Vorrei solo sottolineare un tema che ha rilevato il TAR, che è che non è affatto detto che questa ordinanza, questa iniziativa produrrà una diminuzione dell'indotto delle attività commerciali e ristorative. Noi pensiamo che la riduzione del traffico veicolare, la riduzione del numero di auto in sosta, soprattutto selvaggia, può migliorare la qualità della vita di tutte e tutti e anche quella di chi lavora, di chi produce. La ZTL fa ancora un po' paura, come tutti i cambiamenti, e questo è normale. La preoccupazione in particolare dei lavoratori, di nuovo, vale secondo me più delle altre, e le migliorie che l'amministrazione comunale ha introdotto nelle scorse settimane con una nuova giunta vanno proprio nella direzione di modulare e rimodulare un po' questo tipo di disagio. L'auspicio rimane sempre quello di rendere il quartiere un quartiere vivo e vivace, quindi non un quartiere interdetto alle persone che non vi risiedono affatto, ma che prova a tutelare lo spazio pubblico mettendolo a disposizione di chi vive la città di giorno e di chi la vuol vivere anche la sera e la notte.
0: In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: Nelle prossime ore avremo cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche cumulo sui rilievi alpini e prealpini in graduale dissolvimento. Non escluso in montagna qualche isolato piovasco. Per domani venerdì, mattinata e primo pomeriggio, tempo ben soleggiato con cieli chiari per foschia. Molto caldo e afoso con temperature massime attorno ai 36 gradi in area piedemontana e fino a punte di 39 sulla bassa padana. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme a partire dai rilievi, accompagnata da alcuni rovesci temporali che si estenderanno poi anche all'alta pianura nel tardo pomeriggio e sera a partire dal Piemonte, via via in movimento verso est. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
0: E alle 20 in punto è tutto anche per questa edizione di Metro Regione, condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19.45. Buona serata.
8: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: Le 22 minuti, rieccoci di nuovo. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, nell'ultima settimana è cambiato l'equilibrio della guerra in Ucraina. Proviamo adesso a fare il punto sul conflitto a Popsera in quest'ultima mezz'oretta che abbiamo ancora a disposizione. Ben ritrovati. Perché sono successe diverse cose nell'ultima settimana. Intanto però la cronaca che avete sentito nel giornale radio, perché oggi è stata una giornata non scontata. Questa notte c'è stato un massiccio attacco russo su Kiev e su altre città ucraine. Ci sono state almeno 8 vittime tra i civili ucraini. A Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, il presidente ucraino ha pubblicato anche una foto che ritrae una famiglia colpita, i cui membri sono tra le vittime del raid e altri sono al momento dispersi. Una foto che in questo momento rimbalza un po' su tutti i quotidiani online. Ma l'elemento nuovo di questo attacco è che uno dei missili ha fatto elemento nuovo, per così dire, perché non è la prima volta che accade. Uno dei missili ha fatto scattare l'allarme aereo anche nella vicina Polonia, perché è caduto in territorio polacco. Anche in questo caso c'è una foto che testimonia l'accaduto, un enorme cratere in una località vicino Lublino al confine con l'Ucraina. Lo sconfinamento ovviamente ha innescato tutta una serie di reazioni internazionali, da Varsavia a Bruxelles, con la NATO che si è schierata al fianco della Polonia e ha attivato le difese aeree terrestri. Ma che cosa ci dice il bombardamento di questa notte? In che fase della guerra siamo? Perché arriviamo da una settimana di importanti novità su questo fronte che forse hanno spostato gli equilibri del conflitto. Da una parte la nuova strategia dei raid ucraini con droni contro le infrastrutture energetiche e petrolifere russe, che tanto sta facendo male al Cremlino. Dall'altro il riavvicinamento di Trump a Zelensky, suggellato in quell'incontro alla Casa Bianca di un paio di giorni fa. Questi potrebbero essere anche i due motivi per cui stanotte Mosca ha deciso di colpire così duramente il paese. Quanto incidono e dove ci portano soprattutto? Ne parliamo adesso con i nostri ospiti. C'è il primo collegato con noi, che ringrazio, il professor Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuto, prof.
1: Buonasera.
0: Allora, sono mutati alcuni equilibri nell'ultimo periodo, secondo lei?
1: Lentamente, nel senso che da un punto di vista militare la Russia mantiene l'iniziativa con una pressione sul fronte, sul territorio, fatta di drappelli, attacchi estremamente letali, nel senso che comunque affronta moltissime, moltissime vittime, e al tempo stesso gli ucraini compensano la mancanza di uomini con una gittata sempre più tutto intorno alle catene di distribuzione, di approvvigionamento. Questo ci restituisce un'immagine di una guerra che è sempre più un conflitto di attrito esteso. Non abbiamo in corso un'offensiva estiva come l'abbiamo vista negli anni scorsi, ma paradossalmente ci vediamo saldare i fronti ucraini sempre più proprio sulla questione degli armamenti a quello che sta accadendo nel Golfo, ovvero la disponibilità di missili intercettori, i famosi Patriot, che la notte scorsa sono entrati in funzione ma che gli Stati Uniti vedono scarseggiare, e quindi questo porta ai momenti anche tesi di incontro che abbiamo visto nei giorni scorsi, al ruolo che Israele può avere in questa dinamica. Insomma, i grandi paesi produttori di armi entrano nella partita, e gli ucraini vedono una Russia che potrebbe affrontare forse il nodo più difficile per Putin, ovvero la scelta di una operazione di mobilitazione, di reclutamento. Insomma, ricordiamo che fino ad oggi la Russia ne ha fatta una parziale, ma ha evitato di scomodare una parte della propria gioventù per portarla in questo conflitto. Ha reclutato soprattutto nelle periferie, nelle carceri, ha cercato di evitare qualcosa che sarà immensamente impopolare. Al tempo stesso Putin pensa di poter far leva sui prezzi alti del petrolio grazie sempre alla guerra del Golfo, ma le riserve aurifere, le riserve di oro della Russia sono giù del 60%, e questo ci dice che ci sono problemi nel modello economico. Quindi, per dare un riassunto, abbiamo una guerra che non vede avanzate spettacolari, che sta diventando sempre più saldata con l'altra guerra nella sua logica strategica nel Golfo, e che al tempo stesso fa sì che gli ucraini vedano la possibilità, dopo un anno un anno e mezzo piuttosto amaro, che la Russia si trovi davanti a scelte molto difficili e impopolari. Proprio per questo Putin attacca quando sa che l'Occidente agli occhi, e soprattutto gli Stati Uniti nel Golfo Persico, attacca nella maniera enorme e sconsiderata della notte scorsa.
0: Ecco, professore, ha toccato una grande questione proprio dell'ultimo periodo, cioè la saldatura tra le due guerre. Tra poco ci arriviamo, perché voglio che avere la sua opinione proprio su questo, ancora più nello specifico. Prima però anche il suo commento su questo incontro di due giorni fa alla Casa Bianca tra Zelensky e Trump. Se lo aspettava che sarebbe andato così bene dopo tutto quello che è successo, e soprattutto che Trump garantisse anche a Zelensky, insomma, la licenza per i missili Patriot, visto che appunto citavamo anche gli stessi missili di cui ha scarsità l'arsenale americano?
1: In qualche misura c'è una logica di fondo che va in quella direzione, e Trump stesso lo sa, soprattutto nel momento in cui non ha una via d'uscita dal conflitto medio orientale, non riesce a trovarla e si deve dannare per questo. Nel momento in cui gli ucraini lo capiscono e colpiscono gli approvvigionamenti russi tramite gli iraniani, come hanno fatto la settimana scorsa, lo scorso sabato, e quello che è successo 15 minuti fa, è una notizia appena battuta, ci conferma questo, ovvero per la prima volta dall'inizio di questa guerra i russi con un missile balistico hanno centrato una fabbrica di produzione di droni nei dintorni di Kiev, di proprietà americana, che ha sede legale nel Delaware. È la prima volta che abbiamo uno scontro diretto che va in quella direzione. Quindi, in qualche modo, al di là dei rapporti personali, delle illazioni sui ricatti, le partite dietro le quinte, gli Stati Uniti non possono in questo momento lasciare fibrillare tutto, anche perché i mercati li punirebbero troppo, e questo inchioda in qualche misura Trump, al di là delle sue evoluzioni instabili, ha un ruolo di partner che cercherà di limitare per quanto potrà, ma non gli è riuscita l'operazione di mettere alle spalle Zelensky, che è quella con cui ha iniziato il suo anno post-elettorale.
0: Certo, professore, e poi appunto c'è anche quel grande tema che lei già stava introducendo, il riavvicinamento Trump-Zelensky si lega in qualche modo anche a questo tema di cui si è parlato con insistenza, cioè una sorta di fusione tra i due fronti di guerra, quello ucraino e iraniano. Addirittura si era arrivati a ipotizzare che gli ucraini potessero intervenire con i loro droni, i loro missili nel conflitto contro l'Iran, e che l'Iran potesse attaccare anche un avamposto ucraino. È qualcosa che ci dobbiamo aspettare nei prossimi tempi?
1: Io temo di sì. L'Ucraina è uscita dall'orbita russa nel momento in cui, già al tempo dell'invasione dell'Iraq, mandò i primi drappelli dietro agli Stati Uniti di Bush nel 2003, e a quella traiettoria in qualche misura rimane legata. Ora non è nella capacità oggi di spiegamenti, perché è impegnata in un'operazione di difesa disperata, ma è presente sullo scenario africano in operazioni speciali di disturbo delle azioni dei russi. Non può permettersi di rimanere semplicemente arroccata, e infatti cerca di espandere, di colpire sempre più in profondità, di colpire Wildberry, che è l'Amazon russo, cioè di colpire l'infrastruttura. Sempre più queste guerre non si lasciano circoscrivere territorialmente, e la stessa Russia gioca a 360 gradi per quello che può, e non si lasciano circoscrivere, e ci rendono un'immagine che è quella non solo di fronti che si intrecciano, ma anche di una logica di fondo, che in fondo è quella degli armamenti, in cui tutti si armano di più, ma è un po' come la corsa della Regina Rossa, tutti più armati ma poi rimangono relativamente nella stessa posizione gli uni rispetto agli altri, bruciando, consumando e mettendo gas nell'atmosfera con immensi distruzioni dovute alle esplosioni, ma al tempo stesso avvicinandosi sempre più a una linea di scontro che, insomma, non è che sia quella della guerra mondiale combattuta a pezzi, ma che ha una logica di fondo. Quello che è il discorso oggi a Washington credo che sia davvero paradossale. Abbiamo il capo del comando generale che ha dichiarato che bisogna andare pesantemente con 2 settimane di attacchi massicci sull'Iran. Il capo invece di Stato Maggiore dell'esercito, che ha uno sguardo più completo, non solo sul quadrante medio orientale, dice no, bisogna centellinare i Patriot e le armi e le munizioni per uno sguardo agli altri conflitti. E i due non prevalgono l'uno sull'altro, ciascuno ha ragione dal proprio punto di vista, e Trump, che, come dire, dichiara di sapere tutto, di aver studiato tutto, si trova in una situazione di incertezza, non capire cos'è un'escalation e cos'è una de-escalation. Questo è molto pericoloso.
0: Professor Francesco Strazzari, grazie per essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Francesco Strazzari, docente di Relazioni Internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ci ha spiegato molto bene, molto chiaramente, quello che è il contesto del fronte ucraino e come potrebbe anche allargarsi, chissà, fondersi magari in scenari e evoluzioni inimmaginabili nel prossimo periodo. Vi faccio sentire fra poco una testimonianza che arriva dall'Ucraina, che ci racconta del forte bombardamento russo di questa notte. Poi dopo avremo anche un'altra ospite per analizzare meglio il lato russo, però prima voglio darvi conto di alcune agenzie che stanno uscendo proprio in questi minuti su la crisi dei migranti che si è aperta in Spagna. Praticamente centinaia di migranti via mare e via terra sono arrivati a Ceuta, è in corso una grave crisi umanitaria a Ceuta, che ovviamente è nel sud della Spagna. Questi migranti che arrivano dal Marocco, e allora Madrid ha deciso poco fa di mobilitare l'esercito per far fronte alla crisi umanitaria provocata da questi migranti che stanno raggiungendo e hanno raggiunto Ceuta. Le forze armate rafforzeranno la Guardia Civile nell'esercizio delle proprie competenze e in quelle che possono risultare necessarie per mantenere la sicurezza in città. I militari mobilitati saranno coordinati dal comando di operazioni e daranno supporto alla Guardia Civile, così informano fonti del governo spagnolo. Però soprattutto c'è un altro aggiornamento riguardo a questa vicenda che ci interessa da vicino, interessa l'Italia, perché fonti di Palazzo Chigi poco fa fanno sapere che alla luce della crisi dei migranti a Ceuta il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen con la Spagna, cioè la libera circolazione con la Spagna, tra Italia e Spagna. Un nuovo fronte che si apre dunque, che ci dà conto di una crisi molto profonda, almeno in questo momento. Vedremo come evolverà la situazione, ne sentirete di più sicuramente con tutti gli aggiornamenti di questi minuti nel GR delle 22:30. Torniamo invece a occuparci del conflitto in Ucraina e della fase in cui siamo entrati, del bombardamento massiccio di oggi che c'è stato sul paese da parte delle forze di Mosca. Lì in Ucraina sentiamo spesso un cooperante di una organizzazione internazionale, di un ONG che si chiama WeWorld, è Piero Meda, e di solito i suoi racconti ci testimoniano quella che è la sofferenza di un popolo, soprattutto dopo un feroce attacco come quello di questa notte. Lo abbiamo raggiunto anche poche ore fa. Sentiamo Piero Meda.
2: Ci si aspettava già un attacco massiccio, erano già passati i vari messaggi di allerta sui gruppi Telegram, anche Zelensky aveva iniziato ad accennarlo, e così è stato. Verso mezzanotte 10, mezzanotte 20 sono suonate le prime sirene su Kiev, i satelliti avevano visto già dei movimenti nei vari porti, nei vari basi di lancio russe, bielorusse, e così è stato. C'è stato un massiccio attacco, in verità non sulla città di Kiev, confronto gli ultimi che abbiamo già ricevuto, ma su tutto il paese, e dopo tanto tempo anche Leopoli, anche Lviv è stata attaccata. Stiamo parlando di 8 vittime, una su Kiev e le altre spalmate sulle altre città, e e più di un centinaio di feriti. Però come sempre le stime dei morti e dei feriti arrivano molto più tardi, perché bisogna scavare nelle macerie e bisogna controllare le persone che vengono considerate disperse all'inizio. Confronto agli ultimi attacchi dell'ultimo mese, diciamo che lo possiamo considerare un attacco non massiccio, un attacco più ridotto. Il numero di missili, di droni che hanno attaccato la capitale sono notevolmente minori confronto agli attacchi tipo di sabato scorso o delle settimane precedenti.
3: E in generale la situazione umanitaria adesso com'è?
2: Negli ultimi mesi, 3 settimane, la Russia ha iniziato ad attaccare i magazzini, quindi anche noi abbiamo perso un magazzino nella zona di Kharkiv, dove avevamo dei kit di prima igiene. È stato attaccato un magazzino delle Nazioni Unite, della Croce Rossa, e quindi c'è proprio un attacco diretto contro la legge internazionale degli aiuti, proprio un attacco diretto agli aiuti umanitari, oltre che una perdita economica notevole, perché si parla di milioni e milioni di dollari, di euro, di materiali che erano pronti per essere distribuiti, soprattutto per l'inverno che arriverà presto. E il numero di operatori umanitari che stanno morendo, che vengono uccisi nelle zone di fronte, sta aumentando, soprattutto perché sta incrementando l'uso dei droni FPV, quindi i droni piccoli, kamikaze, che si lanciano sulle macchine in movimento. E quindi le macchine delle ONG, come anche la nostra, vengono attaccate e purtroppo uccidendo personale che lavora con noi.
0: Piero Meda della ONG WeWorld, raggiunto in Ucraina dopo l'attacco russo di questa notte. Saluto Anna Zafesova, giornalista della Stampa. Benvenuta, Anna.
3: Buonasera.
0: Buonasera. Anna, come valuti l'attacco russo di questa notte, che non è stato, come sentivamo anche da Piero Meda, uno dei più massicci, no, che abbiamo visto in tutti questi mesi, però era da tempo che non vedevamo un raid così, che poi ovviamente ha provocato anche grandi reazioni internazionali dal momento che un missile è sconfinato in Polonia. Che cosa ha voluto dimostrare Putin con l'attacco di stanotte?
3: Ma credo sempre la stessa cosa, tutti gli attacchi degli ultimi mesi dalla primavera in poi hanno proprio un carattere di rappresaglia, hanno lo scopo di terrorizzare, infatti vengono colpiti esclusivamente città, quasi sempre Kiev, qualche volta anche altre città. Abbiamo visto appunto l'attacco a Leopoli, che di solito è più lontana dalla gittata dei missili russi, dove adesso sono stati centrati dei palazzi di abitazione. Quindi di nuovo parliamo di attacchi che non si spacciano nemmeno più per attacchi contro bersagli militari, ma sono attacchi contro la popolazione, contro i civili, contro le zone residenziali, che hanno lo scopo di terrorizzare. Infatti stanotte abbiamo visto come nella metropolitana di Kiev, forse per la prima volta, non c'era più posto, perché la quantità di persone che si erano rifugiate nelle stazioni aveva superato la capacità di accoglienza, perché ovviamente dopo settimane e settimane di questi attacchi, ciascuno più pesante del precedente, molte persone che magari prima decidevano di trascorrere la notte nonostante l'allarme aereo in casa, oppure riparandosi alla meno peggio nel bagno di casa, invece hanno preferito cercare dei rifugi più strutturati, come quelli sottoterra.
0: Senti Anna, il nostro ospite precedente, Francesco Strazzari, docente alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ci diceva che è un momento comunque delicato per Mosca, per il Cremlino, e in questa fase della guerra di stallo, nonostante ovviamente alcuni piccoli equilibri siano cambiati, soprattutto nell'ultimo periodo, porterà forse inevitabilmente a scelte impopolari per la Russia. Ipotizzava anche una mobilitazione popolare, una coscrizione popolare più ampia. È quello che pensi anche te?
3: Allora, io penso che la guerra sia molto meno in stallo di quello che sembra. È in stallo sul fronte, sulla terra, in Donbass, invece la guerra aerea e anche la guerra diplomatica è in un momento dinamico come avevamo raramente visto, anche gli equilibri stanno rapidamente cambiando, e sì, proprio per questo motivo della mobilitazione di una nuova chiamata alle armi. In Russia se ne sta parlando moltissimo, la Russia ovviamente continua a negarlo, ma in Ucraina viene data quasi per imminente. In fondo la questione, se vogliamo, quasi di matematica, siccome ormai sono 3 o 4 mesi che i russi perdono al fronte più persone di quelle che riescono a reclutare, siccome reclutare diventa sempre più difficile, pagare le reclute, quello che vengono pagate, cioè parecchio, diventa sempre più difficile, perché l'economia russa è in una situazione piuttosto difficile. Quindi le soluzioni ovvie da questa situazione sono Ci sono due vie d'uscita, una cercare una tregua e l'altra cercare l'escalation. Diciamo che Vladimir Putin cercherà l'escalation, chi lo conosce lo dà abbastanza per scontato, perché è quello che ha fatto finora. In qualche modo anche il contenuto della battaglia politica molto nascosta che c'è in corso a Mosca è proprio quello, cioè cercare di dissuaderlo da un'escalation che molti a Mosca temono possa dare un colpo di grazia sia all'economia sia alla società russa. Però è probabile, intanto abbiamo visto alcune mosse preparatorie del governo russo, come quella di aver aumentato il numero delle categorie dei detenuti elegibili per il reclutamento, quindi tutta una serie di criminali che fino a questo momento l'esercito russo non voleva avere tra i propri ranghi, forse per qualche ragione fondata, adesso potranno venire arruolati. E questo è un bacino, sicuramente, però anche questo è un bacino ovviamente che si esaurirà presto. La seconda mossa inquietante è stata la legge approvata dalla Duma pochi giorni fa sulla morte civile degli agenti stranieri, degli estremisti, dei nemici del popolo, dei nemici del regime russo, che oltre a colpire i dissidenti già prevalentemente all'estero, chiaramente è un avvertimento per chi pensa di eventualmente di scappare appunto dalla mobilitazione, dicendo: attenzione, se andate via sappiate che dovrete tagliare tutti i ponti con la Russia, non potrete più avere nessun accesso nemmeno ai vostri conti bancari, alle vostre case, ai servizi consolari, a nulla, quindi fate i vostri conti. E anche questo punta, diciamo, un indicatore che a pensare che Putin si sta preparando a un nuovo giro di vite e non a un negoziato e a una tregua.
0: Questo è quello che si potrebbe preparare. Senti Anna, un'ultima cosa, l'altro grande tema di cui si è parlato in questi giorni, cosa ne pensi di una possibile fusione dei due fronti di guerra, quello ucraino e quello medio orientale, con Zelensky, che forse è anche figlio del riavvicinamento a Trump, potrebbe intervenire anche con i suoi mezzi militari nell'aiutare Trump contro l'Iran? È uno scenario che tu ritieni possibile?
3: Allora, io non parlerei sicuramente di fusione, se non altro per il banale motivo che, a parte che l'Ucraina è già impegnata in una guerra di portata enorme, quindi non credo che abbia né il potenziale né la voglia di infilarsi in una guerra con la quale non c'entra nulla, che le tecnologie di droni ucraine sono oggetto di enorme interesse da parte di non solo di Trump, ma anche dei paesi del Golfo. Abbiamo visto come già all'inizio del conflitto con l'Iran, a un certo punto a Kiev c'era la coda di emissari dai vari Emirati Arabi che, vedendo le proprie infrastrutture attaccate dagli iraniani, da quei stessi droni iraniani che gli ucraini hanno imparato già a fronteggiare negli ultimi 4 anni e mezzo, perché sono fondamentalmente i droni russi, almeno i primi droni russi sono fondamentalmente il modello prodotto da Teheran. Quindi questo è estremamente possibile, anzi questo sta già accadendo, così come non possiamo escludere, qui siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, che uno dei motivi per cui Kiev ha ottenuto l'accordo per produrre i missili Patriot della difesa antiaerea insieme agli Stati Uniti, quindi dei missili assolutamente cruciali appunto per la difesa delle città ucraine, non posso escludere che ci sia stato un dare e avere, che in cambio le aziende militari americane ottengono la tecnologia dei droni ucraini, che in questo momento sono sicuramente all'avanguardia nel mondo.
0: Certo, quindi sì, se non possiamo parlare di diffusione vera e propria, possiamo parlare di intreccio, e soprattutto le tecnologie, quelle ucraine in questo caso, ma non solo, compongono questo intreccio che stiamo sempre di più osservando e che Trump forse anche spingerebbe per intrecciare in questo modo. Anna Zafesova, vediamo poi come si evolverà il quadro. Nel frattempo ti ringraziamo.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia. Siamo arrivati alla fine, ma mi sono tenuto un paio di minuti per aggiornarvi ancora sulla vicenda, la crisi dei migranti in Spagna, a Ceuta. Allora, adesso l'ho ricostruita meglio mentre parlavamo con la nostra ospite. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che negli ultimi giorni, negli ultimi 10 giorni, tra le 1500 e le 2000 persone hanno percorso diverso terreno, oltre 5 chilometri, per entrare nell'enclave spagnola. Ceuta è una città autonoma che si trova in Marocco, ovviamente, e al di là della Spagna, al di là dello stretto di Gibilterra. E tra le 1500 e le 2000 persone, migranti, sono riusciti a entrare a Ceuta in questi giorni, e il timore, il rischio è che adesso queste persone, per il governo spagnolo ovviamente che si è mobilitato, che queste persone possano cercare di raggiungere la Spagna a nuoto. Si sono organizzate con materassini, camere d'aria, alcuni a nuoto semplicemente hanno raggiunto Ceuta e vorrebbero adesso attraversare lo stretto di Gibilterra e provare a raggiungere la Spagna, anche complice il buon tempo, le buone condizioni meteorologiche e del mare in quel tratto, in quello stretto. Lo stretto di Gibilterra, dove Mediterraneo e Oceano si incrociano. E allora, che cosa è successo proprio in questi ultimi minuti? Che la Spagna, il governo spagnolo, ha mobilitato l'esercito per far fronte alla crisi dei migranti. Le forze armate hanno rafforzato le proprie competenze insieme alla Guardia Civile. E l'altro fatto che ci interessa anche da vicino, interessa l'Italia, è che alla luce di tutto quello che sta accadendo, il governo italiano, fonti di Palazzo Chigi dicono che l'Italia, il governo, sarebbe pronto a sospendere Schengen nei confronti della Spagna. E ci scrive giustamente un ascoltatore, sarebbe comunque un segnale, un atto di sfida forse anche al governo spagnolo da parte dell'Italia, perché i migranti marocchini si fermano in Spagna, dove lavorano e cercano un futuro migliore una volta raggiunte le coste europee della Spagna. Di certo non vengono in Italia, allora perché il governo dovrebbe agire in questo senso sospendendo Schengen con la Spagna? Tutte cose che capiremo meglio nelle prossime ore, a partire dal GR delle 22:30. Ci fermiamo qui con Pop Sera. Un saluto da Mattia Guastafierro. Ciao.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato? I concerti che ha frequentato? Le opere che ha amato? Quali dischi avrà comprato? Discoteche d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria ma rigorosamente fondata di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta si racconta un protagonista della letteratura, della cultura attraverso il suo rapporto con la musica. Gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze e frammenti biografici. Perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono stati ascoltatori. Questo è il secondo dei due episodi che abbiamo scelto di dedicare a Pier Vittorio Tondelli, un po' perché i suoi legami con la musica sono veramente puntuali e numerosissimi, e un po' perché nel loro insieme questi legami ci raccontano un'epoca, quella che va dalla metà degli anni 70 all'intero decennio degli anni 80. Nello scorso episodio abbiamo provato ad indagare anche le ragioni profonde ed emotive del rapporto di Tondelli con la musica e con la scrittura, un rapporto che nasce con entrambe in modo simultaneo. Per certi versi potremmo dire che si tratta di un caso unico nella letteratura italiana. Non esiste l'appassionato di musica senza lo scrittore e viceversa, ed entrambe le ispirazioni si realizzano in un tutt'uno in cui l'atto creativo universalizza la diversità e la rende introspezione, epos collettivo, romanzo generazionale, canto poetico sulla provincia italiana e letteratura esistenziale di viaggio, più nel senso di Rudyard Kapuscinski e Kerouac che in quello di Bruce Chatwin. Nello scorso episodio siamo andati attraverso alcune pagine struggenti di Camere separate, romanzo della maturità dell'autore a caccia della musica della sua adolescenza. Nina Simone, Tim Buckley, la cui voce l'autore vede continuata in quella di Jimmy Somerville, Cat Stevens, Leonard Cohen, il folk anglo-scoto-irlandese, Bob Marley, Patti Smith. Altrove l'autore cita tre spas dei Genesis, gli Strobes, i Gong. Vi segnalo il lavoro prezioso, colto, amorevole e profondo del Centro di Documentazione per Vittorio Tondelli. Quello di Angelo Fafaro per Sinestesie, quello per Interno 4, Tondelli e la musica di Bruno Casini, e le interviste di Pierfrancesco Pacoda a quest'ultimo e di Mela Cecchia a Tondelli ai tempi della pubblicazione di Un Weekend Postmoderno. Due voci emergono da queste e altre fonti, compresi gli stessi romanzi dell'autore, che è importante ascoltare prima di inoltrarci nel decennio degli anni Ottanta. Sono due voci italiane che Tondelli ha considerato importantissime, e la prima è quella di Claudio Lolli. Di Claudio Lolli Tondelli parla a proposito di un romanzo, cioè L'inseguitore Piteracca, che ai tempi in cui Tondelli lo recensiva era stato ristampato nella raccolta Giochi crudeli ed era il 1989. Per la cronaca si tratta di libri fuori catalogo, non sono rari, li si trova a dei prezzi ancora ragionevoli, però non sono fra i libri di Lolli ristampati. Purtroppo il Lolli romanziere non gode di fortuna editoriale in questa congiuntura. A Tondelli però le prove narrative di Lolli, così come quelle di Gianfranco Manfredi, piacevano tantissimo, le considerava la sedimentazione narrativa di un epos che si era trovato prima nelle canzoni. Ed effettivamente nessuno come Lolli e Manfredi aveva raccontato quella fase di transizione tra gli anni di piombo e gli anni Ottanta italiani come loro. Nella specie di Piteracca, Tondelli scrive questo. Claudio Lolli, autore di indimenticabili ballate come Aspettando Godot, Quando la morte avrà, Quello che mi resta, ho visto anche degli Zingari felici, dischi che giravano sul piatto per giorni e giorni, interminabilmente, e che si ascoltavano a ogni ora, trasmettendoli anche per telefono. Lolli, dicevo, con tutta quella nebbiosa disperazione della vita in provincia, dei rituali piccolo borghesi, pretenziosi e formali, e la nullità dei rapporti, delle amicizie, degli amori, indaga le ragioni profonde e misteriose di quella malattia chiamata letteratura. Letteratura come pratica criminale, come espressione della devianza, e racconto, diviene un vero e proprio processo letterario colmo di indizi, relazioni, testimonianze tribunalesche. A me viene una grande voglia di leggerlo. A voi no?

Diverso il caso di Gianfranco Manfredi, continua Tondelli, conosciuto ai più fino alla primavera del 1983 come pensoso e ironico cantautore del movimento, come critico musicale e come sceneggiatore cinematografico. In quella primavera esordì nel romanzo con Magia Rossa, un thriller fantastico che citava, secondo il caratteristico gusto cinefil degli ex militanti della Nuova Sinistra, La Notte dei Morti Viventi, Zombie, L'Abominevole Dottor Fa, Suspiria, Profondo Rosso, I Predatori dell'Arca Perduta, il Dorian Gray di Oscar Wilde, la massoneria, la cabala, gli scapigliati, gli anarchici e luddisti. Il giallo funzionava. E appariva una provocante novità il fatto che dietro il ferreo ordito narrativo del genere comparissero i fantasmi del nostro passato più recente, la centralità della fabbrica, la rivolta operaia, i sabotaggi alle macchine industriali. Magia Rossa, in sostanza, proletarizzava e quindi dava una coscienza di classe, niente meno che agli zombie, seguendo anche sulla pagina quella rappresentazione della marginalità giovanile o proletaria che già Manfredi aveva individuato nell'eccellente LP Zombie di tutto il mondo, unitevi. Gianfranco Manfredi ci ha lasciati a gennaio del 2025 e il pensiero corre a lui ovunque egli sia con grande affetto e con ammirazione. E vogliamo ascoltare da quel disco una canzone scritta da Ricky Gianco, un grande amico della radio che salutiamo se ci sta ascoltando o riproducendo in qualche modo, e che per Gianfranco avrebbe curato le musiche del disco successivo, Biberon. Per la cronaca, Biberon è come una sorta di disco speculare a un altro di Ricky Gianco, Arcimboldo, dove pure le liriche erano di Gianfranco Manfredi, e anche questo metteva a tema la crisi, la stessa di cui Tondelli ci parla, e che però in quell'Italia problematica ma viva era comunque un momento di transizione, e speriamo che ci insegni qualcosa anche oggi. Il pezzo che ascoltiamo è un tranquillo festival pop di paura, si allude chiaramente ai disordini dell'ultima edizione di Parco Lambro, c'è una line-up che fa paura anch'essa, Flaviano Cuffari alla batteria, il violino Lucio Fabbri, Julius Farmer al basso, Mauro Pagani al violino, il sax di Claudio Pascoli, e poi ai cori François Goddard, Gianna Nannini, Ivan Cattaneo, Nanni Ricordi, anche perché L'ultima spiaggia l'etichetta era proprio un'invenzione di Nanni Ricordi, ovviamente lo stesso Ricky Gianco, e Roberto Manfredi, il fratello di Gianfranco, anche lui lo salutiamo se ci ascolta o ci riproduce, conosciuto con i figli di Bubba ma soprattutto come produttore di un sacco di dischi di cantautori italiani, come autore televisivo, come scrittore, insomma un talento come quello del fratello, multiforme.

erano nell'ironia. Quando Mela Cecchia cerca nell'intervista su Un Weekend Postmoderno di far dire a Tondelli che gli anni Ottanta erano stati solo l'era del riflusso, l'intervistato le sfugge dalle grinfie e cita l'eredità di Andrea Pazienza e la complicità con Fricantoni. Eh già, Fricantoni. Era gente con anticorpi. Se li erano fatti in quella facoltà del Dams bolognese con i Celati, gli Echo, gli anni in cui si cominciava a fare del punk uno strumento per essere i primi ad avere un saper fare per le mani, perché eri stato libero di inventartelo. Do it yourself. Ma quel tuo artigianato marginale, che al Dams era fatto anche di una cultura generosa che ti dava essa stessa le armi per liberarti di lei e del passato, si apprestava ad essere gettonatissimo dal sistema che era corto di nuovi linguaggi, adesso che i giovani non avevano più nessuna voglia di essere un popolo unico rivolto verso il centro a protestare. Nessun adulto sarebbe stato più così importante. E Tondelli è chiaro con la sua intervistatrice. Il progetto di innovazione, la costruzione di un underground, non doveva essere una cosa appartenente a tutti. Però lui era lì, c'erano tutti. Pier Vittorio, Francesca Linovi, Enrico Palandri, Giacomo Campiotti, Gian Ruggero Manzoni, Andrea Pazienza, Fricantoni. C'era persino Milena Gabbanelli. Fricantoni la portava a casa di sua madre a mangiare tagliatelle e guardare le galline. Sia lui che lei, tra i Beatles e i Rolling Stones, preferivano i Beatles, e anche questa era una cosa che avevano in comune con Tondelli.

0: ci simavamo, dice Fricantoni di Pier Vittorio Tondelli, ed eravamo amici, o meglio, buoni conoscenti. Pier Vittorio e io ci siamo conosciuti al DAMS, alle lezioni di Gianni Celati in via Guerrazzi, nel centro storico di Bologna, verso la fine degli anni 70, o erano già gli anni 80, in piazza, Piazza Maggiore, Piazza Verdi, per chiacchierare, soprattutto di musica e di scrittura, letteratura, anche d'altro si intende, qui squiglie di cultura generale. Era molto simpatico, aperto, piuttosto disponibile, sapeva ascoltare, era piacevole e garbato, da frequentare. Ammirava cantanti e gruppi pop, ne era affascinato, perciò gli proposi di scrivere un testo di canzone a sua completa discrezione o moralità, secondo i suoi gusti personali, senza alcun obbligo o restrizione di forma o di contenuto, che desse libero sfogo all'immaginazione e alla creatività. Mi rispose subito, spaventato, che non sapeva assolutamente come fare per comporre il testo di una canzone, che non l'aveva mai fatto, che nessuno gliel'aveva mai chiesto, eccetera. Ho insistito molto e a lungo, credevo si schermisse per modestia o per imbarazzo esagerato, eccessivo. Alla fine mi accontentò e fu decisamente insoddisfatto del risultato, ma tutto sommato divertito dall'esperimento. Mi regalò le canzoni dicendomi di farne l'uso che ritenevo più idoneo e sottolineando che di sciocchezze si trattava, elaborate quasi per scommessa e comunque per puro diletto, sollazzo e trastullo degli amici. Fricantoni di quel pugno di canzoni ne ha incisa una, si chiama Sciare.
1: Sciare,
2: sciare,
1: sciare, un'intera settimana bianca, sciare finché non sei troppo, troppo stanco.

Ho incontrato Pier Vittorio pochissime volte, dice Giovanni Lindo Ferretti. Frequentavo però Tondelli lo scrittore. Non mi sono perso un libro appena pubblicato, insensibile alle altrui opinioni. In ogni modo lo volevo leggere anche sul Resto del Carlino, anche su Rockstar, anche quando non mi piaceva. Doveva pure esserci qualche affinità, qualche sentire comune al di là della provenienza, siamo entrambi di Reggio Emilia. Per me, che devo ripensarlo ora che lui non c'è più, per me, che gli sono sopravvissuto, Pier Vittorio Tondelli è il sigillo degli anni Ottanta. Non sembri cosa da poco racchiudere un decennio così lungo, così pieno di brutture all'apparenza e non solo, così pieno di vita, di varia e bella umanità, soprattutto tra le pieghe dove è più difficile vedere, nei posti sbagliati. Altri libertini è stato l'improvviso manifestarsi letterario di uno scenario in cui vivevamo ma che ancora ci sfuggiva. Un weekend postmoderno ne è la pietra tombale. Sono le parole che Giovanni Lindo Ferretti dedica a Pier Vittorio Tondelli, raccolte all'interno del libro a cura di Bruno Casini, Tondelli e la musica. Tondelli fu uno dei primi giornalisti a occuparsi di loro in Italia e in una nota, un'intervista del 1984, scrive semplicemente: il gruppo punk CCCP Fedeli alla Linea si costituisce a Berlino nel 1982 ed è formato da Giovanni Ferretti, Massimo Zamboni e Umberto Negri. Si è esibito prevalentemente nell'Europa del Nord, Amburgo, Stoccarda, Friburgo, Amsterdam e naturalmente Berlino. A Reggio Emilia, dove i componenti del gruppo ora risiedono, hanno proposto la prima parata di moda filosovietica al Tarantola Club. Chiamano le loro esibizioni musicali concerti comizi. Il loro 45 giri pubblicato da Attack Punk Record si intitola Ortodossia e contiene tre brani assai differenti tra loro: Live in Panko, Spara Yuri e Punk Islam. Abbiamo conversato con loro a Reggio Emilia.

In una intervista molto bella con Pier Francesco Pacoda, che si può ascoltare sul sito del Centro di Documentazione per Vittorio Tondelli, Nico Note, alias Nicoletta Magalotti, cantante, attrice, compositrice riminese che gli anni Ottanta videro con il gruppo di New Wave italiana Violet Eaves, racconta di un suo incontro con Tondelli al Caffè delle Rose, un bistrò vicino al Grand Hotel di Rimini. L'occasione era una proposta che lo scrittore faceva al gruppo di realizzare la colonna sonora per un film basato sul suo romanzo Rimini, al quale stava lavorando insieme a Luciano Manuzzi. Il film non andò mai in porto, ma c'è una parte molto interessante dell'intervista in cui Nicoletta spiega benissimo la concezione di Rimini come metropoli balneare sottesa al romanzo e che sarebbe stata ritratta nel film se si fosse realizzato. Una Rimini allargata, che in qualche modo andava da Ravenna a Fano, toccando anche l'entroterra della Valmarecchia, fino a Montefeltro. Nelle parole di Nicoletta Magalotti vibra ancora l'utopia, rivelatasi poi tale, ma che doveva essere qualcosa di scintillante e molto promettente in quei primi anni Ottanta, di una possibilità data ad una terra. Nelle parole di Nicoletta, il film sul romanzo di Tondelli non si fece perché andò in porto un'altra produzione, ovvero Rimini Rimini, il film a episodi diretto da Sergio Corbucci, dal quale emergeva un'idea di Rimini come divertificio, privo dell'estetica e della poetica della Riviera. Quando Tondelli parlava di un laboratorio culturale che continuava a produrre contenuti e valori durante gli anni Ottanta, parlava anche di questo, della necessità fondamentalmente marginale e geneticamente disallineata rispetto alle logiche turbocapitaliste, di collocare un luogo e le sue possibilità di intrattenere in un contesto culturale che ne rispettasse l'identità. E che è il risvolto artistico di tutto questo, raccontarlo nella sinfonia poliforme di un capolavoro come il libro Rimini, pensandone una trasposizione cinematografica che non avesse come tema portante l'andamento sinculcante e globalizzato della Italo Disco, ma l'evanescenza vellutata da Europa dopo la pioggia della musica dei Violet Eaves.

0: Non che Pier Vittorio Tondelli fosse refrattario al pop, tutt'altro, a parte che appunto è anche pop questo album.
1: Comunque, Tondelli amava il pop. Prova ne sia il fatto che la sua rubrica su Rockstar, alla quale tutti stavano dietro perché era una fonte inesauribile di consigli, non solo discografici, ma anche letterari, si chiamava Culture Club.

In Camere separate, la storia d'amore e morte, d'amore e separazioni, di amore e conflitto di Leo e Thomas è spesso scandita dalla musica. Un esempio è proprio il loro primo incontro, il loro primo appuntamento, che si sono dati, vabbè, creatività anni 80, a un concerto. Ovviamente non esistevano i cellulari e la cosa più moderna a livello di tecnologia in quell'anno era il fax. Tondelli lo riteneva più moderno del computer, dei computer di allora. Non capiamo subito di che concerto si tratti, solo che a un certo punto la cosa è chiara. I due li dovete immaginare nei due angoli di questa sala gremita, poi capiamo da 2000 persone che si cercano. Leo vede da sotto Thomas che sta in una zona un po' sopraelevata del locale e cerca disperatamente di chiamarlo per tutta una metà concerto. Una cosa proprio alla Sandra Raimondo, ma versione gay con la musica rock sotto. La musica si interrompe di colpo, le luci si spengono e resta solo il globo di specchi a rimandare sulle pareti della sala e sui corpi degli spettatori il riflesso luccicante dei lustrini che ruotano. Il concerto è finito. Il pubblico fischia, urla, grida, richiede il bis. Leo continua inutilmente a chiamare Thomas. Improvvisamente prende corpo nella grande sala un ritmo diverso, dapprima quasi indistinto, poi sempre più definito e travolgente. Avanza dal fondo, dalla galleria, dalle balconate per riversarsi sulla platea. Il rombo assorbe gradualmente tutte le altre grida, le altre urla, i fischi, gli applausi. Stanno pestando sul pavimento di legno, prima 10, poi 50, poi 100 e ora 2000. C'è un'atmosfera irreale, come se una tribù di primitivi avesse iniziato una danza di guerra. Poi, come portata da un'ondata successiva, nasce l'eco di un applauso che travolge il pubblico in un battimani sempre più fragoroso, dal ritmo abbreviato. E quando la velocità diventa insostenibile, tutto il teatro esplode in un boato. Le luci si riaccendono sul palco, accecanti, fumose, una, due volte, torna in scena la band e riattacca a suonare, una indiavolata versione di I Feel Love.

Per qualche settimana non ebbe alcuna notizia da parte di Thomas, né cercò di telefonargli o di scrivergli. Ogni tanto nel cuore della notte il telefono suonava, Leo rispondeva ma nessuno parlava, eppure riusciva ad avvertire dall'altra parte la presenza di qualcuno ripiegato sulla cornetta che si ostinava a tacere. Finalmente trovò la lucidità per scrivergli una lunga lettera in cui diceva che sentiva la sua mancanza, che continuava ad amarlo, che doveva essere forte per accettare l'evoluzione del loro rapporto e, poiché stava scadendo nel patetico, condizione che Leo riteneva corretta fra due amanti lontani, ma certo non appropriata a quel momento di chiarimenti e di nuovi assestamenti, preferì inviargli una registrazione di We Can't Live Together di Joe Jackson.

Pier Vittorio Tondelli era solito scrivere dei biglietti agli amici, che sono stati anche raccolti in un'opera unica, e a volte questi biglietti consistevano in canzoni, proprio come facevano i personaggi dei suoi romanzi. E adesso anche noi vorremmo mandargliene uno, della sua band preferita. In particolare quel verso che dice: armoniosamente uniti camminiamo da amanti in controluce, questo non è un amore diverso, è diverso perché riguarda noi. E siamo sicuri che in questa voce, in questo grido, come lui ci ha insegnato, potremo cogliere le speranze dei ragazzi che siamo stati tutti.

Buonasera, buonasera da Claudio Agostoni. È giovedì sera e durante la stagione autunnale, invernale, primaverile, insomma quando c'è il palinsesto tradizionale, il giovedì sera c'è un appuntamento nell'auditorium Demetrio Stratos, musica, presentazione di libri, dibattiti. In questo periodo estivo invece vi riproponiamo alcuni degli appuntamenti che sono andati in onda a Live Pop durante la scorsa stagione. E siccome per noi il 25 aprile non è una celebrazione che nasce e muore in quella giornata, ma vale 365 giorni all'anno, vi riproponiamo il Live Pop del 23 aprile, l'antivigilia del 25. Vi riproponiamo un estratto da quella serata. Nella prima parte avevamo presentato un libro su Don Gallo, in particolare sulle sue pagine partigiane. Invece vi proponiamo la seconda parte, un concerto dei Seven Seas Orchestra, un combo che ripropone anche alcune delle musiche che venivano suonate e ballate per le strade in Italia per festeggiare la vittoria contro il nazifascismo. A me non resta che augurarvi buon ascolto e buona serata da parte di Claudio Agostoni. Partiamo con la registrazione.

0: La Seven Seas Orchestra dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. È un live pop targato 25 aprile, ha avuto una prima parte dove abbiamo presentato il libro di Federico Traverso e Don Gallo dedicato al Gallo, e la seconda parte è tutta in mano ai musicisti, saranno loro a condurre la serata. L'idea l'abbiamo raccontata, era così vagamente il mood di suoni che si potevano sentire nelle balere, nelle strade delle nostre città nei giorni della liberazione. Io intanto preparo il tavolino per il brindisi di dopo, che quando guarderemo il corto. Ragazzi,
1: grazie.
2: Oh.

0: Grazie signore e signori, grazie. Questo era un brano caraibico, caraibico. Cioè noi ci spostiamo parecchio attraverso i sette mari, come dice il nome, Seven Seas Orchestra, quindi sicuramente viaggeremo parecchio. Prego, prego, non rubo tempo perché sennò qua...
1: 1, 2, 3...

0: Bene, adesso incupiamo subito gli animi con una canzone un po' più triste.
1: San James. Ok, scusa, magari lontano. Prego maestro.

0: Ven de cerca. Ven de cerca.
1: Aspettiamo il maestro.

0: Grazie.
1: Non ho capito cosa hai detto. Ma sei fuori. Voi ci sentite bene, immagino di sì. Va bene. Noi ci sentiamo, cioè, molto bene quando suoniamo, ma quando parliamo evidentemente non riusciamo a comunicare.

0: Seven Seas Orchestra dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, live pop, prego.
1: Live pop, a sto punto ne approfitto per fare già dei ringraziamenti, quindi grazie a voi pubblico caloroso per essere qui, veramente molto bravi. Grazie a Claudio per averci invitato, grazie a Radio Popolare, grazie a nostro papà che ci ha fatto conoscere Radio Popolare da tempo in realtà, da quando ne abbiamo a memoria, io e mio fratello Patrizio sentiamo Radio Popolare perché è un ascoltatore più che attivo, e quindi grazie. E niente, adesso proprio seguiamo con il concerto, non posso continuare a dire grazie a tutti.

Che miseria questa sera, no. Però mentre lui fa l'intro io posso dirvi qualcosina. Questa è una canzone che tutti si sono dimenticati, ma l'ha scritta un italiano. Si chiama I'm Just a Gigolo ed è una canzone che scrisse tra le due guerre Leonello Casucci, calabrese. Praticamente parla di questo soldato che viene preso in giro perché si mette a fare il lavoro più antico del mondo, ovvero il gigolò. Durante la crisi, post guerra, non sapeva più cosa fare, si mette a fare il gigolò. E quindi, un po' per scherzo, un po' per gioco, scrive questa canzone. Qualcuno gliela sente, un austriaco mi pare, e l'ha portata negli Stati Uniti, poi l'hanno incisa ed è diventata quella che tutti, immagino, conosciate. Quindi grazie Leonello Casucci per questa canzone, un applauso.

0: La Seven Seas Orchestra dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Abbiamo ancora una manciata di minuti.
1: Anche in questa canzone, se volete, potete cantare.

0: MC's Orchestra dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos per un live pop molto corposo. Abbiamo pochissimo tempo, abbiamo qualche data da ricordare?
1: Oh mamma, su due piedi.
0: Allora, sito dove andare a trovare gli indirizzi.
1: Sicuramente c'è la nostra pagina Instagram, 7-Seas, scritto Seas come Mari, -Orchestra, dove anche Facebook, esatto, stesso nome, dove potete trovare tutte le locandine di eventuali date. Il Jamboree Summer Festival, che è a Senigallia, ad agosto, il 6 agosto, poi qualche altra data nel mezzo, ma non me le ricordo.
0: Però lì su Instagram e su Facebook si trova tutto.
1: Sicuramente.
0: Allora, abbiamo ancora un brano con cui salutarci, poi ricordo, lo dico più che altro per quelli che sono rimasti a casa, voi mettete il pigiamino e andate a dormire, noi invece abbiamo da vedere il video e c'è l'amaro partigiano da degustare. Detto ciò, grazie ancora alla Seven Seas Orchestra, grazie a Federico Traversa che prima ci ha presentato il libro di Don Gallo, Il Vangelo degli Ultimi, edito da Creusa de Ma, nel frattempo ho studiato le lingue, e detto ciò ci lasciamo con un brano, poi sparecchiamo le tende e proiettiamo il corto.
1: Ah esatto, le presentazioni, vuoi farle tu, le faccio io?
0: Falle tu.
1: Le faccio io. Signori, al violino, alle partenze mistiche, Stefano Trotta. Violino e voce bassa. Daniel Oturo Sefa, il nostro percussionista alla Washboard, e voce. Mio fratello Patrizio Pedotti alla chitarra e alla voce. Lorenzo Bellini, detto Lo Sgrenga, il contrabbasso. Diego Armando Cassarino alla tromba e voci.
2: E mio fratello Thomas al banjo e alla voce.
0: Seven Seas Orchestra. Grazie.
1: Grazie. Bene, bene. Dato che il tempo è finito, come si suol dire, vi auguriamo una buona serata con questa canzone. Adesso capirete il perché.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. 11 migranti sono annegati cercando di raggiungere Ceuta. Il governo spagnolo mobilita l'esercito a sostegno della guardia civile e le autorità marocchine usano gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro le migliaia di persone accalcate al confine. Il governo italiano starebbe valutando la sospensione dell'area Schengen con la Spagna. Intanto il conflitto iraniano si allarga all'Egitto, un drone su una nave cisterna e nessuno che lo rivendica. Intanto il Pentagono prepara un nuovo piano di guerra. Il progetto del governo non rispetta i limiti del regolamento europeo, avverte la Commissione, aprendo lo scontro tra Roma e Bruxelles sul riconoscimento facciale per l'ordine pubblico. Ma il governo risponde: andiamo avanti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono stati recuperati 11 cadaveri al largo di Ceuta, l'enclave spagnolo a nord del Marocco, dove migliaia di persone migranti sono arrivate tra ieri e oggi. Nell'ultima settimana oltre 1500 persone erano arrivate a Ceuta e in serata il governo spagnolo ha mobilitato l'esercito in sostegno della Guardia Civile per affrontare l'emergenza e la stampa locale parla di una valanga umana di 5 chilometri. Mentre le autorità marocchine hanno usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere le persone. Siamo in diretta con Giulio Maria Piantadosi da Madrid.
1: Sì, buonasera. Continua l'afflusso di migranti che entrano a Ceuta attraverso la frontiera che ormai è praticamente aperta a piedi o a nuoto. Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma sarebbero almeno più di 20.000 i migranti che sono entrati in un solo giorno dal Marocco. E purtroppo, come dicevate, ci sarebbero almeno 11 morti. La maggioranza delle persone che sono entrate sono giovani e adolescenti, ma anche famiglie con bambini che si sono riversate per le strade della città spagnola. Sulle coste africane, impossibile fermare questa marea umana per la polizia spagnola e anche proprio per questo il governo di Pedro Sanchez ha deciso di schierare l'esercito a Ceuta. In tarda serata, come dicevate, è anche il Marocco è intervenuto, Marocco che è stato accusato di non aver fatto niente per evitare appunto questa marea umana che si è riversata sulla frontiera spagnola. Il centro di accoglienza di Ceuta ormai è saturo e centinaia di migranti vagano senza cibo, senza assistenza medica per le strade della città, dove si sono prodotti anche episodi di intolleranza razziale con decine di spagnoli che hanno intonato cori razzisti. Sul fronte politico è di pochi minuti fa la notizia che il ministro degli esteri spagnolo Álvarez ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo la notizia secondo cui l'Italia sarebbe pronta a chiudere la frontiera Schengen con la Spagna. A voi la linea.
0: Grazie a Giulio Maria Piantadosi e lo sentivate in risposta il governo italiano ha fatto sapere di essere pronto a sospendere lo spazio Schengen, la frontiera unica europea, con la Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha detto in serata Giorgia Meloni, mentre il ministro Tajani ha criticato il premier spagnolo Sanchez accusandolo di incentivare il traffico di esseri umani. E l'Europa avverte il governo Meloni, il progetto sul riconoscimento facciale così come è stato scritto a Roma non va bene. Un uso così ampio senza le necessarie garanzie fa deragliare il senso del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e lo avvicina a una sorta di grande fratello in mano alle forze di polizia. In Parlamento oggi c'è stata una frenata dalla maggioranza, Forza Italia sembra avere dei dubbi, ma soprattutto c'è stato un botta risposta tra Roma e Bruxelles perché Palazzo Chigi conferma di voler andare avanti. Sentiamo il servizio.
2: L'avvertimento della Commissione europea a Roma sull'uso del riconoscimento facciale negli spazi pubblici arriva in modo diplomatico ma fermo. L'esecutivo UE non parla del caso specifico italiano, ma sono chiare le ripercussioni. Perché se la finalità del regolamento UE sull'intelligenza artificiale è quella di trovare un bilanciamento tra privacy dei cittadini ed emergenze di sicurezza pubblica, l'interpretazione del governo Meloni rischia di far rientrare dalla finestra gli usi vietati dalle nuove norme europee. Il regolamento approvato nel 2024 vieta l'identificazione biometrica remota negli spazi pubblici come strumento di contrasto alla criminalità. Ma gli stati membri possono introdurre eccezioni e dunque tutta la partita si gioca su quanto queste deroghe possano essere interpretate in maniera ampia. Per esempio, il decreto italiano sembra spingersi troppo oltre con la procedura d'urgenza per l'attivazione del riconoscimento facciale in tempo reale. Di regola questo è previsto per un campo di casi eccezionalissimi, come la prevenzione di un imminente attentato terroristico o la ricerca di persone scomparse, e soprattutto con l'autorizzazione anticipata dell'autorità giudiziaria, la definizione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica e l'approvazione da parte del procuratore sembrano invece ribaltare tutto l'impianto garantista del regolamento. O ancora, l'utilizzo a posteriori del riconoscimento facciale può avvenire solo per la ricerca mirata di persone condannate o sospettate di aver commesso un reato grave e con l'autorizzazione per l'uso circoscritto entro 7 giorni, una regola che sembra escludere la proposta italiana di raccogliere in anticipo i dati biometrici di tutti, nel caso poi emergesse un'esigenza investigativa specifica. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: È un richiamo alla politica, il passaggio più forte del discorso di Mattarella. Il presidente ha incontrato al Quirinale i giornalisti nella cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro prima della pausa estiva. Per noi c'era Anna Bredice.
3: Ormai i partiti sono entrati in una logica di campagna elettorale, lo osserva anche il capo dello Stato, a cui però questo clima non piace, così come oggi ha spiegato, senza citare i protagonisti, ma in maniera molto chiara, quanto sia stato per lui inaccettabile ciò che il governo ha fatto sulla richiesta di grazia a Roggero, con un tentativo molto chiaro di tirare per la giacchetta lo stesso capo dello Stato e metterlo in difficoltà. Spiega oggi ciò che dovrebbe aver detto tra le mura del Quirinale a Nordio, che su spinta di Meloni aveva attivato la richiesta di grazia all'uomo che ha ucciso i due rapinatori. In una società che deve rassicurare i cittadini si deve rispettare la legge e le regole comuni. Se invece si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Quindi un concetto forte detto da Mattarella, nel caso specifico nessuna grazia immediata se non seguendo l'iter normale. Interviene sulle dinamiche del dialogo politico attraversato, dice Mattarella, da una inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata. Non è il momento di votare, sembra dire Mattarella, che ancora, vista la Costituzione, il compito di sciogliere lui le Camere, eppure riscontra che ci sono tensioni elettorali piuttosto intempestive che tolgono l'attenzione dai problemi veri. Insomma, sembra osservare ciò che sta accadendo, un dibattito solo sulla legge elettorale, uno scontro e un'aggressività alimentata anche dalla competizione a destra data da Vannacci. E poi Mattarella parla anche degli scontri avvenuti in Val di Susa, subito condannati con una sua nota: la violenza è un virus letale per la democrazia, chi la pratica e la giustifica aggredisce la Costituzione, dice, ma sembra anche dare un consiglio: ci si rifiuta di capire le ragioni, non c'è bisogno di condividerle ma almeno di ascoltarle. E invece, ma questo il capo dello Stato non lo dice, perché le leggi lui le firma e semmai le rimanda in Parlamento, il governo non solo non ascolta le piazze ma le reprime con continui decreti repressivi. Linea allo studio.
0: E il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, oltre le previsioni, e che migliora leggermente le stime sul 2026. Un dato però in chiaroscuro: la crescita italiana resta metà di quella dell'Eurozona, è sostenuta dai servizi, mentre continua a calare il peso di agricoltura e industria. Anche i dati sul lavoro riflettono una fase stagnante. A giugno si conferma la frenata della crescita dell'occupazione. Non varia il numero degli occupati. Per il calo dei dipendenti a tempo indeterminato e la crescita di quelli a tempo determinato. C'è un leggero recupero di chi cerca lavoro rispetto agli inattivi e resta soprattutto il forte divario generazionale. Disoccupazione giovanile al 18,4%, che scende al 3,4 sopra i 50 anni. Sarebbero 6 le persone disperse e 3 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio in zona Pistunina a Messina, avvenuto nel pomeriggio. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse apparterrebbero allo stesso nucleo familiare. Il crollo della palazzina, al cui interno si trovavano diversi negozi e appartamenti, sarebbe stato causato da un cedimento strutturale e non da un'esplosione, come si era ipotizzato in un primo momento. La procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. E prosegue l'emergenza incendi sul territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. In Spagna un vasto rogo è divampato ieri nella zona di Fermosel, al confine con il Portogallo, bruciando già oltre 11.000 ettari di vegetazione. Continua intanto la battaglia contro le fiamme anche in Turchia e Grecia. Sull'isola di Creta oltre 8.000 persone sono state evacuate a causa degli incendi. 3 i vigili del fuoco morti durante le operazioni di spegnimento. In fiamme anche l'isola di Paros. Nel Regno Unito le autorità hanno riferito che l'incendio è divampato questa mattina nella contea di Suffolk, nelle vicinanze della centrale nucleare di Sewell B, non rappresenta al momento una minaccia per l'impianto, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. Resta stabile al momento l'incendio in Francia, nella provincia della Gironda e nelle aree spagnole di Madrid e Avila. Hamas sarebbe vicino ad accettare il disarmo, lo sostiene la stampa israeliana, che parla di un accordo con Israele che sarebbe imminente. Fonti vicine al movimento palestinese per ora si limitano a confermare progressi nei colloqui mediati dall'Egitto al Cairo. A Gaza intanto gli attacchi israeliani continuano quotidianamente, solo nelle ultime 12 ore si contano almeno 7 vittime, tra queste anche 2 bambini. Le organizzazioni umanitarie che operano nella striscia denunciano violenze incessanti contro i civili e chiedono un vero cessate il fuoco. Sentiamo la testimonianza di Randa Masood, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza. The horrible
4: situation of... Ogni giorno in tutta la striscia dobbiamo affrontare continui attacchi contro i civili, una violenza incessante e l'assenza di sicurezza e protezione. L'intensificarsi delle violenze e le testimonianze del personale medico confermano ciò che continuiamo a ripetere da tempo. Questo non è un cessate il fuoco, non gli somiglia nemmeno lontanamente. Questa settimana abbiamo soccorso un uomo in condizioni così gravi che abbiamo dovuto subito amputargli 3 arti. Ha inoltre perso la vista da un occhio e poiché anche l'altro ha subito un trauma importante, probabilmente resterà cieco per il resto della sua vita. E ci sono molti casi altrettanto gravi. Si tratta di un livello di violenza che mette a dura prova equip mediche già stremate e un sistema sanitario vicino al collasso. Tutto questo avviene in un contesto di disponibilità molto limitata di forniture mediche, di materiali, di farmaci e di attrezzature sanitarie. E tutto questo non si ferma. Dura prova equip mediche già stremate e un sistema sanitario vicino al collasso. Tutto questo avviene in un contesto di disponibilità molto limitata di forniture mediche, di materiali, di farmaci.

0: in cui a sua volta rivendica attacchi sul Kuwait e sulla Giordania. Intanto, mentre il Pentagono prepara un nuovo piano di bombardamenti sulle infrastrutture energetiche dell'Iran, l'attacco che oggi ha colpito per la prima volta l'Egitto fa temere un ulteriore allargamento del conflitto. Sentiamo Michele Migone.
1: Donald Trump sarebbe esasperato per l'Iran. In una recente riunione avrebbe sbottato contro i suoi consiglieri civili e militari incapaci di fornirgli una soluzione che gli permette di uscire in modo positivo dallo stallo in cui si trova. Le opzioni a sua disposizione sono poche e rischiano di essere tutte inefficaci o dal prezzo politico troppo alto. Il Pentagono gli avrebbe presentato un piano di guerra per una campagna aerea molto intensa di un paio di settimane. Non si sa cosa contenga, nei particolari, ma è probabile che preveda raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scopo sarebbe mettere in ginocchio il regime e convincerlo a più miti consigli. Trump non avrebbe ancora deciso cosa fare. Anche questa carta, infatti, rischia di non essere risolutiva, anzi scatenerebbe la ritorsione di Teheran con bombardamenti contro le strutture petrolifere dei paesi del Golfo alleati agli Stati Uniti. Per dissuadere Trump dall'ordinare massicci attacchi, per fiaccare la sua volontà, per fargli accettare il controllo iraniano dello stretto di Hormuz, l'ala dura del regime, quella guidata dal generale Hamad Wahidi, il capo dei guardiani della rivoluzione, ha mandato un preciso messaggio. In questo senso si deve interpretare l'attacco a sorpresa delle scorse ore in Giordania. Non è chiaro se anche la fazione più disposta al compromesso, quella che fa capo al presidente Pezeshkian, fosse a conoscenza o d'accordo con l'azione, ma chi decide ora a Teheran sono i Pasdaran. Più oscuro invece l'origine dell'attacco con un drone a due navi nel porto egiziano di Damietta. L'Iran e gli Houthi hanno smentito di essere responsabili e hanno accusato Israele di aver creato un depistaggio allo scopo di convincere Trump a tornare alla guerra. Secondo il New York Times invece l'attacco sarebbe stato eseguito proprio dagli iraniani per far capire agli USA e ai suoi alleati quanto può allargarsi il conflitto in Medio Oriente.
0: E siamo in chiusura. La UEFA minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio se Infantino non ritirerà il suo piano di riforma della FIFA. Una minaccia clamorosa, votata questa sera all'unanimità delle 55 federazioni del calcio europeo. Il piano deve essere ritirato, dicono, altrimenti i mondiali si faranno senza le nazionali europee. Il progetto è quello che prevede di creare una costola privata della FIFA a scopo di lucro, finalizzata solamente al business. Tra i principali investitori, tra l'altro, c'è il fratello di Jared Kushner, il genero di Donald Trump. Il piano aveva già suscitato molte proteste e oggi è arrivato il passo formale della UEFA. Sentiamo Valerio Moggia di Pallonate in Faccia.
2: Se Gianni Infantino porterà avanti questo progetto di privatizzare il mondiale di calcio, allora la UEFA boicotterà tutte le prossime edizioni dei mondiali, che non vuol dire solo il mondiale maschile del 2030, che tra l'altro si gioca anche in parte in Europa, tra Spagna e Portogallo, ma anche il mondiale femminile dell'anno prossimo, che si svolgerà in Brasile. E questo è probabilmente anche un modo per mettere pressione alla Confederazione del Sud America, che ha meno voti, molti meno voti della UEFA, ma ha una enorme influenza, perché è il posto da cui provengono alcune delle nazionali più forti al mondo: Brasile, Argentina, Uruguay. La UEFA ha solo un quarto dei voti della FIFA, 55 su 211, ma a livello economico un mondiale, anche femminile, senza le squadre europee vuol dire perdere la parte del mondo che fa la netta maggioranza degli introiti, ed è questo il vero problema. Io non vedo altra alternativa per tirare indietro il piano. Ho considerato però che per lui sarebbe la fine di tutto, perché vuol dire che tra un anno, alle elezioni presidenziali della FIFA, molto probabilmente non verrà riconfermato dopo questa cosa qui. Quindi ormai è, si dice nel poker, è all in.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Popolare Network.
4: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
5: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
4: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
5: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
4: C'è tutto sul sito.

0: Il libro della notte. Uno dei più importanti scrittori di lingua tedesca, lui è svizzero-tedesco, il suo libro, il cartone di mio padre, Storia critica di un'eredità. È una riflessione molto profonda, spesso anche amara e provocatoria, sulle responsabilità delle generazioni passate verso le generazioni future e il loro destino, sulle relazioni familiari, sull'eredità che può essere anche un'eredità negativa, non necessariamente un'eredità positiva, ma il libro affronta anche grandi temi universali come anche che cosa intendiamo noi lasciare. Lucas Berfus è collegato con noi e noi lo ringraziamo di essere a Radio Popolare quest'oggi. Guten Tag, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, guten Tag, buongiorno Milano.
0: In Vaterskiste, nel cartone di mio padre, parla di un padre che in realtà lui non ha conosciuto. È così?
1: Sì, è vero. Ich kannte ihn sehr schlecht. Die Begegnungen mit meinem Vater waren nur wenige. Aber es ist so, dass gerade die abwesenden Väter werden dann sehr präsent als Gespenster. Und sein Ruf und das, was er gemacht hat in seinem Leben und auch das negative Beispiel, die waren sehr präsent, gerade auch in den Erzählungen meiner Mutter.
0: Sì, sì, è vero, l'ho conosciuto poco, ma devo dire, nella mia esperienza personale, che i genitori, in questo caso i padri, lontani, sanno essere molto presenti. Il suo richiamo nella mia vita per quello che ha fatto lui nella sua vita e anche per l'influsso negativo che ha avuto sulla mia è stato estremamente presente. Anche e soprattutto nei racconti di mia madre. Nel libro Il cartone, che appunto contiene poche cose, perché il padre che viene descritto lascia poche cose, lascia debiti, lascia una vita anche criminale che in qualche modo proietta un'ombra negativa, ma è anche un punto di partenza per il narratore. È così?
1: Ja, das stimmt. Ich habe sehr viel und sehr schweres Gepäck von meinen Eltern bekommen. Und das hätte mich erdrücken können oder ich hätte es benutzen können, um etwas damit anzufangen, um Bücher zu schreiben zum Beispiel.
0: Ja.
1: Und deshalb ist es dann trotzdem natürlich eine Gabe und ein Geschenk, aber alle diese Dinge müssen zuerst verwandelt werden von etwas Schmerzhaftem in etwas Schönes und wie zum Beispiel in ein Buch.
0: Sì, in un certo senso sicuramente un punto di partenza. Io ho un bagaglio davvero molto pesante che mi sono trascinato dietro e che dovevo elaborare da parte della mia famiglia, dei miei genitori, non solo di mio padre. Però, insomma, si può scegliere come usare un bagaglio familiare del genere. Io, per esempio, l'ho utilizzato per iniziare a scrivere libri e in qualche maniera la riflessione diventa anche più ampia, più generale, come trasformare qualche cosa di brutto in qualche cosa che invece può essere bello o comunque può essere importante, intenso, significativo, come per esempio un libro. Lucas Berfus, vielen Dank, das war, wir haben viel gereden, aber Sie werden viel mehr sprechen Samstag, wenn Sie in Mailand sein werden. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben.
1: Grazie mille per l'invitazione e ci vediamo a Milano.
0: Grazie davvero e complimenti per il libro. A risentirci.
1: Grazie, grazie.
0: A presto.
1: Ciao.

0: nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
2: Schön, ja. Dies genauer ist.

0: 1002. 1003. Hier ein schmuckes Bauernbild. Dort die Schönsten aus dem Schnitt.
1: No, la radio non vi è impazzita, non vi siete sintonizzati sulla Bayerischer Rundfunk, siamo sempre qui su Radio Popolare, questa è Labirinti Musicali, questa sera finalmente dopo tanto tempo condotta a quattro mani, perché ci siamo io che sono Carlo Centemeri.
2: E Margherita Colombo che sta ridendo tantissimo per questo Leporello teutonico.
1: Leporellen. Yeah. La voce è quella di Fritz Wunderlich, come avete notato questo è un Don Giovanni in tedesco e appunto questa sera si parla di traduzioni o tradimenti, non lo so, ma lo capiremo durante la puntata. Come dice Margherita, ed è subito Oktoberfest con queste
2: ma non
1: cose.
2: Si riferiscono queste cose.
1: No, come, si riferiscono, era bellissimo, è sempre Mozart e gli vogliamo bene, ma comunque, tra l'altro, vi avvisiamo che siamo in diretta, quindi 331-6214013 o mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Aspettiamo i vostri commenti adesso man mano che vi raccontiamo di cosa si parla e continuiamo con questo particolarissimo Don Giovanni auf Deutsch.

0: E allora, veniamo un po' a spiegare perché appunto siamo andati a tirare fuori questo Don Giovanni in tedesco, per un motivo abbastanza semplice. Allora, nelle programmazioni italiane, soprattutto siamo abituati ormai, diciamo, dagli anni primi anni 60, metà anni 60 in poi, a vedere programmate sempre opere in lingua originale. Quindi Wagner lo ascoltiamo in tedesco, Gounod lo ascoltiamo in francese, Britten lo ascoltiamo in inglese, eccetera, eccetera, ma non è sempre stato così. E se ci pensate c'è un interessante parallelo, ad esempio, con il mondo del cinema, perché, ad esempio, nel cinema per noi vedere un film tradotto e successivamente doppiato è un qualcosa che noi non solo abbiamo sviluppato ampiamente in Italia nel corso degli anni, ma sul quale abbiamo anche una straordinaria tradizione, anzi in molti casi c'è gente che riferisce, avendo visto determinati film sia in inglese che in italiano, che molti film sono recitati meglio dai doppiatori italiani, alcuni dei quali celeberrimi, che non siano recitati altrettanto bene nell'originale americano, inglese o quello che è. Ecco, in questo caso chiaramente non parliamo di un'opera riprodotta come è un film, ma parliamo giustamente di una partitura di un'opera e del fatto che comunque più o meno lungo tutta la storia, i primi esempi che mi vengono in mente sono chiaramente nell'Ottocento tutte le opere straniere, diciamo dalla nascita della grande opera francese, poi dopo le opere tedesche, eccetera, eccetera, vengono sempre rappresentate in italiano e questo ovviamente sui famosi casi di Wagner a Bologna, ma non solo, cioè ne abbiamo un esempio, una quantità di esempi che andremo anche ad ascoltare questa sera in vari esempi. Diciamo, l'idea deve andare a un pubblico italiano e deve essere tradotta in italiano. Tuttavia, appunto, questa non era un'usanza solo italiana, perché da quello che abbiamo sentito, appunto, pur un'opera tedesca, perché di un autore austriaco come Mozart, però concepita come opera italiana, perché il libretto è in italiano, per le rappresentazioni in tedesco è stata riadattata più volte in tedesco. E Marghe, tu che tra parentesi di teatri tedeschi te ne intendi, visto che ci hai lavorato per tanti anni, ma è un tipo di discorso che si fa ancora, anche in tempi recenti, quello di rappresentare opere straniere traducendole in tedesco, oppure sono passati anche loro, come noi, a seguire solo solo il testo originale, il libretto originale dell'opera?
1: No, devo dire che certamente per quanto riguarda il grande repertorio, le grandi opere naturalmente si fanno anche in Germania, principalmente in lingua originale, però c'è molta meno diffidenza nel tradurre in tedesco alcune opere, soprattutto in alcuni casi particolari, soprattutto per quanto riguarda le opere comiche, le opere buffe italiane. È frequentissimo trovare delle traduzioni, mi è capitato di vedere un Liebestrank, un Elisir d'amore.
0: Ja, ja. Liebestrank suona molto bene.
1: Sì, beh, oddio, sì. Insomma,
0: no, la parola suona bene.
1: Molto. Sì, perché c'è questa idea che, essendo commedia, il messaggio deve passare più facilmente al pubblico, cioè il pubblico deve ridere immediatamente, non necessariamente sapendo l'opera prima, e quindi
0: o leggendo la traduzione del sottotitolo che arriva comunque dopo, esatto. Certo, sopratitolo, giusto. Sì. Ecco, tra l'altro, appunto, a proposito di opere divertenti, e appunto, visto che abbiamo ascoltato un Mozart in tedesco, ecco, passiamo a sentire invece come suona un Mozart in italiano. Scusate, questo è un Mozart in inglese, scusate, ho scambiato due file, colpa mia. È molto British. Che dite di questo Mozart British?
1: Io sto scuotendo la testa.
0: Sì, non lo potete vedere, ma ve lo confermo io. Commenti ragazzi, 331-621-4013, oppure email diretta @chiocciolapopolarenetwork.it. Vi aspettiamo. Commenti.

0: Tra l'altro, anche la cosa interessante è che comunque sono traduzioni fedelissime, cioè piuttosto magari non bellissime, però se ascoltate il testo, il testo in inglese si sente chiaramente, la traduzione è praticamente perfetta.
1: Cioè.
0: Sì, sì, assolutamente. E tra l'altro stavo pensando, quando Verdi ad esempio adattò diverse delle sue opere, mi viene in mente i Lombardi soprattutto, che diventò Gerusalem a Parigi, invece in quel caso addirittura una trama ambientata nell'anno 1000 venne poi ambientata nell'Ottocento, cioè mantennero il testo più o meno così com'era, ma dovettero ricontestualizzare tutto e cambiare tante cose. Qui invece si capisce che è quello, è come vedere un film in un'altra lingua, però appunto fa tanto musical come idea. Ma andiamo un po' avanti a sentirci ancora un po' di questo Mozart inglesizzato.

0: Tra l'altro non so quanti di voi siano lettori di Woodhouse, a me fa subito Castello di Blandings, Bertie Wooster, di quei personaggi lì, così, cioè, è tutto molto, suona tutto subito vittoriano, chiaramente, non tanto settecentesco.
1: Io concordo con l'ascoltatore Marco che scrive Melenso, mamma mia, dai.
0: Sì, direi che ci sta. Ma appunto, dicevamo, andiamo a scovarci invece un Mozart in italiano. Perché dico Mozart in italiano? Perché parliamo di un Mozart che in italiano non sarebbe.
2: Chi sarà costui?
0: Perché ovviamente è tradotto anche il Singspiel, anche il parlato.

Chi vorrei dare il premio per la parola della serata? Vabbè, l'avevo già sentita prima, per carità, però per chi ha deciso di tradurre Vogelfänger con uccellatore, che vorrei sapere in che dizionario l'ha trovato. Comunque uccellatore è la mia parola della serata di oggi.

0: È il bello della diretta, le registrazioni dal vivo e l'ingresso sbagliato.
1: Non un'esecuzione memorabile, dai. Ma è il secondo errore che becchiamo.
0: Diciamo che tra l'altro la bacchetta c'è Karajan, quindi probabilmente non so se il poveretto sia stato poi bruciato vivo dopo. Però c'era una produzione con la Schwarzkopf, Nicolai Ghedda, Giuseppe Taddei, cioè comunque produzione seria.
1: Noi siamo anche un po' forse adesso abituati a ritenere queste operazioni un po' populiste oppure provincialotte, ma in realtà queste versioni tradotte venivano fatte dai grandi, cioè ci sono anche delle Turandot, mi sembra, di Savallisch in tedesco. Insomma, ci sono delle grandi produzioni con grandi nomi tradotte, per cui era la prassi, assolutamente.
0: Ma dobbiamo adesso comunque, tra l'altro, adesso andiamo ad approfondire proprio anche la questione della traduzione, perché chiaramente il senso funzionale della cosa, il dare l'aiuto per l'ascolto al pubblico che chiaramente non poteva conoscere le lingue è abbastanza ovvio. D'altro canto è un po' particolare il come si approcciava a questa cosa. Tra l'altro, appunto, raccontiamo anche quest'altra cosa, sentiamoci anche una bella registrazione dannata, perché un altro ambito sul quale si abbatte la traduzione è quello tutto della musica vocale da camera, quindi di quelle che sono che i tedeschi chiamano la lideristica, che noi chiamiamo la romanza da salotto o comunque il mondo delle melodie, per usare la terminologia. E abbiamo ad esempio che quasi tutto Schubert fu tradotto nelle prime pubblicazioni fatte per la Ricordi, siamo verso la metà dell'Ottocento, e alcune di queste cose tradotte in italiano, anche con testi a volte non proprio bellissimi, diventarono anche patrimonio di grandi cantanti, come in questo caso, per esempio, questo è un Beniamino Gigli che alle prese con Schubert, tra l'altro, però con un brano poi diventato, tra l'altro, anche un classicone dei cori natalizi in tempi più recenti, devo dire, e secondo me questo l'avete ascoltato in un bel po' di persone.

0: Momento di commozione con la voce di Beniamino Gigli, che vabbè è sempre Beniamino Gigli, che ci canta Schubert in italiano, ma appunto lo dicevamo poco fa, uno dei problemi a questo punto cardine e di questo lavoro è nel fatto che non si tratta semplicemente di fare una traduzione testuale, ma il fatto che si tratta di fare una traduzione ritmica che ha forse ancora più vincoli rispetto alla semplice traduzione di una poesia, perché chiaramente bisogna avere in mente anche gli accenti e tutte le caratteristiche musicali della cosa. Chiaramente il lavoro del traduttore è un lavoro estremamente complesso e per approfondire questa cosa abbiamo un ospite telefonico che è Michele Piumini, che di mestiere proprio traduce cose da lingue barbare e straniere nel bel idioma italiano e col quale proprio appunto andiamo a capire un po' quali sono le difficoltà di questa cosa. Ciao Michele, benvenuto a Labirinti Musicali.
1: Ciao Carlo, ciao Margherita,
2: ciao, grazie Michele
1: per l'invito.
0: Ok, Michele, senti, allora, innanzitutto, visto che siamo anche in un mondo che probabilmente che cosa vuol dire l'arte della traduzione non si sa se ce l'ha ancora ben chiaro, ma parlaci un po' proprio di che cosa vorrebbe dire, cioè quali sono le difficoltà di tradurre un testo poetico o comunque ritmico.
1: Allora, comincio col dire che ascoltando l'inizio della trasmissione mi sono sentito particolarmente un pesce fuor d'acqua, perché non parlo tedesco e so poco o nulla dell'opera, però qualcosa forse posso dire, perché mi è capitato di tradurre testi in rima e in metrica, parlo di libri per bambini, per l'infanzia, libri in rima dall'inglese, io traduco esclusivamente dall'inglese, quindi libri inglesi per bambini in rima che mi è stato chiesto di tradurre in italiano. Parlavi di vincoli, rispetto alla traduzione delle canzoni ci sono un po' meno vincoli, nel senso che ovviamente il testo, la traduzione del testo di una canzone deve rispettare esattamente la metrica dell'originale, mentre per esempio per quanto riguarda i testi che io traduco in genere sono albi illustrati in rima, non devo necessariamente rispettare lo stesso schema metrico. Io tendo a usare l'endecasillabo, un po' perché diciamo noi italiani ce l'abbiamo nel sangue, nella testa, per il nostro imprinting dantesco, quindi ho questa libertà in più, anche perché io lavoro con l'inglese e con l'italiano. L'inglese è una lingua completamente diversa dall'italiano.
0: E proprio anche dal punto di vista delle sonorità.
1: Assolutamente, delle sonorità, della lunghezza delle parole. A parole più brevi, e quindi in genere i versi e i metri inglesi sono più brevi rispetto a quelli italiani. Però ecco, non mi è mai capitato, se non per diletto, di tradurre testi di canzoni rispettando la metrica. È un'operazione ancora più difficile, perché si ha questo vincolo in più del dover rispettare esattamente la scansione metrica dell'originale. Soprattutto, aggiungo, quando si ha a che fare con due lingue così diverse come l'inglese e l'italiano, o anche come il tedesco,
0: certo.
1: Diciamo in generale lingue germaniche e lingue romanze, neolatine come l'italiano.
0: Certo, ma quindi a questo punto anche, diciamo, nel momento in cui ci si trovi con un testo originale che ovviamente ha tutta una serie ovviamente di studi, di preziosismi, di firma dell'autore anche nell'eleganza, nello stile del linguaggio, ovviamente una cosa del genere poi diventa un'operazione del tutto originale necessariamente da parte del traduttore, in questo senso, immagino, sul risultato finale, cioè c'è bisogno di un intervento abbastanza autoriale da parte del traduttore.
1: Beh sì, diciamo il discorso del traduttore autore è di vecchia data, è stato fatto da grandi traduttori ben prima di me. C'è chi ha detto, se non ricordo male, Borges, che la traduzione è la forma più alta di lettura. Devo dire,
0: bello.
1: Che io credo molto in questo, perché io ecco, quando adesso prescindendo per un attimo dalle traduzioni in rima, quando traduco un libro, quindi un romanzo oppure un saggio, quasi mai lo leggo prima di tradurlo, per tutta una serie di ragioni, non ultima il piacere di scoprire il testo giorno per giorno e di leggerlo traducendo o di tradurlo leggendo.
0: Certo, vogliamo. Perché in questo senso diciamo che sei anche più, cioè hai anche delle frasi che non possono, diciamo, scivolarti via come potrebbe capitare in un lettore normale, perché chiaramente ogni frase deve essere poi resa. Immagino.
1: Assolutamente, le frasi devono essere capite, assimilate e poi in qualche modo rivestite delle scelte dell'individualità del traduttore. Ovviamente non stiamo parlando di una scienza esatta.
0: No, certo.
1: Io sono un traduttore letterario e non tecnico. Se tu dai un testo letterario a 10 traduttori, otterrai inevitabilmente 10 traduzioni diverse. Per quanto, come dire, il bravo traduttore cerchi il più possibile di... a me viene da usare questa immagine del camaleonte, cioè il bravo traduttore deve cercare di annullarsi un po', di resistere alla tendenza a riscrivere, che a volte si nota in chi si avvicina a questo lavoro, negli esordienti. È comprensibile perché uno, come dire, comincia e cerca di far capire quanto vale, quanto è bravo, e quindi gli viene da esagerare, da riscrivere. La traduzione però non è questo. Bisogna in qualche modo annullarsi, però un margine di soggettività è inevitabile.
0: E allora resta qui con noi un momento, perché appunto abbiamo parlato di traduzione di cose che conosciamo in varie lingue, e quello che ci sentiamo adesso invece secondo me potrebbe ricordare a qualcuno una scena di un noto film. In particolare mi ha detto non mancavano conoscenze del tedesco, conoscenze dell'opera. Qui è una cosa talmente famosa che non serve avere conoscenze dell'opera, e appunto anche il tedesco a sua volta non c'entra, ma secondo me potrebbe ricordarvi una scena di un famoso film. Vediamo un po' che reazioni avete su questa cosa che vi faccio ascoltare, e vediamo se vi viene in mente il film. Ricordo sempre 331-621-4013, sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it.

0: Ecco, giusto perché vedo Margherita che fra un po' mi spara se non abbasso il volume.
1: Arrabbiata col colbato.
0: Mentre gli ascoltatori e anche il buon Michele sono dall'altra parte dei media, invece lei è qui presente con me e ci terrei a tornare a casa stasera. Ecco, questa è una Traviata in russo che a me ha fatto, quando l'ho trovata mentre cercavo le tracce per oggi, mi ha fatto venire in mente la famosa scena della Traviata del compagno Don Camillo, la famosa Traviata russa supersonica che viene eseguita tagliando cose a destra e a manca. Anche qui sentiamo che abbiamo delle sonorità che sono ancora completamente diverse. Approfitto per scusarmi di una cosa, tra l'altro, perché giustamente il Leporello di prima non poteva essere Fritz Funderlich, che era un tenore. Il Leporello di prima era Carl Cohn, recuperato, eccetera, eccetera. Quindi faccio ammenda con tutti quelli che mi hanno mandato cose. Purtroppo, scusate, l'ho preso dal cofanetto di Funderlich, dove sembrava che avessero messo solo selezioni dedicate a lui, ma giustamente non poteva, è un tenore, non poteva cantare un'altra cosa. Dicevi, Marghe,
1: scusami. No, rimanendo su questa Traviata russa, cioè comunque, adesso, a parte il fatto che comunque per il nostro gusto è quasi inaccettabile, però vedi come la lingua forgia anche l'interpretazione. No, cioè chiaramente tutti i tempi sono al di là del gusto del direttore, che può essere magari che abbia preso tempi più veloci, più lenti, ma i legati sono diversi, i fiati sono tutti diversi, le necessità di rubare sono diverse, quindi veramente una Traviata in russo, posto che si possa definire una Traviata, cioè un'altra cosa in realtà.
0: Non so, non conosco il termine Traviata in russo. Sul disco c'è scritto la Traviata, non...
1: No, è che diventa veramente un'altra cosa. E visto che stiamo parlando anche di traduzioni con Michele, mi è tornato in mente un libro che ho letto tanto tempo fa, un saggio di Umberto Eco, che si intitola Dire quasi la stessa cosa, in cui lui dice che per... Ecco, appunto, Michele, scusa, ma ne parlerai magari più diffusamente tu, però mi aveva colpito questa cosa che quando si traduce poesia, per esempio, non puoi tradurre letteralmente, ma devi andare al nucleo della cosa, devi... trovare appunto il nucleo e renderlo, e secondo me anche sull'opera può
0: essere... con l'ulteriore vincolo però che chiaramente avendo il vincolo della musica poi il tutto, cioè Michele, sembra diventare veramente un Tetris a cinque dimensioni come lavoro, sembrerebbe.
1: Sì.
0: Direi
2: proprio di sì, per tradurre rispettando metro e rima bisogna essere, direi, dei poeti e o dei musicisti. Io non sono un poeta, mentre sono un musicista dilettante, ho la fortuna di avere un buon orecchio e quindi di avere una certa dimestichezza con la metrica, appunto. Cioè mi accorgo subito se un verso è un decasillabo, se manca una sillaba, se ce n'è una di troppo, così. E questo mi permette, quando mi viene richiesto, di tradurre in metrica, appunto.
0: Sì, certo, ma appunto con tutto questo genere di vincoli, in più se si arrivano a cioè mi viene in mente librettisti particolarmente pregni, ma Boito per citarne uno, che comunque era un poeta sopraffino per i fatti suoi, infatti mi piacerebbe indagare per capire se i libretti, quelli per Verdi o anche quelli per se stesso. Allora, in pratica mi è venuto in mente che guardando un accanto piano dell'Otello che c'era in casa, c'erano le scuse del traduttore all'inizio della canto e piano, dove c'è chiaramente fatto dalla Ricordi per l'edizione inglese, dove l'autore si scusava, il traduttore, perché diceva che nonostante tutti i suoi sforzi non era riuscito ad avere un risultato che gli piacesse, ma tutto onesto. Sommato onesto, diceva, però il concetto era di dire dovevo consegnarlo all'editore, mi ha pagato per questo, però sappiate che mi rendo conto anch'io che è brutto, ma voi usatelo e cantatelo. E tra l'altro devo dire, guardandolo non aveva neppure dovuto aggiungere troppi, non so, note suddivise o raddoppi eccetera per far tornare le cose, cioè con le linee melodiche verdiane tornava anche a baciare, l'avevo visto anche con una certa ammirazione nei suoi confronti. Però immagino che tradurre in inglese una poesia italiana, come comunque la Scapigliatura, quindi parliamo di un testo poetico bello tosto, pur portandolo in un inglese che sembra comunque, in quel caso la via scelta sembra quella un po' della semplicità, cioè l'evitare di poter di riprodurre, anche perché sarebbe impossibile, tutta una serie di difficoltà, e puntare semplicemente su un testo molto, molto spoglio, però diciamo molto funzionale in questo senso. Anche questa, Michele, secondo te potrebbe essere un tipo di scelta, cioè puntare su un qualcosa che a questo punto cerchi di restituire il più possibile, ma che punti soprattutto alla sua funzione finale, cioè quella di dover essere un testo da cantare. Tu cosa ne diresti di un tipo di approccio del genere?
2: Sì, sì, stavo pensando proprio alla parola effetto, cioè nell'impossibilità di rendere esattamente l'intenzione dell'autore e le sfumature del testo poetico originale, uno cerca di rendere l'effetto con strumenti linguistici che sono chiaramente diversi, soprattutto, come dicevamo prima, quando si lavora con una coppia di lingue molto diverse fra loro, come per esempio l'inglese e l'italiano, sì, o viceversa.
0: Davvero, davvero. Allora, noi ringraziamo tantissimo Michele Fiumini per essere stato con noi, così ci ha portato veramente nel mondo della traduzione. Anzi no, scusami, facciamoci un altro ascolto, poi ti chiedo un'altra cosa, se hai tempo ancora 5 minuti di restare con noi, certo. Perché andiamo a prendere un autore che anche in questo caso più italiano non si può, e soprattutto che dalla morbidezza, dalla commozione delle sue parole ha costruito un intero genere, è diventato un marchio di fabbrica, e vediamo un po', appunto, portandolo oltre Alpe, che cosa succede.

0: denk doch, wir sind verstandes der Tugend.
1: Commedia is prachtvoll.
2: Ecco, questo è un Puccini tedeschizzato con un effetto particolare, però tra l'altro a me ha dato anche una serie di riflessioni sull'aspetto musicale. Marghe?
3: Sì, no, questo incipit, questo ingresso di Musetta è veramente pazzesco, perché bisogna veramente ascoltarlo con le orecchie libere, cioè non bisogna pensare a Puccini. Se non si pensa a Puccini è magnifico, sembra un'operetta, sembra Lear.
2: Sì, sì.
3: Cioè è magnifico, è bellissimo. Chiaramente però si perdono tantissime cose, prima di tutto la vocalità dei personaggi, ma non per colpa dei cantanti, ma perché proprio la pronuncia in tedesco è chiaramente diversa, cioè le vocali vengono pronunciate in maniera diversa, quindi tutto viene tedeschizzato, e lo dico in senso buono.
2: Sì, sì, certo.
3: Cioè deve essere tutto chiaro e pronto per il pubblico. Poi se vai avanti, però mi piacerebbe sentire il valzer di Musetta.
2: Ah, giusto, è vero. Lasciamocelo sullo sfondo, così che ci fa sempre piacere.
3: Vediamo che...
2: Sì?

0: qui è stranamente a metà tra Le Har e Kurt Weill.
1: Per forza. Cioè, manca completamente, giustamente, quel senso di rubato che appartiene solo alla lingua italiana, quell'appoggio sugli accenti della parola.
0: E gli ascoltatori che cosa ne stanno pensando? Se l'avevano già ascoltato, se lo ascoltano adesso e ovviamente se conoscono l'originale. 331-621-4013 per tutti i sistemi di messaggistica che volete.

0: Cioè, non so se appartiene al mio vivere Puccini, ma è come se ci fosse l'orchestra di Puccini e qualcosa di appiccicato sopra. Bellissimo, però non riesco a sentirlo.
1: Sì, io che penso personalmente, io Puccini lo conosco meno, faccio ammenda davanti a tutti i presenti, quindi non è un qualcosa che ho così stampato in testa. Lo stavo ascoltando invece molto di più, pensando anche a una bellissima ospitata che abbiamo fatto qua un poco più di un anno fa, che era con Filippo Del Corno, e il libro che aveva scritto lui su Puccini, Ieri Avanguardie, e anche pensando ad esempio a un Mahler direttore d'orchestra, per esempio, che non so se ha mai diretto Puccini. Non lo so, letteralmente, so che ha diretto tantissime opere, tanta opera italiana, tante traduzioni tedesche di opere italiane, e non lo so, a un certo punto, un certo tipo di mondo che per vari motivi noi continuiamo a ritenere molto autoreferenziale, cioè comunque legato ai teatri italiani, all'opera italiana, a un certo tipo di predominio che chiaramente abbiamo avuto noi nei secoli precedenti, anche ancora nell'Ottocento, era fortissimo, però il fatto di sentire che gli elementi delle partiture pucciniane ti portino a così tante influenze, perché cominci a sentire, ah, ma questo flash l'ho sentito in Mahler, questo flash l'ho sentito in Busoni, questo flash l'ho sentito in Weill, piuttosto che in Lear, piuttosto che in tutti gli altri compositori che chiaramente conoscevano questa musica e sapevano studiarla con grande attenzione. Ecco, ascoltandolo così e un po' staccandomi dall'idea della linea del canto, dalla comprensione delle parole, forse devo dire che ho ascoltato adesso, stando un attimino più attento a quello che era tutto il mondo della partitura, che giustamente è la cosa più importante, la cosa più interessante da ascoltare. Poi è chiaro che poi l'ascolto magari ci tende a seguire il melos in un certo senso. Ma appunto, visto che abbiamo ancora con noi Michele Piumini, appunto traduttore, ospite nostro questa sera in questo giro un po' pazzo all'interno di alternative versions di opere liriche tradotte in vario modo. Ma invece, senti, allora, da quello che ci è sembrato di capire, anche da quello che hai detto tu, chiaramente il mestiere del traduttore è un mestiere complesso che richiede di entrare molto nell'opera che si ha davanti, piuttosto di uscire da se stessi, ma di essere molto dentro nell'opera e chiaramente di avere degli strumenti ben precisi. Ti faccio due domande. La prima è il fatto che in questo momento chiaramente vanno molto di moda le traduzioni automatiche, queste cose che vanno dalla stessa YouTube che ti sottotitola anche in una lingua diversa un qualsiasi parlato, piuttosto che i vari sistemi più o meno basati su intelligenze artificiali. Ma tu pensi che in questo senso si rischi di perdere un po' il gusto per la buona traduzione, o potrebbero essere sistemi che, diciamo, almeno per le cose semplici si affiancano? Tu cosa ne dici?
2: Direi che questo rischio si è già concretizzato, perché purtroppo nelle traduzioni con cui abbiamo a che fare quotidianamente, cioè quelle anche banalmente dei libretti di istruzioni, degli elettrodomestici che usiamo o di oggetti d'uso quotidiano, sono chiaramente fatte con traduzione automatica, a volte con esiti anche comici. Perché la traduzione automatica si contraddistingue per essere realizzata appunto da una macchina, quindi non c'è dietro una mente che pensa.
1: Non capisce il senso, certo.
2: No, esatto, non capisce il senso. Per quanto riguarda il mio lavoro, allora, è una dimensione che noi traduttori editoriali osserviamo con un po' di timore, nel senso che l'avanzata dell'intelligenza artificiale è ormai inarrestabile, inesorabile. La traduzione tecnica praticamente già non esiste più, nel senso che ormai le traduzioni tecniche vengono fatte quasi esclusivamente con l'intelligenza artificiale, e i traduttori tecnici si stanno, quelli che non scelgono di cambiare lavoro, si stanno trasformando in post editor, come si dice, cioè revisori delle traduzioni fatte con intelligenza artificiale. Nel caso della traduzione letteraria, quella che faccio io, è un settore ancora relativamente al riparo questo rischio, nel senso che, per quanto il livello delle traduzioni automatiche sia impressionante, perché davvero io ho visto fare ben di peggio ad esseri umani, devo dire.
1: Ok, ok.
2: Però ogni tanto, mi viene da dire, per fortuna, il traduttore automatico ci infila uno svarione che ti fa capire che quello non è il lavoro di una mente che pensa. Cioè, il classico prendere fischi per fiaschi, cioè una parola che non c'entra assolutamente nulla, proprio perché non c'è una mente che ragiona e che quindi capisce in base al contesto qual è il modo migliore per tradurre quella specifica parola.
1: Ma
2: Anche, allora, io forse sarò troppo. Sì.
1: no, vai, vai, vai, vai, procedi.
2: No, volevo solo dire, io forse sono ingenuo, troppo ottimista, però trovo davvero improbabile che prima o poi si arrivi a un punto in cui tutti i romanzi o tutti i saggi vengano tradotti con l'intelligenza artificiale. Cioè, voglio sperare che non sia così, ma mi sembra difficile che si possa arrivare a questo
1: Ti
2: punto.
1: faccio anche una domanda, però. Diciamo che avanza anche il fatto che la gente conosce sempre di più le lingue, almeno l'inglese, diciamo, poi vabbè, magari anche altre lingue per vari motivi, perché la gente si sposta di più, perché comunque diciamo che rispetto anche a quando io e te che possiamo svelare che abbiamo una differenza di età probabilmente di qualche settimana, a occhio e croce, da quanto posso ricordare, diciamo che rispetto ai nostri tempi, diciamo che rispetto anche a quando io e te che possiamo svelare che abbiamo di una differenza di età probabilmente di qualche settimana, a occhio e croce, da quanto

0: sono due cose diverse, cioè non vanno prese come equivalente, ma certo. È anche possibile che in un certo senso si cominci a sentire di meno la necessità di una traduzione, perché comunque, almeno per quello che riguarda l'inglese, diciamo che ci si sente più, c'è più un contatto con la lingua dell'originale, che è, diciamo, è più comprensibile a noi di quanto non fosse magari alla generazione precedente della nostra. Quindi diciamo che forse una volta era proprio una necessità totale, adesso magari si sente di più con alcune lingue che chiaramente continuano ad essere più lontane, magari con l'inglese c'è questa sensazione, si avverte di meno, non so, sto semplicemente pensando all'alta voce. Cosa ne dici? Cioè c'è un... dimmi.
1: Bisognerebbe condurre magari un sondaggio per poter dare una risposta su questo. No, io posso dire, e mi viene da dire per fortuna di chi fa il mio lavoro, se tu vai in una libreria italiana, come dire, sì, c'è la sezione libri in lingua, ma è un decimo, se non un ventesimo della quantità di libri che trovi in libreria. Quindi la mia impressione è che, se mai ci arriveremo, non si sia ancora arrivati al punto in cui si sente meno l'esigenza della traduzione. Poi c'è da dire che mediamente l'Italia e gli italiani sono piuttosto pigri in questo senso. Se noi pensiamo ai paesi del nord Europa, dove l'inglese lo sanno tutti, ma veramente tutti, da noi non è così, per ragioni varie, per ragioni di...
0: Questo è assolutamente chiaro.
1: Sì. Quindi, no, insomma, questo rischio che la necessità della traduzione venga meno, quantomeno in Italia, al momento non mi sembra concreto, o quantomeno mi sembra molto meno concreto del... Sento il mio lavoro molto più minacciato dall'intelligenza artificiale che non da questo rischio di
0: perdere la percezione della necessità. Certo, allora resta ancora con noi qualche minuto, noi ci sentiamo invece un qualcosa che è diventato in Italia molto più famoso nella sua traduzione italiana, che però non è l'originale, che non ovviamente nell'originale, e qui le note sono di Franz Lehár.

0: E le note sono quelle del Paese del Sorriso di Lear. Vabbè, Tu che mi hai preso il cuore, da noi è diventata quasi una canzone pop, perché poi l'ha cantata veramente tanta gente. Questa è la voce di Luciano Pavarotti. Ecco, sul mondo delle operette, che hanno a tutt'oggi un seguito gigantesco, ad esempio l'idea che in Italia si possa fare una versione diversa dall'italiano, penso che sia considerata come totalmente impossibile.
1: Tutto il mondo dell'operetta, in realtà, ma anche in Germania, l'operetta va eseguita nella lingua del paese in cui la si performa, come si dice?
0: Si esegue.
1: L'orrenda parola. No, per forza, perché come dicevo prima, a proposito delle traduzioni tedesche delle opere comiche italiane, per esempio, opere buffe italiane, la parola deve arrivare immediatamente allo spettatore, non c'è il tempo di leggere, di pensare, bisogna ridere subito, bisogna cogliere subito le battute. E soprattutto le operette, normalmente, sia quelle tedesche sia quelle francesi, viennesi, sono tutte basate su scherzi, modi di dire del luogo, quindi se vengono tradotte bisogna

0: in un certo senso tradire, qui torniamo al gioco di parole di prima, bisogna cambiarlo, non si può fare in italiano un'operetta tedesca in cui si parla di una fiera di Marienbrück, non lo so adesso, cioè, ecco,
1: Certamente.
0: bisognerà riportarlo a un campiello veneziano in qualche maniera, cioè qualcosa di riconoscibile nell'immediato.
1: Sì, tra l'altro Michele, prima tu giustamente hai nominato i tuoi allievi, ma ti faccio anche una domanda, cioè, se uno volesse diventare traduttore, ad esempio, da dove dovrebbe passare? Visto che mi pare sia un'altra materia nella quale tu sei attivo, se non sbaglio.
2: Allora, innanzitutto dovrebbe sapere che è un lavoro veramente difficile da cominciare e poi da continuare e con pochissimi riconoscimenti e soddisfazioni economiche, per
1: Ti
2: essere
1: ricordo che hai
2: sincero.
1: due musicisti dall'altra parte del
0: Benvenuto
1: microfono,
0: nel
1: quindi
0: club! Quindi,
1: siamo tutti allegri così.
2: ottimo, ecco. Quindi diciamo, parliamo di lavori fatti solo se si è veramente motivati e che però offrono un appagamento tale che uno poi li fa lo stesso. Ecco. Allora, come si comincia? Questa è un po' la domanda. Io conosco storie di colleghi, amici che hanno cominciato nei modi più disparati. Per tirare un po' l'acqua al mio mulino, posso dire che appunto io da ormai più di 20 anni sono anche docente di traduzione e che una delle maggiori soddisfazioni che ho avuto nel mio percorso è far sì che decine di miei allievi abbiano tradotto, abbiano all'attivo traduzioni pubblicate e retribuite con tutti i crismi esattamente come sono retribuite le mie. Quindi un'idea può essere seguire un corso di traduzione per capire se può essere la propria strada e anche per capire qual è il genere che è più nelle proprie corde. Ecco, ci sono traduttori specializzati in singoli generi. A me piace molto spaziare. Io vado dalla narrativa per un po' per tutte le età, dai bambini fino agli adulti, alla saggistica, soprattutto musicale, ma non solo.
1: Sì,
2: E nei miei corsi cerco
1: tantissimi
2: di
1: libri musicali molto molto belli sono usciti fatti dalla tua penna,
2: dire.
1: quello sì, davvero.
2: Grazie. E quindi ho dei corsi anche monografici, uno sulla traduzione musicale, appunto, uno sulla traduzione dei libri per l'infanzia o sulla traduzione della saggistica. Questo per permettere a chi lo vuole di sperimentare vari generi e capire qual è quello che è più nelle sue corde. Dopodiché, ad alcuni dei miei allievi migliori, io cerco, per quanto possibile e per quanto lo consentano le necessità degli editori di procurare qualche sbocco professionale. Ci sono riuscito in alcuni casi, in molti altri no, ma ripeto, non dipende da me,
1: No, no,
2: dipende
1: certo, in ogni
2: dalle
1: modo, direi hai
2: esigenze degli
1: parlato
2: editori
1: ampiamente
2: che
1: lungo tutta questa sera,
2: sì,
1: direi di sì.
2: sì, sì.
1: E noi ringraziamo tantissimo Michele Piumini per essere stato con noi a guidarci appunto in questo misteriosissimo mondo della traduzione e ovviamente poi speriamo di averti qua nuovamente il nostro ospite, magari la prossima volta, come dicevamo, magari anche fisicamente qui di persona. Grazie di essere stato con noi,
0: Ciao
1: Michele.
0: Michele.
2: Grazie a voi.
1: E
2: Ciao.
1: noi andiamo avanti con i nostri ascolti di questa sera e dobbiamo andare avanti perché di cose tradotte in italiano ne abbiamo ascoltate poche. E allora, scusatemi, posso osare?
0: Vai, vai. Oh, oddio.
1: Ti sei già pentita?
0: Sì. Ma questa io da piccola l'ascoltavo, io l'ho imparata così, è la
1: È
0: canzone.
1: l'amore uno strano augello.
0: Augello, esatto. Ed è Rubello la rima poi,
1: Certo.
0: la so tutta.
1: Allora dopo ne ho una mia. Ok.

0: bel damo.
1: Vi giuro che la sa davvero tutta memoria.
0: La so, la il mio cantando. Bel damo, cioè io me lo ricordo, l'avrei voluto mettere in un tema all'elementare, il mio bel damo.

0: Perché la cosa particolare è appunto, Margherita questo testo lo sa tutto a memoria, vado, testimonio perché l'ha cantato tutto, eravamo qua, l'ho vista, lo giuro. Quindi allora anche per concludere un po' sta puntata un po' matta di stasera però, in cui ho visto anche tante interazioni da parte vostra, e la cosa che volevo appunto raccontare è che Margherita diceva giustamente che tu... La prima volta che l'hai ascoltato da ragazzina era questa versione italiana.
1: Era in italiano, ma adesso non mi ricordo perché, forse avevo questo disco, non ho idea di perché io conosca questa versione, ma la conosco molto bene.
0: Ho da tirarne fuori invece una, che lo mettiamo in chiusura, che è invece un'opera che di per sé è probabilmente uno dei simboli dell'opera francese, tanto quanto la Carmen, per carità, che è il Faust di Gounod.
1: Sì, esatto.
0: Io l'ho conosciuto in italiano, ma perché mia nonna l'aveva visto in Fenice, in italiano, negli anni 30-40, non lo so, quando lei ancora abitava a Venezia, e mi ricordo che volle regalarci un disco del Faust, ma voleva la versione italiana. E, all'epoca, questa cosa me la spiegò dopo, molti anni dopo, semplicemente un Natale, un'occasione, arrivò questo disco del Faust regalato a mio papà, penso, a mia famiglia, e io l'ho ascoltato tantissimo, perché devo dire che come opera mi piaceva molto. Io all'epoca non è che fossi molto appassionato dell'argomento, e devo dire, io il mio primo Faust in francese l'ho ascoltato penso almeno 20 anni dopo, cioè sarò già stato sui 25-26 anni che mi ricordo ne volevo uno in CD, perché questo ce l'avevamo solo in LP, e comprai quello di Pretr con la Freni, Giaurov, sì, eccetera, scelto banalmente perché era quello che costava meno tra quelli alla Fnac di allora. Ma detto questo, mi ricordo che ascoltando, a quel punto ho realizzato che il Faust era in francese. Giustamente,
1: beh, certo.
0: Ci ho messo un po'. Io a tutt'oggi non lo so in francese, e posso cantartelo ancora tutto in italiano.
1: Ti rubo ancora un minuto, no?
0: Perché siamo qua apposta.
1: Abbiamo scherzato un po' in questa puntata, però in realtà, secondo me, le traduzioni italiane o comunque nella lingua locale sono ancora importanti. Mi riallaccio a quello che diceva prima Michele. Gli italiani sono pigri, ma è vero. Anche se adesso ci sembra ridicolo, naturalmente, ascoltare una Carmen in italiano, perché comunque è una cosa superata, come ascoltare la Boema in tedesco, non si fa. Però ci sono tante opere che noi ignoriamo anche un po' per pigrizia e per difficoltà linguistica. Faccio un esempio dalla mia esperienza. In Germania, quando lavoravo nei teatri tedeschi, mi è capitato di fare un Peter Grimes in tedesco. La traduzione era orrida in sé, però... il fatto di rappresentarla in tedesco, di rappresentare un'opera così difficile, così cruda in tedesco, ha fatto sì che il pubblico amasse totalmente questa rappresentazione. E questa cosa mi ha fatto pensare al recentissimo Wozzeck a Venezia,
0: certo,
1: fatto in italiano. Un'altra opera, operona, che dovrebbe ormai essere in repertorio, sono passati 100 anni.
0: Sì, ma è ancora percepita come musica moderna, come la Lulu anche.
1: Percepita con paura. Magari iniziare a rappresentare in italiano ce le può avvicinare in qualche modo. E tra qualche anno, quando sarà entrato un po' nei nostri cuori, si ritornerà ad ascoltare in lingua originale. Non so, che ne pensi?
0: Boh. Non lo so, però sicuramente che ne pensate? Comunque, allora, la puntata di questa sera è terminata. Ovviamente voi, oltre che seguirci qui, poi sabato c'è Rotto Classica alle 15, mi raccomando, domenica mattina l'apertura musicale classica, ricordi l'archivio domenica pomeriggio, ci sono tanti spazi dove ci siamo noi per la musica classica qui su Radio Pop. Poi ovviamente, se volete fare due chiacchiere di musica con me, mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, e tu Marghe invece dai tuoi.
1: Mi trovate su Instagram come Margherita Colombo Conductor o su Facebook come Margherita Colombo, direttrice d'orchestra.
0: E quindi buonanotte a tutti, e ci lasciamo appunto col valzer che chiude il secondo atto del Faust di Gounod, tutto in italiano, e adesso è il mio turno.
1: Vai,
0: che lo canto
1: canta.
0: Tutto e giuro che lo canterò. Buonanotte a
1: buonanotte.
0: Tutti.

0: Messina. Tenta la truffa del finto carabiniere, ma la vittima è un poliziotto, arrestato 38enne.
1: Turista alla deriva, sul materassino, salvata dalla polizia dopo 3 ore in mare.
2: Arrestato ad Acireale l'uomo che rubava i limoni. Aveva sottratto 4.000 chili di agrumi.

0: Signore e signori, buonasera, benvenuti a Sottosuono, la rubrica che vi accompagnerà tutti i giovedì da mezzanotte alle 2 per scoprire il sottosuono della cultura e della musica italiana, regione per regione, zona dopo zona, e siamo qui soprattutto con
1: Giulio Ambrosio
2: e Martino Fiumi.
0: Buonasera. Io sono Cristina Valiani e benvenuti a Sottosuono. Secondo voi, signori e signori, dove saremo stasera in base alle notizie che abbiamo avuto? Martino, Giulio?
2: Beh, a Cireale sicuramente non siamo in provincia di Bergamo.
1: No, neanche a Bolzano, come avrete potuto intuire, siamo in Sicilia.
0: Sicilia orientale.
2: Sicilia est, tutta la costa est, siamo a Catania, siamo a Messina, siamo a Siracusa, o mi sbaglio?
0: Sì, ma
2: siamo anche a Siracusa.
0: Anche a Marzamemi, a Ragusa, Noto, Modica, dove vogliono, nella Sicilia orientale.
2: E siamo qui, come tutte le settimane, anche per chiedervi a voi che ci ascoltate da casa: siete mai stati in questa zona d'Italia? Avete mai bazzicato quelle province? Avete ascoltato, scoperto artisti della zona? Magari nelle vostre vacanze siete anche incappati in qualche locale che propone artisti locali. Beh, a quel punto benissimo, siamo qui per invitarvi a chiamare allo 02 33 001 001, mandare messaggi WhatsApp, Telegram al 331 6214 013 per raccontarci le vostre esperienze e darci i vostri consigli. Ma non titubate, perché abbiamo tanto di cui parlare, tanto di cui riempire queste due ore con le nostre proposte, mentre aspettiamo le vostre.
0: Esatto, però mi raccomando, aspettiamo le vostre. Vorremmo prima o poi questa interazione nella notte con qualcuno che ci illumini sui diamanti di questa terra. Ma dove andiamo? Dove andiamo per partire nel nostro percorso stasera? Io forse partirei dalle leggende fondanti del panorama siciliano per poi addentrarci nella sperimentazione.
2: Bello, mi piace.
0: Allora partirei con un nome che probabilmente magari non è noto ai più, ma in realtà per chi conosce bene la zona, sta dietro le quinte, sa la professionalità e il lavoro che c'è dietro, un nome molto importante che è Cesare Basile. E Cesare Basile che addirittura ha aperto i Nirvana, i Primus, ha collaborato con una marea di cantanti internazionali e non
1: il primo che passa.
0: Esatto, soprattutto nel 2013 ha vinto addirittura la targa Tenco.
1: E dopo scopriremo anche cosa ha fatto con questa targa Tenco.
2: Lo scopriamo dopo.
0: Allora prima passiamo all'ascolto del brano, cosa dite?
1: Assolutamente, cosa ci ascoltiamo?
0: Giulio, cosa dici? Io andrei con Capeddu Amari dall'album Saracena del 2024.

0: Cesare Basile su Radio Popolare. Cesare Basile che appunto dicevamo è stato anche vincitore della Targa Tenco, che uno lì per lì potrebbe dire ma chi se ne frega.
1: Ma beh, oddio. Oddio, dai.
2: Se dici chi se ne frega sulla Targa Tenco, non so.
0: No, dico magari
2: qualsiasi premio.
0: Può essere più interessante altro, ma infatti è più interessante altro, nel senso è più interessante il motivo per cui non è andato a ritirare il premio. Lui ha vinto appunto la Targa Tenco per il miglior album in dialetto.
1: In dialetto, vero? Sì.
0: Ma cosa succede?
1: Ah, succede che non la va a ritirare perché si apre una che si direbbe, si definirebbe debacle. Ok. si apre un divario, una frattura con la CIA e soprattutto con Gino Paoli, che all'epoca nel 2013, se non sbaglio, era presidente della CIA. E Gino Paoli, proprio qualche giorno prima dell'assegnazione delle Targhe Tenco, aveva preso posizione contro i teatri occupati, dicendo che creavano una
2: concorrenza sleale, addirittura.
1: Una concorrenza sleale ai circoli ufficiali, a tutto il circuito di musica, di club più ufficiali della penisola italiana. E Cesare Basile non è andato a ritirare perché lui è proprio una delle persone che a Catania hanno occupato il Teatro Coppola e da più di 10 anni ormai, quasi 15 anni,
0: il 2011 ormai,
1: tengono vivo questo posto, proponendo spettacoli teatrali, proiezioni di film e tantissima musica, soprattutto locale. La cosa bella è che, come figo che succeda, no, nei circoli locali, ci sono tanti musicisti sconosciuti, stavo per dire pseudo sconosciuti, ma veramente che vengono ascoltati solo dalle persone della zona. Ecco, questi musicisti aprono, affiancano invece artisti internazionali che passano di lì. Uno come Cesare Basile, che ha aperto ai Primus, ai Nirvana, lo abbiamo detto prima, ha prodotto un disco di Nada, cioè una persona che nella musica italiana ha un certo calibro, ecco, è riuscito a portare nomi molto, molto importanti.
2: E poi ricordiamo che il Teatro Coppola è stato il primo teatro comunale di Catania, quindi insomma già
0: un luogo storico,
2: storico dell'Ottocento. Se tu riesci ad occuparlo, a farlo vivere, a chiamare tutti gli artisti del luogo e insieme creare delle cose così incredibili dal basso, ben vengano la concorrenza sleale dei teatri occupati.
0: A voglia. Allora a sto punto passiamo subito a un altro, lo chiamerei un altro cantautore, insomma.
2: Sì, che anche lui fa parte, fra l'altro, del Teatro Coppola e è cresciuto con il Teatro Coppola.
0: Esatto, di chi stiamo parlando?
2: Di Claudio Palumbo.
1: Claudio Palumbo, ex pugile.
2: Sì.
1: Detto, io non ho ancora capito una cosa di lui. Il suo nome, perché lui firma i suoi album come Claudio Palumbo, ex pugile. Però se lo si cerca su internet come artista, lui è Claudio Palumbo e basta. Però l'ho visto anche in, non mi ricordo se a Bologna o in qualche altra città, avevo visto che era andato live, andato a suonare, e nelle locandine era segnato Claudio Palumbo, ex pugile. No, su questo dubbio.
2: Prima o poi dovremmo intervistarlo e chiedere.
1: Esatto. Su questo dubbio ci ascoltiamo?
0: Per farsi un bidet con la rugiada. Claudio Palumbo.
3: Maria Grazia Cucinotta, sogno erotico italiano. Luca Zingaretti Playboy.

0: Fammi un piacere, togli il burro dal frigorifero. Pane.
1: Claudio Palumbo con Per farsi un bidet con la rugiada, atmosfere folk, attitudine punk, proprio dall'idea di quell'artista sgangherato, il classico
2: poi, che sì. Filosofie importanti, vado a vivere nei boschi. Vorresti andare a vivere nei boschi voi?
3: Sì, non, cioè, me lo chiedo allora, me lo chiedo spesso.
2: Come?
3: Me
2: lo chiedo. Tutti vorrebbero andare a vivere nei boschi.
3: Ma non è vero.
2: Io sì.
3: Tu ci hai mai vissuto in un bosco?
2: Io ho un bosco.
3: Però tu effettivamente vieni da una zona boschiva.
2: Che me lo
3: possiamo definire boschiva.
2: Esatto.
3: Sì. Sai di cosa parli, ecco.
2: Anzi, mi fido. Era il mio rifugium. Peccatorium dopo situazioni, andare a fare camminate nei boschi, sopra casa. E qui a Milano mi manca un po'.
1: Comunque, abbiamo ascoltato appunto un brano che è tratto dal suo disco, si chiama Il Grande Comfort. La cosa che mi faceva piacere raccontare è che Claudio Palumbo, oltre a aver fatto parte e a far tuttora parte del teatro Coppola e essersi esibito lì, fa parte anche di una piccola etichetta discografica che si chiama Musichette Records. E la piccola descrizione che lega questa etichetta è: un giorno, cioè, cos'è, è il responsabile dell'etichetta, se così possiamo chiamarlo, di questa etichetta di Catania, che dice: un giorno ero annoiato, quindi ho deciso di fare questa etichetta e niente, per condividere, diciamo, questi suoni un po' stupidi fatti da me e dai miei amici. E niente, ho trovato che alla fine un sacco di gente ha voluto pubblicare con Musichette Records, tanto che ora sembra quasi una cosa semiprofessionale. Mi dà comunque di un atteggiamento molto siciliano, molto, molto, non so come dire, tanto noi facciamo le
2: partiamo
1: cose.
2: Partiamo rilassati.
1: Esatto, partiamo rilassati, poi magari qualcosa sì. Succede.
3: Beh, che è una cosa che abbiamo visto tornare in realtà spesso. In Romagna, quando abbiamo parlato di Romagna, Leonard Rubra di Vulva de Leiva,
2: esatto,
3: faceva lo stesso discorso sulla nascita di Circadiana, la loro etichetta. Nick T per la provincia di Vicenza faceva un discorso comunque molto simile, di una scena nata in maniera comunque abbastanza estemporanea, così, cioè senza grossi obiettivi, e poi salta fuori Nick T, l'amante.
2: Ma anche perché forse allora la grande domanda è: forse l'arte ha bisogno di più libertà, di partire dal basso con creatività, senza pressioni?
3: Gino Paoli direbbe di concorrenza sleale.
2: Sì, ma infatti siamo tutti contro Gino Paoli con Cesare Basile. Non ritiriamo questa targa. No, vabbè, se significa poter esprimere un'arte molto più libera, dove finalmente, fra l'altro, un'estetica che non strizzi l'occhio al pubblico, ma che richieda un'esigenza personale, secondo me è assolutamente necessaria. E deve partire dal basso per forza, come ti puoi imporre.
3: Eh beh, certo. Cioè, nel senso, deve partire
2: dal basso.
3: Deve partire dal basso, lo fa.
1: Come ha fatto appunto il Teatro Coppola e i suoi volontari, che ogni giorno si mettono lì e cercano di organizzare.
2: E non solo con musica italiana, ma anche con artisti internazionali, in realtà.
1: Esatto. Per esempio, il buon Cities Harry, di cui adesso ci andiamo ad ascoltare un brano, che anni fa suonò al Teatro Coppola, e se non sbaglio, forse sto di per dire una scemenza, ma era Claudio Palumbo che lo aprì? No.
3: Questo non
1: c'è dato sapere.
3: Cioè, già andare a recuperare i concerti passati del Teatro Coppola è un conto, anche chi ha fatto le aperture. La cosa mi sfugge.
1: Vabbè,
3: però
1: intanto ci ascoltiamo il brano. Ricordiamo ovviamente che nel frattempo potete scriverci al 331-6214013 se siete mai stati a Catania, Siracusa, insomma tutta la zona della Sicilia orientale, avete visto dei concerti, avete conosciuto artisti, avete frequentato luoghi che facevano musica.
2: O addirittura chiamarci allo 02-3300-1001 e ci mettiamo anche direttamente in contatto,
1: volendo. Cities Harry.

0: Ben ritrovati a Sottosuolo. Vi teniamo compagnia fino alle 2 di notte in questo viaggio al principio della notte per ascoltare tutto il sottosuolo musicale della Sicilia orientale per questa puntata. A proposito, oggi abbiamo anche un ospite che ci può aiutare a capire meglio cosa succede in quella zona. Quindi do il benvenuto a Fabrizio di Bengala Booking. Ciao Fabrizio.
1: Ciao Fabrizio.
2: Ciao a tutti. Buona serata, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Piacere.
0: Eccoci. Bentrovati. Allora, innanzitutto, eri a un concerto stasera a Siracusa, se non sbaglio.
2: Questa sera era un concerto, sì, a Siracusa. Era un posto abbastanza carino. Si chiama Punta Milocca, nel Siracusano, quindi vista mare, quasi in spiaggia, rumore di mare, molto molto interessante. Suonava Vittoria Sciacca, una cantautrice molto molto interessante, molto giovane siciliana, catanese.
0: Certo,
1: è venuta
0: qua a suonare tra l'altro per un mini live qualche mesetto fa, vincitrice se non sbaglio anche del contest di San Nolo.
2: Probabilissimo.
0: Era venuta qua
2: molto, molto brava.
0: A suonarci qualche brano, infatti dopo la passeremo assolutamente.
1: Esatto.
0: E niente, volevo anche chiederti un po'. Tu ovviamente sei a Catania, ma stasera eri a Siracusa, conosci un po' la zona e tutto il fermento culturale che,
2: sì, assolutamente,
0: che è lì in giro.
2: Assolutamente.
0: Che tipo di scena c'è da quelle parti?
2: Allora, il siracusano, dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista di chi organizza gli eventi, i concerti, quindi tutta la zona di Siracusa, in questo momento è un po' l'esempio da seguire per alcuni motivi, perché la scena musicale, quindi di chi crea la musica, è particolarmente, come dire, effervescente, frizzante e originale. Voi, facendo gli esempi un po' più altisonanti, Marco Castello, Tony Pitoni, da lì poi è nata, o ha preso coraggio tutta una serie di realtà molto interessanti, che risultano essere veramente valide secondo me. E il territorio siracusano in questo momento è in mano, fortunatamente, per quel che riguarda l'organizzazione di eventi, è in mano alla nuova leva, quindi ragazzi che hanno grosso modo la nostra età, quindi facciamo dai 25 ai 30 più o meno. Sono persone che riescono a spendersi e si impegnano davvero per avere una programmazione valida, di spessore, con musica originale, inedita.
0: Ma è sempre stato così?
2: Lo è stato in passato, lo è stato molto meno nell'ultimo periodo. Fate conto che nel periodo in cui ho creato la mia agenzia, quindi 2022, io mi sono ritrovato un attimino a muovere i passi in un terreno un po' disastrato. Però fortunatamente il cambio generazionale poi è arrivato e io facevo parte in realtà di quel cambio generazionale senza rendermene conto, ed è interessante, molto interessante, perché al netto delle difficoltà che riguardano poi tutta l'Italia, cioè parliamoci chiaro, non è solamente una questione meridionale purtroppo, o per fortuna, non lo
1: certo.
2: So, però in realtà c'è un fermento interessante sia dal punto di vista artistico, quindi dalla produzione artistica, che dal punto di vista organizzativo. Questo poi, questa realtà fa ovviamente attestate con quello che è il periodo storico, economico e tutto il resto, quello che sappiamo bene e che coinvolge tutta l'Italia. Però ci sono alcuni esempi virtuosissimi, uno fra tanti, il Covo Social Club a Siracusa, è il classico posto gestito da ragazzi che hanno la voglia, l'interesse a fare quel tipo di musica, che investono, insistono e riescono ad avere dei risultati. La gente si è fidelizzata, va ai concerti, partecipa ai concerti, che sembra una cosa ovvia ma non lo è affatto, e quindi anche sotto questo punto di vista Siracusa è un ottimo insegnante in questo periodo, mettiamola così.
1: Ma pensi che ci sia stata una necessità da parte delle persone comunque che vivevano il luogo di avere qualche cosa di diverso che li unisse, oppure che è una questione proprio di passaggio generazionale a livello musicale, non lo so, cioè, o comunque noti che magari ci sia proprio un interesse dal basso anche avere qualche cosa di più identitario, culturale, condiviso?
2: Questa è secondo me veramente una bella domanda, perché se la risposta in realtà è ibrida, per come la vedo io.
1: Okay.
2: Nel senso, da una parte c'era effettivamente la necessità e la voglia da parte delle persone di avere qualcosa di nuovo, qualcosa di valido nuovamente. Dall'altra parte però quello che stava succedendo in Sicilia era un po' un adagiarsi delle persone su quello che la scena proponeva, che era poco e nulla. Quindi era una situazione ibrida in cui bisognava trovare letteralmente l'arteria giusta
1: Certo.
2: e bisognava proporre le cose nel modo giusto, con le giuste tempistiche, dando il tempo alle persone di abituarsi a essere di nuovo parte di una realtà che deve essere organica, deve essere funzionale, non è soltanto vai lì, ti bevi una roba e c'è chi suona. Quindi essere partecipi della. Perché la cosa veramente particolare che secondo me rende alcune realtà siciliane interessanti è che si crea un legame anche tra il pubblico, chi frequenta il posto e chi lo gestisce. Nel senso si crea un legame diretto fra le persone, quindi il pubblico va nel posto anche per supportare chi si spende per portare la musica dal vivo. Quindi è
0: Un
2: secondo
0: discorso
2: me un
0: di
2: legame.
0: responsabilità reciproca.
2: Esatto,
1: Un banco di
2: sembrava una
1: mutuo
2: cosa ovvia.
1: soccorso, diciamo,
2: Esattamente.
1: in
2: E non
1: questi
2: era per nulla
1: tempi.
2: scontato perché la scena sembrava veramente a terra. Quindi ci sono ancora molte difficoltà, però c'è chi è contento, chi supporta e chi frequenta i posti che portano, che creano cultura, quindi va benissimo, va bene.
3: Ma e che tipo di band, di artisti suonano? Chi passa? Cioè, locali, internazionali? C'è un genere che va di più nella zona? Ti va di farci una fotografia di quello che si sente a una serata in quel territorio?
2: Parli sempre di Siracusa?
3: Di tutta la Sicilia Est, da Catania, Siracusa, ci spingiamo fino a
2: Allora.
3: Messina, diciamo la costa est.
2: Allora, in questo momento una fotografia che penso di poter fare è la seguente. Vanno tantissimo in questo momento. Ci sono tre filoni principali. Uno che ha a che fare con il cantautorato, nelle diverse sfaccettature, nelle diverse formule. Quindi c'è magari una scia che segue Marco Castello, ad esempio, no? Quindi ci sono i vari Vittoria Sciacca, Claudio Covato, tutta un'altra serie di cantautori validissimi che poi fanno roba diversa, ovviamente, rispetto a quella che fa Marco Castello. Ma c'è anche una scena molto forte che ha a che fare con l'alternative rock, cioè i ragazzi di Rogo Studio, Giulio per primo, ha conosciuto qualcuno dei miei gruppi, che sono validi, ma validi come tanti altri che ce ne sono a Catania, a Siracusa, a Ragusa e in altri posti. Anche Palermo va molto
3: Facci qualche
2: forte.
3: nome, facci qualche nome, qualche sonorità di riferimento.
2: In Sicilia, dalla parte del Catanese, abbiamo sicuramente Mother Giraffe. Quelle ti avevo detto poi, mi ricordo adesso tutti quanti perché ero fuori. Ci sono gli Zurara, ma sono di Palermo. C'è un botto di roba. Vediamo se riesco a riprenderli
0: Ah,
2: dal
0: c'è
2: listone
0: il
2: che
0: consigliato,
2: non.
0: sicuramente un sacco di roba, e appunto mi sento di dire che
2: Coei, Little Gold, Whistling Heads, ce ne sono veramente tanti. Monica Ross, che è un gruppo molto giovane, quindi un po' acerbo, ma che comunque ha veramente idee, secondo me, molto valide. E tra l'altro sta migliorando a vista d'occhio. Cioè, c'è una realtà, un sottobosco molto, molto florido, ecco.
1: Una
2: Molto
1: domanda però,
2: curioso.
1: perché ho un mio pallino che si sta vedendo puntata dopo puntata, cioè quanto in questa nuova scena c'è di ripresa della tradizione storica, magari della musica siciliana, dei canti di lavoro, di tutta, cioè perché è una cosa che mi interessa sempre molto, perché spesso riprendere la tradizione significa andare avanti, no? Sperimentare e poi come un po' il blues, cioè dai canti di lavoro nascono tutta una serie di incredibili storie. E quindi mi chiedevo quanto in Sicilia questa cosa impatti oppure no, oppure ci sia la necessità magari di trovare un'identità diversa attraverso generi magari elettronici o totalmente diversi da quello che è il panorama, diciamo, etnomusicale della zona.
2: Anche in questo caso la risposta è che la scena è molto ibrida, nel senso che quella voglia di
1: Giusto.
2: riprendere le radici un po' siciliane, in modo quasi, quasi, quasi telefonato, un po' vanno a finire poi nel cantautorato, in quelle forme lì che poi hanno magari influenze diverse in base all'artista, in base al genere, ma comunque sono riconducibili a quel tipo di genere. Un esempio fra tanti è Claudio Covato, che è uno di quelli che sta andando un attimino più forte qui in Sicilia, che fa cantautorato in siciliano. Ma ci sono gruppi come i Catadeo, per esempio, che fanno musica più elettronica, ma che hanno suoni super siciliani, super mediterranei, si
1: Certo.
2: canta in dialetto in quel caso, quindi è un po' ibrida, ma fondamentalmente poi questa roba va a finire un po' nel cantautorato. C'è un'altra scena
1: Ok.
2: molto forte invece che va a prendere da suoni molto più americani, inglesi, quindi alternative rock, post-punk, punk, tutte queste robe qui, come so, i Clusters ne fanno shoegaze, già sono un gruppo un attimino più affermato. Insomma, è molto molto molto variegata la scena in Sicilia, molto attiva. Quindi è un po' complicato riuscire a trovare, identificare dei filoni principali, perché poi è roba che si ibrida, si mescola.
3: No, ma l'hai fatto benissimo, hai dato una fotografia veramente chiara, complessa,
2: La
3: giustamente,
2: cosa
3: come giusto che sia.
2: particolare, secondo me, è che si stanno creando legami molto, molto forti tra gli artisti che fanno cose diverse, che però si incontrano, mescolano cose, inventano pezzi nuovi, generi nuovi, insomma, EP che sono più o meno lasciati in sospeso, ma che potrebbero uscire domani, forse fra 6 anni. È in questo momento molto bella questa cosa. È un po' triste perché poi, ripeto, il contesto reale è molto, molto, molto, come dire,
1: Ostativo,
2: Non è
1: diciamo.
2: comodo, diciamo, non è facile portare avanti un progetto, riuscire a trovare gli spazi per poi portare la musica dal vivo e tutto il resto.
0: Certo.
2: Però la realtà è molto, molto affascinante, cioè starci dentro è interessante.
0: Questo ovviamente è un problema che, appunto, come dicevi tu prima, non affligge soltanto il meridione, però nel frattempo
2: Certo.
0: si fa musica. Si fa musica così come la fanno i Chris and the Seagull, che è un trio che sta a metà tra Catania e Manchester, che tra l'altro Fabrizio conosce molto bene facendo parte appunto della sua agenzia.
2: Abbastanza.
0: E andiamo subito ad ascoltarci un brano dal loro primo EP del 2024, omonimo. E niente, grazie Fabrizio,
1: E
0: grazie
1: ringraziamo
0: veramente
2: Fabrizio.
0: per
2: Magari grazie a
0: tutta
2: voi.
0: questa. Tutta questa appunto narrativa su quello che è la musica nella Sicilia Est. A
1: Grazie di cuore, veramente.
2: Grazie a voi per lo
0: presto.
2: spazio.
3: Ciao, a presto.
2: Buona serata.
1: Buona serata.
2: Ciao.

0: Deep Fried Psych Rock, così si definiscono i Christian De Seagal da Catania, trio che tra l'altro ho avuto il piacere di andare a sentire a Milano l'estate scorsa, faceva un caldo orribile, non come quest'anno, è un trio che comunque ha dei titoli a dei brani che sono bellissimi, tipo Who Wants to be Carabinieri o Evil Zanicchi, Gabibbo's Inferno. In realtà adesso ci siamo ascoltati John Frog, The God Emperor of the Pond, che forse è il titolo più...
1: il peggiore che si poteva scegliere da leggere in diretta.
0: Però il pezzo spaccava.
1: Sì, decisamente. Parlavamo prima di una musicista, ci raccontavano in diretta da Siracusa. Fabrizio da un concerto a Siracusa ci raccontava che proprio questa sera suonava una musicista giovanissima, classe 2003, che abbiamo ospitato, ci ha raccontato anche Giulia a Radio Popolare per un mini live qualche tempo indietro. E che si chiama Vittoria Sciacca, se non sbaglio.
2: Sì,
0: non sbaglio.
2: L'aveva nominata anche Fabrizio prima, come appunto una delle perle da scoprire della Sicilia orientale.
1: La scopriamo allora. Vittoria Sciacca, cosa ci ascoltiamo al mixer?
2: Non mi abbracci più, credo.
0: Credi bene. Ci ascoltiamo subito Vittoria.
1: Ma prima di ascoltarcela vi ricordiamo che avete questi qualche minuto di tempo durante la canzone per preparare aneddoti sulle vostre gite, le vostre vacanze in Sicilia, nella parte est della Sicilia. Avete ascoltato band della zona, siete incappati in qualche locale, etichetta, e raccontatecelo allo 0233 001 001 con i messaggi WhatsApp, Telegram al 331 62 14 013.
3: Sto cercando qualcosa da dire, ma non ci riesco.
4: Non mi abbracci più.
3: Non so cosa devo fare.
4: Perché fa troppo caldo.
3: Non mi abbracci più.
4: Tu non mi abbracci più. Ed ora sento freddo.
3: Non so di che parla questa canzone. Intervistami tipo. No? Tardi? Vabbè, allora starò da sola a parlare. Lo sai? Ok.

0: viu, viu, viu, viu, viu, viu, viu, viu.
1: Passiamo a qualcosa di più folk, ci spostiamo verso il dialetto siciliano dopo aver
0: ascoltato. Viu, viu, viu, viu, viu, viu, viu, viu.
1: Passiamo a qualcosa di più folk, ci spostiamo verso il

0: qualcosa che non trova invece posto nelle playlist di Spotify.
1: Vabbè, parti,
0: no?
1: Ad esempio, magari da studi classici di
0: No, beh, certo, assolutamente.
1: Perché il nuovo musicista che vorremmo presentare in realtà viene da un background molto, molto classico, perché è laureato in chitarra classica e canto lirico, è una classe 1993 lui, e però dove c'è appunto un uso del siciliano, c'è un ritorno, magari appunto abbiamo visto in questo caso una canzone molto più italiana, come potremmo dire, in questo caso invece Claudio Covato si chiama, è un cantautore che proprio riprende anche il dialetto siciliano per però creare una musica contemporanea, nuova, molto curiosa, e è fra l'altro un cantante che ha all'attivo in questo momento 5 doppi singoli, però che hanno avuto un grande successo perché ha aperto artisti come Marco Castello, La Niña del Sud, che in questo momento sta esplodendo, e addirittura nel 2025 ha ricevuto il premio Fabrizio De André, quindi un cantautore con tutti i crismi, diciamo, anche se nella scena emergente.
2: Ce ne parlava proprio prima Fabrizio, e andiamo subito ad ascoltarci un brano, Chiddu Camaresta, Claudio Lovato.

0: Io mi immagino un pogo gigantesco
1: Sì.
0: su Claudio Covato, quest'ultimo pezzo che abbiamo sentito. Mi
1: Sì,
0: guardi così, Claudio
1: chiamarresta.
0: Covato, giusto?
1: Sì,
0: Mi
1: Covato,
0: stai
1: Covato.
0: guardando in
1: No,
0: maniera.
1: no, perché stavo immaginando queste persone che cantano, cioè che ballano su questi momenti di no, no, no,
2: Ma voi non ve
1: c'è
2: ne
1: in
2: siete
1: alto.
2: accorti, ma qua nel frattempo lo studio è
0: Beh, cioè, si è
2: infuocato.
1: Siamo
2: C'è
1: in
2: gente che
1: tre, ma ballavamo come
2: balla.
1: se fossimo in mezzo a
2: Colori, gente che
1: una
2: entra, gente
1: sagra sicula.
2: balli.
0: No, bello, bello, esatto. Questa, da tutta questa dinamica, questo caos super popolare in dialetto, gli acuti, la batteria fortissima, cioè un'esplosione di roba.
1: Di gioia.
0: Sì, proprio di cuore, come dicevamo, con i microfoni spenti,
1: Esatto.
0: mentre diciamo i nostri segreti.
1: Che vedremo se condividere con voi. Ma perché poi noi qui parliamo anche della cultura, delle tradizioni da cui attingono magari questi musicisti. Poi ci sono delle piccole note che magari nel futuro farò, tipo, non sapevate che tipo gli strumenti che usano in Sicilia, l'antichità,
0: Che
1: cose così.
0: strumenti usano in Sicilia,
1: Ma
0: rimanendo nella parentesi folk, nella
1: più
0: parentesi
1: famoso
0: musica popolare?
1: direi che vabbè anche per il cinema, tutta una serie di cose, è lo scacciapensieri, che però lo sapete come si chiama in dialetto?
2: Vai.
1: Il marranzano.
2: Certo.
1: Giusto, lo sapevate? Sapevate che?
0: Mi sfuggiva.
1: Ed è lo scacciapensieri che in realtà è una cosa molto tipica siciliana, anche se l'ho ritrovata una cosa simile in Vietnam in realtà, uno strumento che si suonava in questa modalità qua.
2: E a proposito di Vietnam, no, scusate, mi è venuto in mente solo perché volevo
1: Volo
2: farvi
1: pindarico e
2: ascoltare un gruppo, siracusano ovviamente, che è stato molto importante per la scena sicula alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, per tutto quello che ha contribuito un po' a creare il suono rock dell'isola. E sono tornati sulle scene quest'anno e hanno in copertina un'immagine di un posto che potrebbe essere il Vietnam, nel senso, sicuramente un posto nel sud-est asiatico, ci sono i grattacieli, c'è il caos, c'è la gente in motorino.
1: Ho Chi Minh.
2: Sì, insomma, lascio agli ascoltatori e alle ascoltatrici l'immagine che più preferiscono. Però, insomma, questo è il loro immaginario visivo, ma appunto per quello che riguarda il suono, è una band a tutti gli effetti alternative rock, se posso così dire. E avevano pubblicato appunto il loro primo lavoro, si chiamava Chemistry is Okay, e tornano dopo praticamente 20 anni con Chemistry is Still Okay. Ci ascoltiamo Novten.

0: E dopo il rock, l'alternative rock, il noise, soprattutto dei Twig Infection da Siracusa, band, come dicevamo prima, importante dagli anni 90 in poi per questo tipo di scena nell'est della Sicilia, passiamo a qualcosa di più, diciamo, pacato, qualcosa di più acustico che ricorda per chi ha seguito la parabola di questa musicista toscana, ricorda il primo disco di Burz che aveva registrato tutto il primo disco proprio in cameretta, chitarra acustica, voce. Era un disco molto bello. Adesso dirò questa cosa. È un disco da parte sua che ho apprezzato molto più di quelli dei lavori più recenti.
1: Posso dire lo stesso.
0: Secondo me è una grande
1: Anch'io.
0: musicista. Secondo me lei è una grande musicista, Bersa, che
1: Anzi.
0: insomma, toscana, ragazza toscana, musicista che si è trasferita a New York, ha vissuto a New York, ha fatto tanti bei lavori. Il suo album più recente le ha portato un po' al suo momento di massima gloria per il momento, ovviamente Wish You the Best. E ricorda un po' quelle sonorità lì, perché lei era partita proprio dall'album in cameretta con la chitarra, suoni
1: Intimi.
0: super intimi, ma anche proprio scarsi tecnicamente.
1: Lo
0: E
1: fai.
0: il contenuto faceva tutto. E lo stesso succede nell'ultimo pezzo di Angie Jam da Catania, che si chiama Destiny.

0: Sottosuono sulle frequenze di Radio Popolare. Ci fermiamo giusto un quarto d'ora per dare la linea alle news della notte. Ci vediamo tra poco. Ciao.
1: A tra poco.
2: A dopo.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. 11 migranti sono annegati cercando di raggiungere Ceuta. Il governo spagnolo mobilita l'esercito a sostegno della guardia civile e le autorità marocchine usano gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro le migliaia di persone accalcate al confine. Il governo italiano starebbe valutando la sospensione dell'area Schengen con la Spagna. Intanto il conflitto iraniano si allarga all'Egitto, un drone su una nave cisterna e nessuno che lo rivendica. Intanto il Pentagono prepara un nuovo piano di guerra. Il progetto del governo non rispetta i limiti del regolamento europeo, avverte la Commissione, aprendo lo scontro tra Roma e Bruxelles sul riconoscimento facciale per l'ordine pubblico. Ma il governo risponde: andiamo avanti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono stati recuperati 11 cadaveri al largo di Ceuta, l'enclave spagnolo a nord del Marocco, dove migliaia di persone migranti sono arrivate tra ieri e oggi. Nell'ultima settimana oltre 1500 persone erano arrivate a Ceuta. In serata il governo spagnolo ha mobilitato l'esercito in sostegno della guardia civile per affrontare l'emergenza e la stampa locale parla di una valanga umana di 5 chilometri, mentre le autorità marocchine hanno usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere le persone. Siamo in diretta con Giulio Maria Piantadosi da Madrid.
1: Sì, buonasera. Continua l'afflusso di migranti che entrano a Ceuta attraverso la frontiera che ormai è praticamente aperta a piedi o a nuoto. Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma sarebbero almeno più di 20.000 i migranti che sono entrati in un solo giorno dal Marocco. E purtroppo, come dicevate, ci sarebbero almeno 11 morti. La maggioranza delle persone che sono entrate sono giovani e adolescenti, ma anche famiglie con bambini che si sono riversate per le strade della città spagnola. Sulle coste africane, impossibile fermare questa marea umana per la polizia spagnola, e anche proprio per questo il governo di Pedro Sanchez ha deciso di schierare l'esercito a Ceuta. In tarda serata, come dicevate, anche il Marocco è intervenuto, Marocco che è stato accusato di non aver fatto niente per evitare appunto questa marea umana che si è riversata sulla frontiera spagnola. Il centro di accoglienza di Ceuta ormai è saturo e centinaia di migranti vagano senza cibo, senza assistenza medica per le strade della città, dove si sono prodotti anche episodi di intolleranza razziale con decine di spagnoli che hanno intonato cori razzisti. Sul fronte politico è di pochi minuti fa la notizia che il ministro degli esteri spagnolo Álvarez ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo la notizia secondo cui l'Italia sarebbe pronta a chiudere la frontiera Schengen con la Spagna. A voi la linea.
0: Grazie a Giulio Maria Piantadosi, e lo sentivate, in risposta il governo italiano ha fatto sapere di essere pronto a sospendere lo spazio Schengen, la frontiera unica europea, con la Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha detto in serata Giorgia Meloni, mentre il ministro Tajani ha criticato il premier spagnolo Sanchez, accusandolo di incentivare il traffico di esseri umani. E l'Europa avverte il governo Meloni: il progetto sul riconoscimento facciale, così come è stato scritto a Roma, non va bene. Un uso così ampio, senza le necessarie garanzie, fa deragliare il senso del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e lo avvicina a una sorta di grande fratello in mano alle forze di polizia. In Parlamento oggi c'è stata una frenata dalla maggioranza. Forza Italia sembra avere dei dubbi, ma soprattutto c'è stato un botta risposta tra Roma e Bruxelles, perché Palazzo Chigi conferma di voler andare avanti. Sentiamo il servizio.
2: L'avvertimento della Commissione europea a Roma sull'uso del riconoscimento facciale negli spazi pubblici arriva in modo diplomatico ma fermo. L'esecutivo UE non parla del caso specifico italiano, ma sono chiare le ripercussioni. Perché se la finalità del regolamento UE sull'intelligenza artificiale è quella di trovare un bilanciamento tra privacy dei cittadini ed emergenze di sicurezza pubblica, l'interpretazione del governo Meloni rischia di far rientrare dalla finestra gli usi vietati dalle nuove norme europee. Il regolamento approvato nel 2024 vieta l'identificazione biometrica remota negli spazi pubblici come strumento di contrasto alla criminalità. Ma gli stati membri possono introdurre eccezioni e dunque tutta la partita si gioca su quanto queste deroghe possano essere interpretate in maniera ampia. Per esempio, il decreto italiano sembra spingersi troppo oltre con la procedura d'urgenza per l'attivazione del riconoscimento facciale in tempo reale. Di regola questo è previsto per un campo di casi eccezionalissimi, come la prevenzione di un imminente attentato terroristico o la ricerca di persone scomparse, e soprattutto con l'autorizzazione anticipata dell'autorità giudiziaria, la definizione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica e l'approvazione da parte del procuratore sembrano invece ribaltare tutto l'impianto garantista del regolamento. O ancora, l'utilizzo a posteriori del riconoscimento facciale può avvenire solo per la ricerca mirata di persone condannate o sospettate di aver commesso un reato grave e con l'autorizzazione per l'uso circoscritto entro 7 giorni, una regola che sembra escludere la proposta italiana di raccogliere in anticipo i dati biometrici di tutti, nel caso poi emergesse un'esigenza investigativa specifica. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: È un richiamo alla politica il passaggio più forte del discorso di Mattarella. Il presidente ha incontrato al Quirinale i giornalisti nella cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro prima della pausa estiva. Per noi c'era Anna Bredice.
3: Ormai i partiti sono entrati in una logica di campagna elettorale, lo osserva anche il capo dello Stato, a cui però questo clima non piace, così come oggi ha spiegato, senza citare i protagonisti, ma in maniera molto chiara, quanto sia stato per lui inaccettabile ciò che il governo ha fatto sulla richiesta di grazia a Roggero, con un tentativo molto chiaro di tirare per la giacchetta lo stesso capo dello Stato e metterlo in difficoltà. Spiega oggi ciò che dovrebbe aver detto tra le mura del Quirinale a Nordio, che su spinta di Meloni aveva attivato la richiesta di grazia all'uomo che ha ucciso i due rapinatori. In una società che deve rassicurare i cittadini si deve rispettare la legge e le regole comuni. Se invece si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Quindi un concetto forte detto da Mattarella, nel caso specifico nessuna grazia immediata se non seguendo l'iter normale. Interviene sulle dinamiche del dialogo politico attraversato, dice Mattarella, da una inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata. Non è il momento di votare, sembra dire Mattarella, che ancora, vista la Costituzione, il compito di sciogliere lui le Camere, eppure riscontra che ci sono tensioni elettorali piuttosto intempestive che tolgono l'attenzione dai problemi veri. Insomma, sembra osservare ciò che sta accadendo, un dibattito solo sulla legge elettorale, uno scontro e un'aggressività alimentata anche dalla competizione a destra data da Vannacci. E poi Mattarella parla anche degli scontri avvenuti in Val di Susa, subito condannati con una sua nota: la violenza è un virus letale per la democrazia, chi la pratica e la giustifica aggredisce la Costituzione, dice, ma sembra anche dare un consiglio, ci si rifiuta di capire le ragioni, non c'è bisogno di condividerle ma almeno di ascoltarle. E invece, ma questo il capo dello Stato non lo dice, perché le leggi lui le firma e semmai le rimanda in Parlamento, il governo non solo non ascolta le piazze ma le reprime con continui decreti repressivi. Linea allo studio.
0: E il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, oltre le previsioni, e che migliora leggermente le stime sul 2026. Un dato però in chiaroscuro: la crescita italiana resta a metà di quella dell'Eurozona, è sostenuta dai servizi, mentre continua a calare il peso di agricoltura e industria. Anche i dati sul lavoro riflettono una fase stagnante. A giugno si conferma la frenata della crescita dell'occupazione. Non varia il numero degli occupati. Per il calo dei dipendenti a tempo indeterminato e la crescita di quelli a tempo determinato. C'è un leggero recupero di chi cerca lavoro rispetto agli inattivi e resta soprattutto il forte divario generazionale. Disoccupazione giovanile al 18,4%, che scende al 3,4 sopra i 50 anni. Sarebbero 6 le persone disperse e 3 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio in zona Pistunina a Messina avvenuto nel pomeriggio. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse apparterrebbero allo stesso nucleo familiare. Il crollo della palazzina, al cui interno si trovavano diversi negozi e appartamenti, sarebbe stato causato da un cedimento strutturale e non da un'esplosione, come si era ipotizzato in un primo momento. La procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. E prosegue l'emergenza incendi sul territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. In Spagna un vasto rogo è divampato ieri nella zona di Fermoselle, al confine con il Portogallo, bruciando già oltre 11.000 ettari di vegetazione. Continua intanto la battaglia contro le fiamme anche in Turchia e Grecia. Sull'isola di Creta oltre 8.000 persone sono state evacuate a causa degli incendi. 3 i vigili del fuoco morti durante le operazioni di spegnimento. In fiamme anche l'isola di Paros. Nel Regno Unito le autorità hanno riferito che l'incendio è divampato questa mattina nella contea di Suffolk, nelle vicinanze della centrale nucleare di Sewell B, non rappresenta al momento una minaccia per l'impianto, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. Resta stabile al momento l'incendio in Francia, nella provincia della Gironda e nelle aree spagnole di Madrid e Avila. Hamas sarebbe vicino ad accettare il disarmo, lo sostiene la stampa israeliana, che parla di un accordo con Israele che sarebbe imminente. Fonti vicine al movimento palestinese per ora si limitano a confermare progressi nei colloqui mediati dall'Egitto al Cairo. A Gaza intanto gli attacchi israeliani continuano quotidianamente, solo nelle ultime 12 ore si contano almeno 7 vittime, tra queste anche 2 bambini. Le organizzazioni umanitarie che operano nella striscia denunciano violenze incessanti contro i civili e chiedono un vero cessate il fuoco. Sentiamo la testimonianza di Randa Masood, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza.
4: The horrible situation of...
5: Ogni giorno in tutta la striscia dobbiamo affrontare continui attacchi contro i civili, una violenza incessante e l'assenza di sicurezza e protezione. L'intensificarsi delle violenze e le testimonianze del personale medico confermano ciò che continuiamo a ripetere da tempo. Questo non è un cessate il fuoco, non gli somiglia nemmeno lontanamente. Questa settimana abbiamo soccorso un uomo in condizioni così gravi che abbiamo dovuto subito amputargli 3 arti. Ha inoltre perso la vista da un occhio e poiché anche l'altro ha subito un trauma importante, probabilmente resterà cieco per il resto della sua vita. E ci sono molti casi altrettanto gravi. Si tratta di un livello di violenza che mette a dura prova equip mediche già stremate e un sistema sanitario vicino al collasso. Tutto questo avviene in un contesto di disponibilità molto limitata di forniture mediche, di materiali, di farmaci e di attrezzature sanitarie. E tutto questo non si ferma, non sembra destinato a fermarsi nel prossimo futuro. Per questo è necessario continuare a chiedere con sempre maggiore forza un vero cessate il fuoco a Gaza.
4: We need to advocate more and more for a true ceasefire in Gaza.
0: E passiamo al Golfo Persico. 3 militari sono rimasti uccisi nel nord-ovest dell'Iran a causa degli ultimi raid aerei statunitensi, lo ha annunciato Teheran in una nota in cui a sua volta rivendica attacchi sul Kuwait e sulla Giordania. Intanto, mentre il Pentagono prepara un nuovo piano di bombardamenti sulle infrastrutture energetiche dell'Iran, l'attacco che oggi ha colpito per la prima volta l'Egitto fa temere un ulteriore allargamento del conflitto. Sentiamo Michele Migone.
6: Donald Trump sarebbe esasperato per l'Iran. In una recente riunione avrebbe sbottato contro i suoi consiglieri, civili e militari, incapaci di fornirgli una soluzione che gli permetta di uscire in modo positivo dallo stallo in cui si trova. Le opzioni a sua disposizione sono poche e rischiano di essere tutte inefficaci o dal prezzo politico troppo alto. Il Pentagono gli avrebbe presentato un piano di guerra per una campagna aerea molto intensa di un paio di settimane. Non si sa cosa contenga, nei particolari, ma è probabile che preveda raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scopo sarebbe mettere in ginocchio il regime e convincerlo a più miti consigli. Trump non avrebbe ancora deciso cosa fare. Anche questa carta infatti rischia di non essere risolutiva, anzi scatenerebbe la ritorsione di Teheran con bombardamenti contro le strutture petrolifere dei paesi del Golfo alleati agli Stati Uniti. Per dissuadere Trump dall'ordinare massicci attacchi, per fiaccare la sua volontà, per fargli accettare il controllo iraniano dello stretto di Hormuz, l'ala dura del regime, quella guidata dal generale Hamad Wahidi, il capo dei guardiani della rivoluzione, ha mandato un preciso messaggio. In questo senso si deve interpretare l'attacco a sorpresa delle scorse ore in Giordania. Non è chiaro se anche la fazione più disposta al compromesso, quella che fa capo al presidente Pezeshkian, fosse a conoscenza o d'accordo con l'azione, ma chi decide ora a Teheran sono i Pasdaran. Più oscuro invece l'origine dell'attacco con un drone e due navi nel porto egiziano di Damietta. L'Iran e gli Houthi hanno smentito di essere responsabili e hanno accusato Israele di aver creato un depistaggio allo scopo di convincere Trump a tornare alla guerra. Secondo il New York Times invece l'attacco sarebbe stato eseguito proprio dagli iraniani per far capire agli USA e ai suoi alleati quanto può allargarsi il conflitto Medio Oriente.
0: E siamo in chiusura. La UEFA minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio se Infantino non ritirerà il suo piano di riforma della FIFA. Una minaccia clamorosa, votata questa sera all'unanimità delle 55 federazioni del calcio europeo. Il piano deve essere ritirato, dicono, altrimenti i mondiali si faranno senza le nazionali europee. Il progetto è quello che prevede di creare una costola privata della FIFA a scopo di lucro, finalizzata solamente al business. Tra i principali investitori, tra l'altro, c'è il fratello di Jared Kushner, il genero di Donald Trump. Il piano aveva già suscitato molte proteste e oggi è arrivato il passo formale della UEFA. Sentiamo Valerio Moggia di Pallonate in Faccia.
7: Se Gianni Infantino porterà avanti questo progetto di privatizzare il mondiale di calcio, allora la UEFA boicotterà tutte le prossime edizioni dei mondiali, che non vuol dire solo il mondiale maschile del 2030, che tra l'altro si gioca anche in parte in Europa, tra Spagna e Portogallo, ma anche il mondiale femminile dell'anno prossimo, che si svolgerà in Brasile. E questo è probabilmente anche un modo per mettere pressione alla Confederazione del Sud America, che ha meno voti, molti meno voti della UEFA, ma ha una enorme influenza, perché è il posto da cui provengono alcune delle nazionali più forti al mondo: Brasile, Argentina, Uruguay. La UEFA ha solo un quarto dei voti della FIFA, 55 su 211, ma a livello economico un mondiale anche femminile senza le squadre europee vuol dire perdere la parte del mondo che fa la netta maggioranza degli introiti, ed è questo il vero problema. Io non vedo altra alternativa per tirare indietro il piano. Ho considerato però che per lui sarebbe la fine di tutto, perché vuol dire che tra un anno alle elezioni presidenziali della FIFA molto probabilmente non verrà confermato dopo questa cosa qui. Quindi ormai è, si dice nel poker, è all in.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Eccoci ritornati in onda sulle frequenze di Radio Popolare, questa è Sottosuono. Vi teniamo compagnia fino alle 2 di notte e indaghiamo il sottosuolo musicale della Sicilia orientale. Ci eravamo lasciati con Angie Jam, cantautrice dalle sonorità folk, anche lei un po' sgangherate, e proseguiamo
2: da cameretta proprio
1: il classico bedroom folk
3: e
1: proseguiamo con un altro artista.
2: Un artista con cui cambiamo completamente sonorità, perché Cooper Rose, come si dirà? Cooper Rose, sono abbastanza sicuro, Cooper Rose.
3: Diciamo Andrea Privitera.
2: Esatto, lui si chiama Andrea Privitera e il suo progetto spazia tanto, si concentra molto sull'elettronica, soprattutto nell'ultimo periodo, anche se aveva iniziato con qualcosa di un po' più acustico, qualcosa di un po' più folk, pure lui. Invece negli ultimi anni si è spostato appunto verso delle sonorità più elettroniche, più hard, e da questo suo ultimo periodo, di questo artista catanese, che ci ascoltiamo un pezzo che si chiama
1: Retiken.

0: Non fatevi ingannare da queste atmosfere elettroniche a tratti drum and bass, perché se andate ad ascoltare la discografia di Cooperalls, sicuramente c'è, come abbiamo ascoltato, tanta elettronica, ma diciamo che se andate ad ascoltare altri dischi potrete scoprire atmosfere molto più folk alla Elliott Smith, per dirci.
1: Sì, sì, il suo primo disco era molto su quelle sonorità.
2: Tra l'altro il disco omonimo, cambio, perché si chiama Cooper Rose anche il disco.
1: Sì, sì, poi è arrivato questo cambio. Poi in realtà era un folk molto, molto sporco, molto sporcato, ma non da quelle sonorità sghembe con la chitarra un po' lo-fi. Era tutto un po' elettrificato, era tutto un ambiente...
2: Tipo un pochino Sufjan Stevens, ad esempio.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Aveva questa ibridazione molto, molto interessante. E rimaniamo a Catania per parlare di un progetto, o meglio, di un avvenimento, di una cosa che è successa.
0: Un'iniziativa
1: che è partita qualche mese fa, a fine settembre 2025, si chiama Radio Gaza, che è fondamentalmente una serata che è stata organizzata in piazza Catania per attirare l'attenzione sul genocidio che Israele sta compiendo nei confronti dei palestinesi, dei Gazawi, e con tutti artisti locali. Quindi una trentina di band e musicisti dalla zona, soprattutto del catanese, in realtà anche qualche siciliano, qualche palermitano, ma appunto 30 persone che in una serata hanno suonato non stop solo, tra virgolette, per accendere un ennesimo faro su quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. E l'iniziativa in realtà è partita anche grazie alle stesse persone di cui abbiamo parlato a inizio puntata, quindi le persone che hanno occupato e che mantengono vivo il Teatro Coppola a Catania, e hanno chiamato una serie di artisti che ci siamo già ascoltati nel corso di questa notte,
2: esatto,
1: tra cui Angie Jam, Cesare Basile, Claudio Palumbo e ci ascoltiamo qualcos'altro da questa... Facciamo un passo indietro, torniamo al 13 settembre, intanto mi sono recuperato la data, 13 settembre 2025, quando a Catania c'è stata questa iniziativa Radio Gaza, e ci ascoltiamo qualcos'altro. Un nome,
2: esatto,
1: tra quelli che hanno presenziato, che hanno suonato quella serata, è quello di Mapush. Mapush in realtà è un musicista, sempre catanese, che è uno di quelli più chiacchierati, diciamo così, da quella zona nel resto d'Italia, una persona, un artista che ha suonato tantissimo in giro, ha solcato i piccoli grandi palchi dell'underground italiano negli ultimi anni.
2: Anzi, ha suonato con Cesare Basile, che abbiamo fatto ascoltare poco fa, con Colapesce.
1: È vero, anche collaborazioni comunque di un certo calibro. E cosa ci ascolta? Giulio, che sei al controllo della playlist,
2: esatto,
1: che canzone ci eravamo salvati di Mapush?
0: Ci ascoltiamo L'Uomo Nudo.

0: Era Mapush, ci siamo ascoltati l'uomo nudo, sempre parlando di questa iniziativa di settembre 2025, Radio Gaza, che a Catania in piazza ha portato oltre 30 artisti locali per accendere di nuovo, per l'ennesima volta, come è
1: Fuoco,
0: giusto,
1: una
0: un
1: speranza.
0: esatto, un faro su quello che succede al popolo palestinese. E, tra le band che hanno suonato, tra l'altro, c'erano anche gli Uzeda per fare un grande throwback, un grande passo indietro.
2: Storico
0: Sì,
2: gruppo.
0: assolutamente, non c'è neanche bisogno che ne parliamo.
1: Non è la
0: Ma non è degli Uzeda che vogliamo approfondire la discografia, bensì una piccola incursione palermitana, perché tra le persone che hanno suonato a Radio Gaza c'era anche, all'iniziativa Radio Gaza, c'era anche Simona Norato,
2: chitarrista di Martino, tra l'altro.
0: quindi c'è, cioè, una musicista di un certo calibro che ha solcato non i piccoli grandi palchi dei club, ma i grandi palchi della scena italiana degli ultimi anni. Ecco, Simona Norato ha anche un suo progetto solista che ha fatto uscire un disco da poco, l'anno scorso, che si chiama Enigmistica, un disco molto sperimentale che passa da tracce super di ricerca elettronica con uno spoken word, quindi proprio tutti parlati quasi, e ha canzoni che invece tengono dentro pianoforti più classici, ambienti un po' più distesi, tutto comunque connotato da incursioni folcloristiche di musica popolare. Da questo disco Enigmistica ci ascoltiamo Complimenti per la casa di Simona Norato.

0: E abbiamo ascoltato Simona Norato con questa musica che ti fa entrare dentro a ritmi
1: Chi ti ricorda, Cri? Dillo, dillo, chi ti
0: distopici.
1: ricorda?
0: A me ricorda moltissimo Fiona Apple, devo dire la verità. C'è tutto quel mondo di ricerca interiore con questi ritmi sincopati, un po' non proprio esattamente classici. Mi ricordava molto Fiona Apple.
1: Vero. Siamo in onda ancora per 20 minuti, vi ricordiamo, vi rinnoviamo. L'invito ovviamente se volete scriverci al 331-6214013 o chiamarci al 02-33-001-001 per dirci appunto se siete mai stati nella parte orientale della Sicilia a vedere concerti, a conoscere artisti, a imbattervi, insomma, tutto ciò che può essere
0: Ma anche solo
1: considerato
0: per
1: musica.
0: chiacchierare con noi che siamo così simpatici, no?
1: Sì.
0: Farci domande disturbanti.
1: Opinabile,
2: Cristina risponderà a tutti i vostri dubbi,
0: Esatto,
2: tutte le
0: tipo
2: vostre, ma qualsiasi.
0: la posta del disagio. C'è una sorta di piccola
2: State
0: parte.
2: passando un periodo difficile. Beh, Cristina può consigliarvi che canzone ascoltare nel mentre, non più di così, però su quello può fare molto.
0: A sottosuono.
1: Ha vista l'ora. Visto l'ora, tra l'altro, essendo tarda notte. Andiamo su un album notturno, è un album in realtà lunghissimo, sono 18 brani, ed è un album dell'artista che si fa chiamare Aiuole. È interessante il fatto, tra l'altro, che sia questo disco che si chiama Passi, adesso vi andremo a spiegare esattamente di cosa tratta, sia uscito per l'etichetta Lontano Sirius, di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa, un'etichetta
0: Esatto.
1: sarda, un'etichetta di musica ambient. Con dei progetti veramente interessanti, non solo italiani, tra l'altro. E questo disco, appunto, vuole narrare di momenti o luoghi che accadono o che esistono nella città di Siracusa, prevalentemente a Ortigia. I suoni, infatti, provengono dalle feste padronali, dai negozi, dalle chiese. C'è appunto una gran parte di field recording in questo disco, e direi che magari approfondiamo il discorso dopo. Intanto ci ascoltiamo il brano che si chiama Santa Lucia, dedicato appunto all'isola di Ortigia. L'artista è Aiuole.

0: Si sentono i suoni e le voci appunto dell'isola di Siracusa, che di fatto sono l'elemento principale del brano e di tutto questo disco. Quello che c'è sotto, il tappeto musicale che c'è sotto, è veramente solo un commento sonoro a quello che
1: Quasi un
0: accade.
1: documentario sonoro,
0: Esatto.
1: sonoro lo definirei, cioè non tanto neanche un brano, ma cioè uno spaccato antropologico tramite il suono
0: Accompagna, esatto,
1: della vita.
0: la registrazione in presa diretta della vita di Siracusa.
2: Sì, la cosa bella è, cioè, ti porta proprio lì. Sei in mezzo, sei in strada, sei nella piazza di un posto.
0: Diretta della vita di Siracusa.
2: Sì, la cosa bella è, cioè, ti porta proprio lì. Sei in mezzo, sei in strada, sei

0: fine, cioè è musica, ma non è musica, è uno spaccato, però in realtà te l'ascolti perché questo synth, questo drone leggero in sottofondo, ti porta proprio lì. Questo è field
1: No, il
0: recording, vero
1: quotidiano.
0: all'ennesima
1: Sì,
0: potenza.
1: il quotidiano che diventa arte, cioè nel senso ascoltare il quotidiano con però un punto di vista che ti permette di apprezzare l'artisticità che c'è in un mercato, nella vita delle persone, non so, e lì quando riesci a trovare quella musica, in realtà è la vita quotidiana che diventa artistica.
2: Ed è proprio così, cioè io mi ricordo quando ho lavorato qualche anno a Ortigia e la magia stava proprio nei piccoli momenti dove mi voltavo e mi rendevo conto di essere in uno dei posti più belli del mondo con la gente che di fatto stava facendo la sua vita normale tutti i giorni. Io ero lì un po' da straniero, diciamo, però devo dire che questo brano e in generale tutto il disco Passi di l'artista Aiuole riporta a sé
1: Questa magia
2: appunto.
1: del quotidiano, diciamo così, la
2: Esatto.
1: musicalità del quotidiano.
0: Facevi la figura degli amici del protagonista delle otto montagne che
2: Esatto.
0: vanno sul rifugio, no? Gli dicono: bello, dobbiamo farlo anche noi,
2: E in
0: aperto il rifugio in
2: realtà.
0: mezzo alla natura. E lui che gli dice: sì, dice, solo voi di città la chiamate natura.
2: In verità stavo lavorando
0: E in
2: per il
0: realtà
2: fuoco.
0: Giulio, mentre lavorava, si distraeva, guardava il vuoto intorno a sé, tutto poetico,
1: Non è
0: romantico, e poi
1: bello.
0: arrivava mano sulla spalla, uè, bomber.
2: Stavo facendo un buscio di culo a cappella. Però poi appunto c'erano questi momenti in cui mi rendevo conto dicevo, cavolo, ma sono veramente in un posto magico. E parlando di field recording, parliamo appunto di un altro artista, Vittorio Auteri, che ha pubblicato questo disco fatto di sette brani, che lui definisce come sei sogni e un incubo. Già questo a me attira personalmente. E appunto ha fatto anche lui del field recording l'elemento centrale del disco, tanto che ha detto che il suo registratore con cui andava in giro a registrare i suoni è diventato il suo strumento preferito. Ci ascoltiamo un brano, che dite, da questo disco?
0: Vai.
1: Ah sì?
2: Ci ascoltiamo allora, l'artista, scusate, non so se l'ho letto, è Vittorio Auteri, l'album si chiama Artificial Dreams e il brano è How I Picture San Sebastian.

0: Era Vittorio Autieri con How I Picture San Sebastian del disco Artificial Dreams. Erano appunto queste atmosfere ambient, un po' folk, comprò sempre appunto l'elemento centrale del field recording.
1: Facciamo un piccolo intermezzo e rimaniamo a Catania. Rimaniamo
0: Rimaniamo a Catania.
1: a Catania perché c'è un pezzo molto corto che forse potremmo ascoltarci prima del pezzo di chiusura. Perché
0: Sì, perché no?
1: no? È un pezzo di un giovane frontman di una band che si chiama Lea Lea, ma che è suonato anche a Milano, al Germi, tra l'altro. Ma quello che ci ascoltiamo è un pezzo del suo neonato progetto solista che si ascolta solo su Bandcamp sotto il nome di Mango Victim asterisco. Asterisco perché si scrive così, Mango Victim con l'asterisco in fondo. Lui viene appunto da questo percorso con i Lea Lea, abbastanza rumoroso tra l'hardcore shoegaze, diciamo. Batterie molto pestate e mare di riverberi. Ecco, questo mare di riverberi lui in solo l'ha approfondito, creando quelle atmosfere un po' più cupe tipiche del genere. Per il momento è uscita solo una canzone, che si chiama Drifting Trials, se non sbaglio.

0: Mango Victim con Drifting Trials, e adesso
1: Siamo in
0: siamo in fase
1: chiusura.
0: di chiusura, esatto, quindi dobbiamo scegliere l'ultimo pezzo per lasciarvi riposare, senza di noi quantomeno.
1: Torniamo a delle atmosfere più distese per questo brano di chiusura e ci ascolteremo un brano di Francesco Messina. Francesco Messina è stata, vabbè, una figura storica per la musica elettronica italiana, ma non solo, perché comunque è anche stato un grafico e un artista visivo, che apparteneva a tutto il giro di Franco Battiato durante gli anni 70. Comunque, sta di fatto che noi adesso ci andiamo a ascoltare un brano tratto dall'album Reflex, che è uscito nel 2022, quindi ormai quasi 5 anni fa. Ma la cosa interessante è questo, che è un brano che è rimasto inedito per 30 anni, per più di 30 anni, perché scusate, molto di più, per 40, più di 40 anni, perché nel 79, appunto, a Messina fu chiesto di esibirsi a Milano, più precisamente al Teatro di Quartiere. E lui avrebbe voluto suonare il suo storico album che era Prati Bagnati, ma insomma, per necessità tecniche, insomma, più che necessità, difficoltà tecniche, non poteva eseguire quel disco. Quindi decise di affittare uno studio di registrazione a Milano qualche giorno prima e improvvisare dei brani al piano. Si fece accompagnare da qualche amico musicista